un certo colorito, l'aria condizionata, se sparata troppo o comunque sul corpo o comunque messa costantemente con un certo colorito, l'aria condizionata, se sparata troppo o comunque sul corpo o comunque messa costantemente

0: dedicata a tutti coloro che fanno lavori a contatto con ambienti molto caldi.
1: Io direi che potremmo iniziare invece con una bella notizia che ci ha trovato la nostra nutrita redazione di bellissime donne capitanate da due gambe con attaccata Lidia.
0: Due gambe lunghe, molto lunghe.
1: Voi non sapete, ma io al mattino dico a Lidia: Lidia, hai messo le gambe?
2: Sì.
1: Perché Lidia ha due gambe di 6 metri.
2: Una
1: 6 metri paura. Una 1,20 metri l'altra zoppica.
0: No, perché
3: un mostro.
0: Ma perché
3: l'ha sembrata male?
0: Sono uguali.
2: Ma io non capisco perché è single sta ragazza, veramente. Cioè, secondo me c'ha lo stuolo di pretendenti.
0: Ma magari sta bene così, mica uno deve per forza.
4: Ragazzi, poi ne parliamo, Manola.
1: Ma appunto, vabbè. Non possiamo parlare. Ma non
2: no,
1: è single.
2: Scusa, era una riflessione ad alta voce.
1: E c'è scritto: comprare piccoli oggetti online rilassa. Non è un vizio, è una terapia d'urto per il tuo cervello. Voi mi prendete sempre in giro, ma io alla sera mi faccio sempre il giro dei miei cosi. 0,99. Ah, questi occhiali qui.
0: Ah, cioè tu vai al contrario, parti dai prezzi per vedere cosa c'è da comprare.
1: No, era per dire che compro stupidate perché è rilassante, ma non le compro nemmeno. Magari passo un'ora a guardare. Ah, ma esiste veramente un cavatappi? C'è un cotton fioca elettronico che gira.
0: Ti dà la gioia, questa cosa capisco, io capisco.
1: Cioè, l'altro giorno ho trovato dei lettini per il mare che a 13,29 euro, che sono anche galleggianti.
2: Ma io mi sento rappresentata da Tony perché faccio la stessa cosa.
1: Cioè, è divertentissimo.
2: È divertente.
1: Ci sono degli oggetti che sono di grandissima inutilità.
0: Però bello che tu abbia saltato la seconda parte del, perché probabilmente l'hai vista e inconsciamente hai deciso
1: perché
0: uno studio pubblicato anni fa sul Journal of Consumer Psychology,
1: strano perché sono abbonato,
0: professore di marketing, lui che l'ha scritto, tal Scott Rick, sembra tutto finto, tra l'altro professore alla Ross School of Business nel Michigan. Beh, finisce più sto titolo qua.
2: L'hai aperta tu la Ross?
0: Pare che lo shopping possa compensare L'impotenza. Cioè non il SUV, come si diceva una volta, ma l'acquisto compulsivo.
1: Non
0: capisco nemmeno problemi
1: perché,
0: sessuali.
1: Ma non capisco nemmeno perché l'hai detto, era veramente
3: scontato.
1: Tacito.
0: Lo ammetti.
2: Tra l'altro, per me è tipo anche lì un palliativo. Cioè, una giornata andata male, sono nervosa, non mi va. Faccio shopping, un pochino mi calmo, un pochino mi rilasso.
0: Bravi,
2: mi dà quella sensazione.
0: Inquinate il pianeta con queste cineserie, cinesate che volano.
2: A parte che magari vado di persona, no, perché sennò dicono: ah, vabbè, voi che ordinate online, che poi arrivano le cose. No, vado anche di persona nei negozi, per carità di Dio.
1: Compro a provare la roba.
2: Devo dire la verità. Durante il periodo del Covid ho comprato delle cose tipo il tagliaverdure che io non ho mai utilizzato. Però
1: fa dei
2: rigori fantastici a quelle zucchine lì.
1: Ci sono degli oggetti per la cucina che sono incredibili, sono veramente delle cose bellissime. Non ti aspetti nemmeno. Cioè, come uno taglia la mela a forma di ananas, un altro
0: bello.
1: Taglia le angurie facendo gli orsetti di anguria. È bellissimo!
2: I riccioli di zucchine.
1: Ma
0: tu gli orsetti di anguria
1: è bello. Di un'assurdità. Gli orsetti di anguria? Te lo cerco,
2: I cigni di melone,
1: vedrai che c'è.
0: Sta diventando un testo di Battiato. Orsetti di anguria,
1: pulitore
0: di melone.
1: Il pulitore di sedere automatico per il WC.
0: Quello lo vorrei. Mentre ci pensate, ci raccontate se lo fate.
3: A che numero, Lidia?
4: Perché 3, 4, 2, 41, 15, 105.
0: C'è un primo disco particolare.
1: Il titolo 105 è un 105.
0: Non è un selection, forse. Il titolo è Amore di contrappanto.
1: Sì.
0: E lui è Cristiano
2: Maggiore.
0: Ragazzi, ha fatto un disco nuovo. Diamogli una possibilità, Cristiano. Vediamo.
2: Ma
0: com'è.
2: Pure due.
0: Sentiamolo, ascoltiamo.
1: Mamma mia. Cristiano,
2: io un po' lo amo.
1: Ma sei rincoglionito?
0: Mi aspetto molto da questo.
1: È bellissimo. Sentiamo. Sei rincoglionito.

0: però è divertente.
1: Stupenda.
2: Vabbè, certo, ma divertente dire? Non c'è
0: perché
2: dubbio.
0: Perché lui le sue canzoni le fa tutte divertenti. Quando scrive per altri mette l'amore.
2: Beh, adesso al netto del personaggio, che sicuramente è un personaggio colorito.
0: Colorito è giusto.
2: Possiamo
0: dirlo.
2: Anche dire divertente, possiamo anche addirittura arrivare a dire buffo, possiamo dire.
1: Anche
2: però,
1: un po' folcloristico, ma
2: ha scritto delle canzoni. Ha scritto delle canzoni, magari non queste.
1: Sì. Non questa, ancora, dico, ancora, no. Ancora di Mina. L'importante è finire, che inizialmente aveva un altro titolo. L'importante è venire, perché lui comunque c'ha sempre un po' di passione
0: successo?
1: All'interno. Ma all'epoca forse era un po' forte come titolo, quindi l'hanno dovuto cambiare.
0: Senti, volevo dire, io lo ricorderò per sempre, cioè perché sta benissimo. Lo ricordo per una sua azione con Amy Winehouse, l'ha salvata, l'ha salvata.
2: Adesso non vorrei imitarlo perché è copyright di un nostro collega.
0: Michi. No, fallo.
2: Scusa, Nicola.
0: Ti prego, fallo.
2: Eravamo lì nel backstage e lei aveva fretto.
0: Sta parlando di Amy Winehouse.
2: All'improvviso l'ho vista così fracile.
0: Fracile.
2: E io mi sono tolto la giacca e gliel'ho messa sulle spalle.
1: Allora, quale giacca?
2: Noi abbiamo detto, ma no, dai, Malgioglio, ma non è vero.
0: Non è vero.
2: Sei ringoglionito?
0: Perché il bello è che a Malgioglio, qualsiasi cosa gli chiedi, scusa, ma il Santo Padre.
2: Lui ha una storia.
0: L'ho visto. Beh, c'è una storia con
2: la stessa intervista ebbe a dire che il fratello di Fidel Castro ha fatto tanto per i gay a Cuba.
0: Per i gay a Cuba.
1: Il fratello di Fidel
2: Castro.
1: Quello che è nato dalla stessa mamma?
2: Sì.
1: Chiedo per un'amica.
2: A
1: sì,
2: Cuba.
0: Quello che adesso Trump vuole eliminare, diciamo. È il fratello.
1: No,
0: sì, il fratello di
2: Salutiamo Cristiano Malgioglio. Non riesco a dire Cristiano, normale, non riesco a dirlo. Va bene, amore di contrabbando. Allora, qui.
1: Ma dove?
2: Farà il nostro ufficiale che farà anche sarà presente.
0: Sì, certo,
1: l'abbiamo già detto anche in conferenza stampa.
2: Al Summer Festival.
1: Sì.
2: Perché ieri ho sbagliato e invece oggi lo dico giusto. Summer Festival. E non sbagliamo.
0: Ecco. Il mio programma.
2: Vabbè, ma scherzo.
1: Il tour no, il festival sì.
2: Vabbè, siamo in tour col Summer Festival.
1: Sì. Va bene, okay,
2: possiamo dirla così.
1: Meglio.
0: E poi se volete ci potrete vedere tutti il 19, quello però è una data per il compleanno della radio.
2: Era già stato reso noto. Sì.
1: Sì. Abbiamo detto sempre nella famosa conferenza stampa. L'abbiamo
2: cioè
1: detto.
2: Il 19 ci sarà una serata speciale a Ferrari. Il giorno prima c'è il festival e la sera dopo c'è una serata speciale per i 50 anni della radio con tutti i talent di 105.
0: Ci saremo tutti in boxer, tra l'altro. Saremo in boxer perché fa caldo.
1: È quello. È il momento costume. In cui non arriverà nessuno, però.
2: Ma si è rinvenuta. Guarda che abbiamo il nostro pubblico.
0: Lascia stare.
2: Allora, lo shopping rilascia dopamina. Spesso confondiamo il benessere con l'eccitazione momentanea, ma mentre la dopamina, il neurotrasmettitore della ricompensa, ci spinge a cercare sempre di più lasciandoci esausti, la serotonina ci dona stabilità emotiva e un senso profondo di appagamento.
0: Vedi?
1: Ma in estrema sintesi, il cervello rilascia la dose massiccia di dopamina durante la fase di ricerca e anticipazione del piacere, cioè tu infili nel carrello i prodotti e già lì sei in una fase di estasi, capito?
0: Ma io addirittura faccio peggio, quando li metti nel carrello, soprattutto in certi portali, io li lascio lì, perché mi fa ridere il fatto che il giorno dopo, due giorni dopo, arrivi Antonio, nel tuo carrello
1: c'è hai dimenticato qualcosa,
0: lo spremi pera, c'è lo spremi pera a spicchi che da 1,12 euro te lo diamo al prezzo eccezionale di 1,11 euro.
2: Ti propongono l'ulteriore sconto.
0: Sì. E tu lo lasci lì nel carrello finché loro te lo regalano, cioè non sanno cosa fare.
1: Ti arrivano delle frasi che sono standard: il tuo carrello ti sta aspettando, nel tuo carrello ancora dei prodotti.
2: Potrebbe sembrare una puntata leggera, in realtà vi stiamo raccontando come abbiamo distrutto la civiltà occidentale.
0: Questo
2: ci ha distrutti come civiltà, come società.
0: Ma
2: ci ha resi.
0: Tanto diventeremo cinesi tutti adesso che gli americani portano
1: sempre
0: via
1: un saluto alla comunità cinese e all'ascolto.
0: Ma perché mica stiamo parlando male, stiamo parlando bene, diventeremo cioè sarà la nazione che ci sorreggerà. Prima c'erano gli americani, adesso che gli americani andranno via lentamente noi avremo delle basi cinesi in Europa.
2: Ieri sera ho presentato un evento aziendale e ogni due per tre mi sono trovato sto tormentone quando dicevo no perché siamo leader di mercato però la concorrenza è forte. Io i cinesi ogni volta e un paio di volte lei no ci sono delle altre aziende italiane i cinesi
1: sei andato in loop
0: una volta si diceva gli indiani.
2: Vabbè, io sono in fase vinilica questa roba che dite voi dello spremi agrumi.
0: Tu compri i vinili
2: in questo periodo, mi dà una gioia enorme comprare, poi magari non li ascolto perché a casa mia appena metto della musica e no papà ne voglio una da bambini.
1: È chiaro, ha ragione.
2: Quindi
1: ha
2: quando ragione. Escono prima era Pornhub, adesso è
0: il vinile. Io invece compro in quelli in puro lattice di...
2: Sì,

Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene. Papà,

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: mia e il 105 Selection. Ieri Dario Spada mi corresse. Perché io so Terrone, uso il passato remoto anche su ieri. Ieri mi
1: corresse. Ma ieri il passato remoto,
0: mi ha corretto. Perché avevo detto che Somber aveva ricevuto questa spinta, l'avevano tirato giù dal palco. In realtà è sempre più spesso accade sta roba. Era una gag, perché c'è una canzone, una roba che cioè era finto.
1: Cioè spingitori non esistevano.
0: Su Re-Educational.
1: Era uno spingitore
0: pagato. Serena Brancale che va da Samurai Jeff e fa: disgraziato!
1: Fratello
0: di merda. Ecco, vabbè.
1: Ma attenzione, okay. Alziamo il livello, finalmente.
0: Sì, siamo riusciti ad appiattire pure un ospite importante parlando di orologi da quando è entrato in questo studio.
1: Invece di parlare del tuo libro, Damiano Rizzi, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Invece di parlare del tuo libro, della tua professione, di quello che vuoi fare, di tutte queste cose, noi abbiamo parlato di orologi.
3: Però l'avete asciugato con gli orologi, verità è questa.
0: No, è andata così, è un orologio bellissimo. Io e anche Tony sappiamo subito datare un orologio.
1: Abbiamo tentato di rubarlo.
0: Ma questo è un anni tot, con il bracciale così, e da lì però abbiamo scoperto che sei appassionato anche te.
2: Sì, sì, ma forse perché dobbiamo parlare di una faccenda per cui non c'è più tempo, aspettare. Quindi probabilmente è arrivato il tempo prima di noi attraverso gli orologi.
1: Perché tu facendo sei psicoterapista anche, no?
2: Sono psicoterapeuta dell'infanzia e dell'adolescenza e psico-oncologo.
1: L'orologio che cos'è per gli uomini? Qualche analista dice che rappresenta il papà.
0: È vera sta cosa.
2: Ma oggi forse è più un gioiello, nel senso che possiamo guardare
1: gioiello,
2: esatto.
0: Però simbolicamente qualcuno diceva il padre.
2: Ma a me piace pensare invece che sia proprio un modo per possedere quello che non si può possedere, ossia il tempo. Cioè in qualche modo anche avere degli orologi come dire di qualità, andarli a ricercare, investire tempo e attenzione è un po' un modo per appunto credere di impossessarci del tempo che invece non ci appartiene, purtroppo.
1: Cioè allora io che me li costruisco e li faccio, vorrei controllare questo tempo, cioè la morte.
0: Chissà, sarà questo. L'appassionato di orologio è talmente folle che quando guarda il quadrante non è che guarda che ore sono. Io a volte faccio sta roba, sono lì, che ne so, in metro, guardo l'orologio, poi dico: "Bah, fammi vedere che ore sono", tiro fuori il telefonino.
1: No, perché è vero, comunque noi guardiamo il telefonino per vedere l'ora, non l'orologio.
0: Un idiota.
3: Ma sentitevi liberi di regalarmi un orologio.
1: Ancora?
0: Presto.
3: Sì, un altro.
1: Se non sbaglio, qualcuno te l'ha già regalato.
0: Senti, Damiano, oltre ovviamente a tutte le tue qualifiche di cui abbiamo già parlato, sei anche, ma soprattutto, mi verrebbe a dire, il fondatore e il presidente di Sole Terre. Abbiamo già avuto tanti incontri, sia qui sia fuori da qui.
2: Grazie, certo.
0: No, ma figurati, sai che ti e vi sosteniamo volentieri. Però
1: come
0: oggi,
1: sta andando?
2: Ma sta andando bene, nonostante il mondo sia quello che vediamo, forse anche peggio quando poi ti avvicini ed entri negli ospedali, entri nelle famiglie, cerchi di sostenere. Noi stiamo lavorando in Palestina, in Ucraina, quindi in area di guerra, ma anche in Italia, in aiuto ai tanti adolescenti che stanno male, che hanno sempre meno aiuto. In Italia l'80% dei bambini e degli adolescenti non ha supporto psicologico se non a pagamento. E quindi c'è proprio un tema di giovani, di una generazione, di più generazioni che non vengono ascoltate da nessuno.
0: E qui andiamo proprio sul tuo libro che si intitola Adolescenza, parliamone, educare all'amore per disarmare la violenza. Uscito già per PM?
2: Sì, messo il 9 di maggio, quindi in tutte le librerie.
0: Parlare di adolescenza è sempre un terreno scivolosissimo.
1: E tu colleghi l'adolescenza e questi turbamenti con la violenza?
2: Indubbiamente, per tanti motivi. Intanto, guardando la cronaca, purtroppo la violenza giovanile è in aumento. È anche, come dire, ogni giorno purtroppo c'è un fatto di cronaca che riguarda un accoltellamento. Sappiamo da dati di Save the Children che negli ultimi 10 anni è aumentato del 420%.
0: Ed è interessante il dato, perché la violenza
1: è quadruplicato, no?
0: Sì.
2: Allora, è aumentato del 420% l'arresto dei minori per abuso d'armi, che sono prevalentemente coltelli.
0: C'è un grande tema di coltelli, purtroppo. Ma è interessante quell'indicatore specifico, perché invece per il resto, lo so che fa fatica a crederlo, però leggiamo proprio l'altro giorno che tipo l'Italia è il secondo posto al mondo con meno omicidi dopo il Lussemburgo. Quindi in una situazione relativamente tra molte virgolette tranquilla, quell'indicatore specifico invece è in grande salita.
2: Così come anche i femminicidi non diminuiscono. Ogni 3 giorni, ogni 72 ore per l'esattezza, viene uccisa una donna, e ancora non abbiamo i dati ufficiali, non abbiamo i dati degli orfani di femminicidio, non c'è un registro, non sappiamo quanti sono, come stanno e quanto stanno male quelli che stanno male. Ancora per loro la psicoterapia non è gratuita. Quindi parliamo di adolescenza perché è quella fase della vita in cui per la prima volta ti individui e ti separi dalla famiglia. Mm. Individuarsi vuol dire identificarsi con una persona o con una figura. Ci si può identificare con un demone o ci si può identificare con una persona che riuscirà ad affermarsi nella vita. I genitori hanno bisogno di informazioni, lo chiedono. L'educazione sesso-affettiva è molto confusa, se ne parla male, se ne parla in maniera ideologizzata. E quindi io ho scritto questo testo per scrivere in maniera molto semplice qualcosa di complesso, come l'adolescenza, la trasformazione, come parlare agli adolescenti, ai figli, ma soprattutto come recuperare uno spazio in cui migliorare le relazioni tra noi e noi e tra noi e gli altri, perché le relazioni non si possono lasciare al caso, si imparano. Amare è una competenza e va insegnata, come la matematica.
1: Wow. Io non capisco, noi non siamo venuti su male. Perché i nostri genitori ci sapevano fare più di noi? Perché?
3: Forse avevamo perché meno stimoli anche,
1: non
3: no?
1: Non lo so, perché?
2: La nostra comparazione era con il quartiere, con il condominio, esatto, con la strada, con la città. Oggi un adolescente compara la sua vita attraverso i social con contemporanei, coetanei che abitano a Manhattan e a Gaza. Mm-hmm. Quindi l'individuazione avviene attraverso un'identità virtuale e reale che non sono più inseparabili. Noi, come dire, siamo stati abituati all'identità reale e poi a quella virtuale. I nativi digitali, l'identità reale, che cos'è per loro?
0: Mi fa pensare quello che state dicendo tutti e tre voi a quella frase che ci veniva detta, poi mettiamo un disco, dai nostri genitori. Mia madre diceva sempre: attenzione alle cattive compagnie. Mia madre diceva: fattela con chi è meglio di te, no? Cioè vatti a scegliere delle persone da frequentare. Ma oggi come fai a dire stai lontano dalle cattive compagnie? Dove appunto le cattive compagnie stanno in un mondo liquido.
1: Gli esempi.
0: Nel web. No, ma puoi entrare in, come diceva lui, tu puoi chattare con un pazzo che sta...
3: Ma senza rendertene conto.
2: E qua c'è un tema, c'è una mancanza. L'Italia è rimasto uno degli ultimi paesi in Europa a non avere educazione sesso-affettiva a scuola obbligatoria e senza consenso. Siamo redarguiti dall'Unione Europea, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbiamo ratificato la Convenzione di Istanbul che all'articolo 14 ci obbliga ad averla e non ce l'abbiamo. Perché lo dico? Perché se nemmeno a scuola esiste un luogo che dalla materna alle superiori ti insegna a stare nelle relazioni, di cui la componente sessuale è un di cui, e allora non si può lasciare alle famiglie, considerando che nelle famiglie italiane ci sono 6.000 minori ogni anno che vengono abusati e nell'87% dei casi dalla cerchia ristretta familiare. Significa che non tutte le famiglie sono in grado di trasferire e di trasmettere un'educazione.
0: Certo. Quindi chi lo fa, tu stai dicendo?
2: Esattamente, chi lo fa? E le istituzioni hanno il dovere di proteggere i cittadini, non è un regalo che fanno.
1: Certo.
2: E quindi c'è una mancanza istituzionale per giunta che non appartiene solo a questo governo, perché è dal 1975 che l'Italia
0: parla. No, è una cosa.
2: E quindi io ho scritto questo libro perché c'è una storia personale e privata
0: che tra poco ci racconti.
2: E c'è soprattutto una chiamata collettiva a pretendere tutti quanti noi di avere maggiori informazioni su una cosa che ci riguarda, stare meglio nelle relazioni tra noi e noi e tra noi e i nostri figli e tra noi e gli altri e le altre.
0: Torniamo tra poco con Damiano Rizzi.

0: Sto ragazzo qui, buona domenica.
1: Ai Friends stamattina, con i Friends stamattina, Damiano Rizzi, parliamo di adolescenza. Parliamone. Il suo nuovo libro, ci avevi lasciato dicendo, facendo riferimento a quella che è la tua esperienza personale, Damiano.
2: La mia esperienza personale è quella di essere il fratello di una donna che è stata uccisa per un femminicidio dal marito. In casa c'era un bambino di 2 anni e mezzo. Adesso questo bambino ha 15 anni, quindi è un adolescente ed è mio figlio. Quindi nel libro racconto anche che cosa può succedere quando a un certo punto ti comunicano nel cuore della notte una notizia così irreparabile. E devi in qualche modo ricominciare e renderti conto che anche gli strumenti che hai sono utili, ma non basteranno. C'è bisogno quindi di nuove possibilità e acquisire nuove informazioni con il cuore e con la mente. Significa che significa metterci 8 anni per adottare un bambino in Italia.
3: 8 significa, anni?
0: Sì, significa... Un bambino che è tuo nipote, che è un tuo
3: peraltro,
0: familiare.
3: Sì.
2: Ma questo complica le cose, perché l'adozione speciale è un'adozione che è quella che viene fatta poi dai familiari che adottano. E a me dicevano addirittura, ma lei è parte in causa.
1: Mamma mia.
2: E quindi io dicevo, ma io non sono parte in causa, nel senso
0: che... parte in causa nel senso certo. Avrà l'eredità di questo bambino?
2: No, non è tanto quello. Come dire che quando purtroppo accade un fatto così irreparabile, le due famiglie entrano in conflitto.
1: Certo.
0: Ah certo, perché magari
2: quindi,
3: anche quindi adottarlo sarebbe stato un conflitto di interesse.
2: Ma per certi secondo alcuni giudici. Noi abbiamo ricusato tutori, abbiamo fatto ricorso in appello per poter adottare. Quindi è una vera e propria
3: quindi come se un giudice dicesse, dal mio punto di vista, visto quello che è successo, in generale è meglio che ad adottare sia una persona esterna a questo contesto familiare.
2: È questo. Che è abbastanza assurdo, perché...
3: No, dico solo per chiarire che il punto di vista è questo.
0: Perché non una famiglia e non l'altra?
2: Ma il punto di vista è della mancanza delle istituzioni. Noi parliamo di giudici che non leggono nemmeno le carte molto spesso quando devono giudicare. A me è successo di recente, perché poi l'adozione speciale implica il fatto che il patrimonio resta comunque vincolato a un giudice legale, a un giudice tutelare. Quindi meno di un anno fa mi chiedeva questo giudice perché facevo una richiesta di 30.000 euro quando un bambino di 2 anni e mezzo che bisogna... Peccato che nel frattempo sono passati 13 anni e questo non è più un bambino, ma è un quindicenne che semplicemente deve pagare la psicoterapia, va a scuola e quindi fa attività extrascolastica, eccetera, eccetera.
3: Scusami se ti faccio una domanda magari indiscreta. Il suo papà biologico è in galera.
2: È morto in carcere, sì.
1: Mamma mia.
2: Comunque le famiglie si ritrovano sole ed è uno anche dei motivi che mi ha spinto a scrivere, perché in qualche modo ho dovuto fare i conti con il mio dolore e cercare di elaborare il dolore credo sia molto importante, non solo perché lo hai elaborato, ma perché puoi in qualche modo restituire anche ad altre persone che si trovano in questo momento, in un momento di dolore, delle possibilità. Come si fa? Cercare di essere sempre un po' più grandi del nostro dolore. Fare in modo che ci sia sempre un po' di spazio tra noi e il nostro dolore. La mente è un contenitore, il dolore è un contenuto psichico che quando è così doloroso si prende tutto lo spazio. Molto spesso chiedere aiuto ad un terapeuta significa allargare il contenitore. Quindi due menti rendono più grande il contenitore e più piccolo il contenuto psichico, certo. Che diventa quindi sopportabile. Sentirci sempre un po' più grandi del nostro dolore credo sia in qualche modo un piccolo segreto che ci può aiutare a superare il nostro dolore, sì. Qualsiasi esso sia.
3: Certo.
0: Non essere colmi di tutto questo dolore. Senti, ma io mi sono sempre chiesto, ma questa educazione sesso-affettiva nelle scuole, che cosa trasmette praticamente? Cosa dicono?
2: Allora, praticamente chi studia psicologia studia le relazioni. Stare in una relazione significa innanzitutto poter essere autentici, poter essere noi stessi. Molto spesso anche all'interno del contesto familiare non lo possiamo essere. Non siamo riconosciuti per quello che siamo veramente. E questo inizia a creare frustrazione. La violenza è dolore inascoltato. Quindi trasmettere e avere un luogo dove si insegna alle persone, ai bambini e alle bambine, a poter essere loro stessi e loro stesse, significa trasferire una competenza dove non c'è la pretesa che qualcuno faccia qualcosa perché tu ce l'hai in mente senza mai nemmeno averlo condiviso, ma c'è la possibilità di mettere in relazione quello che siamo. Certo. E quando una persona può dire ad un'altra persona in maniera autentica quello che ha nella testa e nel cuore, quell'altra persona può tutto al più non essere d'accordo e discutere di quello. Poi si insegna il consenso, il senso del limite, che il corpo non è proprietà privata di nessuno. Il piacere femminile, non soltanto il piacere sessuale penetrativo maschile, che è quello dominante. E oggi i nostri ragazzi all'età di, e ragazze all'età di 8 anni frequentano la pornografia perché non hanno informazioni sul sesso. Nessuno gliele sta dando. E questo è un tema che potrebbe fare crescere grandemente il nostro paese a partire dalle nostre famiglie.
1: Dottore, c'è una domanda di un nostro ascoltatore molto interessante che dice: avrei appunto una domanda per il dottore. Secondo lei perché c'è questa problematica nell'affrontare determinati discorsi nelle scuole? È solo colpa delle istituzioni o è anche colpa di una grande categoria di genitori che piuttosto che affrontare il discorso portano via il figlio o la figlia da scuola?
3: Addirittura?
2: Ma sono parte dello stesso problema, nel senso che parlare di sesso nel nostro paese non si fa, non si fa, nel senso che c'è per tanti motivi storicamente una difficoltà. Sarà perché c'è il Vaticano?
3: Penso che abbiamo pensato tutti quello,
1: sì,
3: no?
1: Sì.
2: Cioè c'è una sessuofobia che è davvero non aiuta, perché poi rendere il sesso un argomento trattabile come la matematica è importante.
1: Certo.
2: Perché tutto ciò che è tabù, tutto ciò che è nascosto, tutto ciò che è segreto, tutto ciò di cui non si può parlare, non aiuta la mente umana.
1: È vero.
3: Mi piace l'idea che il fatto che tu continui a insistere su questo punto, cioè sul pragmatismo in qualche modo della questione, perché mi dicevi e ci dicevi che anche proprio nel tuo libro ci sono proprio degli esempi, cioè delle cose da fare. Tu continui a dire: insegnare alle persone come si sta dentro una relazione con un altro essere umano è una cosa che proprio impari. E mi fa molto riflettere quello che dici, perché penso a me, io sono diventato una persona migliore da questo punto di vista. Perché magari ho sbagliato, qualcuno mi ha detto che sbagliavo, perché ho fatto della psicoterapia, eccetera. Cioè non, si può cambiare, cioè non è che
2: certamente.
3: Se uno è violento, aggressivo, geloso, non è il mio caso, però intendo dire violento, aggressivo, geloso, rimarrà così tutta la vita.
2: No, cioè, c'è una parola
3: importante, cambia, si cambia.
2: Cioè, noi quando ci innamoriamo, nelle nostre prime relazioni, ma non solo nelle prime relazioni, si riattiva l'attaccamento. Che cos'è l'attaccamento? È come siamo stati amati o non amati, visti o non visti, ascoltati o non ascoltati dai nostri genitori. Quindi il nostro sistema di attaccamento emotivo va alla ricerca di un altro sistema di attaccamento emotivo. Chi ha un attaccamento insicuro, perché è stato poco visto, poco ascoltato o non è stato in grado di cogliere l'essere visto, no? Va alla ricerca di un altro attaccamento insicuro.
3: Sì, di replicare quella cosa lì, certo.
2: E quindi è molto importante, come dicevi, si cambia, certo che si cambia. Bisogna passare e trasformare un attaccamento insicuro da un attaccamento insicuro a un attaccamento sempre più sicuro.
3: Come si fa oltre a leggere il tuo libro? Cosa può fare
2: l'istituzione?
3: Cosa possono fare?
2: Il libro ha molti micro rituali che sono cose piccole da fare, ma fare, come dire, frequentemente.
3: Come andare in
2: come
3: palestra.
2: Un rituale, come andare in palestra.
3: Come esercizi,
2: perché la nostra mente cerca la normalità, cerca le cose che sono familiari, che sono normali. Cambiando quelle, cambiamo anche la nostra mente. E la domanda era, nello specifico?
3: No, tu dicevi appunto, continui a riferirti alle istituzioni, ma come si fa a convincere? Cioè, è perché sono anni che si dice che non si fanno.
1: Come si fa a disinnescare
3: perché tu dici tanti colori
1: attraverso, in qualche modo,
3: i colori diversi e nessuno
2: attraverso
3: fa mai niente.
2: Una richiesta forte che arriva da parte delle famiglie. Oggi il Ministero dell'Istruzione del Merito dice che è sufficiente l'educazione affettiva nelle 33 ore di educazione civica, quindi si contende questa educazione alle relazioni, si contende il tempo con la Costituzione, l'educazione stradale, eccetera, eccetera.
3: Mettiamo tutto dentro, non è
2: possibile. C'è bisogno, anche attraverso questo libro, vuole essere appunto un manuale, una storia personale, ma anche una chiamata sociale a prendere coscienza dell'importanza di questi temi. Esatto, e quindi fare pressione politica. La pressione politica è quella che cambia le cose.
3: Che poi posso dire una roba, i ragazzi si annoiano a scuola. Ma non sarebbero robe interessantissime
2: da
3: insegnare,
2: certo,
3: cioè molto più di altre che sono vetuste, che sono antiche. Vabbè.
0: Damiano Rizzi, con la prefazione di Giulia Minoli, Adolescenza parliamone, educare all'amore per disarmare la violenza.
3: Domani sei in Piazza del Duomo,
0: esatto,
1: con Feltrinelli,
3: con una nostra ex collega e grande amica Carlotta Quadri e con Enzo Iacchetti.
2: E con Enzo Iacchetti, sì, presentiamo.
0: Salute,
2: il libro alle 18, sarà fatto alle 18, Feltrinelli Duomo, vi aspettiamo.
3: Grazie Damiano, in bocca al lupo.
2: Grazie a voi.
4: Radio 105.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
2: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
3: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
2: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Laura Pepe.
1: Lo dicono pistacchi di Anatolia.
2: Ciao Laura Pepe.
3: Pistacchi di Anatolia.
4: Buongiorno.
0: Piazza della strada.
3: Piazza della strada.
4: Siamo pronti? Siamo pronti
0: a parlare.
4: Siamo pronti a parlare di storia. Siamo pronti a parlare di storia.
2: Finalmente, storia dai. Mi era mancata la prof.
4: Buongiorno prof.
1: Buongiorno a voi.
4: Colleghiamo la storia ai tempi moderni. Colleghiamo la storia alla cronaca.
1: Storia magistravite di Kunt.
4: Parlando appunto della pianta da cui deriva, cioè,
3: la vite,
4: chiamiamo l'uva e il vino.
2: Ma cosa dici?
1: Adesso ti interrogo. Cosa è storia? L'analisi grammaticale di questa frase. Storia che cos'è? Soggetto, complemento.
3: Ripetila un po'.
1: Storia magistravite.
3: Storia maestra di vita.
1: Vedi, non ho chiesto la traduzione.
2: Storia soggetto.
4: Certo, l'ha detto lei.
1: Soggetto.
3: Ho capito, ma era implicito.
2: Adesso, pur di non darmela vinta.
3: Pur di non darmela. Laura, i due spunti sono intanto oggi
2: Le chiedo scusa, prof,
3: oggi puntatone,
2: per la maleducazione del mio collega.
1: Appunto del suo collega.
3: Da Damiano Rizzi a Laura Pepe. Si sta alzando il livello degli ospiti.
2: Che spessore.
3: Qui si alza, amico mio.
4: È l'essenza della radio.
3: Laura, ma due spunti belli, tutti e due.
4: Iniziamo con quello della Cina, perché mi sembra veramente molto interessante.
1: Quello della Cina?
4: Sì,
1: allora adesso mi interrogo
4: Tucidide.
1: Spiegatemi chi era Tucidide, che cosa sta trappola di Tucidide. Forza, allora, dai.
3: Qualcosa vuoi fare tu, Laura?
1: Non ci voglio.
4: Tucidide era un filosofo, ma.
1: No, non era un filosofo.
4: Aspetta, fai finire. Era filosofo, ma non l'aveva detto nessuno. E tu quindi non l'hanno riconosciuto, non l'aveva detto nessuno. Io lo sapevo, nessuno, però non dicendolo in giro, tutti hanno pensato non lo fosse. Chi era?
1: Mamma mia,
4: chi era? Tucidide.
3: Ma dicelo tu, dai, Laura.
1: Allora, no, da capo.
3: Che lo dici meglio?
1: Da capo, perché sennò non mi ci raccapezzo. Qui fate
4: era
1: troppo
4: uno storico ateniese.
1: Ma siete veramente studenti disciplinati, accidenti.
2: Qua ascolto soltanto io.
1: Allora, quella secchiona in primo banco.
3: Diciamo che la teoria della trappola di Tucidide è tornata di gran moda dopo l'incontro tra
1: Trump e Xi Jinping. Esatto. Allora, che cos'è questa trappola di Tucidide? Tucidide è il più grande storico dell'antichità, il fondatore della storia,
2: figlio di Oloro,
4: cronista della guerra del Peloponneso,
1: che è stato anche un po' cronista della guerra, storiografo più che cronista della guerra del Peloponneso.
3: Quella legge come se
2: figlio
3: sapesse.
2: Di Oloro,
3: che buffone.
1: Vabbè, Wikipedia doce. Riuscirò a dire una frase dall'inizio alla fine oggi. Ma una frase semplice, senza subordinate.
3: Vai.
1: Mamma mia, indisciplinati proprio. Che vero. Vabbè, comunque Tucidide ha raccontato la storia della guerra del Peloponneso. Che è stata sta guerra del Peloponneso? Una guerra tra Sparta e Atene. Sparta che era già molto potente, Atene che era una potenza emergente, no? E lui è stato lo storico che ha inaugurato un nuovo modo di fare storia, perché ha detto per la prima volta bisogna distinguere tra le cause apparenti e le cause reali.
4: Fu l'Emilio Fede, l'Emilio Fede dell'epoca.
1: Non dire queste cose qui. Ma guarda che si offenderebbe se fosse paragonato Emilio Fede. Comunque ascolta.
3: Pensavo a Emilio Fede.
2: Infatti, anch'io.
4: Non ci può sentire. Scusa.
3: Nessuno dei due. Poveri.
1: Comunque ti faccio la differenza tra il pretesto, la causa apparente e la causa reale.
4: Sì.
1: Posso prenderti un po' in giro, Tony?
4: Non fate altro, dimmi.
1: Se tua moglie ti tradisce e ha detto perché
4: e lo fa
1: t'ho tradito perché ho trovato uno che sembra Brad Pitt, quella è la causa apparente.
4: Certo.
1: Nel senso che è soltanto la causa scatenante il fatto che lei abbia trovato Brad Pitt. Perché la vera ragione, la vera causa, quella che i greci e Tucidide chiamava le pestate prophasis, era in realtà il fatto che tra voi c'era una crisi ormai molto profonda, e di conseguenza lei
3: sappiamo tutti che c'era una crisi.
4: Che invece è la causa vera.
1: Che invece è la causa vera. Stavo usando quelle che usava anche Gesù, le parabole.
3: Sì,
1: no?
3: Esatto,
1: questa è una sorta di parabola.
4: Laura, guarda me, non cagarli, perché se no non andiamo avanti.
2: Ma io sto ascoltando, sono curiosa.
1: Vabbè, però ho già un concetto, l'ho detto: la differenza tra la causa reale e la causa apparente.
2: Okay.
1: E quindi lui diceva. La causa apparente del conflitto tra Atene e Sparta era il fatto. Però ho già un concetto, l'ho detto: la differenza tra la causa reale e la causa apparente.
2: Okay.
1: E quindi lui diceva. La causa apparente del conflitto tra

0: causa reale in realtà era il fatto che Sparta, che era una potenza già molto solida, molto forte, temeva moltissimo l'ascesa di Atene. E di conseguenza scoppiò una guerra. Quindi, sostanzialmente,
1: che fu
0: un grande
1: scatenare.
0: Conflitto intestino che ci fu appunto nella Grecia del tempo, un conflitto civile, di fatto che durò 30 anni e a seguito del quale Atene uscì con le ossa rotte. Quindi la potenza ateniese era una potenza emergente, ma in realtà vide tarpate le ali dalla lotta contro Sparta. Ora, nel 2016, un politologo di Harvard che si chiamava Graham Allison fece notare a Barack Obama, che al tempo era presidente, che insomma l'America doveva stare molto attenta perché stava emergendo il colosso cinese.
1: Sì.
0: E quindi inventò quella che si chiamava appunto trappola di Tucidide, ricordando appunto questa cosa. Lo fece in un articolo prima che era stato pubblicato su diversi magazine americani e poi in un libro che si intitolava Destined for Wars, cioè proprio destinati alla guerra, dimostrando in modo quasi scientifico che questa relazione tra Atene e Sparta che sfociava in un conflitto è alla base di tutte quante le relazioni internazionali, cioè sostanzialmente due galli in un pollaio non ci posso stare.
1: E questo ed è il gallo più potente che ha paura del gallo emergente.
0: È certo.
2: Pensando di perdere autorità, potere, influenza, eccetera.
0: E di conseguenza, finché lo dice Graham Allison, rivolgendosi appunto a Barack Obama, è un conto, perché gli dice: guarda che attenzione che c'è la Cina. Se lo dice Xi Jinping, che è il presidente cinese, stiamo attenti alla trappola di
1: Xi. E lo dice a Trump?
0: E lo dice a Trump.
2: Vuol dire che le posizioni si sono un po'...
0: Non soltanto, aggravate. Ma se lui si identifica con Atene, cioè con il colosso emergente, dovrebbe anche sapere che Atene ha perso. E di conseguenza l'uso di quella metafora non è esattamente insomma.
1: Beh, però a suo modo sta dicendo: siete voi che ci state portando verso la guerra.
0: Certo, sostanzialmente sì. E dice anche: cerchiamo di evitare la trappola di Tucidide.
1: Esatto, non facciamoci la guerra.
0: Poi non so quanto posso fidarmi né dell'uno né dell'altro, perché questa è un'altra cosa. Insomma, io non mi fido né dell'uno né dell'altro.
1: Però vedi, di mezzo c'è stato questo cos'era, hai detto, un giornalista, no?
0: Un politologo di Harvard,
1: questo politologo. Però il fatto che anche lui, un leader cinese, si rivolga a uno storico di Atene, uno storico antico della occidentale,
2: diciamo, della nostra civiltà,
0: ma ragazzi, in Cina ci invidiano tantissimo i greci e romani. Se volete vi dico anche perché li studiano.
2: Vabbè, immagino. Insomma,
1: noi non tanto.
0: Forse noi meno
2: di loro.
0: Esatto.
2: Quelli pigliano i nostri filosofi, li rifanno uguali, li vendono a prezzo più basso.
1: Ma adesso.

0: cosa lo sento, pinguini tattici nucleari, siamo partiti altissimi, con però, la trappola di Tucidide, bellissimo.
1: Però
0: bellissimo.
1: Devo dire, mi è piaciuta questa uscita del leader cinese, non la trovo negativa. Sì, è vero quello che dici tu, prof. Spiegami meglio, perché io non la trovo
2: allora,
1: così...
2: Allora, il fatto è questo, che la storia viene sempre utilizzata... un po' vabbè, come un ritaglio pret-à-porter, no?
1: Certo.
2: La storia
0: aneddotica.
2: Ma certo, gliele facciamo dire quello che ci fa comodo.
0: Certo, certo.
2: Sapete che la storia, secondo alcuni, non si ripete ma fa rima, no? Lo diceva un detto attribuito a Mark Twain. Invece il più famoso Marx diceva che la storia si ripete la prima volta come tragedia e la seconda come farsa. Quindi, insomma, questa storia pret-à-porter, ma... Però la cosa che mi fa... Ecco, a proposito di questa cosa qui, mi fa molto specie che a seconda dei casi si cambi casacca. Mi spiego meglio. Cioè, in questo momento Xi Jinping si è paragonato ad Atene, quindi potenza emergente, che era anche ovviamente la città positiva, la città dei filosofi, la città illuminata, e ovviamente Trump faceva la parte di Sparta e l'America faceva la parte di Sparta, no? Tradizionalmente vista come città cupa, buia, militare, eccetera, eccetera. Se pensate a quello che succedeva durante la Guerra Fredda, tra USA e URSS, gli USA erano Atene. E URSS, tutto il blocco sovietico, naturalmente, era Sparta.
0: Certo,
2: militarista, eccetera,
0: certo,
2: eccetera.
0: Al contrario.
2: Quindi vi rendete conto di come davvero cambia il vento e la storia serve per una cosa, per un'altra. Hitler a un certo punto ha usato Sparta dicendo: ah, Sparta è come una città del Terzo Reich, ci sto benissimo. Ma prima ancora gli illuministi francesi avevano detto: Sparta è la città più democratica che ci sia. Quindi, insomma, per quello io sono sempre molto, molto contraria a utilizzare e strumentalizzare la storia per dire appunto la storia ci serve a qualcosa.
0: Però sai, è una tecnica che i politici di tutti i tempi
2: certo,
0: usano.
2: Ma perché
0: no,
2: fa molto figo
0: di
2: anche
0: piegare,
2: posso dirlo?
0: Sì, di citare sì, in modo funzionale alla propria causa, no?
2: Sì,
0: utile alla propria causa.
2: Certo. Anche perché fa sempre molto figo, cioè ti dà quell'aura in più che dice, lui sa una
3: quella
2: cosa,
3: credibilità in più.
2: Esatto.
0: Tony, per esempio, è rimasto colpito.
1: Ma serve anche per far capire a tutti una propria idea, no?
2: Sì, però posso dirvi una
1: però,
2: cosa.
1: Certo, tu leggi tra le righe, io leggo invece soltanto quello che ha detto.
2: Certo,
1: però, molto superficialmente.
2: Però, ecco appunto, bisognerebbe anche conoscere la storia, perché non so se vi ricordate quanto tempo fa, un anno fa forse, che Donald Trump mi sembra che fosse proprio in colloquio con Giorgia Meloni e disse: ah, noi americani abbiamo dei rapporti con l'Italia meravigliosi, fantastici, perché sapete che lui usa sempre questi aggettivi reboanti, forti.
4: Yeah, it's terrific.
2: Abbiamo,
4: we have a great
2: terrific, it's
4: yeah,
2: beautiful, it's amazing, it's groundbreaking. Tutte queste cose qui, e lui aggiunse: sin dai tempi dei romani.
1: Penso.
2: Perché naturalmente certo, i romani avevano dei rapporti
1: con
2: gli
1: americani.
2: Americhe.
3: Ma chiaro, sì, ma
0: cioè, quindi con gli indigeni, con i nativi americani.
2: Allora,
0: forse.
1: Cioè, ma ammesso che ci fossero stati.
0: Esatto.
2: Ma appunto, ma non sapeva neanche quando era stata inventata l'America. Cioè, non ha neanche un'idea proprio della cronologia, proprio bocciato a tutti gli esami.
1: Il Duomo, se non sbaglio, ce l'hanno costruito loro, gli
3: americani.
2: Sicuro.
3: I Maya
2: che non sapevano questa cosa qui. Quindi mi fa molto ridere questo uso della storia pret-à-porter, perché appunto
0: a me fa impazzire su questi strafalcioni di Trump ripensare a quando c'erano i due Bush, di cui noi sostanzialmente, a cui ci riferivamo come fossero quasi due minuzzabe, Berlinguer e Aldo Moro,
2: tutti quanti sono paragonati a Trump. Comunque, invece, a differenza, su questo ti do un punto, Tony, perché a differenza di Trump e dell'America,
1: perché
2: che
1: io sono sempre il punto di riferimento, no?
3: Però vedi, prima bastoni, adesso carota.
0: Il format è così.
2: No, vabbè, però sei un punto di riferimento. Sei contento di essere un punto di riferimento?
3: Prendi e porta a casa, dai.
1: Non lo so, non lo so. Ci penso.
0: Tu non c'eri quando l'abbiamo deciso, però è il format.
1: Ci penso.
2: Ma lui è il punto. No, però tu dicevi, facevi notare questa cosa. Una bella cosa che Xi Jinping usi un riferimento storico che riguarda appunto la nostra storia.
1: Se significa non facciamoci guerra, perché.
2: Sì, indubbio. Però è anche vero che c'è una fascinazione dell'Oriente nei confronti di alcuni aspetti della storia occidentale. mondiale. Mentre Trump se ne frega, tant'è vero che dice ai romani avevano buone relazioni con noi, invece i cinesi sono molto affascinati dal modello culturale, tant'è vero che dopo vi dirò se volete delle cose.
1: Dai, a me piace.

0: L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.
1: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: piace quando rutta, senti. Quando rutta è bello. Ma... aspetta, aspetta, adesso arriva.
1: Amore è bello.
0: Aspetta. Qua. Credo che rutta un po', è bello quell'effetto.
2: Sì, sì, carino.
3: Ma voi siete seri poi quando fate questi scambi? A me la cosa che mi preoccupa è questa, capito?
0: Quando
3: a me mio.
0: Vocoderizza. Va bene, 11:28 abbiamo in studio la professoressa Laura Pepe.
2: Di cosa parliamo? Parliamo del Papa e dell'enciclica, dai. Devi dirci qualcos'altro.
0: È rimasta una cosa appesa.
2: Cos'era quella cosa appesa?
4: La cosa appesa che era rimasta è che mentre noi non sappiamo niente della nostra cultura e comunque la rigettiamo, i cinesi invece ce la invidiano tantissimo. Ce la invidiano tantissimo, perché quando uno va in Cina chiedono a noi di fare delle traduzioni in cinese, quelli di noi che sono in grado di fare delle traduzioni in cinese, per esempio dei discorsi dell'antichità, perché hanno capito che chi è in grado di parlare bene, e soltanto gli occidentali hanno una lunga tradizione di dialettica, sono in realtà in grado di gestire bene le fabbriche, di prendere il potere, eccetera.
2: Niente, sono cinese.
4: Quindi,
0: scusa, perché
4: sì.
0: Dici, mi interessava quello che hai detto, in che senso solo gli occidentali hanno una tradizione dialettica?
4: Beh, perché l'abbiamo inventata noi la dialettica. Okay. La dialettica come arte del conversare, come arte del trovare argomenti diversi.
0: Cioè questa modalità nella cultura millenaria cinese non esisteva?
4: Non credo proprio, se loro ce la invidiano. Non conosco la cultura cinese, però posso dirti che se loro ce la invidiano vuol dire che non hanno...
0: Oh, se ce l'hanno ritengono la nostra...
4: Noi abbiamo proprio... Sì, molto più avanzata. Cioè la retorica è un prodotto proprio dell'Occidente,
0: no? Certo,
4: quindi...
0: Certo.
4: Quindi sono stati ovviamente i greci e poi i romani, come Cicerone ad esempio, ad inventare la retorica e di conseguenza i discorsi persuasivi, che possono essere anche ingannevoli, ma riescono a ingannarti senza farti capire che ti stanno ingannando. E siccome i cinesi domineranno il mondo, perché la verità è questa, sono bravissimi in tutto ciò che fanno, hanno capito perfettamente che è necessaria la parola per farlo.
0: Infatti sta roba della trappola di Tucidide, io non neanche lo vedo più come un paese emergente, la Cina.
3: Sì,
0: è bello che è emerso.
4: È vero, è bello che è emerso.
0: No?
4: Certo, indubbiamente.
0: Insomma.
4: Sì, però bisogna anche, proprio la trappola di Tucidide, però bisogna anche ricordare che ci sono delle implicazioni, nel senso che Atene era sì il colosso emergente, ma Tucidide la descrive anche come una città estremamente arrogante, potente, dittatoriale. Se vi dico dialogo dei Meli e degli Ateniesi, vi dice qualcosa?
0: Oh, sai quante serie io, Tony e Manola
3: tutte le volte ne abbiamo
4: però
3: parlato
4: anche, no, ve lo dico perché anche di questo si parla. Mentre eravamo in pausa si diceva che l'inner circle lo dicono quelli che non so. L'inner circle dei new con americani adesso ha preso proprio Tucidide, questo storico di cui stiamo parlando, proprio come una sorta di vangelo, no? E ne estrapolano parti,
0: gente abbastanza di destra, diciamo,
4: molto di destra, proprio i new con, alt-right e cose di questo genere, il popolo MAGA sostanzialmente, il del make America great again, no? Però si dimenticano a volte che Tucidide ha anche delle perle molto importanti, nel senso che a un certo punto Atene, che era sì la città che tutti noi riteniamo illuminata, a un certo punto si incazza con una piccola isola che è l'isola di Melo, che adesso si chiama Milo, che è un'isola bellissima, l'isola da cui proviene la famosa Venere di Milo, che,
0: certo,
4: che si trova al Louvre. E insomma, a un certo punto Tucidide ricorda che questi abitanti di questa piccola isoletta dicono: noi nel conflitto vogliamo rimanere neutrali. E gli ateniesi dicono: non potete, se rimanete neutrali vi distruggiamo tutti. E loro dicono: ma gli dei vi puniranno. Ma vale la legge del più forte, per cui la legge vuole che il più forte comandi sul più debole. Quindi se voi non vi piegate, noi vi ammazziamo tutti.
2: Ah.
4: E infatti così finisce, cioè alla fine tutti quanti gli abitanti dell'isola di Milo vengono appunto ammazzati, le donne, i vecchi, i bambini ridotti in schiavitù, quindi questa è anche Atene, no? E gli abitanti dell'isola di Melo dicono agli ateniesi: guardate che adesso voi state facendo questa brutta cosa nei nostri confronti, ma gli dei vi puniranno. E infatti gli dei alla fine punirono appunto gli ateniesi, che uscirono sconfitti ed ebbero tantissime perdite. Quindi tutte le volte che appunto si ricorda una cosa, bisogna anche ricordare tutto quello che ci sta intorno, non semplicemente estrapolare una frase, ma guardare il contesto. E questo riguarda la storia, ma riguarda in generale tutto, riguarda i discorsi, riguarda quello che capita a Belen, che appunto è stata presa, per dire, no? E quindi viene condannata adesso comunque dalla voce popolare perché è stata presa, è stato confusionale. Nessuno sa quello che ci sta dietro la sua situazione.
3: Hai ragione,
4: quindi tutte le volte che appunto estrapoliamo una cosa dimenticandoci del contesto, stiamo proprio facendo un'operazione intellettuale,
0: cioè quello che facciamo
4: terribile
0: in questa civiltà, in questo momento storico, quello che facciamo tutti, perché tutti facciamo così,
3: perché sono tutti legittimati, no, a dire la propria opinione senza andare a guardare appunto il contesto.
4: Mai.
3: È vero, è vero, è vero.
0: Perché c'è anche un interesse da parte di grandi multinazionali a che tu fruisca così delle notizie, perché quelle notizie fanno traffico e quindi fanno reddito per loro.
4: E caspita, cioè, fanno anche algoritmo, guarda,
0: non penso
4: molto
0: che
4: banalmente
0: usciremo con facilità da questa modalità. Io sono pessimista in questo, sarà complicato.
4: Però sei pessimista, però nello stesso tempo quello che mi viene in mente, per esempio, è che siccome adesso la dialettica non esiste più, perché il nostro mondo è fatto di slogan, gli slogan sono molto molto rischiosi perché non ti inducono mai a chiederti perché. Proviamo a guardare tutti quanti anche dal punto di vista politico, gli slogan, che sono diventati delle specie di spot pubblicitari. E questo però ti impedisce di domandarti che cosa ci sta dietro. Cerchiamo di stare fuori per non entrare nella politica italiana. Però, molto banalmente, Make America Great Again. Sì. Rispetto a che cosa? Rispetto a quale motivo? Rispetto a chi soprattutto? A quale costo? Perché quello che potrebbe effettivamente sembrare uno slogan tutto sommato neutro, perché ognuno vuole che il proprio paese ovviamente sia grande, sia entusiasta, sia fiero di se stesso, sia proud. Beh, però che cosa vuol dire great? In questo, cioè,
3: sì,
4: a scapito di
3: cosa,
4: chi?
3: Certo.
4: Perché se vuol dire prendersi la Groenlandia, prendersi Cuba, prendersi il Venezuela, e questo vuol dire che sì, la grandezza di qualcuno va a scapito di un altro, ma nessuno in realtà se lo domanda. Quindi tutti dicono great again, è ovvio che lo
0: però
4: voglio.
0: L'America, se posso dire, nasce subito con un come dire, con un connotato di sopraffazione, perché in America ci sono i nativi,
4: è certo.
0: Quindi nascono già così, però, no? Ma non mica solo loro,
4: Però le gain allora vuol dire che dobbiamo ritornare a fare quella roba lì?
0: Apparentemente sì.
4: Però forse non tutti se lo sono domandati o nessuno ha voluto rispondere a questa domanda.
2: Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con l'ultima parte con la professoressa Pepe.

0: convinto, prof, mi hai convinto. Vado in America e prendo tutti a schiaffi. Tutti quanti,
1: così.
0: Tutti a schiaffoni.
2: Senti, ma tra l'altro lo sai che una cosa che racconto sempre ai miei studenti è che c'era un tizio romano che prendeva schiaffi tutti per strada, perché esisteva una vecchissima
0: tipo
2: legge.
3: A romano,
2: sì, a romano dell'età romana. Sì, sì, sì.
1: Ah, okay,
2: perché esisteva una vecchissima legge che non era mai stata aggiornata, sulla base della quale tu potevi schiaffeggiare qualcuno. Se schiaffeggiavi qualcuno, la pena era di 25 assi, che un tempo erano tantissimo, no? Poi c'era stata la svalutazione della moneta e 25 assi erano tipo 25 centesimi.
3: Quindi c'era stata un'escalation di schiaffoni.
2: Esatto. No, questo qui andava con il suo asinello e i suoi schiavi con tante borsettine da 25 assi e si diverteva a prendere tutti a schiaffi
0: e poi gli dava.
2: Esatto, gli dava.
3: Posso dire che
2: è a quel.
3: Ma
2: cioè,
3: io avrei pronti un centinaio di persone a schiaffeggiare se costasse un euro.
1: Ma solo,
3: onestamente anch'io andrei.
2: Però è divertente questa cosa, no? Perché ti dice effettivamente che insomma, e i romani a quel punto si dicono: aspetta un attimo che dobbiamo aggiornare la legge, perché sennò qui si spremono
0: tutti
2: quanti a schiaffi.
0: Perché c'era la svalutazione anche allora?
2: Certo che c'era la svalutazione, come c'era l'inflazione e come?
0: Avevano dei ministri. Senti, ma vogliamo parlare dell'altro argomento o lo saltiamo?
2: Come vuoi tu. L'altro
3: beh,
2: argomento
3: sì,
0: è carino,
2: l'intelligenza
0: eh?
2: Artificiale.
0: Sì, perché
3: il Papa ci si è riferito, diciamo.
0: Esatto.
2: Ha fatto un'enciclica sull'intelligenza artificiale Leone XIV, che mi ha molto colpito, no? Nel senso che è difficile trovare dei papi che siano così, è difficile concepire che i papi siano così tanto a passo con i tempi. Non lo so, io da non credente, da non cattolica, non la vedo questa cosa. Mi sembra sempre che la Chiesa sia molto paludata. Poi in realtà mi scontro con delle realtà, con delle persone, appunto, con degli individui, preti anche magari non così tanto in vista, che sono molto molto, non dico al passo con i tempi, ma molto più avanti di me, ma molto più avanti di
3: sa
2: me.
3: Se è una sua iniziativa o se qualcuno intorno magari giovane dice
2: però,
3: dobbiamo parlare anche di questi temi, no?
2: Però è significativo che il suo omonimo precedente Leone XIII avesse fatto un'enciclica proprio sul progresso 135 anni fa, e di conseguenza
0: già parlando dell'intelligenza artificiale,
2: no, sul progresso tecnologico, la Rerum Novarum, e di conseguenza anche in quel caso secondo me lui si è ispirato proprio all'innovazione. Però questo mi ha fatto, io non so che atteggiamento abbiate voi nei confronti dell'intelligenza artificiale, ma a me
0: dirti,
2: fa molto paura.
1: Tony ci ha litigato,
0: no, ma devo dirti che secondo me il Santo Padre ce l'ha un po' con l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale non lo riconosce. Per giorni noi abbiamo chiesto a ChatGPT chi è
1: Tony
0: il pontefice.
1: Tony ci ha proprio discusso. Cioè
0: per giorni, siamo andati avanti una settimana probabilmente, e comunque continuava a dirci
3: che era Francesco.
0: Abbiamo fatto
3: una puntata quasi intera.
0: Non c'era verso. No.
2: Ma quale intelligenza artificiale?
0: ChatGPT. Diceva no, se ci fosse un nuovo papa sarebbe morto Francesco. Certo.
2: Certo,
0: ci sarebbe stato il funerale.
2: Quindi non era updated proprio.
3: Questa cosa dimostra che Leone XIV ci ascolta. Il Papa ci ascolta.
0: Quindi forse, per me c'è la ma cosa ha detto nella sua enciclica?
2: Che bisogna stare molto attenti all'intelligenza artificiale. Io non l'ho letta ancora, però sono andata proprio a guardare il sommario e degli articoli di giornale che ne parlavano. E bisogna stare molto attenti perché comunque è un rischio. E io l'ho sempre considerata un rischio per varie ragioni. Poi posso sembrare una boomer o una laudatrix temporis acti, una laudatrice del tempo passato, insomma. Però quello che mi fa molta paura dell'intelligenza artificiale è che non possiamo più dire io se c'è un'intelligenza artificiale. Cioè, per dire, adesso mi rivolgo a Ross, così almeno tu non ti arrabbi.
1: Per par condicio
2: e poi rimane fuori Manola, però poi Manola
1: non importa, io sono quella secchiona della classe.
2: Esatto,
1: che
2: sì, infatti.
3: Mi sembra
2: cioè,
3: che fossimo d'accordo sul format.
2: Ma questa è buona.
3: Okay. Allora,
0: quelle cattive le butta su di me. Vai.
1: Sì.
0: Comunque adesso dice che il Leone XIV.
2: Ah, meno male che c'è GPT, si è
1: corretto. Meno male.
2: Si è corretto.
3: E poi scusami, si è corretto perché tu le stai parlando?
2: Certo, perché
3: cioè, se lo faccio io da zero, a me cosa dirà? Questo poi, vabbè.
2: Dopo lo vediamo.
3: Sentiamo.
2: Però insomma, se io mi metto a parlare al telefono con Ross in videochiamata, come faccio a sapere se effettivamente è Ross o una persona diversa? No?
3: È un tema
2: cioè,
3: dei prossimi
2: c'è un problema molto importante, secondo me, di perdita dell'identità. cioè già adesso le cose che ci vengono propinate sui social, noi non sappiamo bene se siano delle cose che sono state fatte dall'intelligenza artificiale.
3: I più sgamati ancora riescono, secondo
2: ma
3: me,
2: tra poco non ci riuscirà più nessuno. Non ci riuscirà più nessuno. Banalmente, i miei studenti scrivono, e io non so se sono loro a scrivere, e noi abbiamo un sistema di verifica di autenticità e genuinità del prodotto che ci viene dato.
3: Certo.
2: La cosa che mi fa molto paura è che ci dimentichiamo la fatica. Così, la metto così. La filosofia in realtà nasce proprio dalla fatica intellettuale. E la filosofia ci circonda, nel senso che non è che la filosofia la fanno i filosofi, la filosofia la facciamo anche noi tutte le volte in cui ci chiediamo: ma vale la pena non andare al mare per lavorare, vale la pena appunto sbattersi molto per anche quella è una forma di filosofia, perché è una riflessione sull'esistenza che comporta una sorta di fatica, una fatica fisica, una fatica mentale. E io sono molto spaventata dall'idea che l'intelligenza artificiale ce la possa portare via e di conseguenza ci possa portare via il suo io. Perché l'io è una conquista che ci è costata molti anni, molti secoli. All'inizio noi non dicevamo io.
0: Cioè, perché davamo sempre del tuo o del voi, non ci davamo dell'io.
2: No, non ci rendevamo conto dell'essere io. Cioè, il primo poema della storia occidentale, questa cosa non ce l'aveva, non aveva un io. Esisteva un corpo fatto di pezzettini, di parti che ragionavano ciascuna a sé stante, l'una a prescindere dall'altra, ma un io come completezza e come ragionamento non esiste.
0: Come coscienza, come anima,
2: come coscienza, come anima, come quindi, attività pensante.
3: Quindi era sintetizzando,
2: altro,
3: lì non ce l'avevamo ancora e poi
2: adesso
3: rischiamo
2: di perderlo.
3: Più. È tosta questa.
2: Esatto.
0: Torniamo indietro.
2: Capisci.
3: Bene.
0: Professore Sapepe, quando ci vediamo la prossima volta?
4: Dobbiamo accordarci.
3: Dobbiamo accordarci.
1: Ma c'è da fare la prof. Cioè, non è che può essere soltanto nostra.
0: È che siete degli strumenti a corde.
4: Perché abbiamo un'agenda in evoluzione.
3: Speriamo presto.
2: Spero anch'io. Grazie di essere presto da voi.
0: Grazie,
2: e vi abbraccio
0: Laura.
2: Virtualmente tutti e tutte.
3: Ciao Laura.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli Squizzati di 105.
6: 105.
2: 105.
6: 105. Che storia.
7: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia.

0: Basta parlare sempre
1: ragazze, questo bad è girls, per noi
2: Bad girls. Donna Summer. A proposito poi di quello che diceva Laura sul Papa, non abbiamo parlato stamattina di una delle notizie più importanti, cioè la presentazione di questa Ferrari elettrica che costa €500.000 e l'hanno portata a vedere al Papa,
0: perché forse non la compra lui.
2: No, ma ieri ho preso un taxi molto abbastanza tardi a Milano e il tassista stava sentendo una radio dove raccontavano sta roba e il tassista nel buio e nel silenzio fa: Ferrari al Papa, ma che cazzo gliene frega al Papa della Ferrari? Aveva ragione lui, cioè,
1: ma è tutto
2: lui.
1: Giusto, è tutto,
0: non è
1: giusto.
0: Vero, perché c'è la Papa Mobile, com'è che si chiama?
2: Quindi gliela fanno, gliela modificano. No, tra l'altro, bella la Ferrari elettrica,
0: ma insomma, Montezemolo era, ma poi, era incazzato nero. Ha detto delle robe. Spero che levino, infatti,
1: ma stona.
0: È allora, quello che diceva Montezemolo, quello, speriamo levino almeno il cavallino.
2: E quello è l'elemento, è l'argomento principale. Ma inoltre è pure brutta, cioè
1: la bruttina, sì.
0: Comunque fa il rumore uguale. Signori, abbiamo terminato, ci sentiamo domani giovedì. Domani avremo
1: i Morriconi.
0: Grazie Comolli.
3: Grazie a voi ragazzi.
0: Grazie Lidia.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Manola da Roma.
1: Ciao amici da Milano.
0: Amici da Milano.
2: Manola da Roma sembra una pittrice.
0: E amici da Milano
2: è una scena di caccia dipinta da Manola da Roma.
0: Una rubrica di Maria De Filippi. Amici da Milano. Ciao esatto. Ross.
2: Ciao Tony, vi lasciamo con le news e poi con Takeaway a domani qui.
1: Ciao. Ma dove? Ciao.

0: sì, ma ragazzi, con molta calma, sì, non ci lasciamo prendere, insomma, dallo stress.
1: No,
0: bisogna
1: ma...
0: fare le cose pole pole, con molta calma, piano piano.
1: Ah, con questo, con queste
0: suda,
1: temperature,
0: ci
1: ragazzi,
0: si innervosisce.
1: No, io devo dire la verità, tra l'altro ieri ero piuttosto sudato, tant'è che te l'avevo detto, no, che mi sentivo anche un po' fuori posto.
0: Sì, fuori
1: perché
0: posto.
1: Non ero proprio profumatissimo
0: però...
1: ieri, vabbè, insomma, queste sono cose mie, ma perché avevo sudato tanto e infatti stanotte è arrivato il mal di gola d'aria condizionata.
0: Ah, vedi, ecco.
1: Sì, sì, ci mancava solo quello.
0: Però perché... tu hai l'aria condizionata molto alta casa,
1: è fissa a 12 gradi e mezzo.
0: Mamma mia,
1: sì, sì,
0: troppo freddo.
1: No, perché in realtà non riesce a rinfrescare così tanto, quindi devo mettere la manetta, ma comunque a casa ci sono sempre 24-25 gradi. Sì, prego.
0: Sì, ecco.
2: 5 Music and Cars presenta
1: lo so,
2: la disgrazia del giorno.
1: Non è il problema del giorno,
0: quando fa freddo fa freddo.
1: No, a casa mia freddo non fa mai freddo.
0: No, beh, cioè no, quando fa freddo in generale, dico d'inverno,
1: sì, sì, sì.
0: No?
1: E quindi spendi per riscaldare la casa.
0: Esatto.
1: Quando fa tanto caldo, allora evidentemente quando mi hanno venduto il motore dell'aria condizionata della casa, quando, non so se ve l'ho detto mai, ma ho ristrutturato casa qualche tempo fa e ormai sono passati anche 90 anni e evidentemente non abbiamo messo il modello più giusto, quindi avrei potuto spendere qualcosina in più e avere una cosa un po' più potente, per cui non riesce. In camera da letto si soffre il freddo perché più piccolina ci mette di meno, in sala ci mette più tempo. Il problema è che devo tenerla a regime, poi col cane che ho che non respira, e quindi aria fredda.
0: Quindi insomma devi spendere questi 12, 14, 16 mila euro al mese per l'aria condizionata.
1: Ho provato a mettere i pannelli solari sul balcone ma me li fanno togliere perché sul mio balcone non vogliono niente,
0: ovviamente.
1: No,
0: figurati.
1: Niente, Fabi.
0: Vabbè. Beh, insomma,
1: e quindi
0: ci
1: così.
0: ci sta.
1: Metterò di
0: io
1: nuovo il piumone.
0: Mantengo sempre una, lo sai, no? Una, come tu... dire, una diffusione di aria molto soft. Io non amo l'aria condizionata.
1: Lo so, ma casa tua è fatta bene l'aria condizionata.
0: Perché è una casa nuova.
1: Sì.
0: E quindi, però anche nella casa in cui abitavo prima io sono sempre molto soft.
1: Parsimoniosa dal punto di vista del freddo.
0: Sì, sì, sì. Non amo troppo, non amo la differenza, capito?
1: Comunque
0: non
1: era
0: troppa differenza, però.
1: Non era troppo una disgrazia, cioè
0: no,
1: c'è un po' di mal di
0: gola,
1: ho preso la pastiglietta stamattina e ne prenderò
0: e via,
1: una stasera.
0: Ecco. Buongiorno alla
1: buongiorno.
0: Zia, buongiorno alla Pinnetta, buongiorno Pivaz, tu come stai? Com'è il tuo rapporto con l'aria condizionata?
3: Ma è normale, non mi piace esagerata. Come te, un filo d'aria condizionata,
0: sì,
3: e via.
0: Sì, sì, io a me piace che tolga, come dire, quella sensazione di caldo.
3: Biafa, sì.
0: Ecco. Però non è che mi devo mettere il maglione in casa.
3: No, anzi.
0: Non amo molto, assolutamente.
1: Vedi, adesso stanno già iniziando a scrivere i tecnici dell'aria condizionata.
0: Allora
1: se volete venire a fare un consulto assolutamente gratuito. Io sono ben disposto ad offrirvi anche un bel caffè, volentieri.
0: Certo.
1: Ma temo che cambiare il motore adesso che è messo su e quindi nel soppalco, no, nel come si chiama,
0: il controsoffitto.
1: Il controsoffitto, non mi veniva esatto, diventa un po' complicato.
4: Mamma mia che palla questa.
1: C'avete ragione.
0: Senti,
1: c'avete ragione.
0: Salutiamo Angelfire che dice: ma anche Fabiola è dotata di sandalo magico?
1: Oggi?
0: Sì, ho un altro, oggi no,
1: no
0: ho
1: oggi
0: un altro
1: no.
0: tipo, diciamo, di sandalo.
5: Fa cagare.
0: Secondo, fa cagare,
1: è vero.
0: Che è una sorta di sabò in realtà, ma secondo me lo chiede perché abbiamo appena pubblicato, in realtà Ringo di Virgin ha pubblicato una storia su Instagram e ce l'abbiamo anche noi, quindi potete vederla. Lui ci prende sempre in giro, Ringo, chiaramente da vero rocker qual è,
1: giustamente,
0: quando vede queste cose, insomma.
1: Un po' sbianca.
0: Eh sì, effettivamente.
1: Quel bel building. Va bene, allora, un santo solo, Fabi.
0: Ah, uno?
1: Sì, non te l'ho mandato perché credo che sia facilissimo da indovinare.
0: Sì.
1: È il nome di un fotografo importantissimo in
3: Oliviero
1: Italia. Bravissimo. Che non c'è più da qualche tempo.
0: Certo. Oliviero Toscani, chiaramente.
1: Esatto.
0: Oliviero, tanti auguri a chi porta questo nome. Ricordiamo il numero 342 41 15 105, amici.
2: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: siamo più tranquilli, perché poi tutto il calore, diciamo, vero, e l'emozione, entusiasmo arriverà nella seconda ora, al momento del gioco.
1: Sì.
0: Io lo so già. Però detto questo, c'è un motivo per cui cosa? Perché palle il caldo? Sì, mi rendo conto, Fabi, perché c'è insomma questi grandi caldi, e quindi l'arrivo improvviso di una temperatura che non è proprio stagionale ha acuito,
1: anticipato,
0: certo, perché poi arriverà sicuramente questo caldo, arriverà a luglio. Io mi augurerei due giorni a luglio così caldo.
1: Ma ti ricordi che qualche tempo fa abbiamo parlato di questo El Niño?
0: No? Sì.
1: Poi ne parleremo magari con Andrea, che effettivamente è questa botta di calore che dovrebbe caratterizzare proprio l'estate di quest'anno e quindi essere ancora più caldo del solito. Adesso, senza entrare poi nei soliti discorsi, eccetera, poi tra l'altro noi viviamo in una città meravigliosa che è piena di verde. Anzi, noi sì, come
0: ma
1: no?
0: Che città
1: cioè, se noi possiamo scegliere tra costruire qualcosa e fare un piccolo, come dire, giardino, un'aiuola, noi decidiamo di chiaramente mettere alberi, quindi costruire aiuole, perché sai che le aiuole comunque il verde abbassa un po' le temperature, e noi siamo una città troppo avanti,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, Fabi, ma sei sicura di vivere nella stessa città da cui trasmettiamo? No, perché non mi...
1: Nella mia immaginazione.
0: Ah, nella tua immaginazione, ah, ho
1: sarebbe
0: capito.
1: Benissimo.
0: Perché tu il verde in casa ce l'hai, ma noi no.
1: Io mi sono riempita proprio solo per...
0: Infatti tu sei in mezzo alla giungla, e mentre la nostra è una giungla di cemento, purtroppo.
1: Sì, purtroppo sì. Però vedi, tra i vari pro e contro, no, poi dell'estate abbiamo cominciato a parlare, ecco, vedi, già anche dell'aria condizionata, che sta intanto diventando, leggevo un articolo l'altro giorno, un lusso.
0: Beh, costa tanto.
1: Perché da sempre l'aria condizionata non è una cosa che tutti possiedono. Noi ne parliamo come se fosse normale, ma non tutti ce l'hanno in casa. E sta diventando effettivamente veramente un lusso, soprattutto in questi anni dove le temperature si stanno alzando.
0: Sì, sì. E poi, vabbè, non parliamo della crisi energetica, perché l'aria condizionata comunque fa aumentare
1: e
0: i
1: capito,
0: consumi.
1: E quindi,
0: è tutto un
1: ecco,
0: circolo vizioso.
1: Esatto, esattamente. Quindi, sì, effettivamente, che cosa è successo? Che il nostro corpo reagisce, al di là del sentirsi più stanchi, che è una questione proprio anche mentale, no? Ci svegliamo la mattina con questo caldo, ci sentiamo
0: comunque
1: un po' più fiacchi, però ci sono anche proprio dei motivi scientifici legati al nostro corpo che reagisce al calore.
0: Stavo leggendo.
1: E quindi è tutto anticipato, quest'anno abbiamo cominciato prima.
0: Sì.
1: Però molti comunque, per esempio, noi siamo entrati in radio prima parlando con Ringo. Ringo fa parte di uno di quelli che ama tantissimo anche questa tipologia di caldo. Cioè lui ci dice, ma no, ma dai, ma va benissimo, anche 35 gradi a me piace.
0: No.
1: Ci sono persone che il caldo, comunque l'estate in generale, spesso ne parliamo,
0: non l'amano particolarmente. No,
1: no,
0: soprattutto
1: molto.
0: Se poi magari non hai la possibilità di... Cioè, se sei in una città col mare, è chiaro che l'estate è comunque più piacevole, perché sai, hai comunque la scappatoia mentale che ce l'hai lì vicino. Se vivi in una città come Milano diventa più difficile. Detto questo, ci sono dei pro e dei contro dell'arrivo della stagione più calda, no? E quindi sicuramente ci sarà qualcosa che a voi piace, per cui anche questo anticipo di caldo vi ha fatto star bene, ma ci sono anche delle cose che non vi piacciono per niente del caldo della stagione estiva.
1: Non solo fisiche, magari
0: mentali.
1: Magari scatta qualcosa nella vostra testa per cui il caldo, comunque la stagione estiva, non è la vostra stagione preferita. Raccontatecelo 342 41 15 105. Ciò che vi piace tantissimo e quindi tutto l'anno voi aspettate questa stagione per questo motivo, o ciò che invece proprio

0: delicatezza questa canzone, davvero. The Way We Touch, Charlotte Cardin.
1: È come un soffio d'aria fresca, non fredda, che ti, insomma, pervade tutto il corpo.
0: Mamma mia,
1: bello.
0: Bravo Darietti.
1: Allora, stiamo parlando della stagione che sta per arrivare. In realtà stiamo avendo in questi giorni proprio un anticipo dell'estate che sarà, probabilmente. E quindi, come tutte le cose nella vita, hanno il doppio, no, lato della medaglia. Per cui c'è sicuramente qualcosa che vi piace tanto dell'estate e qualcosa che invece detestate.
0: Esatto. 342 41 15 105. Raccontateci che cosa.

Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene. Papà.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Selection.
1: Come della, scusa?
0: Selection.
1: Ah, bene.
0: Nella prima ora di 105 Music in Cars.
1: Come lo dici questo sempre?
0: Somber.
2: Potential.
1: Esatto. Bello, bello, bello. Col caldo o con il freddo? La musica è bella anche secondo me sempre, in generale. Perché quando fa freddo ti riscalda, se ti piace. E quando fa tanto caldo sentire la musica però ti fa star bene.
0: Bravo!
1: Ma ragazzi, quante minchiate.
0: Non ha stagione, mi non stai dicendo stagione. Che la musica, musica non ha stagione.
1: Beh, d'estate la musica è più bella. Perché ci sono tanti più live.
0: Vabbè,
1: per quello
0: ragazzi,
1: che è più divertente.
0: Bellissimo, è bellissimo. Detesto il caldo. Detesto sudare, detesto le persone che mi dicono dai esci che è caldo e si sta bene, ma fatevi i fatti vostri, lasciatemi in casa. Volete sudare ed essere appiccicosi? Beh, chi ve lo vieta, andate pure. PS, la lucertola di mia moglie è inclusa in questa categoria. Lui è Simone, che non credo ami molto il caldo.
1: No, e invece dall'altro lato c'è Daniele da Modena. Adoro talmente questa stagione e questa temperatura che andrei a vivere dove ci sono 25 gradi d'inverno e 40 d'estate. Giornate lunghe, infradito e sole tutti i giorni. Andare in giro in moto senza l'incubo del freddo che ti entra nelle ossa. E poi se vogliamo la ciliegina sulla torta. Aspetta un attimo,
0: Allora al limite devi dire la totta. Cioè, la torta non va bene. O dici torta o dici totta.
1: Allora la ciliegina sulla totta, le donne si mostrano in tutto il loro splendore.
0: Beh sì, è vero, c'era qualcuno che chiaramente stiamo parlando dell'estate, le donne che si spogliano, però c'è anche insomma poi
1: la totta,
0: lascia la pezzata, il pro e il contro, no? Dicono. Beh, allora 25 gradi d'inverno è bellissimo,
1: è
0: perché
1: Los
0: intanto non stiamo parlando però di 40 o 36, il 25 gradi è bellissimo perché è primavera.
1: Dovrebbe essere fisso 25.
0: È bellissimo.
1: Sì, certo.
0: Cristina!
3: Sì?
1: Ciao!
3: Ciao Fabi, ciao Dario!
1: Ciao Cri, come stai?
3: Io male, no, sto benissimo, ma sì, questo caldo sto malissimo, proprio non lo sopporto, no.
0: Ecco,
3: per
0: vedi,
3: me l'estate potrebbe, per me, dico, l'estate qua dove abito io potrebbe essere già finita.
1: Ammazza! Non è ancora cominciato a un attimo però, Cri.
0: Vabbè, ma ragazzi, ma effettivamente, però voglio dire, fino all'altro giorno stavamo benissimo, c'era, stavamo godendo anche di questa primavera, stupendo.
3: Io ti dico, due settimane fa a casa mia accendevo la stufa legna, perché io ho ancora il potager in cucina, quindi voglio dire, io stavo bene così.
1: Con la stufa legna.
0: Tu vivi dove, scusami, non sei proprio di Vercelli?
3: No, io vivo a Trino, in provincia di Vercelli. No, io sono proprio di Vercelli, sono andata a Trino poi.
0: Okay.
3: Però ti dico, da noi alle 9 di sera non puoi uscire perché ci sono le zanzare che ti portano a spasso.
1: Sì, perché lì tu hai la zona lì, chiaramente, del vercellese,
3: tutte risaie,
1: con le risaie.
3: Quindi, di giorno caldissimo, afa, perché sei in una conca. Di sera, quando c'è magari un pochino d'arietta, ci sono i moscerini che ti portano via. L'inverno
1: è un disastro,
3: invece
1: ragazzi.
0: Lei, infatti, invece l'inverno stavi dicendo.
3: Io l'inverno lo adoro, adoro la nebbia, adoro la neve, adoro il freddo, adoro la.
1: Mi sei crepuscolare, Cristina, mi sei crepuscolare. Sì,
3: sì, assolutamente sì.
1: Cioè, sei una che legge Allan Poe col camino, il corbaccio che ti guarda dall'alto d'inverno.
3: Esatto,
1: sì, sì, ho capito
3: sì,
1: il genere.
3: Sì,
1: io sarei più per una via di mezzo, però mi rendo conto che cambia anche da dove vivi, perché le zanzare sono una, come dire,
0: costante.
1: Una costante nell'equazione dell'estate.
0: È vero.
1: Un po' le scatole.
0: Poi dipende, ci sono degli anni, adesso abbiamo visto per esempio, ci sono degli anni dove effettivamente ce ne sono di più.
1: Sì.
0: Ci sono stati delle estati dove ti uccidono, proprio ti mangiano vivo. Altre volte
3: sembra un po' più. E quest'estate secondo me è così, anche perché prima facevano una sorta di, io ho sempre lavorato col riso, quindi facevano una sorta di, buttavano delle larve che mangiavano le larve dei moscerini e quindi ce n'erano molti di meno. Adesso mancanza di soldi comunque e mancanza di tutto, adesso sono incavolate nere.
1: Mi piace il tuo ottimismo,
0: certo.
1: Cristina, mi stai regalando una dose di felicità estrema.
0: Però non è ottimismo pessimismo, secondo me, ragazzi. C'è chi ama l'inverno, ma non è detto che sia pessimista. C'è chi ama il freddo, chi ama l'inverno, anzi può essere piuttosto romantica una persona che ama il camino acceso. Assolutamente, è vero, sono d'accordo con te.
1: Ma era sulle
0: non
1: zanzare, no? che lei ha detto no, quest'estate sarà tremenda.
0: Ah, vabbè, ma la zanzara. Poi la zanzara è maledetta perché si prepara, si trasforma, la zanzara diventa più forte, più intelligente,
3: sì,
0: capito?
3: Sì. È bastarda, è bastarda dentro.
0: Sì. Su questo posso dire, non c'è, credo, nessuno che ami le zanzare. No.
3: Poi per carità, ho le colline del Monferrato qua dietro.
0: Amica mia,
3: quello è bello. Però per il resto, a me l'estate mi piace l'inverno, la collina è bella anche d'inverno.
1: Va bene.
0: Assolutamente, assolutamente. Va bene, ci sta Cristina, un bacio. Caldo,
3: un bacione anche a voi, grazie mille della telefonata.
1: Ciao Cri, un bacio.
3: Ciao, una buona estate.
0: Grazie, anche a te, anche a te. Ciao,
1: salutaci
0: bella,
1: le zanzare.
0: Grazie. Grazie, grazie.
1: Oh ragazzi, abbiamo chiesto questo, le cose che odiate dell'estate e le cose che invece magari vi piacciono.
0: Matteo da Ivrea dice: io sono un muratore, serve aggiungere altro. L'unica cosa che mi piace dell'estate? Ce n'è una, quando finisce. Era una

0: Sembra scontato, Savasandir, che Dracula non è certo un personaggio estivo, ecco.
1: Beh, no,
0: personaggio
1: no,
0: che odierebbe
1: no.
0: molto l'estate.
1: Immagino proprio di sì, immagino proprio di sì. Troppa luce,
0: troppo
1: sole.
0: Troppo caldo,
1: come,
0: ragazzi.
1: No, troppo caldo. No. Però effettivamente magari anche voi siete un po' Dracula.
0: Beh, io senza dubbio lo sono.
1: Tu sei il re del Dracula. Esattamente. Beh, noi stiamo parlando dell'amare o odiare ovviamente l'estate, cioè i pro e i contro, i vostri pro e contro. Abbiamo parlato prima con Cristina, per esempio, che insomma ha ammesso di amare moltissimo invece la stagione invernale per tanti motivi.
0: Esatto.
1: Adesso, al di là di tutto, che non vuol dire, lo ripetiamo, essere più o meno positivi. Non è legato a questo, non è che chi ama l'estate è sicuramente più positivo di chi ama l'inverno. È una questione proprio legata anche alla temperatura, allo stare bene, a sentirsi magari un po' più carico,
0: sì,
1: rispetto alle temperature. Esatto.
0: Più calde. Beh, guarda, stavo leggendo il messaggio di Francesco che dice una cosa, è quasi una sorta di sintesi filosofica.
1: Sì.
0: Una volta si aspettava l'estate. Ah no, scusami, no, era Simone.
1: Cosa?
0: No.
1: Sì.
0: Quando inizia.
2: No.
0: Esatto. No, no, ho sbagliato messaggio, ho sbagliato riga. Quando inizia l'estate sono sempre felice perché è il momento più lontano dall'inizio della prossima. È filosofia questa, ragazzi.
1: Non ama molto l'estate, no, mi sembra di capire. Emanuele.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Ma ciao Emanuele,
3: ragazzi.
1: Come stai?
3: Molto bene ed è un grande piacere e un onore poter parlare con voi.
1: Ma che carino che sei. Ma è un piacere nostro. È un piacere nostro, benvenuto.
3: Grazie di cuore.
0: Beh, siamo sempre
1: gentile, che
0: bene,
1: carino.
0: Bene. Mi piace perché prima abbiamo avuto un'ascoltatrice da Vercelli,
1: sì.
0: Adesso Tortona. Comunque andiamo
3: Tortona.
0: Sempre verso l'ovest,
1: sì.
0: Nord-ovest del paese.
3: Verso l'ovest e verso la Liguria. Perché
0: verso,
3: si va sempre più verso il mare.
1: Esatto,
0: sì,
1: esatto,
0: sì.
1: Perché c'è quell'aria lì, insomma,
3: sì,
1: mi piace,
3: sì,
1: mi piace.
3: Arriva.
1: È vero, arriva, arriva. Io ho degli amici che sono proprio in zona Tortona ed effettivamente è una bella zona perché non sei proprio sul mare, ma comunque il mare in qualche modo ti arriva, lo senti.
0: Lo sento, lo sento.
1: Ed è una zona, esatto, bellissima. E tu che cosa ami dell'estate, se ami l'estate?
3: Ma ovviamente sì, la amo, l'adoro. Io amo quei profumi che si liberano soprattutto verso sera, quando il sole non scalda più così tanto l'aria,
1: sì,
3: e si libera una brezza che attraverso le piante,
1: è vero,
3: non so che piante, non so quali siano, però ci sono dei profumi che in automatico mi riportano subito all'estate, alle serate belle.
0: Di quando eri più piccolino. Mamma che bello.
3: Sì,
1: amici che abitate a Milano, lo so, stiamo parlando arabo, parliamo di cose che qua insomma non avvengono.
0: Non è vero.
1: Non esistono, no, ma non è
0: anche
1: vero.
0: Qua.
1: No, assolutamente.
0: Io
1: sì,
0: faccio un pezzettino di strada, mi ricollego a quello che dicevi Emanuele, perché non è dappertutto, è evidente,
1: certo,
0: soprattutto in una grande città come
3: certo,
0: Milano.
3: Certo,
0: però in un pezzettino di strada, quando torno a casa la sera dopo la radio, che c'è ancora il sole, però c'è l'ombra, ci sono queste bougainville gigantesche e in più c'è quest'edera,
3: eccole,
0: che fa un odore incredibile e io passo da questa strada e mi sento
1: sì,
0: proprio
1: fresco,
0: sì, fresco,
1: sì, quella, sì, sì, quell'aria che cambia,
0: bellissimo,
1: in modo, è vero,
0: bellissimo.
3: E la mente ti riporta subito quel ricordo d'estate, sì,
1: è bello, è bellissimo. Tu l'inverno non lo ami o trovi comunque anche dei lati positivi?
3: No, lo trovo triste,
1: lo trovo triste.
0: Vabbè, ci può stare,
1: vabbè, certo, no, ma infatti parliamo di questo perché poi ognuno, no, si sente, esatto,
3: certo,
1: legato magari una stagione più che un'altra. Emanuele, grazie.
0: Sì,
1: davvero.
0: Che bella voce rilassante,
1: sì,
0: Emanuele.
1: Sì, molto, molto. Che cosa
3: ragazzi,
1: fai? Prego, scusa.
3: No, se posso, volevo dirvi un attimo di cosa mi occupo.
1: Sì.
3: Io mi occupo di ideare, realizzare concerti a livello però totalmente benefico.
1: Beh, cavolo!
4: Sei un grande,
1: davvero. Un lavoro che già voglio dire è impegnativo di per sé. Poi se lo fai a livello benefico, immagino anche insomma l'impegno. Ma è bellissimo.
3: Ma posso fare una marchetta?
1: Devi.
3: Allora vado. Allora, sarò brevissimo e conciso.
1: Vai.
3: Il 21 giugno,
1: sì,
3: quindi domenica 21 giugno a Tortona, avremo uno spettacolo totalmente benefico, gestito da Ticket One come biglietteria,
1: sì,
3: dove sarà presente Paolo Iannacci a fare il suo concerto e ospitati Leonardo Manera, Dado e Giovanni Cacioppo direttamente da Zelig Colorado,
1: okay,
3: insomma,
1: certo,
3: le vostre trasmissioni, e tutto l'incasso della biglietteria ripeto, gestito da Ticket One, verrà donato in beneficenza per l'acquisto di letti ospedalieri che verranno donati appunto ai malati, ahimè, purtroppo terminali, dall'associazione Enrico Cucchi, che era un'associazione destinata come nome a un ex calciatore dell'Inter che mancò negli anni 90 per un melanoma. E quindi loro si occupano del trattamento e della cura dei malati terminali e cercando di accelerare quelli che sono i tempi del Servizio Sanitario Nazionale, quindi donando questi letti ospedalieri a chi non si può muovere.
1: Guarda, Emanuele, grazie. Bellissimo. Grazie davvero e in bocca al lupo, davvero, guarda,
0: 21 giugno
1: a tutto il cuore.
0: Grazie.
1: Un bacio
0: grazie
1: grande, Emanuele, buon lavoro. 21 giugno a Tortona. Bravo, bravo.
0: Bravissimo, bellissimo messaggio. E poi l'estate, gli odori, i profumi, mamma mia.

0: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
2: 105 Summer Festival.
0: 5 giugno, Venezia.
2: 12 giugno, Chiavari.
0: 18 e 19 giugno, Ferrara.
2: 3 luglio, Baia Domizia.
0: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
2: Conducono gli speaker di Radio 105.
0: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
2: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: vabbè, Barry White, quando si parla di storia lui non può mancare, eh? Mamma mia, you see the trouble with me.
1: Che storia, che storia. E poi vabbè, questo è stato uno dei pezzi di Barry White che fu ripreso, fu un grandissimo successo dance anche.
0: Esatto.
1: Metà anni, cos'è, 2000, i primi due del 2000.
0: Bello, bello, bello. Si chiude la prima ora.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Hey, eccola Lady Gaga. Chissà se Lady Gaga è un amante della stagione estiva o no.
1: Allora, chi lo sa intanto. Però è vero anche che Lady Gaga vivrà a Los Angeles, dove tendenzialmente più o meno hai sempre,
0: certo,
1: le stesse temperature.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: l'estate
0: sì,
1: fa un po' più caldo, però... E comunque credo che abbiano anche delle situazioni per cui,
0: insomma,
1: quando...
0: Non è che vivono proprio in un appartamento,
1: no,
0: mi
1: ecco,
0: stai dicendo.
1: Esattamente quello.
0: Quindi anche se sono a casa, ecco,
1: sai,
0: forse godono di tutto quello che... Anche perché, diciamo, per molti artisti l'estate è sinonimo di concerti,
1: certo,
0: di lavoro,
1: certo.
0: Si lavora tantissimo, quindi insomma...
1: Sì, poi vabbè, loro, una come Lady Gaga, credo che non abbia estate o inverno, esatto, segue l'estate, cioè si sposta in giro per il mondo con i concerti. Beh, è stata l'artista, tra l'altro, adesso piccola parentesi, legata a un paese che noi associamo un po' all'estate e al caldo, è stata l'artista che ha fatto più pubblico dal vivo, gratuito, un evento gratuito, al Rock in Rio.
0: Sì.
1: Lei ha avuto più di 2 milioni di persone alla spiaggia di Copacabana qualche inverno fa, per cui capisco. Beh, guarda, è incredibile, sembra che tutto torni.
0: Pazzesco,
1: sì.
0: Vedi, Cabana che arriverà. Allora, per esempio, c'è il nostro Angel Fire.
1: Sì, strano.
2: Sei un grande
0: sì. Angel Fire. Mi piace la stagione calda perché posso usare con più tranquillità la motocicletta.
1: Okay.
0: Mi piace la motocicletta. Poi sì, la mia è sportiva e non va molto d'accordo con condizioni stradali viscide. Ecco.
1: Sì, si bagnate.
0: Esatto, quindi ciò che non mi piace però è l'afa. Se si alza troppo l'umidità io incomincio a sudare come un ghiacciolo nel Sahara. Ma infatti normalmente al di là del caldo è proprio l'umidità, no? Quella che ti dà fastidio. Ma anche in inverno,
1: sì, perché si appiccica.
0: Il freddo umido non è il freddo secco. Venezia è bella, non ci vivrei. Insomma, tutte quelle cose. Esatto,
1: sì, sì.
0: Non ci sono più le mezze stagioni. Il nuoto è uno sport completo, infatti.
1: Sì, sì, tanto va la gatta
0: che
1: al lardo.
0: Si può fare anche in inverno, ecco.
1: È un luogo comune anche quello. Ti leggo il messaggio di Francesco, che era quel messaggio che stavo iniziando a leggere e poi mi sono corretto. Una volta si aspettava l'estate per le vacanze, le feste in spiaggia. Però perché? Perché non faceva questo caldo infernale degli ultimi anni. È vero anche che probabilmente anni fa, quando eravamo più piccolini noi, le estate erano calde, però erano molto meno calde, quindi era più bello godere anche del fresco la sera. Adesso quando anche di sera ci sono 40 gradi.
0: Sì. Te ne dico un'altra, una volta a Milano c'era la nebbia, insomma,
1: sì,
0: ma te lo dico proprio per esperienza personale.
1: Questo non è luogo comune.
0: Questa è la verità. Faceva veramente freddo, una volta gli inverni esistevano, andavano avanti.
1: Beh, nevicava.
0: Esatto, nevicava.
1: Io ho fatto tempo
0: c'era
1: a vedere
0: freddo.
1: La neve a Milano.
0: Hai fatto in tempo, vedi,
1: sì,
0: che
1: beh,
0: storia.
1: Sì, sì, caspita.
0: Pazzesco. Potrei andare in bici, potrei andare in montagna, potrei, ma brusa porco. Oggi, vabbè, mercoledì, ma lo usiamo comunque. Soffro di pressione bassa e quindi con questo caldo sono uno zombie. Molto meglio d'inverno, quello serio, senza insetti e caldo a fondo.
3: Posso, Fabi?
0: Ascoltatore, prego.
3: Si stava meglio quando si stava peggio.
1: Beh,
0: certo.
1: Si tenevano le porte aperte un tempo, certo.
0: Che non venivano mica a rubarti in casa.
1: Sì, sì. Zanzare,
0: sì.
1: Caldo, sudore. Attenzione, questa è un'altra cosa, assolutamente mi trovo d'accordo. Banco frigo al supermercato con un freddo artico, che tu chiaramente entri al supermercato e già fa freddo. Fuori ci sono 112 gradi. Entri dentro, vai al banco frigo, ci sono 2 gradi e mezzo e non vedi l'ora di scappare.
3: Tutto il mondo è paese.
1: Dipende,
0: certo.
1: non tutti i supermercati.
0: Insomma.
1: Ma che cacchio stai dicendo, privato?
0: Che poi moglie buona dei paesi tuoi.
1: Ma basta.
3: Quello sempre.
0: Allora, non vedo l'ora del sabato pomeriggio. Sono con dei ragazzi in una località calda di villeggiatura, tra i profumi di Dado Star e i profumi dell'autostrada. A fare, naturalmente, farò l'ultimo torneo di calcio della stagione a Grate Brianza, top.
1: Bene, senti, ti leggo questo. L'estate è bellissima. Lei è la nostra Laura da Udine, dalla provincia di Udine. Purtroppo, se si deve lavorare con il caldo, non è il top. Dice, io faccio le pulizie in ospedale a San Daniele del Friuli. Purtroppo l'aria condizionata non c'è dappertutto. Però meglio il caldo che il freddo. I pareri, come ha detto Fabiola, sono soggettivi.
0: Assolutamente. Poi chiudo con un problema che effettivamente esiste. Daniele è un ascoltatore.
1: Meglio il caldo che il freddo. I pareri, come ha detto Fabiola, sono soggettivi.
0: Assolutamente. Poi chiudo con un problema che effettivamente esiste. Daniele è

0: luoghi comuni famosi. Vabbè, questi.
1: E
0: vero?
1: Allora, anche se mio nonno avesse tre palle, sarebbe un flipper.
2: Quello non è, no, ma quello non è un luogo comune. Ma te confondi il proverbio con il luogo comune.
1: Ma non l'ho detto io, ho detto l'ascoltatore.
0: Ma qui una volta era tutta campagna.
2: Questo è un luogo comune.
1: Ma se mio nonno avesse le ruote, sarebbe una carriola. Cosa vuol dire?

0: Bello, il Music and Charts di questa settimana mi piace tantissimo. Tanto.
1: Bellissimo, ma anche quello di domani sarà anche stupendo, super carico.
0: Allora, partiamo dall'anno 2006, è l'anno di questo Music and Charts, abbiamo analizzato un po' le classifiche. Dischi, devo dire questi che me li ricordo molto bene, perché io ero già a Radio 105 da pochissimo e quindi li suonavamo noi come radio, io non facevo ancora lo speaker, per cui sono legato al 2006, è un anno importante per la
1: Bello.
0: Mia vita. Sì, l'anno in cui sono arrivato ufficialmente in questa
1: radio. Bravo D'Arietto, bravo. L'ascoltiamo? Di cosa stiamo parlando?
0: The Cooks, arrivano dall'Inghilterra, un disco, diciamo, che è stato una hit gigantesca. Poi loro hanno fatto altre cose, però questo è rimasto il loro pezzo più famoso.
1: Naiva.

0: be down.
1: Non se ne può più.
2: Ma chi l'ha detto che ho sentito una voce da lontano?
3: Sparategli alle campe a questo.
1: Ma perché?
3: Ma
1: non ti piaceva questo disco?
2: Perché?
4: A un certo punto ti va a dire sempre lo stesso ritornello.
1: Ma era bello il ritornello. Era bello anche l'inglese molto strano che usavano loro.
2: Ma domani ne arriva uno troppo bello.
4: Quello di domani è bello, bellissimo.
2: L'hai
4: scelto
2: bellissimo.
4: Tu, Fabi, vero?
2: Scelte insieme, dai.
4: Beh, non guardarmi così.
1: Ma non ho capito perché la musica di merda devo sceglierla io, solo io. Questo abbiamo scelto anche
4: sei famoso per quello.
2: Bellissimo, Cux, dai.
1: Era bellissimo. Va bene, allora, amici.
2: Guarda che Pivaz però conosce anche un po' i nostri gusti.
1: Assolutamente, sì.
2: Sa esattamente.
1: Ma io ho sempre detto che sono una popparola. Cioè...
2: Tu sei una popparola.
1: Sì.
2: Pop.
1: Ecco,
2: vabbè. Molto più pop.
1: Molto più pop, tu sicuramente più rock. Più...
2: Ma sì, ma poi in realtà insomma va bene così. Non perdiamo tempo, per favore. Parliamo di cose serie. Che qua il rischio sta diventando veramente molto molto alto.
1: Mamma.
2: Allora, amici fancarsisti, io ormai non dico più niente. Ecco, per favore prenotatevi qualcuno di bravo che possa giocare con me e, insomma,
1: o anche con me, cioè,
2: tirarmi fuori insomma da questa situazione. Siamo 2-0 per Dario.
1: Sì.
2: Quindi 342 41 15 105.
1: Oggi ci sarebbe anche una tua vittoria di brutto, anche per arrivare domani alla chiusura della settimana con una sfida ancora tutta da capire, capito? Cioè, se poter
2: non fare... è vero, amore, perché se oggi io vinco siamo comunque 2-1. Te conti, se domani.
1: Ma se domani dovessi vincere, pareggio, ma i punti potresti vincere tu.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 €. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 €. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: di Laudi qua
1: su Kant.
2: Grande filosofo, certo, Kant.
0: Solo su Kant. Esattamente.
2: Le categorie sono
0: solo
2: su Kant.
0: Su, esatto, no, ce n'è. No. Tra poco faremo anche quelle.
2: Va bene.
0: Brava Pinnetta, brava, preparati. Preparati su Kant. Giacomo da Como è il primo.
3: Giacomino!
0: Giacomo!
4: Ciao!
0: Come stai, Giacomo?
5: Tutto bene, grazie.
0: Bene, benvenuto. Bene. Quanti anni hai, Giacomo? Te lo posso chiedere?
5: Ne ho 23.
0: Lo sentivo che hai la voce giovane.
2: La giovinetta. Giovanotto. Cosa fai, Giacomo, nella vita?
5: Sono un progettista meccanico.
2: Urca, bene.
0: Bravo, caro Giacomo. Senti, facciamo così, io so che tu sei qui per giocare poi alla fine, non te ne frega niente.
5: Sì, dai, sono qua per farti vincere, visto che è una settimana un po' così.
0: Sei un grande, quindi giochi con me, mi sembra di capire.
5: Sì.
0: Ah, ok, perfetto, grazie Giacomo, grazie.
2: Allora, Giacomo, conosciamo il tuo sfidante che è Luca da Cologno. Luca.
6: Ciao ragazzi.
0: Ciao Luca, buongiorno. Come stai?
6: Bene, ha scaldato come un po' tutti, ma bene.
0: Ma Cologno no, insomma, mi hanno detto che a Cologno c'è una temperatura completamente
2: diversa. Beh, c'è l'ombra dell'Antennone.
0: Fa ombra comunque. Bella fresca.
2: Sì.
0: Senti, caro Luca, che cosa fai a Cologno?
6: Agente di commercio.
0: Agente di commercio. Okay.
2: Allora, Luca, giocherai con me. Non so se questo ti può rendere più o meno felice, però dobbiamo provare a farcela, ok?
6: Va bene.
2: Bene, dai.
0: Dai. Pari.
2: Va bene. Bim bum bam.
0: Quattro
2: pari. Brava Fabi.
0: Brava. Ultimamente sto sempre vincendo al bim bum bam, ma poi quindi sai.
2: Però secondo
0: anche
2: me
0: ieri l'ho portata a casa, però
2: non lo so. Giacomo.
5: Ci sono.
2: Non dico niente. Dai, io penso già quello che succederà. Dai.
0: Giacomo,
2: non mi guarda.
0: Non ti voglio guardare, metto i fogli. Giacomo, tu puoi scegliere tra attenzione alle categorie: stili di nuoto esistenti o inventati. Quindi io ti dico dei nomi, okay. Tu mi dici se esiste davvero oppure inventato. Oppure nazionali che hanno o non hanno mai vinto i mondiali.
2: Parliamo di calcio.
5: Sei uno sportivo,
2: Giacomo?
5: Sì, sono sportivo io.
2: Quindi.
0: Ma sportivo cosa vuol dire? Cioè, sportivo vuol dire anche il nuoto.
5: Faccio sia pugilato che palestra.
0: Ah, ok.
2: Io faccio l'uncinetto.
0: Sento
2: vale
0: che c'è
2: stesso.
0: Questa voce bella grossa.
2: Sì.
0: È bello grosso.
5: E dai, allora scelgo la prima categoria.
0: Stili di nuoto esistenti o inventati?
5: Esatto.
0: Va bene, allora te li do e tu mi dici esiste, non esiste, oppure esistente o inventato, è uguale, ok?
5: Va bene.
0: Vai, andiamo. Farfalla.
5: Esiste.
0: Ondulato.
5: Non esiste.
0: Rana alternata.
5: Non esiste.
0: Crawl inverso.
5: Esiste.
0: No, farfalla.
5: Esiste.
0: Ondulato.
5: Non esiste.
0: Rana alternata.
5: Non esiste.
0: Crawl inverso.
5: Non esiste.
0: Dorso.
5: Esiste.
0: Stile libero.
5: Esiste.
0: Vabbè, dai, a sei ci siamo arrivati.
2: Dai.
0: Bravo.
5: Bene, bravo, un bel punteggio, Giacomo.
2: Ci piace. Va bene. Allora, Luca, vediamo noi come ce la caviamo. Col calcio come sei messo, Luca?
6: Domande di riserva.
2: Perfetto. Allora, tu mi dici se questa nazionale che ti nomino ha vinto oppure non ha vinto mai nella sua storia i mondiali, ok?
6: Dai, proviamoci.
2: Proviamoci, andiamo. Croazia.
6: No.
2: Cile.
6: No.
2: Uruguay.
6: Sì.
2: Ungheria.
6: No.
2: Argentina.
6: Sì.
2: Germania.
6: Sì.
2: Messico.
6: Sì.
2: No, Croazia.
6: No.
2: Cile.
6: Sì.
2: Uruguay.
0: No.
2: No, scusami, Croazia. Mannaggia.
6: No.
2: Cile.
6: No.
2: Uruguay.
6: Sì.
0: E allora, Giacomone! Giacomone, vai, grande!
2: Caspita, il Messico.
0: Portiamo a casa la vittoria!
2: Bravi.
0: E anche questa settimana vi potete tenere il cappotto.
2: Ma porca pupazza!
0: Vai!
2: Uffa!
5: Promessa mantenuta.
0: Grande Giacomo, grande!
2: Uffa!
0: Allora, intanto salutiamo Luca.
2: Luca, stava andando come un treno, ragazzi. Luca. Caspita, sul Messico.
6: Sul Messico, ma
5: c'è stato un momento che mi sono preoccupato.
0: Io, devo dire la verità, lo
2: anche
0: so.
2: Anche perché poi, dopo il Messico, c'era l'Italia, che chiaramente ha vinto. Se ti avessi detto Portogallo...
6: No,
2: e Francia ha vinto. Avresti fatto, guarda, se non avessi sbagliato il Messico, però se mia nonna avesse le ruote,
0: ho capito,
2: è sempre
0: una bella carriola. Allora,
2: guarda come felice, è bella carica.
0: Sono felice, brava, sono felicissima.
2: Brava, sta,
0: ormai il mio obiettivo non è portare a casa, insomma, la settimana, è quello di evitare il cappotto. Stupendo, Luca, saluta chi vuoi, vai.
6: Va bene, saluto la mia dolce mogliettina che è a casa e forse mi sta guardando in televisione, spero
0: va
6: di
0: bene.
6: Sì. E mi fa piacere sempre parlare con voi, sono quello del pelo di scimmia, non so se vi ricordate.
0: Porca
6: qualche
0: miseria,
6: tempo fa.
0: Attenzione, io normalmente ricordo, stavolta il pelo di scimmia non mi sfugge. Brevemente
6: lo scherzo che mi aveva fatto mio fratello, che mi aveva mandato giù a cercare i pennelli fatti col pelo di scimmia.
2: Certo,
0: è vero. Adesso sì, adesso
2: te lo meritavi evidentemente, perché allora... mi hai fatto perdere, va bene.
0: Ciao Luca, ciao Luca.
6: Ragazzi, buona serata.
0: Ciao. Giacomone, vai, grande.
2: Bravo Giacomo.
6: Si può sbocciare,
0: direi di sì. Alla grande, ogni scusa è buona qui per sbocciare. Giacomo, senti, kit di Radio 105, saluta chi vuoi, vai.
5: Ma saluti i miei amici, stasera farò ascoltare i miei genitori la puntata.
0: Bravo. Va bene, saluta. Come si chiamano i tuoi genitori?
5: Vincenzo, mio papà, mia mamma si chiama Pierangela.
2: Pierangela e Vincenzo,
0: li salutiamo, un bacio grande. Ciao Giacomo.
5: Grazie, ciao.
0: Ciao. Grazie.
2: Te lo meriti, giusto?
0: Allora, come punteggio io sono a 6, caro Darietto, cioè 6 oggi.
2: Esatto, quindi. E avevi 4 ieri e quindi sei arrivata a 10. Io invece ne ho fatti 3, col mio 6, 9. Quindi sei anche davanti col punteggio.
0: Ah, cavolo, vedi?
2: Hai capito?
0: Bella, sono molto contenta, bravo. Va bene, il gioco torna domani.
2: Domani
0: sono
2: metto
0: felice.
2: I sandali,
0: sì,
2: porto
0: ciao,
2: il
0: ciao.
2: Gatto e anche una sciarpa.
0: Ciao.
1: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Bello
1: questo momento. Finale il più bello, devo dire, di oggi, di questa giornata.
0: Lo so.
1: Di questa puntata.
2: Daniel Toa, perso io godo. Col Messico che vince i mondiali. Daniel che perde io godo.
3: Grande Fabi, così lo devi prendere a pallonate. Ha provato anche stavolta a imbrogliare.
0: Ma
3: non
0: dire cosa?
3: Ha sbagliato. Godo.
4: Darietti, ci hai provato a rubare questo giro, facendo finta di non aver capito che il concorrente aveva sbagliato.
0: No, ma mi sono proprio perso.
4: Godo.
5: Fabi, questo è stato un enorme regalo, un enorme regalo.
1: A chi? A me?
6: Mamma mia! Tra l'aria condizionata e la sconfitta di Dario, preferisco la seconda. No, l'aria condizionata. No, Dario perde, godo, sì, ma no.
1: Infatti, ragazzi, finché si scherza, si scherza.
0: Infatti,
1: poi ci sono delle priorità, voglio dire, delle cose importanti.
0: Ma andare contro se stessi così tanto perché io perda, mi sembra. Datemi un braccio.
1: Un po' eccessivo. Manteniamo la calma, per favore, che siamo tutti agitati. Prego.
0: No, stavo pensando, però, che se volete, io apro ufficialmente una raccolta fondi. Io perdo sempre volutamente se mi pagate dei soldini.
1: Ah,
0: lo faccio volentieri
1: per beneficenza.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Brighton. Release your inhibition.
1: Quanto mi piaceva.
0: Allora ti faccio un'altra domanda, Pivati, secondo te, ma è giusto, ma è normale, è bello, perché effettivamente questo programma, secondo me, il bello di questo programma è che siamo simili ma non uguali.
1: Ma assolutamente
0: e,
1: sì, certo.
0: E quindi anche nella musica è bello per questo motivo. Secondo te, caro Piva, se faccio una domanda, questo disco viaggio chi l'ha scelto?
2: Il Somarello.
0: No, il Somarello, insomma,
1: è comunque è un disco che nella classifica del 2006 era ancora presente tantissimo, perché uscì 2 anni prima, ma ebbe grande successo 2 anni dopo.
0: La Natasha
1: Bedingfield, tra l'altro, piccola parentesi,
0: vai,
1: che mi piace raccontare delle cose che non frega niente a nessuno, me ne rendo conto. Natasha Bedingfield, sorella di Daniel Bedingfield, che invece aveva fatto un pezzo che era stato una hit mondiale 4 anni prima, fece solo quello, andò benissimo solo quello, e poi ebbe più successo la sorella.
0: Che poi, insomma, vabbè.
1: Sì, che poi anche lei, insomma,
0: una famiglia fortunata.
1: Una famiglia molto fortunata.
2: Tipo Alessandra Amoroso.
1: In che senso?
2: Che non è mai riuscita a diventare più famosa di suo fratello.
1: Chi è il fratello di Alessandro?
2: Trottolino.
0: Ma no.
1: Vabbè, però come roviniamo un programma bellissimo?
0: Pensa che io lo stavo guardando e stavo dicendo, porca miseria,
1: ma chi è il fratello
0: dell'amoroso? Come è possibile che ci siamo persi questa cosa? Non è normale, non è possibile. Trottolino.
1: Madonna santa.
0: Se veramente, guarda. Allora, è mercoledì. Meno male che è finita in qualche modo. Allora, noi domani torniamo. Intanto ringraziamo la nostra Francesca Pinna. Ringraziamo, guarda, se già messa l'occhiale, la zia. Devo dire che la zia ultimamente con la coda.
1: Sì, mi piace.
0: Stai veramente bene.
1: Anche a me
0: piace.
1: Te l'ho
0: detto l'altro giorno, vero o no?
3: Chiedete a Pivati come sto.
0: Come sta?
1: Come sta?
2: Fa cagare.
0: Ma no! Stai benissimo,
1: ma
0: stai veramente bene,
1: bene.
0: Sembri
1: io.
0: Più giovane, sembri una ragazzina, sembri anche più magra. Stai bene,
1: sì,
0: veramente.
1: Taglia i capelli, zia, a questo punto devi tagliare i capelli.
0: No, ma è la coda, è diverso, perché la coda, sai, ti porta comunque, fa in modo che i capelli...
1: Che ti tiri un
0: esatto,
1: po'.
0: Esatto, quindi ci tira. Beh, Pivati, grazie.
1: Grazie, Pivaz,
0: grazie,
2: ciao.
0: Grazie a te, Darietto.
1: Grazie, Fabiolina, grazie a tutta la tua famiglia.
0: E soprattutto, sapete a chi? Alla nonna!
1: Ah,
0: prima,
1: beh, certo.
0: Della carriola, domani, ciao!

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Think I forgot to breathe.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
3: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 €. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care gusto delicato.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Let's go! Da Mayoworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayoworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayoworld.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza

0: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
13: Внимание, внимание! 22 to

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti Avanti c'è posto. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti Avanti.

0: Avanti avanti c'è posto. 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Stavo vedendo che c'è un personaggio che ha coltivato, curato, innaffiato, spolverato una pianta per 2 anni. Boris, correggimi se sbaglio. Fino alla fine per accorgersi che era finta.
3: No.
4: Ma perché?
3: Era sempre verde e rigogliosa.
2: Esatto.
3: Ci dava quell'idea di freschezza. Stata annaffiata per 2 anni.
2: Vabbè, ma uno se ne accorge, dai, a meno che veramente sia un po'.
5: Non se ne accorge.
2: Quando arrivavano gli amici, lei con orgoglio le faceva vedere la pianta. E secondo me gli amici dicevano: poverina, è un po' esaurita.
3: Ha provato a toglierla dal contenitore originale di plastica perché era convinta che fosse cresciuta. E ha detto: adesso la metto. E sotto ha visto che non c'era alcuna radice, ma la scritta Made in Cina.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Il protagonista sei tu.
6: Sei tu. Buongiorno a tutti, ciurma. Voi ci scherzate sulla storia della pianta finta, curata, ma purtroppo è una cosa vera e succede spesso. Mia madre era capitato di curare e annaffiare le piantine che davano ai matrimoni. Quando mio padre l'ha vista dopo qualche settimana che ce l'avevamo, l'ha guardata e fa: ma Dani, lo sai che quella piantina è finta? Lei non ci credeva, è andata pure dai vicini, dalla sposa, a chiederle se effettivamente era vera o fosse finta.
7: Marco, a casa mia muoiono anche le piante di plastica perché i miei gatti si mangiano pure quelle.
8: Cazzo capitano, ma come fare a non accorgersi che quando innaffia la pianta l'acqua non viene assorbita dalla terra? Incredibile veramente, che spettacolo.

0: Buongiorno capitano, Giacomo di Novi. Anche a me è capitato, me ne sono accorto quando ho provato a fumarle. Si scioglieva la plastica, un casino, guarda. Ciao.
1: Buongiorno ragazzi, a me invece è capitato con delle papere, arrivo con i miei figli in uno stagnetto, vedo lì quattro belle papere che galleggiano, ci avviciniamo a questo stagnetto, queste non volavano, i miei figli lanciavano i sassettini vicino e questi stavano lì, a un certo punto è stato da fuori un cacciatore da un bosco e ha detto: scusate ragazzi, potreste lasciar stare che questi sono richiami, erano paperelle di plastica. Ah, colazione, ciao ragazzi.
2: Allora ragazzi, urge una consulenza gratuita da Emanuele il giardiniere, quindi quando avete qualche problema chiamatemi, finte, non finte, vere, non vere, vi curiamo qualsiasi cosa, voi chiamatevi, io vi spiego tutto. Comunque nel mio settore se ne vedono di tutti i colori. A colazione.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
4: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
5: Lo fai tu, prova ora. Prova ora.
6: Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
5: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così.
7: Ciao Marco, volevo sentire You Do We Do Without You alle 6:15, 6:20 e dedicarla al mio grande amore che si sveglia, che mi sta rendendo la vita stupenda. A colazione!
3: Avanti, avanti, c'è posto!
5: Decidi tu la canzone.
6: Decidi tu la canzone.
5: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
6: Quando vuoi tu.
5: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te solo su Radio 105.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
14: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
19: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
18: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
21: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
22: Radio 105.
23: Proud to be different.
24: Avanti, avanti, c'è posto!
25: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
26: al 342 41 15 105.
27: Buongiorno, Fabrizio da Cagliari. Vorrei sentire Buoni o Cattivi di Vasco Rossi.
28: Avanti, avanti, c'è posto!
29: Tu scegli la musica.
30: Noi la suoniamo.
31: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Il nuovo trend, nuovo matrimonio all'italiana, è il micro wedding. Cos'è? Gli invitati meno e meglio. Boris, il 48% delle coppie coinvolte invita meno di 50 ospiti.
3: Più cura al matrimonio, più cura a pochi invitati, ma come si dice buoni. È l'idea del micro wedding che sta spopolando in Italia, complice anche i costi. Gli italiani si adeguano e quindi meno invitati, non meno qualità nel servizio di ristorazione, ma meno cose, quindi non 200 portate,
4: certo,
3: ma 3-4 portate bene, di qualità, fatte bene. E successivamente l'intrattenimento addirittura può essere anche un gioco da tavola. Cioè si è registrato in
2: Monopoli.
3: Italia, per esempio, il matrimonio con Risico e Monopoli, anziché i balli necessariamente. Poi un po' di musica, perché no? Ma per tirar tardi la sera si gioca ai giochi da tavolo.
2: Bene. Leggevo che il ricevimento, comunque preferibilmente, è in mezzo alla natura.
3: Il 62% degli italiani lo chiede così.
2: Quindi le location, insomma, preferite sono sempre gli spazi aperti, e che crescono servizi legati, per esempio, alla fotografia. Cioè su quello non si risparmia. Okay.
3: Su quello
2: gli sposi vogliono delle belle foto.
5: Investono sulla qualità.
3: In realtà stanno chiedendo anche dei filtri. Cioè non si chiede più il semplice fotografo che sappia utilizzare, ma anche la post-produzione per eliminare i difetti almeno quel giorno.
2: È molto importante
3: essere come si vuole.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista sei tu.
7: Ciao ciurma, sono Cristina d'Albenga. Io e mio marito, quando ci siamo sposati, abbiamo fatto un micro matrimonio. Eravamo soltanto noi due, i nostri genitori, che per fortuna allora c'erano ancora tutti, mia sorella, sua sorella con le rispettive famiglie, un nostro amico fotografo, totale 15 persone, ed è stato bellissimo. Ciao a tutti.
8: Ciao ciurma, noi abbiamo fatto il matrimonio solo con i testimoni e poi ci siamo trovati al bar con gli amici, dove gli abbiamo detto che ci eravamo sposati e gli abbiamo fatto la sorpresa. Ciao, Andrea Dall'Azzate.
9: Ciao ciurma, io e mia moglie abbiamo fatto un matrimonio di 2 giorni, 112 persone in Calabria, perché sono originario di lì, a Scilla e a Reggio Calabria. Scilla il primo giorno, Reggio il secondo. Abbiamo fatto un programma dove la gente, soprattutto gli anziani, erano felicissimi.
10: Beh, io in tempi non sospetti, ovvero 11 anni fa, mi sono sposata con meno di 10.000 euro, zero parenti, eccezione fatta per i genitori. Eravamo in 30, di numero, non 30 coppie, solo amici, divertiti. Abbiamo fatto la cerimonia all'americana, sposati in comune al mattino, alla sera cerimonia americana e ciaone.
11: In Puglia, quando fai un matrimonio, i parenti, con i soldi dei parenti, ti paghi il ristorante, vai in vacanza, paghi i mobili e ti rimangono pure i soldi da parte. Andrea da Torino.
12: Comunque la parte difficile non è organizzare il matrimonio, la parte difficile è trovare la persona giusta. A colazione, Chiara da Vercelli.
13: Buongiorno ciurma, io sabato sono di matrimonio e mio fratello ha invitato veramente pochissimi intimi. Siamo 270 persone. Danilo da Conversano, provincia di Bari.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
1: Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCom 24. Breaking news.
3: Buona giornata da Boris Mantova. Stati Uniti, Iran, si torna a sparare. Raid di Washington a Bandar Abbas, una base di droni. Teheran reagisce colpendo un'altra base americana, ma non specifica quale. I Pasdaran aprono il fuoco invece su 4 navi che tentavano il passaggio nello stretto di Hormuz. Violenti raid di Israele in Libano. Hezbollah risponde colpendo i militari ebraici, 1 morto e 2 feriti. Torniamo in Italia. Una bambina di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nel Savonese, in Liguria, risucchiata da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un resort di Celle Ligure, è grave ma stabile al Gaslini di Genova. prima la rissa, poi l'omicidio sulla banchina della stazione Certosa a Milano, vittima un 22enne italiano originario dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, accerchiato da una decina di connazionali, colpito con diversi fendenti e morto poi in ospedale. Gli aggressori, probabilmente una gang di latinos, sono tutti in fuga. Altra rissa alla stazione di Garbagnate Milanese, parco delle Groane, causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni, poi hanno dato vita a una sassaiola che ha ferito uno di loro al volto e spaccato il finestrino di un treno, 13 identificati, tutti tra i 19 e i 24 anni, ferito anche un bimbo di 9 anni. Fotografata dai satelliti, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, immagini da piena estate, le aree più rosse sono in Spagna, Regno Unito, Francia, in Italia evidenziate la pianura padana, il Lazio, la Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, oggi i picchi di afa saranno tra 33 e 34 gradi. Lo sport tennis, Sonego si ferma al Roland Garros, battuto dall'americano Polesch, anche Cina sconfitto da De Jong. In mattinata in campo invece per approdare al terzo turno, Cobolli contro Yi Bing, Sinner affronta Cerundolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
15: Buongiorno ciurma, volevo richiedere Nothing Else Matter dei Metallica. Ciao, grazie, buona giornata dal panettiere pazzo di crema Giovanni.
14: Avanti, avanti, ci posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Diego, e questa è la mia barzelletta. Un bambino di nome Fragolino deve prendere la carne, il pesce e i fiori. Il macellaio dice: come ti chiami? Fragolino. Quanti anni hai? Quasi sei. Quanta carne? Un pochino. Il pescivendolo dice: come ti chiami? Fragolino. Quanti anni hai? Quasi sei. Quanto pesce? Un pochino. Poi va a sbattere contro un muro. Il fioraio dice: quanti anni hai? Fragolino. Come ti chiami? Quasi sei. Ti prendi per il culo? Un pochino.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È uscito
4: il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno, pronti con una nuova domanda. Attenzione, quando c'è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, significa che si proclama che cosa? Uno.
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Si registrano code a tratti lungo la 4 Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Sulla 14 Adriatica sono segnalati i cantieri tra Montemarciano e Senigallia verso Bologna. Lavori in corso anche sulla statale 3 via Flaminia, Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e Cagli in direzione Fano, statale 16 Adriatica. Lungo l'autosole coda di un chilometro per traffico tra Torre il bivio diramazione Roma Sud verso Grande Raccordo Anulare. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo coda tra via Fiorentina e il bivio per la tangenziale est della capitale, sempre per traffico. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta e zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
15: Buono, veramente.
16: Quando ti dicono che è misura.
15: Veramente?
16: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
18: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: 105
8: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione?
4: La soluzione?
3: Al quesito di tutto esaurito!
4: Al quesito di tutto esaurito.
5: Pronti a darvi la risposta al quesito di oggi? Vi abbiamo detto, quando c'è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, significa che si proclama uno sciopero. Scusa. È questa la risposta corretta.
19: Bravo Boris.
20: Il vincitore.
19: Aspetta che lo rifaccio.
21: Ah, brava.
19: Grazie.
21: Prego.
19: Ma buongiorno amici, stavamo sistemando i microfoni. Buongiorno a tutti voi, buono oggi lo puoi dire.
21: È giovedì.
19: È giovedì.
1: sembrava il cavalletto della moto di pizza.
19: È vero. Ci sono novità, tra l'altro, ma non adesso. Non adesso, momento intanto di ricordare che c'è il disco Buongiorno, i protagonisti siete voi, sotto con le vostre richieste musicali.
21: Mandatele al 342 41 15 105, vale anche il WhatsApp vocale la vostra canzone con scritto disco Buongiorni.
19: Vuoi anche qualche bikers in onda, pizza? Qualche motociclista, lo vorresti?
21: Ma certamente!
1: C'è Harry Style che sta andando in moto, sembra pizza.
21: È vero,
19: sì, uguale. Abbiamo già la busta, attenzione amici, con il nome del vincitore del quesito di questa mattina,
21: che è Daniele da Anzano del Parco.
19: Non l'anziano del parco, è Anzano.
1: Dov'è?
21: Provincia di Como.
19: Bravo, le sa tutte.
21: La vedi, no.
1: Ma veramente, sarà andato in moto.
21: Ma sì.
19: Tu vorresti vivere ad Anziano del Parco?
21: Con gli anziani, sì.
2: Marco Galli presenta Il Buongiorno si sente dal mattino. Il Buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Attenzione, sì. Le donne ogni giorno direbbero 13.000 parole in più degli uomini.
2: Ma se parlate più voi?
3: Ma cosa?
2: Ragazzi?
3: Ma cosa?
1: Oh, ma non una, sì. Non due, non 13.000 parole in più degli uomini.
2: Boris,
4: immaginate la tipica scena, voi sul divano mentre vostra moglie vi parla da lontano, investendovi con una valanga di parole, voi vi limitate a dire sì, no, certo, va bene, lo farò. Forse. Ecco, questa è forse l'immagine che rende proprio così la fotografia, ma esatto. Al di là di questo, il punto è legato al numero di parole nei concetti espressi. Cioè, è come se, prendetela con le pinze, fossimo investiti da una valanga di parole. Gli uomini sintetizzano, forse anche per disinteresse, sta a voi dare il giudizio.
1: Ma certo.
4: Però nei fatti le donne dicono 20.000 parole al giorno e gli uomini 7.000.
5: Vuol dire che siete più bravi, scusa?
1: Ma no, no. Vedi, dobbiamo ricorrere a tutto il vocabolario più volte per farci comprendere da voi, scrive questo WhatsApp.
2: Capitano, posso leggerti un messaggio di Rosalba?
1: Certo, sì.
2: Lei dice, non spaventatevi delle 13.000 parole in più delle donne, ma preoccupatevi dei loro silenzi.
1: È vero.
6: Ha ragione.
7: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Capitano, il problema non sono le 13.000 parole in più che dicono loro, ma il problema è che mentre loro parlano, a un certo punto ti guardano e ti dicono: e tu non dici niente? Cosa devo dire? Anche perché quando incominciano a parlare all'inizio li ascolti, poi a una certa senti solo un come se fosse il cugino della famiglia Adams. Ciao Marco, anonimo dalla Brianza.
9: Capitano, ma valgono anche quelle parole dette quando siamo in macchina da sole? Quando parliamo da sole? No, perché quello è l'unico momento in cui siamo sicure che qualcuno ci ascolta. Ciao, Emanuela da Milano.
10: Capitano, mia moglie, quando abbiamo una discussione, va nelle altre stanze e continua a parlare da sola.
11: Mio papà, quando ero più piccola, mi diceva: adesso facciamo un minuto di silenzio per i bambini dell'Africa, che così almeno mi faceva far silenzio un pochettino. Ciao, sono Luisa da Brescia.
12: Capitano, buongiorno. Mia moglie mi ha detto: ehi, ma ti sei accorto che è una settimana che non ti parlo? Sì. E non hai niente da dirmi? Sì. Cosa? Posso avere un'altra settimana?
13: Ciao ragazzi, io questa ve la devo raccontare. Quando è nato il mio bimbo, è nato con due testicoli enormi, bordeaux. Appena l'ho visto mi sono spaventata e il pediatra mi ha rassicurato dicendomi che a volte gli ormoni della mamma possono creare questo problemino che poi è rientrato. E questa è la versione scientifica del pediatra di Leonardo quando è nato. La versione di mio marito è che per 9 mesi io ho parlato a sto bimbo e quindi gli ho fatto 2 palle tante. Ragazzi, comunque siete fantastici, vi adoro, ciurma, ciao, buon Natale, ciao!
14: Grazie capitano, mi è appena arrivato il messaggio vocale da mia moglie, sono diventati 14.000, poi ho iniziato, hai ascoltato 105, hai sentito 105, hai sentito cosa dicono, che gli uomini non ascoltano, grazie capitano!

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
3: Solo su Radio 105.
4: Tra poco su Radio 105.
5: Buongiorno, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Mandiamo un bacio, un saluto al nostro capitano Marco Galli, che sta bene, sì, che tornerà insomma presto. Naturalmente noi lo aspettiamo. Un uomo on bike. Un uomo un centauro. Un uomo e la sua moto, perché sì, è arrivata con tanto di foto e video, testimonianza, signori, Piri Pizza.
7: Bravo Pizza.
5: È diventato motociclista. Pizza!
8: Siamo contenti per te!
9: La mia bambina, ragazzi!
5: Vedi, Max Mandi da Roma ci scrive: è arrivata la moto!
10: Adesso ci devi portare ognuno di noi a fare un giro con te.
9: Tanto c'è il sellino unico, non vi preoccupate, da solo devo andare.
5: Ma scusami, tua moglie non la porti in giro?
9: In macchina viene dietro.
5: Come in macchina viene dietro?
9: Sì, da solo bisogna andare in moto.
5: Fate come facciamo io e Betty. Ma ve ne state a destra. Sì. Betty, noi a quanto andiamo in autostrada?
10: Nessuno vi corre dietro, che ve frega. Noi andiamo intorno ai 40, credo.
5: Che un po' di più. Ci facciamo trainare. Scusami, amici, qual era la formula? Se qualcuno ha da dire qualcosa, parli ora o taccia per sempre. Sì. Angio da Parma dice: sì, questo matrimonio è una montatura. Allora, Betty, non ho resistito. Ho appena comunicato fuori onda Pizza che io e te ieri ci siamo iscritte a scuola guida perché vogliamo prendere la patente della moto.
10: Certo. E lui?
5: Ed è molto felice e gli ho chiesto naturalmente se ci presta la moto nuova perché dobbiamo fare delle prove.
9: Non quindi si presta mai la moto a nessuno.
5: Non l'ha presa bene.
9: E vabbè, ma vi do il ciao. Con ciao potete andare.
8: Fanno l'esame con il ciao.
11: No, ma non il ciao il motorino, no, il ciao proprio, il saluto, proprio ciao.
2: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli.
12: Marco Galli ti darà la carica.
2: Solo su Radio 105.
10: Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Buongiorno.
10: Per tutto il giorno.
9: Per tutto il giorno.
5: Amici, siamo pronti. C'è il disco Buongiorno che avete richiesto voi al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram, ma anche attraverso un messaggio vocale.
9: 342 41 15 105, Cinque squilli a disposizione, una sola grande parola, un bel buongiorno.
5: Bravissimo. Questo era il primo.
9: Fifi,
5: secondo.
13: Buongiorno.
5: Buongiorno. Ma senti che bravo, Pizza è un biker come te, è in moto.
9: Ciao fratello.
13: No, sono in macchina.
5: Allora Pizza è in macchina.
9: C'è un machine.
13: Sì, sto andando al lavoro.
9: Dai, come ti chiami, bel bambino?
13: Sono Ugo.
9: Ciao Ugo.
5: Ciao Ugo, e di dove sei?
13: Ciao ragazzi.
5: Ciao bello.
13: Cupramontana, in provincia di Ancona.
5: Provincia di Ancona. Ugo, e che lavoro stai andando a svolgere?
13: Faccio l'operaio metalmeccanico.
5: Grande. Bravo. Ugo, mamma mia.
13: Sto andando a alzare il PIL.
9: Bravo, così ti voglio.
5: Bravo, alzare il PIL, super Ugo. Sì. Senti, ma potrai riposare un po'? C'è un ponte in teoria tra poco, vabbè. Non so se Ugo...
13: Sì, c'è un ponte, ho preso quasi tutta la settimana.
5: Ok, dai, buono.
13: Mi rilasso un po' che ci vuole.
5: Bene, così. Te lo meriti, assolutamente. Sì. Ugo, canzone che scegli di dedicare a qualcuno in particolare?
13: Ma tutti quelli che mi conoscono e mi hanno riconosciuto, soprattutto la mia famiglia.
5: Alla tua famiglia.
13: Bravo, e a voi che mi tenete compagnia nel tragitto... per andare a lavorare.
5: Bello, grazie, lo facciamo Ugo. Con piacere immenso. Grazie a te. Grazie. Per esserci. Annuncia tu il tuo disco Buongiorno. Vai Ugo.
13: Sì, allora, come disco Buongiorno Promettimi di Elisa.
5: Di Elisa, è bellissima.
9: Buongiorno, buongiorno.
5: Ciao Ugo, buona giornata.
10: Buongiorno.
9: Te lo prometto.
10: Per tutto il giorno.
2: Per tutto il giorno.
10: Prometti.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Questo lo puoi dire?
2: Ah sì? È venerdì?
1: Non è venerdì.
2: È venerdì.
1: Giudì.
2: Giudì. A Radio 105 sono i 7.03. Sasakato.
1: Giudì. Dove no? Salve. Ciao Marchino.
3: Ciao.
1: Tutto? Esaurito.

0: Buongiorno, buon giovedì.
1: Dalla ciurma di tutto esaurito, vedi Francesco da Forlimpopoli te lo scrive. Già, caro Pizza dice: buongiorno ciurma. Buongiorno. Pizza, lo puoi gridare, oggi è giovedì.
2: È giovedì,
3: È già giovedì,
1: ragazzi. Siamo alle porte di un lungo weekend. Per molti coincide anche con un lungo ponte.
0: Sì.
2: Non c'è nessuno in giro.
3: È finito il mese.
2: Cioè, tutti partiti sono.
0: Ma sono andati, Pizza?
2: Ma sono andati al mare, tutti in moto.
3: Ecco.
2: Sì.
3: In moto.
1: Ma vuoi chiedere? Ma infatti, ragazzi.
3: Lui sta motorinando. Monoto. Cos'è? Non mi sono
1: È difficile da dire.
3: Monitorando.
2: Ce ne sono. Se vai in giro, non ce ne sono.
3: Ma
1: vuoi fare un censimento? Vuoi chiederlo proprio al pubblico in via ufficiale,
0: il
1: Pizza?
0: Marketing.
1: Lo puoi fare?
2: Ma
1: sei l'uomo marketing.
2: Amici, ma voi ci siete? Siete partiti? Ho visto gente con i materassini, ragazzi.
0: Ma addirittura.
2: Ma certo. Ma ditecelo e datecelo al 342-41-15-105. Le valigie. Tutte le valigie, macchine piene, basse.
4: C'è gente che è partita con la tenda da campeggio già montata.
2: Ma che ne sai?
4: Sull'auto.
2: Sì, sì.
1: Allora fatemi fare un saluto a Manu dalla Sardegna che scrive: buongiorno ciurma.
2: Buongiorno.
1: Chi come me ieri ha rivisto in TV Tre uomini e una gamba ripetendo a memoria tutte le battute. Che grandi risate ogni volta.
3: Alzo
1: la mano.
0: Visto?
1: Mi sembra su canale 5, non sono sicurissima. E effettivamente sapevo anch'io, Manu, tutte le battute a memoria.
2: Interessante.
3: Hanno fatto la storia.
1: Comunque, ragazzi, ridendo e scherzando, quanti anni sono passati da Tre uomini e una gamba? E Giacomino
4: 30.
1: Si sposa! E Giacomino si sposa!
4: Che anno è? 96? Che anno è?
2: 30 anni.
1: Mi sa 30 anni, 30, mi sa 30. Che ha ragione.
0: Ma ci picchia!
1: Vola, il tempo
3: ieri,
1: vola! Allora, a questo proposito, Manuela scrive: ragazzi, nel lontano 1989 mi preparavo con trucco e parrucco. E oggi io e il mio maritino siamo ancora qui, acciaccati e invecchiati, ma insieme a festeggiare le nostre nozze di pietra. Auguri, ragazzi!
2: Che belle!
3: Auguri!
2: Nozze di pietra?
1: Nozze di pietra, quindi... E dovete fare un rapido calcolo, darmi una mano, dall'89 ad oggi.
2: Fai, 89, 90.
1: No, io non sono brava
4: di
1: a fare
4: pietra perché
2: 36,
4: sono una mattonata.
2: 37 anni.
4: Perché di pietra?
1: E si chiamano così,
4: 37.
1: Fabio. Non... 37, sì, grazie Boris, vedi ce lo scrive.
2: Veramente.
1: 37 anni, chi è Betty? Auguri ragazzi.
5: Ciao ciurma.
1: Ciao.
5: È quasi il weekend, sì. Sabato ci spuziamo e lunedì si riparte subito per l'Indonesia. Un bacione ciurma e un bacio capitano, Alessio da Bari.
1: Grazie, ciao Alessio,
3: allora,
1: grande.
3: Ritornando a Tre uomini e una gamba, uscì il 27 dicembre del 1997, quindi sono 29 anni,
1: 29.
3: 30 anni.
1: Sì, vedi, sia lì più o meno.
3: È passata sì, una vita. Mentre l'anniversario, il 37esimo, quindi le nozze di pietra, il significato è perché è un materiale solido, resistente, forgiato, quindi capito per quello, è un traguardo che simboleggia.
1: Ma bello, importante.
3: Un legame profondo, quindi
1: complimenti Manu, tanti auguri da noi.
3: Auguri.
1: Ciurma, oggi è il mio compleanno, 38, fatemi gli auguri. Laura da 100. Auguri, Laura.
0: Auguri.
1: Chi è Betty?
6: Buongiorno ciurma, ma c'è un ponte.
2: C'è.
6: Venite. Sì. Ho bisogno di qualcuno che mi viene a dare una mano, dai, che vi porta ad accogliere delle ciliegie. E poi se finiamo in tempo ci sono le albicocche.
1: Guarda, io volentierissimo.
2: Ciao belle.
1: Bello, però poi me le fai mangiare. Anche quelle ciliegie lì, ne raccolgo un po'. E
6: ci sono le albicocche.
1: Guarda, io volentierissimo.
2: Ciao belle.
1: Bello, però poi me le fai mangiare anche quelle ciliegie lì, ne raccolgo un po'.

0: E oltre agli autotrasportatori, al netto di alcuni blocchi, sarà problematica la viabilità. Potrebbero esserci pesanti ripercussioni sul traffico, sul commercio e sul turismo del Trentino Alto Adige.
1: Caspita.
0: Perché il ponte del 2 giugno non è necessariamente mare per molti, ma anche montagna, sì, relax,
1: certo,
0: paesaggi. E dunque questo potrebbe essere problematico. È arrivato addirittura la provincia altoatesina, ha lanciato un appello a evitare gli spostamenti non necessari, chiedendo di viaggiare il più possibile con altri mezzi come il treno. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha predisposto una serie di provvedimenti, ma questo ovviamente non può limitare di fatto il traffico, che dovrebbe essere molto molto pesante, perché chiude, e chi ci ascolta e lo conosce, uno snodo veicolare importantissimo.
1: Mamma mia, quindi è sicura questa...
0: Sì, c'è, come ti dicevo, c'è il divieto per i mezzi pesanti, quelli oltre le 7 tonnellate e mezzo, dalle 7 alle 20, ma ovviamente resta quell'arteria fondamentale che in un ponte, ecco, diciamo un tempismo notevole, quello di chiudere,
1: certo,
0: proprio a ridosso del ponte del 2 giugno.
1: Mamma mia. Senti, sempre più o meno da quelle zone, da quella parte, da quelle parti, Avelengo, leggo, è successo un fatto in questi giorni.
2: Cosa è successo?
1: Diesel a 20 centesimi.
3: Ah sì, l'ho letto.
1: Evidentemente per errore, distributore che è stato letteralmente preso d'assalto.
2: Ha sbagliato.
0: In questo letto perché era in rassegna, adesso che tu divori quotidianamente,
1: certo.
0: In Alto Adige è accaduto un errore tecnico. Questo errore tecnico però di questi tempi era come se fosse stato distribuito dell'oro.
1: Certo, la manna dal cielo.
0: Gratuitamente per strada, cioè stiamo parlando di erogazione diesel a 19,9 centesimi al litro.
1: Pazzesco.
0: Per alcune ore è stato così, per alcune ore questo distributore è stato preso d'assalto. E attenzione, rispetto c'erano code lunghissime, c'era gente in fila, ma ovviamente non è come il bancomat che eroga in maniera errata una cifra e quindi tu la devi restituire.
2: Ah, ok, quindi qua non restituisci niente.
0: No, perché
2: niente,
0: se
2: nessuno,
0: il bancomat ti eroga 200 euro, ma tu ne avevi chiesti 100, tu sei responsabile nel vedere che non è la cifra che avevi chiesto e che ti è stata addebitata. Per cui
1: c'è l'obbligo di restituzione.
0: Certamente, la restituzione è obbligatoria. In questo caso è un vero e proprio errore di gestione del gestore, perdonate il gioco di parole, che comporta un pagamento e un momento di felicità infinita, visto quello che accade in queste ore in Medio Oriente.
3: Mamma mia.
0: Per alcuni
3: In quanto è finita?
0: Praticamente è finita la scuola. Qualcuno ha parlato sui social, ovviamente l'ho letto dalle notizie, di piccolo miracolo, come un'apparizione.
1: Miracolo, miracolo!
0: Distribuzione dei pani, dei pesci e del
4: diesel. Il miracolo della pompa, famosissimo.
1: È così, è così. Cristina, Bologna, buongiorno, ciurma.
2: Buongiorno.
1: E ciao Marchino per questo lungo fine settimana a casa mia. Dice, vanno via tutti, marito e figli, e io resto a casa con Emi, la nostra amica, ce ne restiamo da sole.
2: Che
1: un bacio,
2: bella.
1: Mi sembra dal tono, insomma, di questo messaggio che in realtà sia contenta,
2: certo.
1: E quindi goditi, Cristina, quel che, insomma, quel che rimane, qualche giorno di libertà, no? Di tranquillità, ogni tanto ci sta.
2: Anche per lei è vacanza.
1: Non c'è dubbio, chi è Betty?
5: Ciurma, si parte! Ancora un giorno e poi via, sabato direzione il Cairo. Porto moglie e figlio a vedere le piramidi, il nuovo GEM e il Cairo città. Viaggio scelto da mio figlio Tommaso. Saluti a tutti.
2: Ciao
5: Gigi da Pogliano Milanese.
1: Ciao, ciao Gigi.
4: Ciao, Gigi. Stai attento quando attraversi la strada, che non ci sono i semafori.
1: Come non ci sono i semafori?
4: No, non ci sono.
1: No, non sono mai stata.
4: Devi evitare tu le auto, non sono loro che evitano te.
1: Ah,
6: bello, bello, è bellissimo.
4: Occhio.
1: No, sono rimasta un attimo.
4: Il nuovo GEM, il nuovo museo del Cairo.
1: Scioccata, sì, no, quello lo sapevo, ne avevo sentito parlare. Ma che al Cairo mancassero i semafori,
4: non
1: ci fossero.
4: Non si sono dimenticati.
1: E allora sì, presta attenzione.
4: C'è molta.
1: Mi raccomando, fate gli auguri per 10 anni di anniversario di matrimonio, mio figlio Stefano e mia nuora Judith. Ce la scrive Giusy. E siamo a Schmitten con lei in Germania, la nostra Giusy dalla Germania. Buongiorno Giusy.
0: Giusto per restare in Germania, perdona se mi permetto, mancavamo nell'informazione della chiusura del Brennero, che non è una disposizione dell'autostrada ma una manifestazione ambientalista a creare il blocco.

0: che è stata autorizzata, quindi non ci sono lavori in corso per cui durerà, è una giornata proprio quella in virtù di una manifestazione di Lega Ambiente che tra l'altro è convocata anche in Austria, quindi proprio al passaggio del Brenner.
1: Sì, hai fatto bene a chiarire, perché in tanti effettivamamente ce lo stanno scrivendo.
0: Sì, perché molti pensavano potesse perdurare, no, è un blocco dovuto a una manifestazione, una tantum che ovviamente cade in uno dei giorni in cui, come hanno detto gli stessi gestori dell'autostrada, speriamo di evitare la catastrofe, queste sono le parole testuali, perché è uno dei weekend con il maggior traffico dell'anno.
1: E certo, e a questo proposito, visto che tanti andranno via, lo leggiamo anche dai vostri messaggi, in molti, caro Boris, tipo Erika d'Arezzo, ci scrivono: ma Boris, previsioni meteo per il fine settimana?
2: Piove.
1: Allora, oggi piove?
3: Sì, oggi. Un po' pare di sì, Lenia.
1: No. Dunque. Io ho prenotato la piscina, ragazzi.
3: Che giorno?
1: Domenica.
2: Sì, sì. Prenotane una coperta, Ilenia, però. Sì. Portati l'ombrello.
1: Sì.
0: Dunque, dicevamo, oggi lieve calo termico, ma per calo termico parliamo di 1-2 gradi, quindi dai picchi di 35-36 a seconda delle zone dell'Italia. Oggi ci attestiamo tra 33-34 gradi,
1: buono,
0: che comunque per maggio sono delle temperature record. Come fotografato, tra l'altro, magari dopo ne parliamo, da un'immagine dell'agenzia aerospaziale. Ma nel fine settimana cambia, perché delle correnti atlantiche stanno arrivando sull'Italia, per cui dopo aver raggiunto l'apice del caldo, diciamo che ci sarà un anticiclone subtropicale. Anticiclone significa tempo diverso dal caldo, con temperature che possono variare a seconda di episodi temporaleschi, cioè lungo tutto lo stivale possono esserci dei rovesci e dei temporali sparsi. Ovviamente oggi è giovedì, siamo in ottica di tendenza fino a domenica, lunedì, però il peggioramento sarà evidente al nord, mentre il rialzo termico sarà tutto lungo il versante del medio-basso Adriatico, e poi ancora maltempo, un'altra perturbazione sul nord Italia che arriverà martedì. 2 giugno.
1: 2 giugno, ma è una gioia, ragazzi. Ma è una gioia.
4: Il primo disco di oggi è scelto.
2: Piove tutto il ponte, praticamente.
1: Chi è Betty?
5: Chi è? Ciurma, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Volevo dirvi che questo fine settimana a Lignano Sabbia d'Oro c'è il raduno nazionale dei bersaglieri.
1: Grande.
5: Con la presenza anche delle frecce tricolori.
6: Grande.
5: La domenica mattina. Se qualcuno passa di là, venite, perché è veramente un bel evento.
1: Bellissimo.
5: Viva i bersaglieri, viva l'Italia.
1: Viva i bersaglieri. Ma sì, certo. Ciao. Hai fatto bene assolutamente a ricordarcelo. Pizza, quindi tu non puoi prendere la moto questo fine settimana. Pensa che sfiga che c'hai pure te.
6: Perché?
1: Moto nuova, piove.
6: Vabbè, ma vi faccio la mattina presto, quando non piove.
1: Uno non può andare in moto con l'ombrello, no? Non si è mai visto.
2: È acqua benedetta, pizza.
6: Ma certo, ma no. Se piove poco, va. Non, se piove non va, giustamente.
1: Allora, loro beccheranno sicuramente tempo bello.
6: Chi?
1: Io me lo sento. Sono in aeroporto, stanno partendo per la Grecia. Li raggiungiamo in quel di Bergamo, quindi immagino Orio al serio.
2: Sì.
1: Da chi andiamo, ragazzi?
2: Da Sabi e Gabri, direttamente dall'aeroporto.
1: Buongiorno.
7: Ciao.
1: Ciao.
6: Ciao.
1: Sento una certa gioia, una certa felicità nelle vostre voci, ragazzi.
7: Abbastanza.
6: Dopo tanto ci vuole.
1: Quindi chi siete Sabi e Gabri esattamente?
7: Allora, io sono Sabi, io sono Gabri, siamo amiche, siamo con le famiglie.
1: Ah,
7: e stiamo partendo.
2: Per dove? Dove andate? Di
1: Grecia,
2: bello?
1: Grecia.
7: Andiamo a Corfù.
1: A Corfù.
6: Bella Corfù.
1: Ma che meraviglia. Quanto vi fermate, ragazze?
7: 6 giorni.
1: 6 giorni, quindi giusto, giusto, preciso, insomma, la settimana. Beh, mi sembra perfetto.
6: Piove.
1: Non piove.
6: Sì, piove.
1: Sabi e Gabri, quindi andate con le famiglie. Chi c'è lì con voi?
6: Sì.
7: Tutta la famiglia. Mia figlia Martina, mio marito Giuseppe, e il marito di Gabriella, Alice, la piccolina, Francesco e Giorgia.
1: Fantastico. Mandateci una cartolina, sai come si faceva una volta negli anni 90.
7: Sì, sarà fatto.
6: Sì, sì.
1: Dove andate?
7: Volevamo anche fare gli auguri, sì, perché oggi è l'anniversario di matrimonio di Gabriele e Gino. Oh, 10 anni.
1: Auguri, ragazzi.
7: Grazie. Sì.
2: Ho guardato il meteo, pizza.
6: Sì, portatevi il maglione, ragazzi.
1: Ma dai.
7: Sì, sì. No, tu... Tutti nudi.
1: No, tutti nudi, non credetevi, tutta invidia la sua.
6: Ve ne accorgerete.
1: Ragazzi, dove andate? Dove siete? In un villaggio, in un albergo, campeggio? Che fate a Corfù?
7: No, abbiamo affittato una casa.
1: Una casa, perfetto. E allora, divertitevi, tanti tanti auguri da noi, buon viaggio. La canzone che avete scelto, a chi la volete dedicare?
7: La canzone la dedichiamo per il nostro anniversario, ed è All of Me di John Lennon.
1: Ed è bellissima, ve la dedichiamo anche noi.
8: Ciao, oggi
6: portate l'ombrello.
1: Non smetti,
6: sì, l'ombrello, guarda, ci vuole
2: 12 gradi la massima.
6: Sì.
2: Piove.

0: Ciao, buongiorno. Io ascolto 105 tutto esaurito.
1: Radio 105 è tossì!
0: Con lui, il capitano Marco Galli.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: picchi.
1: Chi è Betty?
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Allora, per quanto riguarda il Brennero, anche la statale è chiusa, quindi non solo l'autostrada, ma anche la statale, quindi proprio tutto il Brennero. Un saluto da Bolzano. Ciao ciao da Lorena.
0: Ciao.
1: Grazie Lorena. Vedi, ciao. Infatti ci scrivono: passo del Brennero chiuso dalle 11 alle 19 in direzione Italia e dalle 10:30 alle 20 in direzione Austria.
0: Ma quindi, pensa. Insomma,
1: attenzione se dovete proprio percorrere quella strada, quel tragitto, perché ci potrebbero essere dei grandi disagi.
0: No, si accappello e basta.
1: E via.
3: Sarà dura, sì.
1: Sarà dura.
0: Fa freddo.
1: Buongiorno Betty, buongiorno. Che giorno è?
3: Ma buongiorno, oggi giovedì 28 maggio 2026.
0: Ma dai.
3: Si festeggia San Germano Vescovo.
1: Auguri.
3: È la giornata mondiale del gioco.
1: Che bello.
3: Istituita con lo scopo di ribadire l'importanza del diritto al gioco, come sancito dall'articolo 31 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Oggi si gioca tutto il giorno, ragazzi.
0: Ah, giocarellona, sì. Dai.
3: E poi giornata mondiale dell'hamburger.
1: Ah,
3: che mangi. Si celebra ogni 28 maggio per rendere omaggio a uno dei più amati e diffusi cibi al mondo. Buono l'hamburger.
4: Buono.
3: Per il tuffo nel passato, nel 1961, fondata a Londra Amnesty International, organizzazione in difesa dei diritti umani. Nel 1999, invece, 27 anni fa, a Milano, dopo 22 anni di lavoro di restauro, torna a essere visibile al pubblico l'ultima cena di Leonardo da Vinci.
1: Tu c'eri, Pizza?
0: Io c'ero, sì sì, ero quello là a sinistra.
3: Sei andato a vedere anche tu quel giorno?
0: No, io proprio ero un protagonista.
3: Proprio sì, nell'ultima cena,
0: sì,
3: caspita.
0: 40 denari.
4: Quello con la banana in mano.
1: 40 denari.
3: Perché?
1: Se lo dice da solo, tra l'altro.
3: Esatto. Per l'angolo musicale oggi sono nati Kelly Minogue.
1: Auguri.
4: Auguri.
3: E Omar Pedrini.
1: Grande.
3: E nel 2005, in vetta alle classifiche di vendita italiane, c'è NEC con Lascia che io sia.
0: Lascia che sia zia.
3: Un brivido più grande.
4: Quante volte l'abbiamo messa sul palco?
0: Ciumbia.
4: Non andare via.
0: Sto qua.
4: Mamma mia. Lips.
0: È tutta Fabio.
4: Mi ricorda quando facevamo un tour.
0: Ti ricordi?
4: Tu manco con la telecamera in mano che riprendeva tutto. Te che facevi il vigile.
0: Sì.
1: Grande NEC.
0: Bravo.
3: Sì. E ora passiamo all'oroscopo. Importante perché si avvicina il weekend. I segni propizi sono Gemelli.
1: Ah, Max, vai su.
0: Sì.
5: Ah, bene.
3: Momenti piacevoli in famiglia.
1: Ma che bello.
6: Ma che bello, che bello.
4: Sai perché? Perché è andato via Boris.
0: Bravo.
1: No, che c'entra.
4: No,
3: è cattivo.
0: Sì.
5: No.
3: E anche Scorpione. La bilancia è dalla vostra. La bilancia non segno,
0: No.
3: La bilancia è quella dove ti pesi.
1: Sì. Okay.
3: E finalmente state raggiungendo il peso tanto desiderato. Bravi Scorpione.
0: Grazie.
3: Invece il segno nefasto di oggi è l'Ariete.
1: No, ce l'abbiamo qui, Fabio.
4: Come mai? Liuzzi.
3: Oggi fate fatica a carburare e vi servirà qualche caffè in più.
4: Sì, dai, me lo faccio correggere da Pizza, che sicuramente
1: corretto.
4: Mi aiuta sempre.
3: Quanti ne hai già bevuti oggi?
4: 21.
3: Ecco, si sente. E chiudo con il proverbio. Disse il pitone al povero topolino: se vuoi, te lo do io un bel bacino.
1: Non ti fidare, topolino.
3: Che significa che bisogna stare attenti a chi ci ammalia con false lusinghe. Spesso nascondono pericolose insidie.
1: È come quando il diavolo dà carezza.
0: Vuole l'anima.
1: Sì, vuole l'anima. Brava Betty.
0: Grazie Betty.
1: A voi. Lui o lei?
4: Come
1: giochiamo ora all'intruso.
5: Sì.
1: Semmai
4: anche la giornata dell'hamburger, cosa facciamo? Li ordiniamo?
1: Ah sì.
5: Per me doppio, grazie.
4: Va bene. Col formaggio senza.
1: Beh, ma quest'ora ragazzi.
4: Buono, uno smash.
6: Lui chi è?
7: Oh lei!
5: Ma anche loro!
7: Scoprilo!
1: Eccolo qui l'intruso, amici. Un tema, un argomento, quattro elementi. E come sapete, uno di questi è intruso, certo, perché non c'entra proprio nulla con gli altri. E voi lo dovete scoprire. Se ce la fate, poi ce lo mandate con un messaggio.
7: Ma certamente al 342 41 15 105. Ma andiamo alla categoria.
6: Oggi pittori.
1: Ah, l'arte, pittori, vedi che bello, sì. Oggi ci sono i pittori.
6: Al numero 1 Van Gogh. 2 Picasso. 3 Picullo.
7: Famoso.
6: 4 Rembrandt.
1: È
6: difficile, eh?
1: E qui mi voglio,
6: sembra facile,
1: signori,
6: è difficile.
1: Pittori. Van Gogh? Picasso? Picullo? Rembrandt?
7: Pensi di saperlo, ma scrivilo adesso al 342 41 15 105.
1: Qual è l'intruso?
7: Io ce l'ho un quadro di Picullo.
4: Sì, è quello che ha due versi, uno davanti e dietro vedi il.
1: Guarda che ha valore inestimabile.
7: Ma stai scherzando?
4: Dipende.
8: Chi è? Grande! L'intruso.

0: 105 tutto esaurito. Come non lo conosci?
1: Tutto esaurito.
2: Dai che la vita è bella.
3: Tutti esauriti dal reparto psichiatrico.
0: Ascolta 105 tutto esaurito.
1: Ma va che la mattina vola via se si ascolta tutto esaurito, eh.
2: Ma voi ogni tanto vi grattate la pancia.
0: Come si fa in questo periodo a non pensare alle vacanze? Io sto organizzando un mini giro d'Europa e ho già trovato un sacco di case perfette per noi su Airbnb. Poi mi sono detta che anche casa nostra resterà vuota mentre saremo via. Allora perché non metterla su Airbnb? Voi ci avete mai pensato? Mentre siete in vacanza o se avete una seconda casa al mare, in montagna, in città, ormai i turisti ci sono tutto l'anno. È un modo intelligente di fare un po' di soldi extra, magari per coprire le spese quotidiane. Non male, eh? Allora vi do un consiglio, visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
9: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
8: Che risparmiamo!
7: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
10: nostra! 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
8: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
7: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Floro.
1: Chi è? C'è l'intruso, amici, ben ritrovati a tutto esaurito. 7:41 minuti insieme alla ciurma. Oggi ci sono i pittori.
2: I pittori: Van Gogh al numero 1, Picasso al numero 2, Picullo al numero 3, Rembrandt al numero 4. Chi è l'intruso? Uno di questi quattro.
1: Uno di questi quattro sicuramente non c'entra nulla con gli altri. Voi l'avete scovato e adesso noi vi stiamo già chiamando. Primo squillo,
3: potete,
1: pizza.
3: Potete rispondere come volete, vi ricordo. Alla domanda, tu chi sei? La risposta è...
2: L'intruso, io sono l'intruso.
1: Terzo squillo intanto, attenzione.
3: Fo.
1: È lì,
3: Ok, ma ritiro.
1: Risposta.
3: Buonasera.
1: È sotto.
3: È giù lì.
1: Pronto?
3: Oui.
1: Ciao.
3: Ciao.
2: No, non si sente.
1: Pronto? Ci senti?
2: No.
3: Mi chiama.
4: Non si è accorto di aver risposto.
2: No, c'è un problema.
1: Aspetta,
2: dai.
1: Ha detto qualcosa?
3: Ha messo giù.
1: E allora subito dalla riserva. Sono due, mi sa,
3: sì.
1: Pronto? Riserve?
5: Pronto?
2: Buongiorno.
1: Ciao. Ci sentite?
5: Ciao.
1: Benvenute.
5: Ciao.
1: Ma voi chi siete?
5: Noi siamo l'intruso!
1: Bravissime! Complimenti, ragazzi! Adesso vi potete presentare, potete dirci i vostri nomi.
5: Francesca e Giada.
1: Francesca e Giada di Cosenza.
3: Sì.
2: Cosenza o in provincia, qualche paesino?
5: Allora, viviamo a Monsanto, ma stiamo andando a Cosenza, scuola e lavoro.
1: Scuola e lavoro, dai, quindi siete mamma Giada, figlia Francesca, no, al contrario, mi sa.
5: No, il contrario.
1: Infatti, figurati, se ci azzeccavo. Allora, Francesca, qual era l'intruso? Siamo nella categoria pittori.
5: Picullo,
1: ma certo. Picullo, che non è un pittore. Salutiamo il signor Picullo.
3: Ciao,
1: buongiorno.
2: Complimenti, brave, vi portate a casa la maglietta.
1: Maglietta di Radio 105 pronta, per voi. La spediremo presto lì. Che fate, ragazze? Volete andare avanti o vi fermate?
5: Sì, proviamo.
1: Vi fermate?
5: No,
3: continuano.
1: Allora, scusate perché purtroppo non si sente molto bene. Francesca, qual è la vostra scelta?
5: Andiamo avanti.
3: Brave.
1: Coraggio, avanti.
2: Così. Si assumono il rischio di perdere tutto.
1: Finalmente. Mamma e figlia, allora vi ricordiamo, Francesca, che
5: se... perdere tutto.
1: Lo so, infatti stavo per ricordarti proprio questo, però amano il brivido e quindi scelgono di andare avanti. Attenzione, sentite bene qual è l'argomento per il raddoppio dell'intruso. Vai, Mitch.
2: Sono i salumi. Mi intendete di salumi?
3: Ah, certo.
5: Intendiamo di tutto.
1: Fantastico, Francesco.
2: Proviamoci.
1: Io vi amo. Allora, salumi, attenzione.
2: 1. Culaccia. 2. Pompazza. 3. Finocchiona.
3: A chi?
2: 4. Capocollo.
1: Allora, Francesca, aspetta a dare la risposta. Sì. Pensateci bene, stiamo facendo un po' il giro dell'Italia, mi sa, con questi salumi.
2: Esatto.
1: Sono tipici di varie regioni d'Italia. Ripetiamo gli elementi:
2: culaccia, pompazza, finocchiona, capocollo.
1: Francesca, Giada, qual è l'intruso?
5: Io sono solo... non lo so.
1: Buttati allora a questo punto. Tra culaccia, pompazza, finocchiona, capocollo.
5: Oh, dico l'uno, perché l'altra volta ho detto la terza e ho sbagliato.
1: Quindi la culaccia?
3: Sì.
5: Ho sbagliato pure
1: Francesca, ho sbagliato pure questo.
3: Noi
1: ammiriamo tantissimo il tuo coraggio. Perché
3: è vero.
2: È brava.
1: Guarda, Francesca, l'altra volta ha sbagliato. Oggi poteva dire mi fermo, almeno mi porto la maglietta. E invece ha voluto rischiare.
5: Si fermano tutti.
2: Brava.
5: Non è la vita, bisogna rischiare.
1: Hai ragione, chi si ferma è perduto.
4: Ma se sei fermo non c'è un motivo, scusa.
5: Ma è importante che ci mia madre, esatto. Che ci facciamo due
1: rifare. Infatti,
2: non c'è il 2 senza il 3.
1: Francesca, sei fortissima, siete fortissime. È stato veramente un piacere parlare con voi.
4: Qual era Ilenia, quello sbagliato?
1: Era la pompazza, era la dosh, la pompazza, la pompazza, che non è un salume. Invece la culaccia, io non lo sapevo.
3: È buona, è buona.
1: Esiste. Vabbè.
5: Dovevo dire una volta la terza e l'altra volta la prima.
1: Tanto era la seconda, comunque.
3: Sì, tanto sono quattro.
4: Prima poi la terza.
2: Dai.
1: Vi adoriamo. Chi salutate da Cosenza?
5: Salutiamo tutte quelle all'ascolto e tutti quelli che ci conoscono. Voi e salutate il capitano.
1: Sarà fatto, siete simpaticissime. Ciao, ragazze.
0: Chi è? Scoppilo.

0: Sabrina.
1: Ah, ciao Sabrina.
0: Madonna. Pizza.
1: Beh, chiamami Sabrina.
0: Betty.
1: Sì.
2: Cosa?
0: Michi. Fabiluzzi. Max Amari.
1: Anche Boris Mandova.
0: 70.
3: 80. Che torna, amici, sì. Ritorna. Il nuovo gioco è tutto esaurito, ma domani
2: ci siamo quasi.
0: Adesso mi viene voglia di parlare così.
1: Dai,
0: come Madonna chiama nel disco Sabrina.
1: Dai. Sabrina.
0: Chi è Betty?
4: Ciao Superman.
0: Ciao.
4: Ma sapete
0: ciao.
4: Che io domani vado in gita alla Domus di Rimini. E invece lunedì e martedì c'è il ponte.
1: Sì.
4: Ciao.
1: Sì.
4: Aurora da Rimini.
0: Che bella.
1: Ciao Aurora.
0: Ciao anche alla mamma. Ma divertiti.
5: Ciao,
0: Aurora.
5: Ciao.
0: Divertiti tanto.
1: Sì.
0: Allora, attenzione amici, non abbiamo tanto tempo adesso. La buttiamo dentro.
1: Ci si butta,
0: la calciamo dentro. Poi ne parliamo dopo. In Brianza.
5: Sì.
0: E in Lombardia, sì, le nostre zone, Betty, ma più in generale in Lombardia.
1: Sì.
0: Attenzione, ci vorrà il patentino.
1: Per che cosa?
0: No, non per la tua moto, pizza. Per i social.
1: In che senso?
0: No, infatti non l'ho capita neanch'io. Mi sono fermata al titolo. Lo ammetto, Boris, abbiamo bisogno di te.
6: Si tratta di un'iniziativa volta a dare una sorta di via libera all'utilizzo dei social network.
1: Sì.
6: È un'iniziativa del Consiglio regionale Lombardo, passato con 41 voti a favore, contro cyberbullismo e dipendenze.
1: Ah.
6: Quindi, di fatto, anche per i videogiochi, la legge andrà a modificare quella per cui è facile accedere ai social con una semplice iscrizione. Bisognerà fare dei percorsi formativi, oltre ai docenti saranno anche gli studenti ovviamente coinvolti.
1: Uh-huh.
6: I costi di questa iniziativa sono a carico della regione, non significa che chi non ha il patentino non può accedere ai social.
1: Vabbè.
0: Sì. Ma quindi scusaci Boris, è solo per i minorenni,
5: sì,
0: per i più
5: medie,
0: giovani?
5: Superiori.
0: No. O tutti, cioè anche noi dobbiamo avere il patentino?
6: In realtà è rivolto ai giovani.
5: Studenti.
6: Per un utilizzo consapevole dei social network. Chi avrà questo patentino è come se fosse autorizzato, come se avesse un marchio di qualità nell'utilizzo dei social.
0: Il bollino, il bollino.
6: Esatto,
0: di qualità.
6: E vale anche per gli adulti, tra l'altro.
0: Allora, iniziativa che partirà inizialmente in Lombardia e poi molto probabilmente si estenderà all'Italia intera,
5: è
0: no? Credo.
5: È più una formazione educativa.
6: Ogni 12 maggio sarà il giorno, diciamo, in cui si conseguirà l'attestato. Ovviamente chi consegue questo attestato significa che conosce le potenzialità, ma anche e soprattutto i limiti dei social.
0: Allora, intanto voi da che parte state? Insomma, è giusto? È corretto?
5: Io lo metterei
0: per tutti. Buona iniziativa, patentino per i social, per i più giovani naturalmente, per i minorenni.
2: Istruire pizza.
0: Istruire, bravissima Betty.
5: Educarli.
0: Utilizzare in maniera consapevole.
6: Dovrebbero farlo anche chi fa parte delle vecchie generazioni e non li conosce.
2: Ma
6: i social.
2: Non hai parlato?
1: Io non ho social, Ciccino.
0: Però li guardi.
1: Ma certo.
0: Ti ho beccato che guardi tutti gli shorts di YouTube. Ti ho beccato, Piripizza.
1: Vabbè.
0: Poi ne parliamo. Allora, è arrivato il momento di Big Smile. Sono le 7:52 minuti. Vanno in scena le vostre barzellette. Tocca a voi, amici. Qual è la più divertente? Ascoltatele, votatele.
1: La 1, la 2, la 3 o... Oh,
5: la 4.
2: Big Smile. 1.
7: Buongiorno capitano, buongiorno Shurma.
0: Ciao.
7: Questa è la mia barzelletta, sono Stefano da Pistoia.
0: Ciao Stefano.
7: Una coppia di anziani si trova su una panchina al parco dopo tanti anni che stanno insieme. Lei gli dice a lui: certo, ci si potrebbe anche sposare. E lui la guarda e dice: sì, e chi ci piglia?
4: 2.
8: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
8: Sono Nico da Torino.
0: Ciao, Nico.
8: Questa è la mia barzelletta. Un uomo entra in biblioteca e chiede: vorrei un hamburger, delle patatine fritte e una Coca-Cola.
1: Sì.
8: Ma signore, siamo in biblioteca, non siamo una pizzeria, una birreria. Allora scusi, voglio un hamburger, delle patatine fritte e una Coca-Cola, grazie.
1: Sei un cucuzzo.
4: 3.
9: Buongiorno a tutti, sono Enrico da Acqui Terme.
0: Ciao Enrico.
9: Sapete perché il cane spesso si morde la coda? Perché gli sta sul culo.
4: Dai. 4.
10: Una mattina nelle campagne siciliane un ragazzo, mentre pascola le pecore, incontra l'amico da lontano, anch'esso che pascola le pecore, e da lontano lo saluta. Ciao compà! E l'amico risponde: hello! E lui: hello? Ma questo com'è che parla inglese? Gli si avvicina e glielo chiede: ma com'è che parli inglese tu, che non siamo mai usciti da questo paese? Dice: no, perché ascolto un programma radio in inglese e ormai mi sto internazionalizzando. L'indomani mattina va in negozio di radio e dice: voglio anch'io una radio che trasmette in inglese. E il negoziante dice: abbiamo questa, 1000 euro. No, no, no, no, no, no, qualcosa che costa meno. Questa, 500 euro. No, no, no, no, no, no, qualcosa che costa meno. Questa qua, 100 euro. No, no, no, no, no, qualcosa che costa meno. Questa qua, 1 euro. Ah, grazie. Prende la radio, va a casa. Dopo qualche giorno, mentre pascola le pecore, incontra l'amico e l'amico da lontano gli fa: hello? E lui:
11: smile.
3: Un euro, allora. Sei con l'antenna che devi.
0: Amici, tocca a voi.
11: Tocca a voi a declittare tutta la barzelletta, la 1, la 2, la 3 o la 4. Votate quella che vi è piaciuta di più, ma soprattutto registrate la vostra barzelletta col WhatsApp vocale.
12: Oggi non prendi neanche tu il pizzo dalla terra.
0: Adesso lo regolo io. Ti giro le orecchie.
11: Attraverso il nostro telefonometro alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
13: Big smile. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal. Only
14: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
19: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
20: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
21: Super conveniente Natale.
13: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente è una promessa.
22: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
23: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
24: Bravo Carlo, fa vedere.
25: Carlo, ma è tutto perfetto.
23: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
25: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
26: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
27: Ops!
26: Ops!
27: Ops!
26: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
27: Ops!
26: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
28: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
29: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport al Rimini Wellness.
30: Io ascolto Radio 105, tutto esaurito.
31: Mi piace da impazzire.
32: Fuori di testa, mi fa impazzire.
33: Mamma mia, che spettacolo!
12: Pensa che a scuola? C'era Pipino il Breve.
0: Pipino
12: a
0: il Breve,
12: scuola,
0: ma sì, certo. Chi era Pipino il Breve?
12: Max,
34: buongiorno Marco.
12: Come stai, Max? Non stai bene?
34: No, no, sto bene.
0: No, lui sta già pensando che non essendoci a Boris.
34: Esatto, bravo, metti mi capisci. Sì.
12: Possiamo attivare la tua intelligenza artificiale? Lenia ha chiesto a me chi era Pipino il Breve. Pipino
35: il figlio di Carlo Magno era.
36: È stato un re dei Franchi vissuto nell'VIII secolo. È noto soprattutto per essere stato il padre di Carlo Magno e per aver dato inizio alla dinastia carolingia.
12: Padre,
36: fu
12: che
36: il primo
12: figlio,
36: sovrano a essere incoronato re dei Franchi con l'approvazione.
37: Io credo che l'intelligenza artificiale sbagli.
12: Cioè, addirittura Max, gli puoi chiedere perché lo chiamavano Pipino il Breve?
36: Della sua statura piuttosto bassa. Era un soprannome che gli rimase appiccicato proprio per questa caratteristica fisica. Alla fine però di Breve ha avuto solo il nome, perché il suo impatto storico è stato tutt'altro che piccolo.
0: Vedi?
12: Vedi Mitch, un po' di umiltà vedi da casa, devi essere umile.
38: Stai ascoltando 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
12: Pipino il Breve era il personaggio di Porky's Massimo da Verona.
0: Quella è l'altra roba però.
12: Pipino e Pivone c'erano.
39: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.

0: Potential, Potential. È il nostro
1: 105
2: Selection.
0: Oggi siamo tutto più strani del solito, è vero.
1: Vuol dire? Lo sai chi piace?
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, dico, certo.
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
4: No, le mie sono migliori.
3: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
1: Radio 105, sono le 8:06.
8: Sassacato!

0: amici, un saluto, un bacio, un abbraccio fortissimo al nostro capitano Marco Galli. Torna presto, capitano, ti aspettiamo, c'è la ciurma. Al completo, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Insieme buongiorno. A noi. E Betty chi è? Buongiorno.
2: Sono Gabriele Dallossano. Ciao. 8 anni. Oggi la mia sorella Martina compie 13 anni. Ciao.
1: Auguri, auguri,
0: auguri.
1: Auguri.
0: Auguri. Amore. Chi è Betty?
3: Buongiorno ciurma, buona ciao. Giornata, ciao. Ci siamo. Domani si parte e andiamo a Montepulciano, Siena, 4 giorni. A casa dai nonni. Bello. E intanto ci facciamo 2 giorni di fiorentine, prosciutto, fegatini, salsicce, pecorine,
0: Perfetto.
3: Ciao da Fabio.
1: Wow. Ciao Fabio.
0: Cioè, che weekend con i fiocchi proprio, sì. Gastronomico, fantastico. Mangiavano la culaccia?
4: Com'era? Guarda di quadri di Picullo.
0: Sì. Sì, e la pompombo.
5: La
0: bombonazza.
1: Ma fatemi salutare il Pietro di Cesano Maderno, grande Pietro.
0: Ciao Pietro.
6: Ciao Pietro.
1: Che ci troviamo sempre alle offerte al supermercato.
0: Ah, è il tuo amico degli sconti.
1: Il mio amico, diciamo. Di Carrello.
0: Wow.
4: Quando è andato in pensione lui, pizza?
1: No, ancora sì, c'è, cioè, è andato in pensione.
0: C'ha anche più tempo, figurati.
5: Ancora lui c'è.
0: Grande Pietro. Chi
1: ciao
0: è Betty?
1: Pietro. Ciao ciurma, ciao. Ce lo sapete che anche noi stiamo andando a Rimini al soundcheck di Vasco. 3 giorni belli, saranno devastanti. Accomodati che anche noi stiamo andando a Rimini al soundcheck di Vasco. 3 giorni belli, saranno devastanti.

0: attestato, ma anche a quei docenti e magari genitori che vogliono capirne di più. Certo. Perché spesso il mondo dei social, a chi non... diciamo,
1: non ha gli strumenti.
0: Sì, chi non è frequentatore assiduo. Uh-huh. Ci sono alcune cose che magari nascondono delle problematiche, delle uh-huh. insidie. Uh-huh. Conoscere quel linguaggio potrebbe aiutare, conoscere quelle pratiche corrette potrebbe aiutare. Se i ragazzi, facciamo un esempio, fanno un video deridendo qualcuno ma sembra una bravata, bisogna intervenire immediatamente per capire che siamo già in cyberbullismo. E dunque l'iniziativa mira a un uso consapevole dei social. È un patentino ideale, ma è comunque un'iniziativa di formazione per giovani adulti.
2: Ma non si, allora, ma sì. Non si poteva entrare con lo speed una volta? Non lo so, boh, penso.
0: Era un'idea, sì. Era un'idea quella di dare lo speed, perché ad oggi ricordiamo che il profilo H02429 può permettersi di insultare qualcuno sui social perché si nasconde dietro l'anonimato. Va fatta una denuncia alla polizia postale per poter provare a identificare webete che diciamo si sì, purtroppo va chiamato così, il webete che sui social dietro l'anonimato si diverte a insultare gli altri
1: e a scrivere la qualunque sì,
0: ed
1: certo.
0: Era l'idea quella di inserire lo speed, perché lo speed è una certificazione di chi entra, ma è un percorso molto lungo che
1: però io credo scusaci che, Boris che, lo speed prego. Non ci vuole per quei siti lì
3: esatto io credo che Pizza si riferisse a quello
0: ai siti porno
3: ai siti quelli un po'
0: puoi continuare a navigare sui siti
3: serviva per impedire l'accesso
4: adesso?
3: Ai minori, no?
0: Stavo parlando in generale. Individuo, puoi continuare a fruire dei contenuti hard perché al momento non è entrato in vigore. Doveva entrare in vigore, doveva essere già attivo, ma al momento non è così. Cioè se ora digitate un sito porno potete entrare agevolmente perché non vi chiede vi chiede solo dichiari di
2: ci
0: avere più di 18 anni
1: ma
0: quello
1: è la prassi. Chi è Betty? Chi è?
5: Ciao ragazzi, eccola qua un'altra cagata italiana dove la gente troverà gli escamotage per superare i test, per essere abilitata e costi su costi inutili, mentre i soldi dovrebbero essere dati per cose ben più intelligenti e utili, però siamo in Italia, è così. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Ciao, quello volevo dire che buttiamo via i soldi così tanto per.
3: Anche perché
4: io
3: non serve.
4: Sono d'accordo
3: allora,
4: in realtà.
3: Allora, il discorso Betty è che non serve un patentino legale per poter usare i social, capito?
4: Quello sì, ma
3: non ci sono divieti, quindi non è obbligatorio. Domani mattina c'è un ragazzino che non fatto il corso e entra lo stesso e usa i social tranquillamente.
4: Hai ragione.
3: È solo per educare, capito? Chi accetta di fare quel percorso, quel corso.
1: Allora, è sicuramente un tema che divide. Moltissimi anche i commenti qui su WhatsApp. Per esempio Andrea scrive il problema è che il patentino lo fanno per i ragazzi, ma la maggior parte, dice lui, degli imbecilli sui social ha oltre 40 anni.
0: Possiamo dare però un'informazione?
1: Per sì,
0: quando
1: certo.
0: ricevete sui social gli insulti di qualcuno, se superano il diritto di critica che è sancito a tutti, denunciateli alla polizia postale, il che vi comporta pochi costi, ma sul lungo periodo potreste anche avere dei risarcimenti.
2: Ah sì?
0: Certamente. Ci sono stati molti casi di persone che non hanno voluto accettare le scuse, perché poi cosa fanno i webeti? Sono leoni da tastiera, un po' come quando qualcuno si
3: scrive
0: a insultare,
3: qua i messaggi,
0: noi proviamo a chiamare ma si vergogna e non risponde.
1: Poi non risponde
0: si
1: più,
0: vergogna evidentemente di se stesso.
3: Anche questi sono passivi di denuncia, lo sai, perché
1: questi
3: una
1: qua che riceviamo
3: pubblica,
1: noi su WhatsApp
3: perché è condivisa come
0: ma
3: se fosse
0: in realtà quando sono oltre vengono segnalati anche da noi.
1: Scusami Boris,
3: settimana scorsa ne ho fatti due.
1: Come si sta informando? È un buon modo per fare soldi.
3: È un modo per guadagnare soldi.
0: Ma noi lo diciamo sempre, criticare, dare un giudizio nel limite dell'educazione è più che, anzi può essere anche, di solito la critica aiuta sempre, l'insulto te lo faccio pagare, poi le tue scuse valgono quel che valgono, mi devi un indennizzo.
1: Non c'è dubbio, ma anche perché poi io penso sempre se la persona che ti insulta, no? Agendo in questo modo poi si sente meglio.
2: Ma ben venga.
1: Allora io dico ben venga, faccio il tuo bersaglio se questo serve a farti sentire meglio. Ma secondo me non è affatto così.
4: Ma certo, perché comunque sono persone che non stanno comunque bene loro.
1: Esatto.
4: Fondamentalmente.
1: Esatto. Proprio con loro stessi. Chi è Betty?
6: Ciao Giurba, io sono una mamma informatica e mi occupo di cyberbullismo. Ben venga

0: qualunque sistema di informazione, sì, delle persone, tutto quello che volete.
1: Sì.
0: Però quando si tratta di ragazzi, io i primi che toccherei sono genitori, professori e tutta la cerchia che c'è intorno. Perché il patentino non lo puoi fare a un bambino di 7 anni,
2: certo,
0: quindi bisognerebbe educare magari i genitori a non darglielo, a darglielo in modo cosciente, a spiegargli che cosa fanno anche quando sono adolescenti.
1: È vero, non c'è dubbio.
0: Hai ragione,
1: assolutamente,
2: certo.
1: Quindi l'utilizzo consapevole deve partire prevalentemente dai genitori,
3: dai genitori
1: e dalle
3: anni.
1: Famiglie, anche perché signori c'è un altro problema.
4: Quale?
1: La dipendenza da smartphone.
4: Mamma mia.
1: Dei più giovani e anche dei meno giovani, pensate che arriva l'app Lockbox,
2: sì,
1: che mira a premiare gli studenti che utilizzano poco o addirittura per nulla i social per lunghi periodi, con abbonamenti per esempio in palestra, sconti se studiano senza distrazioni. Ed è un'iniziativa dell'Università Federico II di Napoli, corretto Boris?
5: Esatto, un ateneo che si è sempre distinto per le alte specialità di formazione che dà. In questo caso fa un passo ancora in avanti, cioè l'app si chiama Lockbox. Scaricandola gli studenti possono silenziare volutamente le loro notifiche, quelle che disturbano di solito le sessioni di studio.
2: Sì.
5: Posso assicurarvi che i ragazzi studiano ma sono disturbati dalle costanti notifiche che arrivano, soprattutto dei social, oltre che i messaggi, le chat e quant'altro. Il sistema calcola il tempo trascorso offline.
1: Pazzesco.
5: E lo converte in una speciale valuta da spendere. Mm-hmm. Quindi i ragazzi hanno tre modalità poi per gestire le proprie pause digitali. Per esempio la versione hard di questa viene definita così hard,
1: specifica,
5: cioè
1: Boris, il livello che pizza si sta già agitando,
6: sta già iscrivendo pizza, non si sa com'è
4: calda pizza, calda
2: grazie,
5: non ho
2: Boris.
5: Detto cougar,
2: calda.
5: Ho detto hard,
2: okay.
6: Addirittura
5: ammette solo telefonate e vecchi SMS, garantendo 60 monete l'ora, 60 monete virtuali che poi possono essere convertite, come dicevi, per esempio in abbonamenti in palestra.
1: Sì.
5: Poi c'è quella intermedia che consente comunque di personalizzare i blocchi, del tipo fammi arrivare le telefonate, come tra l'altro alcuni telefoni già fanno, solo dai miei contatti preferiti, mamma, papà e quant'altro. Sono varie modalità, anche certificazioni per il lavoro vengono date, cioè la capacità del ragazzo viene messo in curriculum attestato dalla Federico II che è una persona in grado di concentrarsi.
1: Sì, sì, sì. Pizza, guarda, a te darebbero sicuramente un sacco di soldi, diventeresti
2: c'entra.
1: Ricchissimo, perché per come utilizzi tu i telefoni,
2: guarda,
1: saresti proprio nella zona hard.
2: Ma certo, palestra gratis per
1: sempre.
2: 3 anni.
1: A vita.
2: A vita.
1: Chi è Betty?
7: Ciao Giurma.
1: Ciao.
7: Noi a Settimo Torinese, mio figlio alle medie ha già preso il patentino per lo smartphone.
1: Ah.
7: Un bacio a tutti e un saluto da Settimo Torinese. Ciao ragazzi.
1: Vedi. Quindi è un'iniziativa che evidentemente è già partita da Torino, provincia o dal Piemonte.
4: Sì.
1: Alex da Verano dice, a proposito dei leoni da tastiera, ma perché si continua a dare così peso,
2: bravo,
1: così importanza ai leoni da tastiera? Vogliono fare commenti negativi, facessero pure, basta non considerarli e muore lì la cosa. Io sono parzialmente d'accordo con Alex, dipende poi dall'entità,
5: però,
1: dalla gravità del messaggio.
5: Se posso.
1: Perché quando si sconfina non va bene, lì bisogna intervenire.
5: Leggo per
1: secondo
5: esempio
1: me,
5: qualcuno che ci scrive, ognuno ha il diritto di scrivere quello che vuole, si chiama libera espressione e democrazia. No.
1: Alt.
5: No. Non potete scrivere quello che volete all'atto in cui questa cosa danneggia o crea dipendenza da offesa.
1: Mm-mm.
5: Si può scrivere educatamente. Tu puoi scrivere, per esempio, non mi piace la tua cravatta. Benissimo.
1: Ma, certo.
5: Ma non puoi insultare per quella cravatta, perché non te lo consente.
3: E non puoi umiliare una persona o fare accuse false magari.
4: Scusate,
3: di notizie o di cose. Dimmi, vai.
2: Ma non si può bloccare quel numero? Non lo so,
5: noi per esempio alcuni li blocchiamo.
2: Vedi, è tanto semplice.
5: Noi li blocchiamo, alcuni quando eccedono vengono bloccati.
4: Il problema è che non dovrebbero scriverlo proprio in partenza.
3: Possono creare ansia, perdita di autostima, possono creare.
1: Pizza, chi è che ti ha insultato? Diccelo a noi che ti difendiamo noi.
2: Ma io vado lì, lo prendo per le orecchie.
3: tu fai violenza direttamente.
1: Allora, sentite qua, a proposito dei blocchi, quindi l'utilizzo proprio in generale consapevole degli smartphone e la dipendenza naturalmente da smartphone, qualcuno ci scrive: sono grande vaccinato, ma comunque mi sono messo il blocco da solo di utilizzo dopo X ore di social al giorno, e lo consiglio a tutti. Quindi c'è la possibilità, vedi, io non lo sapevo, di autobloccarsi in qualche modo?
5: Sì, no, certo, è possibile dare dei limiti, lo puoi impostare sul tuo cellulare.
1: Cioè, dopo tot il tuo telefono non va più online? Cioè risulti offline?
5: Puoi bloccare, poi su questo Mongiardo è decisamente più esperto di me. Però credo, Max, che si possano bloccare alcune applicazioni, alcune notifiche, anche per un periodo di tempo prestabilito, giusto?
1: Max, come funziona, se lo sai?
8: No, guarda, allora, guardate che ogni tipo di app può avere la notifica bloccata e potete impostare voi per quanto tempo bloccarli. Ad esempio, le notifiche dei social sono tutte bloccate. Non compaiono mai.
1: No, no, ma non esiste un blocco proprio telefono che a un certo punto, non so, superate le tre ore, basta, tu non puoi più entrare sui social, sei offline.
8: Ci sono delle app che fanno questo. Ci sono delle app che ti permettono di scegliere quale applicazioni bloccare, per quanto tempo bloccarle, per quanto tempo renderle disponibili, da che ora a che ora renderle disponibili. Ma sono app che lavorano su altre app. Non ci sono ancora impostazioni proprio sul telefono, se non magari tempo di utilizzo, che è molto limitato come strumento, è più per vedere quanto tempo ci stai sulle app,
6: se no c'è il Family Link che evita ai figli di andare più di un tot su quelle app.
8: È una sorta di Family Link
1: per adulti. Chi è Betty?
9: Io potrei essere anche d'accordo, perché ho una figlia di 12 anni e anche con tutti i blocchi che attuiamo stiamo attenti, però sono pur sempre a volte anche pericolosi, no? Però ci sono cose un po' più importanti anche da fare in Lombardia. Io abito nell'Odigiano, tra Casal Pusterlengo e Lodi sono Fabio. C'è un po' di schifo che andrebbe ripulito in Lombardia. Io farei prima quello, voi cosa ne dite? Grazie, buona giornata.
1: Ciao, bella. Su questo siamo d'accordo, però diciamo così, che una cosa non esclude l'altra, ecco.
4: Brava.
1: Se ne potrebbero fare anche 5, 6, 7, 8 insieme, secondo me, però ragazzi, io faccio un altro lavoro e voi pure.
6: Le strade sono un po' piene di gente.
2: Io vi ringrazio perché sono anziano e non capisco una mazza di queste cose. Comunque è andata avanti così.
3: Hai comprato la moto.
2: Ma certo, lasciatemi stare.
6: Sai da quanto ti hanno bloccato?
1: Luca di Lugano dice: sono docente di informatica e vi dico che serve una norma UE e internazionale che regoli di fatto l'autenticazione originale di chi si iscrive, e questa sarebbe la fine dei problemi. Va bene, noi ne prendiamo atto, continuiamo a leggervi naturalmente, ma adesso è arrivato il momento di decretare il vincitore della batteria di oggi di Big Smile.
2: Secondo voi chi ha vinto tra la 1, la 2, la 3 o la
3: 4?
1: Non abbiamo il blocco, vero Max? Il barzellettometro c'è, lavora.
10: Inizializzazione sistema in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
1: La radio?
11: Una mattina nelle campagne siciliane, un ragazzo, mentre pascola le pecore, incontra l'amico da lontano, anch'esso che pascola le pecore. E da lontano lo saluta: ciao compa! E l'amico risponde: hello! E lui: hello? Ma questo com'è che parla inglese? Gli si avvicina e glielo chiede: ma com'è che parli inglese tu, che non siamo mai usciti da questo paese? Dice: no, perché ascolto un programma radio in inglese e ormai mi sto internazionalizzando. L'indomani mattina va in negozio di radio e dice: voglio anch'io una radio che trasmette in inglese. E il negoziante dice: abbiamo questa, 1000 euro. No, qualcosa che costa meno. Questa, 500 euro. No, qualcosa che costa meno. Questa qua, 100 euro. No, qualcosa che costa meno. Questa qua, 1 euro. Ah, grazie. Prende la radio, va a casa. Dopo qualche giorno, mentre pascola le pecore, incontra l'amico. E l'amico da lontano gli fa: hello? E lui:
1: bella. Bravo. Te ne ne vai di diritto in finale. Oh, la finale sarà domani, quindi riascolteremo questa e le altre barzellette più belle e più divertenti della settimana. Ma
2: portati avanti. Bravo. Registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp
1: vocal.
12: Caffè.
1: Gioco nuovo, gioco nuovo.
12: Il gioco nuovo. Yes. A tu

0: gioca nuovo. Intanto Nicolino, il trattorista di Poggi Bonsi, scrive: ma mi avete bloccato, non mi leggete più. No, Nicolino, ti riceviamo. Chi è Betty?
1: Ciao, allora, io sono Antonio da Laigueglia. Sì. In realtà sui telefoni Android da un po' di tempo è stata introdotta una funzione che si chiama Benessere Digitale, e non è un'app, è un'applicazione nativa che ti permette di impostare blocchi di tempo sulle app, ti permette di impostare le notifiche, ti permette di impostare e di scegliere quanto tempo effettivamente il smartphone si intromette nella tua vita.
0: Ciao a
1: tutti e complimenti sempre.
0: Grazie. Vedi, anche Fabio D'Arenda ce lo dice: app Benessere Digitale, già funzionante su Google, disponibile su tutti i telefoni, forse però Android, iOS ancora no, ma ci informeremo.
2: Ce l'ho.
0: Confermi, cos'è? Quindi l'hai attivata, Fabio?
2: No, è già attiva, ti dice quanto navighi, cosa usi, per esempio social 2 ore, giochi 28 minuti, notizie e informazioni 4 minuti, sono uno molto colto.
0: Bravo.
2: E poi ti dice imposti il timer per l'utilizzo delle app.
0: Ok, sì, no, c'è anche su iOS effettivamente, anche sugli iPhone, insomma.
2: Gli iPhone.
0: Ma andiamo al gioco nuovo, caro Pizza, che cos'è, come funziona?
3: A me lo state dicendo, noi vi diremo una due parole, una consonante e una vocale, voi dovete trovare la parola di lunghezza
0: a piacere.
3: E scriverla al 342 41 15 105.
0: È molto semplice. Dopo, quando li richiamiamo,
3: devono rispondere direttamente con la parola che hanno scritto. Ciccini,
0: se rispondono con un pronto non vale.
4: Valgono
0: tutte le parole?
3: Ma certo che non vale. Inglesismi, nomi propri, nomi di città, patata e banana.
0: Fantastico, bravo Pizza, sei il nostro spiegatore top in the world. Allora, attenzione amici, queste sono le lettere di oggi per il reclutamento.
5: Quindi inviateci una parola di lunghezza piacere che contenga la I di Imola e la M di Milano.
0: Oh yes, la I di Imola, la M di Milano al
3: 342 41 15
0: 105. Se avete il telefono bloccato, sbloccatelo adesso, se non potete giocare.
6: Tra poco.

0: lettere erano la I di Imola e la M di Milano. Avete formato tantissime parole, tutte belle, tutte giuste, tutte corrette. Vi ricordiamo che non valgono i nomi propri, i nomi delle città, le parole straniere, banana e patata. Vi stiamo chiamando.
1: Dovete rispondere entro il quinto squillo con la parola che avete scritto. Ah sì?
0: Eh sì. Sogniamo alle telefonate. Se suona il vostro cellulare, siamo noi.
2: Primo squillo. Secondo squillo.
3: Mimosa.
1: Ma che bello.
0: Che bella la mimosa, ma buongiorno.
3: Ma che figo, che bello.
0: Ciao, benvenuta e complimenti, chi sei?
3: Sono Silvia, da Biella, diciamo, sì, io abito tra Biella e Ivrea.
1: Ah, ok.
0: Ah, tra
1: dai.
0: Biella e Ivrea, Silvia. Ciao. E adesso sei in macchina, però. Sentiamo il rumore della
3: adesso
0: strada.
3: Sì, esatto, esatto. Sono in macchina. Sto andando a fare delle spese a Torino perché ho un ristorante e avevo bisogno di fare alcune. Alcune commissioni,
0: commissioni. Silvia, beh, ristorante certo. Tuo quindi, no? Hai detto di proprietà.
3: Sì. Ah. Sì, ho un ristorante insieme al mio compagno.
0: Sì.
3: Che in un paesino, se posso fare un po' di pubblicità.
0: Ma certo.
3: Allora, il ristorante si chiama Jamboree American Barbecue e si trova a Dorzano, in provincia di Biella. Noi facciamo carne principalmente e siamo specializzati in barbecue americano.
0: Hai capito, Jumbo, hai detto che si chiama?
3: Jamboree, come il Jamboree Summer Festival.
0: Jamboree, ti veniamo a trovare,
1: no,
0: Silvia.
1: No, voi no.
3: Certo,
1: no.
3: Ma assolutamente vi aspetto.
1: Silvia, vengo io con i miei amici bikers, Cicina.
0: Ma
1: scusa,
0: noi non possiamo venire in
3: macchina. Non vedo l'ora. Ricorda la campanellina.
1: Sempre c'è la campanellina già messa, amore.
3: Perfetto.
0: Sì, hai capito, non ci vuole più tra i piedi.
1: No,
0: noi non siamo biker, quindi voi state a casa, ci dice.
3: Anche noi, sia io e mio compagno siamo biker tutti e due, abbiamo l'Harley tutte e due.
1: Certo.
3: E quindi visto sei nel posto perfetto per venire.
1: Ma certamente, ma senti, ma con quelli che hanno l'Indiana andate d'accordo, sì.
0: Aia.
3: Sì, andiamo d'accordo anche con loro.
1: My biker,
3: sì,
1: è una famiglia.
2: Vanno d'accordo pure con quelli che hanno la Honda.
1: Sì.
3: Quando arrivi lì, insomma, non c'è problema.
1: Grande.
0: Siete tutti amici voi biker?
4: Sì, quando arrivi lì,
3: assolutamente.
0: Vabbè, Silvia, se ci accettate, noi veniamo in bicicletta, mo ci organizziamo.
1: Ma no, ti metto.
3: Sì, noi vi aspettiamo a braccia aperte, ci mancherebbe.
0: Bella. Allora, Silvia da Biella, sei la prima concorrente di oggi del gioco nuovo. Vediamo un po' chi ti arriva dietro, quindi con chi giocherai. È un gioco di coppia questo, un gioco di squadra, ma attenzione perché si gioca anche da casa, quindi Salvatore, tenetevi sempre pronti a formare le parole insieme a noi. Potreste rubare due premi oggi.
3: Mischiare.
0: Ma bravo! Guarda che donne preparate questa mattina, sul pezzo, buongiorno! Ciao!
3: Fermati,
0: mettiti in sicurezza.
1: Mi sa che siamo a Roma,
0: Emozione, Alessia da Roma, adesso ci arriva anche il tuo nome, Alessia.
5: Sì, Alessia.
0: Benvenuta.
5: Andando al lavoro, sono un'insegnante.
0: Di che cosa, Alessia?
5: Di che scuola?
1: Ci credo.
5: Insegno inglese,
0: ok. Quindi Alessia, scusami, che classi hai?
5: Sono le superiori.
0: Superiori. Ci sentivi poco fa, parlavamo di questa iniziativa Regione Lombardia, ma credo che poi naturalmente anche altre regioni, no, si possano mettere in scia, di lasciare un patentino ai più giovani, giovanissimi, per un utilizzo consapevole dei social network, comunque della rete in generale.
5: Sono d'accordo, e loro non hanno alcuna regola, non sanno che appunto si può essere denunciati se insultano, non lo sanno, cioè devi spiegargli tutto.
0: Certo.
5: Io ancora insegno loro come si manda una mail, e hanno dai 14 anni in già in poi, quindi insomma serve, serve il patentino.
1: Sì.
0: Quindi insomma, se ce lo dice un insegnante a maggior ragione, vuol dire che è proprio così, servono delle regole, una regolamentazione.
2: Esatto.
1: Ma allora, al gioco.
0: Cara nostra Alessia, tu sei la seconda. Silvia D'Abiella è proprio davanti a te. Come già detto, si gioca anche da casa. Salvatore, tutti pronti sulla tenti?
1: Ma mi sa che non c'è trippa per Ghetti.
0: Ah, dite che questa mattina i Salvatori rimarranno a bocca asciutta.
1: Sì.
0: Vediamo, vediamo. Silvia, veniamo da te. Inauguriamo la prima manche. Sei pronta? Concentrati.
5: Vai.
0: Ascolta quello che ti dice Mitch.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la V di Verona.
5: Verbo.
1: Prego.
5: Verbo,
0: ma forse manca la A.
4: Non è corretto.
0: No, Silvietta, manca la A, quindi verbo purtroppo no. Ma Alessia da Roma potrebbe salvare se stessa e anche te, naturalmente. Quindi primo giro, tutto per Alessia da Roma, che a questo punto ha una grande responsabilità. Forza Alessia.
5: Aiuto.
0: No, dai. Concentrata, ascolta le lettere che ti dice Mitch.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la P di Pisa.
0: Dai.
2: Ma no,
0: cade anche Alessia.
6: Ma oggi non c'è la tripla.
0: Ma lei insegna inglese, ragazzi. Però gli inglesismi non valgono. E quindi, povera.
1: Io l'avevo detto.
0: Alessia,
2: ma no,
0: mamma mia. Allora, attenzione amici, Salvatori agguerritissimi a questo punto. Stanno mandando le loro parole con la U e con la P di 5 lettere come pazzi. Andiamo alle telefonate, chiameremo uno di voi, un Salvatore a sorpresa, che però non deve rispondere con un pronto, ma farlo direttamente, entro il quinto squillo è chiaro, con la parola che ha scritto e mandato via WhatsApp.
1: Salvatori, fatelo per me.
0: Che cosa?
2: Non rispondete.
1: Devo portare il paccone a Silvia e poi vado anche da Alessia, dai, li porto in moto.
0: Ma lei ti accetta lo stesso nel caso. Primo squillo, attenzione.
1: Dai.
2: Secondo.
1: Aia.
0: Punto. Che spavento! Anchi, a noi! Che abbiamo fatto, scusa?
2: Brava!
0: Ragazzi, sputo, è buona, c'è la U e c'è la P, chi sei, Salvatore? Anzi, Salvatrice!
7: Sono Stefania da Veronengo, non ci posso credere, vi ascolto da quando ero piccola.
1: Amore.
0: Grande Stefi, rimani lì, aspettaci, resta in attesa che dobbiamo salutare le nostre ragazze. Silvia!
2: Che peccato!
7: Ciao.
0: Mannaggia, mannaggia, è andata male.
7: Peccato!
0: Riprova
7: peccato.
0: Però, ma Pizza ti viene a trovare?
7: Assolutamente sì.
1: Sicuramente ti verrò
7: Pizza.
1: A trovare. Sì.
7: Ti aspetto.
1: Grande.
0: Ti viene a trovare al ristorante e verremo anche noi, naturalmente. Silvia, chi vanno i tuoi saluti?
7: Vanno tutti i miei clienti del Jamboree che mi hanno riconosciuto e i prossimi clienti che verranno a trovarci.
0: E quindi anche noi, un abbraccio forte.
2: Ciao.
0: Grazie Silvia.
1: Buona avventura.
0: Riprova, Alessia Roma.
5: Ciao a tutti e devo salutare la mia mamma che mi ha fatto esaurita.
0: Sta tutta esaurita pure lei. Come si chiama la mamma?
5: Antonella.
1: Ciao,
0: un bacio enorme.
2: Ciao
0: Alessia.
5: Ciao a tutti quanti, grazie.
0: Bella,
2: ciao.
0: Grazie a te. Stefi.
7: No, vi ascolto da quando mio figlio è cresciuto con voi, davvero. Io facevo 50 km al mattino, mio figlio ascoltava. Se potevamo la canzone.
0: Sì.
7: Adesso che sentirà la replica sarà alle stelle, mio figlio. Adesso
0: grande.
7: A scuola.
0: Grande.
2: Pensa quando riceverai i pacchi. Wow. Due pacchi.
0: Allora, Stefi, intanto come si chiama tuo figlio? Dai, lo salutiamo.
7: Gianluca.
0: Ciao.
7: E poi c'è anche la sorellina che mi ascolta anche lei, canta in macchina. Quindi la sorella si chiama Giulia, che ha 5 anni. E Gianluca invece ne ha appena compiuti 11.
0: Gianluca e Giulia, un bacio enorme a voi.
1: Ciao.
0: La mamma è stata bravissima questa mattina. Stefi, ai due figli arrivano infatti proprio
1: due
0: pacchi.
7: Grazie, grazie di cuore.
0: Ma figurati, saranno pieni di gadget, insomma, di regali per te e per i tuoi figli. Stefi, chi saluti?
7: Voglio salutare mio fratello, che mi ascolta anche lui, mio marito, che in pratica è diventato un 105ista da 2 anni.
0: Grande.
7: Ed è felicissimo, tutte le mattine mi ascolta.
0: Che bello.
7: E quindi... sono felicissima.
0: L'hai convertito. Grande. Stefi, hai sparso,
7: sì,
0: il verbo,
7: sì, sì.
0: Brava, brava, ti adoriamo. Stefi, un abbraccio da tutti noi. Ciao, ciao.

0: Introducing
1: Funk International. Chi mi smuove da Radio 105?
2: Ciao 105.
3: 105. Ah, senti, 105, ascoltiamo un po'.
4: 105 tutto esaurito.
5: Con il capitano Marco Galli.
6: Socia ragazzi, se siete forti.
7: Dai, racconta.
8: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
9: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
12: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
13: Deliveroo!
12: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
15: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Sofì,

0: 878 sa di felicità.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Andiamo ragazzi, c'è il sole!
10: Eh sì, con l'energia del capitano Marco Galli.
9: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
10: Resta qui con noi, questo è 105, tutto esaurito.
9: Dai, non c'è storia.

0: Eccoci, ci siamo.
1: Cosa succede, P? Cosa succede?
0: Adesso tra poco inizieranno ad essere loro i protagonisti con il PBM mio. Basta richiedere la tua canzone al 342 41 15 105. Vi ricordo che vale anche il WhatsApp vocale, Ciccini.
1: Posso richiedere la canzone di Lenia?
0: Ma certamente, perché le suoneremo tutte!

0: 5 tutto esaurito è come lo vuoi tu.
1: Dovresti sentire che spettacolo.
0: Lo ascolti?
2: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
0: E ti tira su.
1: Forse non ci siamo spiegate.
0: 105 tutto esaurito.
1: O tutto esaurito. O niente.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A6, code a tratti per lavori all'allaccio con la A10 in direzione Savona. Rallentamenti sulla A25 per un veicolo in avaria tra Pescara, Villanova e Chieti verso l'allaccio con la A24. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo si segnala una corsia chiusa per lavori tra Bagnara Calabra e Scilla in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
19: Famila, con noi, sei in famiglia.
20: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
20: Ops.
19: Ops.
20: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
20: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops. Con Cheops.
21: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
22: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
23: Per me è una Heineken! Questa è totale!
24: Vero, ma da qui non vedo niente.
23: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
24: Grazie.
23: Allora, un'altra per...
24: Andrea.
23: Una Heineken per Andrea. Ah, comunque piacere, sono Luca.
24: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
0: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Buongiorno capitano, buongiorno Summa, buongiorno 105.
3: Siete in attesa di essere collegati. A attendere, prego.
4: Ma buongiorno!
25: Buongiorno!
4: Sai che è strana sta roba? Aspettare in coda farebbe bene al cervello, lo direbbe la scienza.
26: L'alternativa di aspettare in coda?
4: Saltare la coda, lo fanno tutti. No, chi è che fa la coda in Italia ormai?
27: Marco!
28: Hai sbagliato però.
29: Aspettare in coda fa bene al cervello. Grazie, voglio rimanere ignorante.
4: Esatto. Io.
30: Tutto esaurito.
28: Tutto parte sostanzialmente da quel vecchio adagio per cui l'attesa del piacere è essa stessa.
4: Bravo.
28: Il piacere. Cioè, stare in fila allena la mente a concentrarsi, a saper aspettare il momento opportuno in cui poter fare le cose. Tanto che la ricercatrice ha spiegato cosa fare durante una fila, assaporare l'anticipazione.
27: Vorrei chiedere a Boris, ma tu hai mai fatto una fila?
4: Bravo Dio, lui passa sotto, lui le elimina, lui, capito?
28: Perché puoi fare dei giochi di allenamento mindfulness.
4: Ma che giochi?
28: Come il gioco del silenzio.
4: Ma quando sei in posta, che devi spedire o sei in banca?
31: Tutto esaurito! È il mio programma preferito!
4: Ma sai che io alla bascula la farei venire qua, qui la farei venire alla bascur e dico bascur,
32: secondo me questa bascur è una grande gnocca e io con Betty la bascur io in fila ci starei molto volentieri.
33: La bascur
21: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova, cronaca in apertura con l'incubo vissuto a Roma da una colombiana di 32 anni sequestrata da un gruppo di extracomunitari, segregata, narcotizzata, violentata a turno per 3 giorni in una struttura abbandonata in periferia, minacciata di morte se fosse scappata. La donna però ha raccolto le poche forze che aveva per fuggire. Oggi il blitz della polizia ha arrestati 5 irregolari di origine extracomunitaria, altre 11 persone sono state espulse attualmente nei CPR. Milano violenta, 2 bande di nordafricani si affrontano con mazze, bastoni e sassi alla stazione di Garbagnate Milanese, Parco delle Groane. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno e ferito un bimbo di 9 anni. Ed è invece caccia ai latinos che sulla banchina di un'altra stazione, quella di Certosa, hanno ucciso a coltellate un 22enne accerchiato da una violenza inaudita. Il rapporto Transcrime dell'Università Cattolica analizza il fenomeno della violenza tra i giovani. Il professor Michele Riccardi evidenzia.
2: C'è una combinazione di disagio psichico, di incapacità relazionale, affettiva, amplificato da un uso non regolato di social che aumentano l'esposizione alla violenza. Avere un coltello in tasca per un adolescente incapace di gestire rabbia e altre emozioni può avere delle conseguenze letali e la vittima può essere chiunque.
1: C'è un'ultima ora appena abbattuta dalle agenzie. Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo sarebbe stato trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, l'ex capomafia morto. Sequestri per 200 milioni. Ancora cronaca in prognosi riservata alla bimba di 3 anni risucchiata da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un resort di Celle Ligure. Una ragazza di 14 anni invece è morta nel pomeriggio ad Aprilia, provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto, sequestrato lo smartphone della donna che era alla guida. Le trattative tra Stati Uniti e Iran funestate da un nuovo scambio di fuoco nella notte raid americano contro un sito militare che secondo la Casa Bianca minacciava le truppe USA e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani, colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Per rappresaglie i Pasdaran hanno messo nel mirino una base statunitense. Ieri annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra, mentre 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. Siamo allo sport, tennis. Jasmine Paolini termina tra le lacrime e il dolore per il risentimento alla caviglia la corsa al Roland Garros. Con la numero 1 del tennis azzurro salutano Parigi anche Cina e Sonego. Intanto oggi c'è il ritorno in campo di Sinner, atteso in un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Cerundolo per approdare al terzo turno, così come Cobolli contro Jibing tra 2 ore. Calcio nella finale di Lipsia, il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano 1-0. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: A Radio 105 sono le 9.07.
1: Sasakato! Giudì, giudì! Buongiorno!
2: Ciao Martino, del nostro cuore, torna presto!
3: Ciao!

0: ciurma di tutto esaurito. Vedi, Cristiano scrive: Ile, hai lasciato pizza da solo?
1: No.
0: Sì, poco fa sì, perché sei stata da Barbara, il nostro direttore, a chiedere per il ponte. Sì, Cristiano, ho chiesto per il ponte. Porto buonissime notizie, tranne
2: davvero?
0: Che...
2: Tranne che
0: per uno di noi,
2: no,
0: che avendo fatto 2 settimane di ferie,
2: sarà qua.
0: Anziché una sola, ovviamente dovrà rimanere qui, certo, a lavorare. Domani mattina, sabato mattina,
2: pizza, sei tu,
0: lunedì
2: pizza.
0: Mattina, martedì mattina, forse anche domenica, un turno speciale.
3: Mi dispiace. Poverino.
1: Mi dispiace per voi, ragazzi.
3: Ma devi... una certa età non si può far lavorare sempre.
1: No, no, di solito lavorano sempre gli anziani. Non mancano mai.
0: Vero,
1: ma sarò in buona compagnia, ragazzi, vabbè, perché ci sarà il mio bel Boris con me.
0: Certo, Boris lo sa?
1: No,
0: no, ancora no.
3: Meno male.
0: Chi è che ti suonavi?
4: Figa ciurma, domani faccio il viaggio della speranza a Trieste, Rimini, per andare a vedere il grande Vasco Rossi. Siamo io e 2 ragazze. Mica con una macchina senza aria condizionata,
0: no,
4: pregate per noi.
0: Ma, però per Vasco, scusami, questo è anche molto
3: se ci arrivano.
0: Divertitevi,
2: l'anteprima,
0: ragazzi.
2: L'anteprima del tour, dai.
0: Però scusami, lui da solo con 2 ragazze? Com'era l'uomo con 2 dame?
1: No, no, con 3 dame.
0: Ah, con 3 dame.
1: Con 2.
0: La figura del salame, no? Con 2 invece è divertente, dici.
1: Molto divertente.
3: Dai, però.
0: Fatemi fare un saluto a Mauda, Alessandra, che scrive: Ile, voglio farti un po' di invidia, sapendo che ti piacciono molto. Sto mangiando le ciliegie del mio albero mentre viaggio sul mio camion e sono buonissime.
2: Buone.
3: Chissà come sono dolci.
0: Le ciliegie del mio albero mentre viaggio sul mio camion e sono buonissime.
2: Buone.
3: Chissà come sono dolci.
2: Che bontà.

0: rossi e sono rossi, più
1: bravo.
0: Rossi.
2: E di solito sono anche più sugosi, no? Più sì. dolci.
0: Ma è un po' prestino per averli duroni fatti bene.
3: Sì.
0: Ci vuole un po' di tempo.
3: Più ciliegia.
2: Ma oddio, col caldo così tanto forse.
0: Ma adesso li devo raccogliere, quindi settimana prossima arriveranno.
3: Vabbè, potevi venire a raccogliere le mie.
2: Ma infatti,
3: giardino,
2: ma io ci vengo, se non mi inviti, vi presento.
3: Ci hanno già pensato gli uccelli.
2: Uccelli, Betty, ci presentiamo oggi pomeriggio.
4: Assolutamente sì. Io quando ero piccola me le mettevo invece sempre sulle orecchie.
3: È
4: voi
3: vero,
4: no?
2: Sì.
3: Come se fossero orecchini.
2: Io facevo gli orecchini del Pacià di Ibiza. Avete presente il simbolo del Pacià di Ibiza?
3: Certo.
2: Iconico, no?
3: Le due ciliegie.
2: Sì.
3: Che belle.
2: Belle cose, grazie.
0: È vero.
2: Comunque, Mao, oggi mi hai fatto venire voglia. Oggi me le prendo, me le mangio e ti penso. Tu pensi a me, io penso a te. Chi è Betty?
5: Buongiorno, Surma. Sapete cosa faccio di bello io questo weekend?
2: Con
5: la quarta domenica di fila di comunione. Che gioia!
1: Che bello!
2: Ma l'ha detto felice secondo te o mica tanto?
1: Felicissima, ma stai scherzando?
2: Allora, cogliamo l'occasione per ringraziare il nostro gladiatore. Max, ti ringraziamo tutti pubblicamente. Abbiamo ricevuto le bomboniere della comunione di tuo figlio Franceschino.
3: Sì.
2: Grazie
4: mille.
2: Sono bellissime.
0: Non riesci a rispondervi perché ci sono problemi di connessione.
2: Va bene, allora lo dico io. Buonissime, soprattutto perché all'interno c'erano naturalmente i classici 5 confetti, ma la ricoperta di zucchero c'erano. Dici bene, perché me li sono mangiati tutti avidamente, uno via l'altro.
1: E poi c'è anche attaccato un bel portachiavi che, guarda caso,
3: è perfetto per la tua moto.
1: Bravo,
2: vedi.
1: È perfetto
2: tutto
1: perché
2: torna.
1: C'è scritto: la vita è un viaggio.
2: Ah, la vita è un viaggio.
1: Grazie.
2: Allora, attenzione, sta per scattare l'operazione PBM mio, quindi tornate assoluti protagonisti. Davvero, potete scegliere la musica in quest'ora. Fatelo se non l'avete già fatto attraverso un messaggio, anche un vocale.
1: Al 342 41 15 105.
2: Ci impegneremo anche oggi a suonarvele tutte. Chi è Betty?
6: Ciao Ciurma.
2: Ciao.
6: Fate gli auguri a Simone, oggi compie 18 anni. Tanti auguri da mamma, papà e Luca.
3: Auguri.
2: Auguri Simone.
3: Non sei l'unica ad esprimere il desiderio mangiando la frutta, eh?
2: Sì, lo fanno anche i nostri esauriti.
3: Sì, sì, Gaetano dal Benga ci scrive: anch'io ho mangiato la mia prima ciliegia di stagione, ho espresso il mio primo desiderio. Speriamo non mi acchiappi il fruttivendolo.
2: No, la zanzata.
3: Ma voi assaggiate quando siete nel supermercato oppure dal fruttivendolo?
2: Ma non si può fare,
3: non si può, vero?
4: Il fruttivendolo sì, dai, se te lo chiede spesso,
2: te lo chiede
3: al mercato magari.
4: Al mercato anche.
1: No,
4: è vero.
3: Ma non ti capita,
4: anzi, quando sei lì in coda ti offrono tutta la frutta.
1: Sì, dove vai al mercato tu che per entrare devi pagare.
4: Ma che sciocco.
1: Ma
4: che
1: sei.
2: Perché Betty va nel mercato dei ricchi.
4: Ma cioè, non è vero.
1: Sì,
2: le fanno assaggiare tutte le primizie.
1: Cioè, lì c'è la
4: il tapiro. Sei tu quello ricco, non io.
1: Ma che ricco, c'è il tapirulan per entrare nel merulare. Per entrare nel
3: merulare.
1: Il tornello. Cioè, per entrare nel supermercato.
2: La scala mobile.
1: Nel mercato devi mandare
3: passare
1: la carta di credito.
2: E quando arriva Betty poi stendono il tappeto rosso.
4: Ma figurati.
2: Ma che ne sai, è una premiere, un'anteprima. Chi è Betty?
7: Buongiorno Ciurma. Io sabato ho un matrimonio.
2: Sì?
7: E lunedì parto per il Salento 10 giorni da solo senza la famiglia.
1: Bello.
7: Di Reggio Emilia.
2: Ciao Mimmo,
1: un grande fratello.
2: Goditela tutta. Ma è già il secondo questa mattina che ci dice che resterà da solo. Per questo ponte.
4: C'era oggi anche una donna, vero?
2: Sì, un'amica questa mattina alle 7 ci ha detto: i miei figli, marito, eccetera, se ne vanno e io rimango da sola con il gatto. Sono molto felice.
1: Bellissimo. 3 giorni da soli, fai quello che vuoi. Ma
2: ogni tanto ci
1: sta, vuole,
2: però non più di 2 o 3 giorni.
1: Ma anche
2: dai,
1: 4.
2: Mi piace la casa piena. Sì.
1: Vengo a casa tua.
2: Vieni a casa
1: io,
2: mia,
1: patatina.
2: Tesoro. Ci divertiamo, pizza, facciamo le lavatrici, stendiamo, che io non ho l'asciugatrice, facciamo il letto.
1: Cambio stagione,
2: via, tutto.
1: Vai.
2: Monica Milano, ciao Ciurma, domani si parte per la Croazia e si torna mercoledì.
1: Bello.
2: Mare scrive e asparagi selvatici.
1: Buoni.
2: Ci sentiamo giovedì, Monica, allora divertiti e goditi questi giorni di ponte. Ci sono gli asparagi selvatici in Croazia?
1: Sì, che buoni, che sono quelli fini.
2: Oltre ai preferiti del nostro capitano sono i cevapcici. Giusto?
3: Esatto. Sono croati?
2: Sergei, devo ringraziare anch'io il mio vicino che ha piantato anni fa un albero.

0: albero di ciliegie e sono buone. Sergei di Milano da Garadassi. Sì, allora devo dire che anche dalle mie parti in Brianza ci sono diversi alberi di ciliegie, però io obiettivamente non mi fido.
1: Anche nei parchi comunali.
0: Sì, ho capito, ma voi vi fidate? Non è che sono come le castagne matte?
2: Ma va, una volta
3: a Milano. Poi non si può, scusa, raccoglierli.
2: Si può.
3: Ma no, se in un giardino di qualcuno.
0: No, io sto parlando di alberi, diciamo, pubblici.
2: Pubblici.
3: Ah, okay.
2: Sì, una volta parchi. C'erano a Milano tutte le ciliegie, andavamo a prenderle.
0: Ah sì?
2: Sì, una volta.
3: Dove?
2: Una volta. Nella mia zona, no? Ma una volta, adesso non c'è manco la ciliegia, non c'è.
0: Guarda, una volta quelli erano tutti campi.
2: Sì, certo.
3: Ti prendi in giro, pizza.
0: Chi è Betty?
4: Ciao esauriti.
0: Ciao.
4: Domani vado a Rimini a vedere soundcheck. Oggi è mio compleanno.
2: Amore.
4: Sono 53.
2: Amore.
4: Mi chiamate Stellina.
2: Ciao.
4: Di Modena. Ciao.
0: Ciao Stellina. Divertiti.
3: Quanti vanno a Vasco,
0: Tantissimi.
3: Mamma mia.
0: Ragazzi, insomma, è sempre un bellissimo evento, no? Poi
3: davvero.
0: Sancisce, secondo me, proprio definitivamente l'inizio dell'estate.
3: È vero.
0: Estate senza il concerto
3: di
0: Vasco.
3: Io ho un amico che va a tutte le date.
2: Tutte.
0: Fantastico.
1: Fortunato.
0: Vogliamo ricordare che c'è anche un bel appuntamento estivo che ci riguarda tutti quanti da vicino. Non soltanto noi, tutto esaurito, ciurma, insomma, programma, ma proprio tutta la radio. Perché, lo sapete, a febbraio Radio 105 ha compiuto 50 anni!
2: Oh.
0: E quindi faremo proprio i festeggiamenti, quelli veri, quelli grossi, quando? Il 19 di giugno, dove?
2: Dove?
1: A Ferrara. Una grande serata, bellissima.
0: Una grande festa, tantissimi ospiti, non possiamo spoilerare,
2: non
0: insomma, troppo, però vi possiamo dire che vi aspettiamo tutti, Piazza Trento e Trieste, numerosissimi, siete tutti invitati, ne approfitteremo anche per fare il nostro raduno, quello speciale che solitamente facciamo a fine stagione, quindi più o meno intorno alla seconda metà di luglio, e quindi ci vediamo tutti lì. Quando dico tutti, dico proprio tutti, perché ci saranno tutti i programmi, tutti i talent di 105.
2: Oh,
0: meraviglioso,
2: stupendo.
1: Festeggeremo i 50 anni. Auguri!
0: 50 anni e non sentirli!
3: Insomma,
2: mi sento.
3: Così un po' no.
5: Canta e balla. I successi di sempre.
0: Cosa sei andato a pescare, Fabio Liuzzi?
1: Questa è troppo bella.
6: È bellissima.
0: Questa che si chiama anche così? Troppo bella.
7: Prendi qualcosa da bere.
2: Sì,
7: come
2: grazie.
7: Ti chiami, cosa fai?
2: Mi
0: aspetta, troppe
2: pizza.
0: Domande, una alla volta.

0: villa, troppo villa, villa.
1: No, è mio.
2: No, no, mio.
1: È mio.
3: No,
1: è mio.
3: Mio.
1: No, mio.
4: BBM.
3: Mio.
5: Ciao. Ciao.
1: È mio.
5: Ciao.
4: BBM mio!
2: Parlavamo di ciliegie poco fa. Boris ci scrive: ragazzi, la frutta sugli alberi pubblici non può essere presa.
6: Perché è di patrimonio pubblico, si vede che raccoglierla senza autorizzazione ti fanno la multa, può essere.
7: Ma io le prendo per non farle marcire, perché dopo mi sporca tutto il marciapiede.
6: Ma sono ornamentali, capito? È bello vedere.
2: Ornamentali.
6: Eh sì, è bello vedere, che so, il mandarino appeso all'arancio.
2: Ma che fanno, Boris? Ti fanno la multa?
6: Se poi tu le raccogli.
2: Non ti risponde, è andato a prendere qualche ciliegia. Gli alberi di 105.
6: È lì che sta scuotendo i rami.
2: Allora, PBM mio, amici, le vostre richieste musicali al nostro numero SMS, Telegram, ma anche WhatsApp vocali, ce ne andiamo in Sardegna.
6: A conoscere Antonio direttamente da Olbia.
2: Ma che bello, Antonio, buongiorno.
8: Buongiorno.
2: Eccolo.
7: Ciao, Antonio.
2: Antonio, stai scuotendo gli alberi di ciliegio?
7: Dimmi, Tony! Come?
8: Sto raccogliendo ciliegie.
2: Hai visto, grande, te l'ho detto che sta scuotendo gli alberi. Ma veramente, Antonio?
8: No. Le volevo mettere da parte per pizza.
7: Grande fratello!
2: Con quello che costano, guarda che è un regalo pazzesco.
3: Sardegna, mettili da parte altro che è meglio, fidati.
6: Il merdo.
7: No, le ciliegie
2: un ferro. Antonio, che fai a Dolbia?
8: Lavoro.
2: Sì, che cosa fai?
8: Manutentore.
2: Manutentore.
8: Manutentore.
2: Ma di che cosa? Aria condizionata?
8: Anche,
2: quindi adesso ti chiameranno tutti, insomma, impazziti.
7: Sì.
2: Immagino.
8: Lo chiamano tutti quanti.
2: Tutti quanti. Antonio corre.
6: Sì.
2: Con le ciliegie
6: in mano, sì. Il contadino che lo ricorre.
2: Con le ciliegie per pizza e va a casa dei clienti. Antonio, ce l'hai un bel numero fortunato?
8: Il numero 8.
2: 8?
7: 8.
2: Eccolo.
7: Beh, ci sta.
2: Preso. Numero 8, primo numero di questa mattina, amici. Pizza, senti un po' che canzone scegli, Antonio, se la vuole dedicare a qualcuno.
7: Antonio, a chi la dedichi?
8: A tutti gli appassionati.
7: Ma certamente.
8: A tutti gli appassionati degli 883.
2: Qual è? Qual hai scelto, Antonio, degli 883? Ce ne sono tante belle.
8: Non me la menare.
2: Non me la menare. Bello, Antonio.
7: Grande, Antonio.
2: Ti abbracciamo. Buona estate.
7: Ciao,
3: ciao,
7: ciao. Ah, c'è cattivo.

0: PBM mio.
1: Amici, c'è il PBM mio. Le suoniamo tutte anche questa mattina, quindi fate ancora in tempo ad inviarci le vostre richieste musicali
2: al 342 41 15 105.
1: Ciao, lasciamo l'Italia e ce ne andiamo in Svizzera.
3: Dai, andiamo in Svizzera.
1: Simone,
3: buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
2: Ciao Simone. Ecco. Ciao,
1: benvenuto.
4: Ciao pizza,
1: Simone.
4: Grande.
2: Ciao frate.
1: Simone, Svizzera dove?
4: Allora, siamo a Bien, vicino Berna.
1: Ah, a Bien, vicino Berna. Berna, sì. Quindi...
4: la città degli orologi.
2: È vero.
1: Ok.
3: È un posto dove va tutto Bien lì,
1: Va tutto
4: Bienissimo.
1: Bienissimo. Bella. Quindi Simone è la parte della Svizzera.
3: Dove sei? In centro?
4: Svizzera tedesca.
1: Tedesca. Quindi se
4: Deutschland.
1: Chi vince se la canna.
4: Sì, ma qua parlano tante tedesche e anche francese. Perché la città è bilingue.
1: Ah, e tu parli même aussi le français,
4: Spreche Deutsch, italiano, inglese, albanese, spagnolo.
1: No, vabbè, ma che meraviglia, Simone, ma davvero, quante lingue sai? Sei un fenomeno.
4: 5-6 lingue, abbastanza fluenti.
3: Da quando è che vivi in Svizzera?
4: Allora, io sono nato in Svizzera, genitori siciliani, provincia di Catania.
1: Ah. Sì.
4: E ho fatto le scuole e ora sì, lavoro. Ho una famiglia, una bambina a casa.
1: E cosa fai, Simone?
3: Albanese come fai a saperlo?
4: Allora, come?
3: Albanese come fai a saperlo?
4: A parte che a casa si parla... L'albanese è la ragazza, è albanese.
1: Vedi?
4: Siamo da 10 anni che siamo insieme, non so perché si è attivato il cervelletto e ha iniziato a registrare, adesso lo parlo.
1: Simone, comunque, hai una spiccata predisposizione, mi sa, per l'apprendimento delle lingue.
4: Mi sa di sì.
1: Bravissimo. Non è che sei un'intelligenza artificiale, magari non è umano, Simone.
3: Sei un alieno.
4: No.
1: È un ibrido, è un umanoide. E che lavoro
4: volevo
1: fai?
4: Volevo dire una parola, ma non la dico perché...
1: È brutta?
4: Non si può dire.
2: Non dire.
4: Mi sa che ha capito, Pizza.
2: Fratello, non dire.
4: Inizia con la D.
1: Benissimo. Simone, che lavoro fai in Svizzera?
4: Io lavoro nel campo fotovoltaico.
1: Ma già, fotovoltaico, sì, tanto. Si fa un gran parlare, insomma, anche qui in Italia adesso.
3: Risparmio energetico.
1: Di fotovoltaico.
4: È molto in, sì. Anche se costa un pochettino, però conviene sempre investire.
1: Sì, se poi c'è effettivamente in abbinamento ad altri sistemi, le pompe di calore e quant'altro, risparmio in bolletta.
4: Assolutamente sì.
3: Lo rivendi anche.
4: Proprio adesso stavo installando una batteria pesantissima, però...
1: Ti aspettiamo, facciamo anche un fotovoltaico qui, Pizza. Cioè, un fotovoltaico per la moto.
2: Ma certo,
1: che va,
2: lo facciamo,
1: a energia.
3: Non è
1: essere un'idea.
3: Cosa serve?
5: Non è elettrica.
1: Simone, il tuo numero qual è?
4: Il numero 20.
1: Oh.
3: Numero 20, come mai questo numero? Si è affezionato al numero per cosa? Così a caso?
4: È il giorno della nascita di mia figlia.
2: Ma dai.
4: 20 dicembre.
3: Che si chiama? Come si chiama la piccola?
4: Cristina.
1: Mandiamo un bacino anche
2: comunque,
1: noi.
2: Comunque, tanti saluti. Grazie. Ti arrivano tanti saluti perché c'è molta gente che è a Berna. Ti saluta Alessandro da Berna Biel.
3: C'è una comunità italiana che frequenti lì a Berna.
4: Grandissima.
1: Ma poi tantissimi svizzeri, no? Ascoltano noi. Sì. Vero, Simone? Vabbè, dalla Svizzera italiana tanti. Al Canton Ticino veramente
4: tanti. Anche io a volte quando vado sui cantieri c'è... ascoltano altre radio italiane, ma anche Radio 105.
1: Ma anche Radio 105, che bello. Allora, salutiamo tutti gli amici della Svizzera. Vai Simone, canzone che scegli di dedicare a chi? A tua figlia, Cristina?
4: La dedico a tutte le persone che mi conoscono ed è una canzone che canticcio da più di una settimana, non mi esce più.
1: La cantichiamo insieme a te, qual è?
4: I The Colors con Rolling Stones.
1: Rolling Stones, ci piace. Ciao Simone.
2: Complimenti Simone.
4: Ciao, un bacione. Ciao. Grazie, ciao.
1: Ciao.
2: 5 lingue.
1: Pure 6, mi sa.

0: Ci siamo, la serata sta per iniziare, ma non trovate l'acconciatura giusta. Niente panico. Con il nuovo Dreamy Pocket Pro 2, il vostro stile è sotto controllo ovunque voi siate. Compatto, leggerissimo e si piega in un attimo per entrare in borsa. Ma la sorpresa è la potenza. Asciuga e definisce la piega in pochi minuti, lasciando i capelli luminosi e senza crespo ovunque vi troviate. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con 2 prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
11: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
12: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
16: Ah, però.
14: Quando ti dicono che è misura.
16: Ah, però.
14: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
18: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
20: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
21: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
22: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
21: Che risparmiamo!
20: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su Arca

0: È mio!
1: Fermi tutti! Questo è il
2: Super PBM Mio!
3: One Sound!
2: Disco Sound!
4: Hey, hey! Super PBM Mio!
2: Allora, dopo Antonio, Dolbia, dopo Simone, da Berna, dalla Svizzera, chi c'è?
5: Alberto da Vimodrone!
6: Qua vicino!
2: Vimodrone, Alberto, sei il Super PBM Mio di oggi, benvenuto!
6: Buongiorno!
7: Ciao, buongiorno a tutti, non ci posso credere!
5: Credici, fratello!
2: Ci devi
7: ciao,
2: credere!
7: Pizza.
5: Ciao, Albi!
2: Alberto, che fai?
7: Ho io la moto, eh?
5: Grande, no, allora faremo un giro insieme, vai!
2: Qua ormai...
7: Quando vuoi.
2: Un programma di biker!
5: Faremo una chat per noi tutti esauriti bikers!
2: Fantastico!
8: Sai, ho deciso che...
7: Però andiamo a mangiare, eh? Non è che facciamo i giri lunghissimi, io vado a mangiare quando vado in moto.
5: No, patatino, mezz'ora di moto e andiamo a mangiare subito!
2: Allora, Alberto, che fai a Vimodrone?
6: Di cosa ti occupi?
7: Allora, io sono un ingegnere informatico.
2: Ah, caspita.
7: Una brutta razza, sì.
2: Perché brutta razza?
5: Ma no.
2: Siete super ricercate
7: no,
2: in questo
7: periodo.
2: Cioè,
7: spesso è il luogo comune che gli ingegneri siano un po' quadrati, mettiamola giù così.
2: Non mi sembri affatto, anzi, infatti.
7: Grazie, lo prendo per un complimento.
2: E sei a casa? Stai lavorando da casa oggi?
7: No, sto rientrando, sì, lavoro da casa, ma sto rientrando che ho portato il cagnolino in pensione perché tra qualche giorno partiamo per la Francia, andiamo a trovare il nipotino e quindi il cagnolino oggi sì, in pensione.
5: Patatino.
2: E allora un bacio al tuo cagnolino in pensione e a voi, insomma, l'augurio di un buon viaggio.
6: Un abbraccio al nipotino.
2: Andate a conoscere il nipotino?
6: Ma come zio o come nonno?
7: No,
2: sono lo zio,
7: nipotina in Francia, cogliamo l'occasione per passare qualche giorno lì.
2: Che bello. Allora, Alberto, la canzone che sceglie per il nipotino?
7: In realtà no, è una canzone che mi piace, c'è mia moglie che dice in continuazione che la sento a ruota e allora quando...
2: Sei in fissa.
7: Non ho lasciato fuggire l'occasione. Sì,
2: stai in fissa in questo periodo. Intanto ti chiediamo la somma dei due numeri di oggi.
7: 28.
2: Perfetto, è lui, preso, è proprio Super PBM Mio. Alberto, te la facciamo annunciare, prego, quando vuoi.
7: Baci piano di Arcomia Emma.
2: Bellissima.
5: Ciao.

0: sì. Vacci piano a chiudere questo appuntamento. Judy, parliamo come te ormai.
1: Judy.
0: Quanto tesorito, amici, noi torniamo domani comunque.
2: Dalle 6 alle 7 con Avventi Avventi c'è posto e dalle 7 ancora con tutto
3: esaurito.
0: Vi lasciamo con i Friends, grazie Ciurma e grazie a tutti voi, super esauriti del nostro cuore. Ciao Marco.
2: Ciao.
0: Domani. Ciao Betty. Vuoi una lanciata?
2: Ah sì?
0: La vuoi?
2: Ma certo.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente viene segnalato a Cormano sulla 4 Torino-Trieste con code in entrambe le direzioni. Altro incidente sulla 55 tangenziale sud di Torino allo svincolo di Debuchet in direzione Santena A21 Torino-Brescia. Sull'autosole code a tratti tra Fine Complanare, Piacenza e Fidenza in direzione Napoli. Coda di 5 km sempre per traffico tra il bivio per la 3 Napoli-Salerno e per la 16 Napoli Canosa. Anche lungo la 14 Adriatica code a tratti per traffico tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in direzione Taranto e tra Fano e Pesaro verso Bologna. Un veicolo fermo è segnalato sulla 12 tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno. Sulla 10 code a tratti per traffico tra Spotorno e allaccio con la 6 Torino-Savona in direzione Genova. Infine sulla statale 3B Tiberina E45 sono segnalati lavori di manutenzione tra Balanzano e Promano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
6: Per molti il futuro è solo incertezza.
7: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: È permesso?
11: Prego!
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io!
11: No! Il manutentore è anche carino, sa?
10: Pure!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
16: Famila, con noi, sei in famiglia.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con
18: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: E se fosse solo colpa mia?
20: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
19: Cosa è cambiato?
20: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
21: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
22: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
23: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
24: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
25: C'è 105 Mi Casa.
24: 105 Mi Casa Live.
26: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
25: C'è 105 Mi Casa.
24: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
27: Radio 105.

0: Sabrina Carpenter.
1: Sai quando trovi un abbinamento di camicie di colori che ti piace? Mi sa che mi vesto così anche domani.
2: Sei veramente un cretino, posso dirlo.
0: E se hai due camicie uguali.
3: Guarda, preferivo ieri con la camicia, com'era? Quella coreana.
0: Uguale anche oggi.
3: Ieri era diversa.
1: Cioè, ho già deciso che domani mi vesto uguale.
0: Va bene. Senti,
3: ma
0: è un cretino. Sì,
1: no, ne metto un'altra uguale, mica la stessa.
0: Le 10 in punto, buongiorno. Buongiorno Roma, buongiorno Milano.
3: Buongiorno Milano.
1: Eccoci qua, è giovedì ragazzi, ve lo dico.
3: Già, incredibile.
0: Oggi giornatina, calda e importante.

0: Mi piace il ritmo, guarda, capito? Mi mette di buon umore.
1: Se rinasco, voglio essere Manola, perché secondo me ha una bella vita, frequenta salotti, gente. Capito?
2: Sai che ieri ho avuto una folgorazione, ho capito come tipo di persone, di personaggio che mi ricordi. Non lo dirò in onda perché è una celebrity come te, quindi
0: è una porno diva.
1: No,
0: dimmelo subito, Rocco, perché tanto guarda che
2: Posso dirtelo un po'?
0: Sì, no, ok.
2: Vabbè.
0: Va bene.
1: Buongiorno, che tempo c'è a Roma, tanto che mi informo?
0: Allora, oggi fa un gran caldo, come nel resto d'Italia, però diciamo che il tempo è un po' così e così. Ci sono nuvolette strane.
1: Avevano detto che oggi sarebbe cambiata un po' la temperatura, vero Lidia? Buongiorno Lidia,
3: buongiorno.
1: Mi confermi, mi conforti?
3: Allora, io oggi ho più caldo di ieri, però forse è un problema mio.
0: È partita male la sigla.
1: Sarà un problema tuo. Oggi dovrebbe rinfrescare un pochino,
0: speriamo,
1: no? Sapevo che
2: sto caldo gonfia.
0: Oh, si trattengono i liquidi questo caldo.
2: Due giorni fa ho postato una foto mia, cioè con me Tony in mezzo, come si chiama, Samurai Jay.
1: Sì.
2: Una follower ha scritto: quando ordini Jake La Furia, Chef Barbieri e Gali su Temu,
1: e arrivano invece la copia di uno, dell'altro e dell'altro ancora.
2: Tutti un po' più
1: così
0: grossi. Sono simpatici i nostri ascoltatori.
2: Sì, buongiorno. Ha fatto ridere.
1: Buongiorno Marco.
4: Buongiorno ragazzi, allora, buongiorno a voi.
1: Siamo tutti proni. Tony Ross da Milano, siamo tutti proni. Oggi
0: dai.
4: Oggi fa caldo.
2: Celebra tua moglie, la persona che ti ha reso felice.
1: No, stavo dicendo di mia figlia, tutta una parentela oggi, tutta roba di...
2: Celebra la donna che ti ha dato un po' un briciolo
1: che mi ha dato la vita.
2: Equilibrio.
1: Si è alzata stamattina, non ha manco aspettato che mi voltassi, già urlava dal corridoio: nessuno mi ha fatto gli auguri.
0: Ha ragione.
1: Non ti ho vista ancora, stavi ancora dormendo. Cioè, ti rendi conto? Comunque sì, il compleanno di mia
0: figlia. Io la mattina del mio compleanno mi sveglio tipo mummia con gli occhi spalancati aspettando che qualcuno mi faccia degli auguri, quindi ha ragione.
1: Ha ragione lei.
0: Ha ragione.
1: E da lì in poi non mi fai complimenti per quanto sono giovane, non mi fai complimenti per quanto sono bello, non mi fai complimenti.
0: Ha ragione. È il suo giorno, punto.
2: Sì.
0: Comunque, e allora cosa Chicca ha scritto una cosa bellissima
1: cosa
0: sui social per la mamma.
2: È vero, l'ho letta stamattina in metropolitana. Mi sono un po' commosso, sai?
0: Sì, poi bella.
1: Siete delle frignone.
4: Poi io ho il messaggio audio della Chicca.
2: La mamma le ha risposto, poi lei ha scritto ancora. Alla fine era un romanzo.
1: Cosa le ha detto? Guarda, cosa le ha scritto? Abbiamo il messaggio.
4: Aspetta, che faccio sentire il messaggio audio.
2: Fai partire, Marco, fai partire. Sì,
4: senti.
5: No, allora, tantissimi auguri a mia mamma, che è oggettivamente il mio nodo dell'anima, è il mio punto di riferimento, è esattamente la persona che vorrei essere.
0: Basta,
5: ma
0: così,
5: purtroppo non possiedo tutte le sue qualità, quindi...
1: Ma non hai scritto la stessa cosa anche a me l'anno scorso?
0: No. Ragazzi, io una donna all'angolo, ragazzi, non riesco, non sopravvivo a ste robe, ve lo dico.
2: Stai piangendo davvero?
0: No, ti giuro, io mi commuovo da morire.
4: Hai fatto commuovere...
1: Ma perché, laziale.
0: Ma perché c'ho un animo sensibile, non so. Sembra, ma c'è un animo sensibile.
1: Comunque, guarda che sotto quella stronza, sotto quella scorza batte un cuore di bambina di principessa.
2: Ragazzi, io non so come dirlo. Il 4 dicembre mi ha scritto le stesse robe in privato.
1: Sì,
2: il mio compleanno. Sì. No, mi ricordo proprio nodo nell'anima.
1: Chicca, ma questa cosa li scrivi a tutti. A me è scritto: io vorrei tanto avere le tue qualità,
0: no, ha detto
1: i tuoi soldi.
0: Che è tipo la punta di diamante del trio. Cioè, il concetto è questo, però ha detto una cosa.
2: La parte che mi colpiva, la più spensierata del trio.
0: La più spensierata del trio.
2: È su questo.
1: Tra le righe vuol dire
5: da verissimo invece.
1: Cosa? Comunque Lidia, che ora abbiamo, perché lei è qui per un motivo.
3: Sì, per i moriconi.
1: Per i moriconi, farà una critica. Soltanto che mentre mia moglie gridava nel corridoio: non mi hai fatto gli auguri, ma sì, che ti ho fatto. Sì.
2: Non ce l'hai il corridoio a casa? C'hai la sala grande. Mica c'è il corridoio.
0: C'hai i piani. Mentre dal piano di sotto tua moglie gridava.
4: Il corridoio.
2: Vabbè, lo saprà, è casa sua.
1: Scusami, Manola, ero distratto. Cosa hai detto?
0: No, non hai un corridoio, tu vai soltanto a piani. Primo,
1: vado
0: secondo,
1: a sì, piani. E mentre l'altra gridava: io però sarò spietata, perché non sono una mucciniana,
4: Ma
1: cioè non
4: lei...
1: amo tanto Muccino.
2: Beh,
1: certo.
2: Però è bello, dai, oggi facciamo sette anime, bellissimo.
1: Vabbè, ma lei ha uno sguardo tecnico.
2: Vabbè, comunque.
1: Vabbè.
0: Io sono
1: basta.
0: Donna all'angolo, veramente.
1: Basta,
0: ma che ne so, ma dove è stata tua figlia?
1: Sì,
2: sei capace. Oh,
1: pensa che sono 26 anni che fa così con me. Pensa come sono devastato io.
0: Aiutatela, io sono devastata.
2: Sei capace.
1: Comunque, sei capace che boh. No, se te la vuoi
0: fare.
2: No,
0: no.
1: Ma che programma? Stamattina ho detto a tutta la radio che mia figlia non è fidanzata. se qualcuno
2: la dava in pasto a chiunque.
0: Guarda, Chicca, potrei essere veramente la tua zia prefe, ma non la dava in pasto a
2: delle scene.
4: Il
2: veramente.
4: Primo che si è presentato era Jake la Furia.
2: Sì.
1: Jake due o tre volte ha detto: no, ma pensaci, ma roba, per me va bene, pensaci.
2: Si vedono cose in questa comunque bolla di aria.
0: Suocero di Jake, io non ti ci vedo. Esatto.
2: Ma pensa, esatto, lui che diventerebbe il suocero di Jake. Bolla di aria torrida, effetto del cambiamento climatico, 11 morti in Europa.
1: No,
2: scherziamo e ridiamo, ma è bollino rosso probabile. Oggi sarebbe per quattro città, oggi previsto.
1: Sì. Ma non doveva rinfrescare.
2: Infatti,
1: non doveva rinfrescare.
2: Infatti invece a quanto pare no.
1: Questo è l'anticiclone, è l'anticiclone
2: delle azzurre.
1: Questo è africano. Non
3: dovremmo
1: è delle
3: sentire la nostra amica.
1: Domani.
3: Magari la sentiamo.
1: Ah, sentiamo oggi.
2: Oggi previsti 33 a Torino, 31 Roma e Bologna, Firenze 30. Un disastro.
1: Secondo estratto, Napoli secondo estratto.
2: Spagna, Francia, Gran Bretagna, non ne parliamo nemmeno. Siviglia 37.
0: Oh mamma.
2: In Bretagna, che mi risulta essere pure freschina, in teoria.
1: Beh, sì, in
2: 36.
1: Ma 36. Ti dirò, in Bretagna, io il caldo maggiore che ho avuto in Egitto, eppure era agosto. O in Marocco l'ho avuto in Bretagna.
2: Diciamo quella frase, perché in Egitto è più secco. Più
1: certo.
2: Secco.
1: In Bretagna sì, io passavo dal gelo dell'acqua, dai 6 gradi del nord al centro che faceva 40 in Bretagna, una roba incredibile.
2: Io un'immagine che non
1: la Bretagna è una regione del nord ovest della Francia.
2: Della Francia, certo. Un'immagine che non dimenticherò mai è Las Vegas, qualche anno fa ero andato
1: Dead Valley, mamma mia.
2: No, ma Las Vegas facevano credo 47 o 48, ma secchissimi, quindi tu sentivi una sensazione di caldo come non hai mai sentito nella vita.
1: Fonne in faccia.
2: Ma eri asciuttissimo, io che sudo pure in Norvegia. Asciuttissimo.
1: Ed è la prima volta che ho visto gli spruzzini io a Las Vegas.
2: Ah, c'erano tutti. Ieri ho pranzato a Milano con gli spruzzini in piazza Gaia Olente.
1: Vabbè, ma si capisce cosa sono, no?
2: La vaporizzazione.
0: Sì, certo. Beh, dai, sì.
1: Sì, ma io
0: devi avere una mente malata per capire altro.
1: 15 anni fa, 20 anni fa, che sono stata la prima volta. Cioè, passavo sotto gli alberghi e facevo: ma che è sta nube? E la gente che faceva la fila per passare sotto a questa nube, alla vaporizzazione.
2: Poi,
1: di acqua.
2: Milano comunque, è la città glamour, a certo. Milano aggiungono anche un po' di eau de toilette.
1: Sì, cioè,
0: mi fanno impazzire i vostri esempi.
1: Com'è?
0: Quando ero a Las Vegas, 48 gradi, io cioè al massimo posso farvi riferimento con Velletri, con Viterbo qui,
2: ma
0: c'è, capito?
2: Zitta.
0: Mi fanno impazzire.
2: Ma stai zitta, che sei la celebrity del programma.
0: Io impiego 12 mesi l'anno a cogliere l'essenza della radio, non è che posso girare il mondo come
1: io
0: voi.
1: Alla tua età avevo già delle palazzine
0: ma non ho dubbi.
2: Palazzinaro.
0: Sì. Non ho dubbi. Chi
1: andavo,
0: è?
1: Ma andavo a Las Vegas perché io ballavo, facevo la ballerina.
2: Residency. Non so mai dire questa parola. Residency.
1: Scusate le nostre stupidate.
6: Prez, buongiorno. Sì.
2: Buongiorno.
6: Mi fate gli auguri, oggi compio 39 anni.
1: E come no?
6: Un abbraccio a tutti, Vincenzo da Palermo.
2: Auguri Vincenzo.
0: È l'ultimo anno col 3 davanti.
4: E poi la fine.
1: Adesso se devi rovinargli la
0: e
1: vita.
0: E poi nuova decade.
2: Sarà un tracollo.
0: No, non è vero, non è vero perché sono stupendi 40.
1: Ma non dovevamo fare gli auguri, gli stiamo sfigando tutto.
4: Di Rossettoni e Manolo.
1: Allora, avremo anche un argomento per partire, però effettivamente tra due interventi facciamo i morriconi, quindi vogliamo anticiparlo, così intanto arrivano dei messaggi che ci faranno sicuramente ridere, perché noi abbiamo gli ascoltatori più bravi del mondo.
4: Sì,
1: sono i nostri autori.
2: Veramente.
1: Noi ogni mese dividiamo i nostri stipendi con uno di loro. Fatevi avanti, dateci il vostro IBAN. No,
0: loro
1: non mandate
0: gli danno il loro stipendio. Io no, io mi faccio. No, io no.
4: Tu
0: io no. Faccio gli affari miei.
1: Tu no.
0: Loro dividono, io no.
2: Cosa volevi lanciare, maestro Tony?
1: No, mi piace a che età i bambini iniziano a dire le bugie. E la risposta ci sorprenderà, perché è incredibile. Iniziano veramente a fingere molto, per legarci molto presto, per legarci al fatto: ma voi siete gente, c'è cioè persone che dite le bugie. Io non dico bugie, al limite ometto la verità.
2: Con
1: io 2, metto. 3 M e 4 T.
2: Ometto. Nella vita ne ho dette.
1: Sì.
2: Non sono uno che dice tante bugie, però qualcosa.
1: Io le dico soltanto fiscalmente in banca.
2: Ma chi non dice bugie mai? Dai, non credo che esista al mondo una
0: allora
2: persona.
0: Io ometto. Non dico.
2: Non è carino verso Tony e body shaming dire io ometto, secondo me.
1: Ah,
2: però
1: beh, se Dio vuoi... mino almeno.
0: Io Omino.
1: Ecco, va bene.
0: Perché preferisco, perché sono ridicola quando dico bugie, cioè non riesco a sostenerle. Si quindi si vede e divento proprio una stupida, sono ridicola, quindi abbasso gli occhi, comincio ad agitarmi, faccio cose strane.
2: Comunicazione non verbale.
1: Bisogna avere tanta memoria per dire le bugie.
2: Tra l'altro.
1: Perché la cosa peggiore
0: tra l'altro.
1: No, Lidia?
3: Sì, è verissimo.
1: Cioè io racconto delle bugie, poi non mi ricordo.
3: Devi fare in
1: è un casino.
0: E la persona a cui stai parlando, quella si ricorda invece, dice ma qua mi ha detto una cosa diversa l'altra volta.

0: Come mi è venuto in mente? Me l'hai detto tu, mica può essere io, non mi
1: piace, è carino,
2: chi te l'ha detto?
1: Bugie, universo bugie,
0: si incazzava anche.
1: Scriveteci al
3: 342 41 15 105.
0: Avete un amico che vi racconta sempre bugie? Un'amica? Ci esistono, no?
1: Pallista.
2: Oppure il megalomane, quello che ingigantisce le cose. Il pallista, sì.
0: Quelli patologici. O quelli drammatici, cioè buca una gomma. Una volta, no, ha toccato con la gomma il, non so, il marciapiede, ti dice che ha bucato tre gomme.
1: Ho rischiato di morire.
0: Sì, quello così. No, cioè, mamma
1: mia. Per esempio c'è Alfa, che è uno che dice bugie, ragazzo, ecco. Alfa, il cantante. Dice in giro che ha fatto un disco con Jovanotti, ma figurati.
4: È da un po' di tempo che non ho scampo.
0: Abbiamo detto il numero, sì.
5: Che forse è vero.
1: Sì, ma figurati.
0: Sembra che l'abbia fatto, però.
2: Sì, senti,
1: farò così su tutto il disco, ma dai.

0: Quante vacanze ho fatto cantando i pezzi di Lorenzo Giovanotti con una ragazzina che dietro insieme ha giocato di bambole, tante briciole di mangiare, una roba tremenda.
1: No,
0: però quando abbiamo venduto la macchina, una volta che hanno aspirato tutte le briciole, pesava 5 kg meno la macchina. Sapete quelle macchine dove ci sono le briciole dei bambini, di tutte le merendine?
2: Seggiolino. Infatti che l'idea commerciale è produrre un seggiolino già briciolato. Così almeno uno lo compra.
3: Già che abbiano prodotto i piatti che si appiccicano sulla superficie in modo da non muoverli troppo con il cibo dentro.
2: Non farli cadere, è vero.
3: Sì,
2: comunque
3: è
2: molto carino il video che sta girando, non so se l'avete visto, che sta circolando, di Alfa che convoca, diciamo, i suoi genitori in macchina, fa partire questo disco, Buon Vento, che è uscito da poco, e dice... Cioè, prima di farlo partire dice: ma sapete con chi ho fatto un disco? Senti qua, parte la voce dei Giovanotti e i genitori si emozionano, no? Perché insomma, cioè un figlio giovane che sta avendo abbastanza, diciamo, tanto successo.
3: Beh,
2: è una consacrazione fare un disco con Giovanotti. Va bene,
0: è bello.
2: Piccolo aneddoto.
0: Allora, ritorniamo a noi, alle bugie. Vi abbiamo chiesto questo delle bugie. Cioè, ragazzi, io ho la collega che racconta tutto della sua vita in modo esagerato, come se fosse la regina d'Inghilterra. Non so se dire il nome, lo dico? Non vorrei che...
4: Vabbè.
0: Se l'ha scritto...
4: Snapurzia.
0: Snapurzia da Verona.
2: Snapurzia.
0: Va bene.
3: Sì.
5: Ciao, friends. Le bugie non esistono,
0: no.
5: È un'interpretazione differente della realtà.

0: Certo. Ciao Mauro da Genova. Ciao Mauro.
1: Non funziona più questa spiegazione. Buongiorno, io ho un amico, che ogni volta che succede qualcosa, ma tipo tragedia, lui ha un parente coinvolto nella tragedia o comunque che viene sfiorato dalla tragedia.
2: Questa è mitomania però,
1: Sì.
3: Ragazzi, io ho un amico che quando mi deve raccontare delle robe successe a lui inizia con mio cugino.
1: Sì, io conosco.
3: Io non posso dire chi è, ma lo fisso.
2: Vabbè, ma tanto mica l'ho inventata io con la tecnica.
3: Continua a dire mio cugino, il bello che non ha cugini.
2: In realtà ne ho tantissimi. Faccio il commerciale, se non dicessi bugie non fatturerei a fine mese. Secondo me, Michael, secondo me la categoria che racconta più bugie è, secondo voi?
3: I venditori.
1: Commercianti.
2: No, ma in particolare? E spunta un nuovo fiore, l'agente immobiliare. L'agente immobiliare dice delle minchiate che sa lui stesso.
3: Sai che non lo so perché è un reato, cioè sì, però.
2: Ma già negli annunci, il monolocale a Milano è un piccolo loft, l'ampio loft.
3: Secondo me quelli che raccontano più bugie sono quelli che montano il PVC. Quelli che finiranno nel girone dell'inferno.
2: Secondo Woody Allen.
3: Diceva Woody Allen. Quelli che vendono i serramenti in PVC.
2: Beh, ma lì era più per la bruttezza che li condannava, la dannazione eterna.
3: Ma
2: per l'antiesteticità.
3: Guardi, durerà tutta la vita. Poi invece qualche anno dopo già cambia un colore. Tu guardi la facciata del palazzo con tanti colori differenti, tutti in PVC diversi. Vabbè,
2: ci sono anche esempi di bugie.
3: In situazioni
2: particolari, sensibili. Monica, per esempio, scrive che ha dovuto mentire alla sua mamma. E tutti, perché poi anche lì è un argomento tosto. Facciamo piccola parentesi seria. Quando uno è molto malato, ci sono quelli che. Cioè, ci sono le famiglie che scelgono di essere sinceri, no? E dire tutto, e le altre famiglie che invece proteggono. E ci sono anche persone che dicono: oh, dovesse mai succedere, voglio sapere la verità.
1: Sì.
3: Oppure. Non ditemelo. Io l'ultima volta che sono stato dal medico mi ha detto esattamente: guardi che, signor Severo, guardi che le mancano. E mi ha fatto il segno della mano, no? Tutta la mano, 5, no? Mi fa: guardi che le mancano. E io ho detto: 5 anni. E lui: 4, 3, 2. Uno.
1: Vabbè, ma che ansia, l'hai denunciato?
3: Buongiorno, sono morto.
2: Buongiorno Franz, il mio vicino di casa è troppo forte. Qualunque cosa tu abbia fatto, lui l'ha fatta a livello professionale.
1: Chiaro.
2: Mi sono fatto da solo il tagliando dell'auto. Lui da giovane era meccanico di un team di Formula 1.
1: Stupendo.
2: Mi faccio qualche lavoretto con legno. Lui ha insegnato il mestiere a Geppetto. Scrive l'ascoltatore.
3: Scusa, questo è l'ultimo. Bello, Michele, bellissimo. Il pastaio di Imperia, dove vado a comprare sempre, tra l'altro, il pesto.
2: Non ho ancora mangiato.
3: Ah, proprio.
1: No,
3: tu
1: ancora.
3: Ma è impossibile. Vabbè,
1: scrive. Una dieta un po' strana.
3: Scrivono. Sono tutti, e dico tutti, sono bugiardi. Soprattutto quando dicono di non essere bugiardi, perché essendo bugiardi mentono. Pensaci un attimo, cioè critico, non sono bugiardo, sta mentendo.
2: I politici, scrive qualcuno, ovviamente me l'aspettavo. Gli attori, quelli che raccontano più bugie, gli attori.
3: Quando recitano.
2: Chiaro.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 €. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Super conveniente per Natale.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 € e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 € e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
10: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
9: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
15: Scelgo sempre la formazione più adatta.
16: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
19: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
20: con il sottoscritto Enrico Papi
21: e Lodovica Comello.
20: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
19: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
20: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
19: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
20: solo su Radio 105.
21: Vi aspetto!

0: Signora mia, avvicinatevi alla bancarella che ci abbiamo.
1: Ma
0: il 100.
1: Questo
0: il selection oggi è appena pescato.
2: Dite vabbè. Sempre così.
0: Dovete guardare
2: non è
0: l'occhio del selection.
2: E infatti, io lo so riconoscere, questa te la faccio.
0: L'occhio. Quando
1: io
0: l'occhio
1: comunque questa cosa del pesce la faccio sempre, ma non ho capito come deve essere quest'occhio.
3: Non importa.
0: A proposito di bugie, ogni pescivendolo dice la sua. Cioè, non è che c'è. In genere dicevano che quando l'occhio è vispo. Il pesce è fresco. Com'è
4: quando
0: la
4: è opaco si vede che ha qualche giorno.
1: Quando invece è ancora un po' così.
2: lucido o ha pianto da poco,
4: è morto da poco.
1: Va bene.
2: Manda una sigla, va. Manda una sigla. Questa sigla, per esempio, all'occhio opaco.
5: 105 Friends presenta
0: dalle migliori colonne sonore, ragazzi.
6: Dalle migliori colonne sonore di tutti
4: questo
6: i tempi.
4: Compleanno spacca.
2: Questa è mia moglie.
6: Va ora in onda.
5: I Morriconi di Ross e Tony.
2: Madonna, stasera che ci facciamo la festa, mia moglie la porta in un locale.
0: Dove la porti? Scambisti?
1: Ma dove va? Dove la porti quella santa donna?
2: Non posso dire. Come si chiama il ristorante?
0: Gong. Ah, il gong.
4: Gong?
0: Ah, sì,
1: si mangia asiatico.
0: Sì, è un fusion.
2: Ci butto lì 20 euro.
0: Diciamo, il gong, tu entri, si mangia bene, però tu entri, c'è un notaio.
2: Esatto.
0: Fai un rogito.
2: Così. Io faccio un'ipoteca. Allora,
0: e ogni piatto che portano. Colpo di scena!
2: Sì,
4: parliamo. Poi dura, senti.
2: Ma c'era una volta, com'era la storia, il gong più lungo
4: e
2: del
4: questo,
2: mondo?
4: Senti.
2: Dura 15 giorni.
0: Comunque l'altro giorno, voi ridete e scherzate, a proposito del club di scambisti.
2: Il gong più lungo del mondo.
0: Ho preso un taxi a Milano, mi ricordo anche il nome del tassista, Davide.
2: Sì.
0: Ci ha messo un po' a parlare, eccetera, e ha detto che lui metteva i dischi in un locale gestito da sua moglie di scambisti.
2: Ah.
0: Che mettere i dischi in un locale di scambisti è meraviglioso, perché tu sei lì che fai anche delle scelte raffinate, e però davanti a te
1: non gliene frega niente a nessuno,
0: un po' occupata a fare delle cose, diciamo.
2: Io ci ho lavorato in un locale così, mi dicevano non alzare la luce dal piatto del disco.
0: Ma poi è vero che ci hai lavorato?
2: Sì, perché sentivo solo rumori, io mi preoccupavo ogni due minuti. Ma senti, una volta sola poi.
1: Fatto con
2: parliamo di un film, parliamo di Gabriele Muccino, un amico, e parliamo di un film di cui spiegare qualcosa è un po' difficile, perché comunque cosa possiamo spiegare? Che fin
0: l'incidente, dai, quello possiamo dire.
1: Una persona, un incidente.
2: È ricorrente la storia di quest'uomo che
0: Ben Thomas.
2: Lui è Willie Smith, pensa sempre a un incidente che ha avuto dove sono morti praticamente sua moglie e
0: più altre sei persone, sette persone in tutto.
2: Sì.
0: E questa sciagura non, cioè, lo tormenta al punto di
2: Non puoi dire niente. Lo tormenta al punto di
0: Il film arriva dopo il grande successo di The Pursuit of Happiness, cioè La ricerca della felicità, quindi ripropone la coppia Muccino e Will Smith, appunto,
2: col denaro americano, immagino, perché è prodotto in America, quindi
0: costato 54 milioni di dollari, che in Italia ci fai 22 film con quei soldi.
2: 54 milioni di dollari, 7 per 7 42 7 per 7 48. Ce ne fai 8 di
0: più. Anche di più, secondo me, se fai cose indipendenti, anche di più. E ne ha incassati 70. È un film fortemente emotivo, molto commovente, molto...
2: Forse anche troppo commovente. Uno dei miei film preferiti di Muccino. Vi dirò che ogni volta che incontriamo Gabriele, io, mannaggia, non glielo dirò più, perché lui ci rimane stranito. Tutte le volte che io gli dico che è uno dei suoi film preferiti e che secondo me poteva avere ancora più successo, lui mi guarda e non è uno dei suoi film preferiti, secondo me, perché non mi dice grazie, ma no, hai notato, non ha una reazione.
0: Spesso gli artisti, se tu gli dici quella è la cosa migliore che hai fatto, loro dicono allora invece quell'altro film.
2: Sì, ci rimangono così, ci rimane un po' così.
0: Vabbè. Comunque Nina Simone, una delle più importanti voci della tradizione jazz blues americana, aveva fatto un pezzo bellissimo che si intitola ancora Feeling Good, che i Muse avevano ripreso e che era nella colonna sonora proprio di Sette Anime. Eccola qua.

0: C'è da dire che la colonna sonora nel film è soltanto strumentale. È stata pubblicata addirittura, sono state pubblicate due compilation, sì. Una soltanto strumentale che è la colonna sonora, l'altra i pezzi originali di Sette Anime. Beh, bello.
1: Bel film, mi piace un sacco. L'ho visto,
0: L'hai visto?
1: Sì, certo.
0: Perché Callì, perché qualcuno invece non sarà molto positivo, mi ha già avvisato.
2: Aia. È bellissimo questo.
1: Ah, bello, no, Chicca.
2: Perché dici che
0: c'è uno sguardo tecnico. Siamo qui, ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: No, allora, quello che penso di Sette Anime è sicuramente uno dei migliori film di Muccino, anche se il vero motivo per il quale probabilmente lui si offende o non ne va troppo fiero, perché effettivamente la sua cinematografia non si lega a un film come Sette Anime. Lui fa più film italiani a livello di commedia.
2: Vabbè, qua però era ovviamente per il mercato americano.
3: Esattamente, lui infatti diciamo che aveva riscontrato un successo enorme, il che l'ha portato a continuare almeno per un periodo sul sogno americano e sull'America e sui film appunto internazionali. Sette Anime, quello di negativo che devo dire, è un film assolutamente strappalacrime, con il tema principale della redenzione del protagonista, senza fare spoiler. Estremamente emotivo, estremamente sentimentale, con ovviamente anche la parte sentimentale amorosa. Dall'altra parte, ragazzi, è un po' una paraculata, cioè è indubbio che il pubblico, lo spettatore, andrà a commuoversi, a piangere. Cioè...
1: Ah beh, certo, sì, quello sì.
2: Ah, sono d'accordo sul fatto che ci sono dei film, però questo io non lo metto in quella categoria, perché è talmente, come posso dire, importante il tema,
3: sì,
2: che non lo trovo così strappalacrime.
0: È il soggetto che mi ha fatto impazzire, l'idea.
2: Secondo me strappalacrime è quando, per me, quando un film è fatto su una tematica, so, la mamma col figlio, questa qua è una roba originale,
0: sì,
2: che
0: originale.
2: Uno non va a pensare.
3: Però lei dice... ha un cast della Madonna, sì, questo va ricordato.
0: Lei dice che tecnicamente non
2: il trattamento
0: non
2: è un po' troppo sentimentalone, dici?
3: Ma allora, il genio a livello di narrativa, di sceneggiatura, assolutamente c'è, nel senso che tutto il tema della redenzione, di come lui effettivamente va a espiare il suo senso di colpa, la sua pena, il suo misfatto, è assolutamente geniale. E sono belle le storie dei singoli personaggi, quindi in realtà c'è sì un protagonista, ma c'è un miscuglio di storie. Infatti la narrativa intrecciata gioca a suo favore, funziona.
2: Avessi spinto un po' meno sull'acceleratore del sentimentalismo.
3: Sì,
2: diciamo.
3: Sì, okay. Sì, forse avrei messo meno elementi così emotivi.
0: Addirittura
3: così
0: ci sono dei punti dove dici che non...
3: Sì, a livello di scrittura va ad intrecciarsi in alcuni punti male. Poi ovviamente non c'è una logica lineare, perché è ricco di flashback che sicuramente continuano a riportare su tutto l'aspetto analitico del protagonista.
0: Quando ti dico che chi studia queste cose se lo gode un po' meno,
1: sì, sì.
0: Noi
1: sì,
0: un po' più superficialmente vediamo la storia e basta.
2: Non ripensavo a questo film da un po', e il fatto che ci siano tante storie singole lo renderebbe un film molto serializzabile, cioè potrebbe diventare una bella serie, dove tu fai 7 episodi e in ogni episodio racconti la storia.
3: Quello
2: di
3: secondo
2: uno,
3: me sarebbe stato molto più geniale.
2: E adesso lo fanno nelle serie, che fanno gli episodi antologici, cioè ogni episodio si concentra su un personaggio
3: e funziona molto di più, perché effettivamente se ci pensi la serie TV ha un po' la tendenza a voler allungare il brodo rispetto a un film, ovviamente continuiamo con la medesima storia, semplicemente vado a calcare sempre di più sullo stesso tema, sullo stesso personaggio. La genialità di dedicare una stagione a un personaggio diverso, a una coppia o comunque a una tematica differente, quella è geniale.
2: E allora qualcuno lo faccia. Oh, l'abbiamo detto.
0: Quindi
2: prima.
0: Quindi lo consigliamo o non lo consigliamo questo film, Manola?
1: Bah, sì, dai. Sì,
0: cioè,
1: però io sono una piagnona, quindi a me piace.
0: A me piace.
1: Di film.
0: Anche a me piace.
1: No, sono un po' giugiolona in questo, capito? Mi piace.
2: Giugiolo.
0: Alle amiche di 25 anni, 26 anni lo consiglieresti?
3: Non guardatelo da sole, che veramente è stata una settimana chiusa in camera a piangere. Esatto.
0: Vabbè,
3: sì, sì.
0: Vabbè.
1: Poi c'è la parte degli occhi, vabbè, quella mi ha ucciso.
2: Cioè, in realtà non vi abbiamo detto molto, perché
0: non c'è. Cioè,
2: l'idea del film.
0: Ma sposti spoiler, quindi non va spiegato. Se non l'avete mai visto, non fatevelo spiegare, non andate a leggerlo, guardatelo e basta, perché nel momento che saprete è giusto che capire il perché soltanto alla fine.
3: Sì,
0: ecco.
3: Sì.
0: Ecco. Va bene.
2: Grazie Chicca.
3: Basta. Grazie a voi.
0: Grazie Cine Chicca, e grazie se andate sul suo sito. Vabbè.
3: Posso farmi pubblicità adesso?
1: Ma devi, ti prego.
3: Grazie. Seguitemi su Instagram cine.chicca se vi piacciono i miei commenti e se magari vi posso insegnare anche qualcosa nell'umiltà.
2: Ecco, hai capito? Che figlio!
1: Che brava che è!
2: Tutta sua madre, il padre.
0: Vabbè, la fattura mandatela a me, pubblicità,
2: che poi il padre.

0: Ma stamattina mi ha fatto veramente morire.
1: Chi? Cosa?
0: La chicca quando è arrivata mi ha detto: oh, ma ti è piaciuto Sette Anime? Certo. Guarda che io non sono una chiama Muccino, io ne parlerò male. Non venire perché cioè io amo Muccino. E mi ha detto: non è uno dei suoi film più belli.
1: Oh, vabbè, ma ci sta, voglio dire. Non è
0: no,
1: che
0: ma non è una questione di gusto, che lei si è rovinata.
2: Sì.
0: Vedi i film non come noi, non con l'occhio in più dello spettatore, ma
1: occhio critico sempre.
0: E quindi è un po' critica. Capisco adesso quando sento i critici che tu ascolti un critico e dici: non ho capito se è un bel film o un brutto film. È presente, questa è la cosa che noi uomini, donne della strada pensiamo quando sentiamo un critico, anche un critico musicale: ma è bello o brutto? Ti risponderebbe: ma
1: eppure,
0: io
1: ma non gli piace mai niente.
0: Non gli piace
1: qua.
0: Mai niente. Ma quelli ti dicono: ma io vedo 10. Enrico Ghezzi
2: è il personaggio del tuo
0: Enrico Ghezzi diceva sempre: ma come faccio a dirvi se un film è bello o brutto? Vedo 10 film al giorno. Per me non sono belli o brutti. Se mi dai una scheda, io ti compilo esattamente tutto quello che ho visto nel film. Ma bello o brutto puoi dirmelo tu. Io non posso dire tirare una somma è bello o brutto, perché ogni film può essere interessante. Non è bello.
2: Secondo me c'è anche un altro aspetto. Io che non sono un critico cinematografico,
0: però
2: a volte...
0: tu lo dicevi della sceneggiatura.
2: No, a volte trovo dei film non perfetti e razionalmente ci trovo dei difetti, però mi piacciono.
0: Certo.
2: Ma mi succede anche con le serie. No, faccio l'esempio di una serie che per tutti è sentimentalona, sdolcinatissima.
1: Dilla.
2: This Is Us. A me This Is Us mi è piaciuto un sacco. I miei amici mi hanno sputato quando ho detto che ormai è una
1: però poi se ci pensi
2: è una soap brasiliana, fa schifo. Sì. Invece a me è piaciuto.
1: Perché è sempre uguale, stessa dinamica, stessa famiglia che magari si arricchisce.
2: La cito oggi perché secondo me ha dei punti di contatto, soprattutto il primo episodio con Sette Anime, per come è girata, con queste coincidenze, gli intrecci, flashback, eccetera.
0: Comunque guardatelo il film se non l'avete mai visto, piangerete perché è bello.
2: È in piattaforma?
0: Questo non te lo so dire.
1: Non credo, sai, non credo. Almeno non
2: in piattaforma.
0: È sul 7.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: 105 Summer Festival.
0: 5 giugno, Venezia.
1: 12 giugno, Chiavari.
0: 18 e 19 giugno, Ferrara.
1: 3 luglio, Baia Domizia. Conducono gli speaker di Radio 105.
0: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
1: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: In collaborazione con
2: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: che allegria.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
5: 105
6: Che storia.
7: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: È importante che vengano un po'...
4: Allora,
5: se poi che non... cos'è?
4: Se poi non fare come...
3: Allora, certo. Abbiamo messo Christopher Cross.
4: Ma ti rendi conto?
3: A Napoli si diceva, ti ricordi?
4: No. Chris Cross.
3: È una cosa brutta, un po' blasfema, infatti non la dico.
4: No, da me si diceva Chris Cross, l'unico cantante con l'incrocio magico.
3: E che era la versione
4: era la pubblicità del reggiseno.
3: Da me si diceva Christopher Cross e Amaron segna di testa. Un po' più pesante.
4: Orca, dici di quelle cose, sono le 11, mi tocca andare a confessarmi. Vado.
5: Li amo.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: devo dire che è un'estate di bei dischi, l'ho detto in tutte le salse del mondo e in tutte le lingue del mondo, e questo è uno dei più belli a nostro parere, i Tame Impala con Jenny. Dracula.
1: Impala è il nome di una specie di antilope, vero?
0: Credo di sì.
2: Ma c'era pure una macchina che aveva un nome simile.
0: Sì, tutte e due. Ditene un'altra, ma c'era anche un drink.
1: C'era anche Dracula, che era detto l'impala.
2: C'è un aggettivo che viene utilizzato per voi, impalato?
1: Impalato.
2: Non ha funzionato. Doveva essere una
0: voleva essere una battuta, un calambur.
2: Scusa, è uscito male.
0: Che tenerezza, ha creato il gelo. Che
1: ma più che uscito, è entrato, perché l'impalato.
0: Vedi, questa era già meglio, Manola.
2: Vabbè, però io ogni tanto ci provo. Manola, almeno il tentativo.
3: Dopo tanti anni impala.
1: Dopo tanti anni con noi, non ho ancora imparato a fare.
0: Io ogni tanto, sai cosa faccio? Quando vado con sono nei musei, prendo una lancia, vado nei quadri e faccio perché impala l'arte
1: e mettila da parte. Certo.
3: Usano i muratori, la impala.
1: Sì.
0: Impala l'arte. Soprattutto se sono artisti
2: cinesi. Perché mi dovete mortificare in questo modo? Cioè, potevamo restare così, con la mia freddura uscita male, invece voi avete rincarato la dose.
0: No, però posso dire una cosa, tranquilla, chi sbaglia impala. Parola, non ti preoccupare.
1: Non è mia, soprattutto quando le vedo in chiesa, ci sono veramente delle opere d'arte, delle impale bellissime.
0: Questa però necessita cultura, che le pale sono quelle.
2: Infatti non l'avevo capita, sono stata zitta alla fine.
1: Le pale sono quelle dipinte di solito in chiesa, perché sono dei vari pannelli
0: con una forma anche particolare.
1: Pala. Va bene, ma torniamo a noi.
0: Sta pensando alla prossima. Ma non ce la
2: fa, guarda. Stavo pensando esattamente come rispondere, però
1: allora,
2: adesso
1: posso dirti una cosa? È colpa del video, ma la faccia che fai mentre ne pensi sembra più una persona costipata che ha dei problemi a rimettersi in forma.
2: Ma tu che ne sai che lo sforzo mentale non sia
1: uguale?
2: Io
1: vedo quella faccia lì e
2: voglio dire, che ne sai?
1: Vabbè. Allora, parliamo di noi. Anche
0: buonissima
1: perché
0: la pizza, tra l'altro, quella lì.
1: Sì.
2: Vabbè, quella è facile.
1: Ma allora quella è impalatella.
0: E poi qual è la pizza in pala? Quella
1: tonda.
0: Ma no, quella è quella napoletana. La pizza in pala che caratteristica ha? Perché si chiama pizza in pala?
2: La pizza alla pala,
0: alla
2: si pala
0: o in pala. E cos'è quella romana?
2: Ed è quella ovale,
0: okay,
2: lunga, giusto, che viene, un pochino più alta rispetto a quella romana classica.
0: Ma scusate, adesso non è che dobbiamo parlare di pizze, però nella vostra regione o zona, cioè la pizza a metro che io ho mangiato per tutta l'adolescenza, c'è dovunque ormai in Italia.
3: Boh.
0: E no, vero?
3: Secondo me è un po' calata.
0: È un po' calata.
2: Qua c'è.
1: La prima invenzione dell'all you can eat, qualcosa del genere.
0: Ma no, la cosa bella è quando tu ordinavi in gruppo, perché facevi, allora facciamo un mezzo metro capricciosa.
2: Quasi fa ancora,
0: mezzo metro. L'organizzazione dell'ordinazione.
1: È come quando andiamo in quel posto lì dove ci danno le fette in faccia.
0: Quello è il giro pizza.
1: Giro pizza, dove tu arrivi lì, ti
2: fette in faccia.
1: E qualcuno voleva cipolla. E io l'ultima volta sono stato lì 2 ore senza mangiare. Perché
0: no, perché
1: Nutella,
0: no.
1: Cipolla, no.
0: Cipolla
1: salsiccia
0: e Bigorso,
1: pesce, no.
0: Cipolla e
1: bulloni dell'otto, no. Con le magliette sudate, no. E le scarpe vecchie, no.
0: Mozzarella e figurine panini, buonissima. Assaggiata.
1: Va bene, ma parliamo del nostro argomento. Le bugie.
2: Aspetta, perché adesso stanno arrivando tutti i giochi di parole. Cioè, dopo
0: i
2: questa spiegazione, Manola dovrebbe aver impalato.
1: Non si finisce mai di impalare.
0: Al compleanno della radio faremo 20 minuti sul palco di giochi di parole.
2: Vabbè, dai. Che è quello che ci caratterizza.
1: E poi bisogna stare all'interno degli impaletti,
0: È vero. Allora, i più bugiardi sono
2: i
0: più bugiardi sono gli avvocati. Torniamo all'argomento interrotto piacevolmente dai nostri morriconi. Gli avvocati, io da quando ero ragazzino, io dico sempre: ma l'avvocato che deve difendere il criminale?
1: Non è che dice delle balle.
0: E sa che è criminale.
1: Difende il criminale, difende il suo assistito, non il criminale.
0: È giusto in una società civile che anche chi ha sbagliato e chi ha fa parte del meccanismo della giustizia.
1: In realtà non è proprio al 100% così, cioè ho scoperto che l'avvocato difende in modo che il suo assistito abbia il minimo della pena, ma non so quanto, se l'avvocato sa che tu sei colpevole di un reato,
0: Ma è una questione etica. A volte lo sa, ma deve far finta di non saperlo.
1: Non lo so, se lo sa del tutto, lui non può omettere certe cose.
0: Cioè, ma è una cosa di sua coscienza, non è una.
2: Cioè, però un'etica, dici per.
1: Non è una questione di etica. Non può omettere certe prove.
0: Ah beh, certo, quello sì.
2: Ah,
0: chiaro,
2: vabbè, certo, se sono prove poi sono inconfutabili.
1: Mi sono spiegato. Se viene a sapere di
0: Io la mettevo sul piano della. Per etica. La coscienza, cioè intendo dire ci saranno avvocati quotidianamente che sono intimamente convinti che uno è colpevole, però comunque lo devono difendere.
1: Lo devono difendere.
0: Questo aspetto mi ha sempre colpito moltissimo. No?
2: Ci vuole un bel pelo sullo stomaco, eh?
3: Col coltello insanguinato, tutto insanguinato, dice come faccio a difenderla? Però deve
1: fare in modo che abbia
0: il minimo della pena.
1: Certo. O che sia in coscienza, sia giudicato nel modo giusto.
0: Potremmo aver detto delle cazzate.
1: Ma sicuramente.
0: Potremmo aver detto delle cazzate. Però, allora, quindi gli avvocati sono bugiardi, secondo. Qualcuno invece la butta sull'orientamento, cioè sul gender, dice sono nettamente più bugiardi gli uomini.
2: Ma non è vero, ma poi
0: aggiunge una battuta quando parlano delle proprie misure personali. Però al di là della battuta, il tema uomini versus donne sulle bugie è un altro tema interessante. No, perché spesso
2: perché
0: si dice che le donne
2: boccaloni.
0: Si dice che le donne sono più brave a raccontarle.
2: Sì,
0: no?
2: Le donne raccontano voi abboccate facilmente, ecco.
1: Quindi le donne raccontano più bugie agli uomini che tra loro?
2: Secondo me anche tra donne raccontano un sacco di bugie. Non credo che ci sia
1: allo
2: una percentuale. Sì, la donna è un po' bugiarda.
1: Perché l'uomo
2: vero,
1: racconta
2: però.
1: Più bugie alle donne che tra uomini, secondo me.
2: Allora io voglio molto bene la categoria maschi, però voi siete proprio scemi, cioè non li sapete
1: più basici, siamo più
2: dire, siete proprio scemotti, capito? Non ce la fate,
1: noi
2: siamo proprio furbette.
4: Sì, perché è anche più raro che gli uomini si parlino tra di loro.
1: Sì. Noi ci vergogniamo.
4: Esatto, quindi c'è meno probabilità di dire delle bugie su argomenti più seri.
0: Pensavo alla questione tradimenti. Io nella mia vita ho sgamato le cose più di quanto sia stato sgamato, però poi questo mi fa fare un doppio ragionamento. Probabilmente ho sgamato perché la persona mi riteneva così stupido da poter lasciare in giro prove, tanto quello non le trova,
2: esatto.
0: No? E invece io l'avevo trovate. Ragazzi,
2: Vabbè, però lì sei te che hai trovato qualcosa di talmente evidente che manco devi perdere la bandierina di quello che ha scoperto perché è intuitivo.
0: Ho fatto un semplice controllo.
4: Ma poi quando l'hai fatto presente è stata ammessa la bugia.
0: Beh, ma non si poteva negare.
1: Ma sai cos'è? No,
4: è capitato in camera, che è stato negato l'innegabile. Quindi
0: perché c'è,
1: ma sai cos'è il tradito? Ma sai cos'è?
4: È entrato in camera, che è stato negato l'innegabile. Quindi
1: ma sai cos'è il tradito? Lì entriamo in un altro campo.

0: stato male della serie questo pensa che io sia stupido, lo ucciderei, giuro, cioè mi viene una, cioè soprattutto arriva il solito idraulico poverino, no, arriva quello della pasticceria stavolta, il farmacista, non so, dico un'altra cosa per non dire l'idraulico, e ti dice una cosa che tu invece conosci benissimo e ti racconto una palla. Io,
1: tu con l'idraulico ce l'hai,
0: io dico ma ha preso per stupido, c'ha la faccia da stupido, allora sono costretto subito a mettere in chiaro, guarda che di quella cosa io me ne intendo, cioè della serie non raccontarmi una palla perché mi incazzo, ma non perché mi stai raccontando una palla, perché mi fai sentire, perché mi stai dando dello stupido.
1: Comunque, ragazzi, come ce lo, cioè, glielo dobbiamo dire, eh?
0: L'idraulico?
1: No, a Tony dico.
2: Che chicca è la figlia dell'idraulico?
1: No, quello veramente c'ha la faccia da...
0: Da idraulico? Cioè, da stupido. Da stupido. ma io accetto. Secondo me dice, ma lei ha la faccia troppo da stupido, non riesco... Vabbè, ma sei...
1: Se

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Comunque ha ragione Ivano D'Asti. Dice: Tony, stai serino, la chicca non può essere la fine dell'idraulico. È uguale a te, ma con i capelli lunghi. Bella, ma uguale a te. Uno dei grandi misteri dell'umanità.
1: Bella, ma.
0: Insieme ai cerchi nel grano e alla sacra sindone, è come possa chicca essere identica a suo padre eppure bella.
2: È che è una roba.
0: Cioè, non sei, è una cosa che non puoi.
1: Ragazzi,
0: razionalmente.
1: Lo ricordiamo il contributo fondamentale di quella santa donna di tua moglie, non
0: ma
1: mamma
0: assomiglia
1: di
0: a lui,
1: no,
0: però.
1: Sì, però c'è anche il contributo della mamma, che è bellissima. Vabbè, che quindi ci ha messo del suo.
0: Certo che bella, però.
1: Il mix ha creato chicca. Ma lui da solo avrebbe probabilmente partorito un gremlis.
2: Ma stai dicendo, che non sono bello? Io sono bello.
1: Sei un tipo. Sì. Allora, no, sei un...
3: L'altro giorno
2: io ho la mia minchia, la mia nicchia.
0: L'altro giorno eravamo qua, io, tu e Picozzi, e uno ha scritto: mia figlia, che a 20 anni è passata davanti alla TV e ha detto: quello lì è un bell'uomo, ma non il pelato, l'altro. E io non ho capito se l'altro eri tu o Picozzi.
2: Io.
1: Ma perché Picozzi ha tanti capelli, non mi ricordo più.
2: Sì, ha tanti capelli.

0: Sì, hai capelli bianchi.
1: E allora o era Tony o era Picozzi. No, ho capito, perché Picozzi non direi quell'uomo pieno di capelli.
2: Sicuramente non ero io, su questo no.
1: Questo via.
2: Comunque, torto. Tornando alle bugie, ovviamente poi molti messaggi sono in chiave sentimentale, di sgamamenti, di tradimenti. Ma che sembra spagnolo, sgamamenti di tradimenti. E allora prima io dicevo, era come si può dire, ineluttabile, non è la parola, incontrovertibile, quello che avevo scoperto quando sono stato tradito, e Comolo lo scemo.
3: No, non lo scemo, io ho riportato quello che ha detto Manola.
2: Ha fatto il gesto, l'hai beccata in non l'ho
1: no,
2: beccata.
1: No, perché tu hai detto era evidente la bugia, no,
2: non
1: il tradimento,
2: era, però non l'ho
1: quindi
2: beccata,
1: ho pensato che tu avessi beccata, capito?
2: Però partendo da questo, io ho l'impressione che questa cosa che uno trova la moglie a letto con un altro sia tanto cinematografica. Voi conoscete tante persone che nella realtà hanno
0: Io zero.
1: Sì. Io una.
0: Io non. Cioè, esiste.
2: No, certo, indubbiamente esiste. Però è così frequente questa cosa.
0: Porca miseria. E poi mi sono sempre chiesto: in quel momento cosa farei?
2: Cosa farei io? È vero. Tu due volte. Due tuoi amici?
0: Sì, da conoscenti.
3: No, io zero.
0: Due conoscenti.
3: Io gli ho detto proprio. Ho scoperto.
0: Vi siete lasciati tu e mia moglie. Madonna, sono entrato in casa e l'ho trovata a letto con uno.
2: E veramente nella realtà si dice quella frase: non è come pensi tu.
0: L'uomo lo dice. L'uomo lo dice. Non è come. Dice proprio, non è come pensi.
3: No.
0: Sì, non è come pensi.
2: E lo zoo dice,
1: ma
2: se l'ha capito già,
1: Tony,
2: non c'era bisogno.
1: Ci siamo trasformati nello zoo.
2: Manola e Lidia,
0: non è come pensi.
1: Una conoscente.
2: Nella
1: una
2: vostra
1: conoscente.
2: Bolla, Lidia. Esempi così.
1: Una
2: Lidia?
4: No, però è successo qualcosa di molto peggio, secondo me.
2: Cioè
4: una sorta di ricatto sessuale, e lei si è trovata il giorno dopo sulla sua pagina Facebook un video
2: tipo revenge porn
4: del suo ex fidanzato. Registrato in atteggiamenti.
2: Ragazzi, questo è reato.
4: Infatti è reato.
2: Revenge porn
4: sì,
2: è una roba
4: porn.
2: Terribile, fa schifo.
0: No, ma qualcuno che ti dice io ho scoperto, cioè li ho trovati proprio.
4: No, mai.
0: A me, ma che al minimo esempio, trovarli in ristorante insieme.
2: Una volta è arrivata una mail con scritto: abbiamo delle foto di te che ti masturbi.
3: Sai quelle.
0: Sì, sì.
2: Io ho detto basta che non si vede il doppiamento, vabbè.
0: Ma cosa c'entra con l'argomento?
1: Non lo so, lo doveva dire questa cosa.
2: No, era un ricatto.
1: Era un revenge porn.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
11: Puoi provare Meclon.
10: Come?
11: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
10: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon!
12: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
16: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
17: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
18: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
19: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
20: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
19: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
20: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
22: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
23: Tutti per Oro Cash.
24: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura.

0: Harry Styles.
1: American Girls, American Girls.
0: Abbiamo al telefono un American Girl.
1: No, è una Italian girl.
2: È un'Italian, dici? Molto Italian.
1: È una Lombardian.
0: Stefania
1: girl.
0: Andriola, credo. La ciclista, la mazzone in bici. Stefania, buongiorno.
3: Eccomi.
2: Ciao Stefania.
3: Ciao. Buongiorno.
1: Stefania, ma te l'abbiamo mai raccontato che quando abbiamo avuto Stefania Andreoli qualcuno vi ha sovrapposte?
3: Cioè, ma tu lo sai che capita spesso, perché comunque è solo una vocale quella che cambia nel cognome. Siamo dello stesso anno, siamo entrambe more.
1: È vero.
3: Abbiamo iniziato a lavorare insieme, pensa, nelle pubblicità, e poi oltretutto lei a volte fa collegamenti sulle stesse reti dove vado io, quindi a volte chiamano me.
1: No, ma scusa un attimo, sulle pubblicità come attrici di spot. Lei ha fatto l'attrice di spot?
3: Sì, ma si parla di 15 anni fa, sì.
0: Come 15 anni? A 4 anni li facevi.
2: Come sai trattare bene le donne? Guarda.
1: Comunque Stefania Andriola di Meteo.it.
3: Posso raccontarvi questa velocissima?
1: Sì,
3: una volta ero in redazione Meteo, mi chiamano da mattina 5, mi dicono, normalmente faccio i collegamenti con loro, e mi dicono: no, Stefania, guarda, sarai in quel blocco, ci devi parlare delle crisi adolescenziali dei bambini. E io
2: c'è un errore,
3: io mi posso parlare di meteo. Grandi risate, quindi capita spesso, sì.
0: Io l'avrei fatto, non avrei comunque parlato di quello che ti hanno chiesto.
1: Beh, come quel video bellissimo che sta girando ultimamente di nuovo, di quel signore.
0: Sì, che viene introdotto, è lui, il signore delle pulizie.
1: Sì, era uno che si era candidato per una posizione, sì, di questo, cioè,
0: sì,
1: archivista o
0: genere,
1: magazziniere. E allora, il signore, diciamo, afroamericano, quindi attendevano un esperto di economia.
0: E l'hanno introdotto come tale.
1: E lui invece di dire "non sono io", è andato in onda a parlare di economia, di streaming, per una decina di minuti, fin quando poi le cose che diceva erano abbastanza poco congrue, e quindi hanno mandato
3: quindi
1: la pubblicità.
3: Sì.
0: Senti, Stefania,
3: vabbè, capita, il bello della diretta.
0: Esatto. Dacci delle buone notizie, nel senso che la temperatura si abbassa, ma rimangono comunque delle belle giornate.
2: O edulcora le cattive, fai tu.
1: Ecco, menti.
3: Guarda, con un poco di zucchero la pillola va giù.
0: Proviamo.
3: Posso dirvi che l'apice dell'ondata di caldo l'abbiamo toccato, okay, e lo stiamo comunque ancora toccando.
1: Okay.
3: Però ecco, si limeranno un po' le temperature, ma si parla di qualche grado in meno. Quindi non toccheremo più questi picchi così elevati, però rimaniamo ancora decisamente oltre la norma. Tra l'altro, questa ondata di caldo è davvero eccezionale, perché non coinvolge solo l'Italia, ma gran parte dell'Europa.
1: Lo dicevamo stamattina.
3: Avete visto, esatto,
1: Parigi, appunto, Londra.
3: A Parigi, persone che cercano di rinfrescarsi nella Senna. Londra, che ha raggiunto 35 gradi ieri.
1: Sì.
3: Sono stati battuti anche dei record mensili, perché anche per Milano, no, quei 35 gradi non è normale che ci siano nel mese di maggio.
0: Sono temperature di quale mese? Di agosto?
3: Di luglio. Luglio pieno. Oltretutto, temperature e un caldo afoso. Ah, ecco, poi una cosa che io ho guardato stamattina, cioè al Cairo adesso ci sono meno gradi che a Milano, perché al Cairo ci sono 31 gradi, però lì il caldo è secco.
1: E anche meno egiziani, secondo me, tra l'altro.
0: Vabbè. Lì il caldo è secco, qua invece l'umidità ci fa percepire una temperatura maggiore.
3: Adesso, perché poi, insomma, bello, però attenzione, perché ci sono delle allerte della Protezione Civile, anche città col bollino rosso, perché oltretutto in questo momento in alcune città le allerte non riguardano solo le persone più fragili, ma riguardano anche un po' tutti, cioè anche le persone in piena salute, perché davvero, cioè, sono temperature, cioè siamo 15 gradi oltre con l'AFA, davvero, cioè si fa fatica.
1: Senti Stefania, ma la domanda sulla bocca, anzi vorrei dire la domanda sul collo, sulla fronte, sulle ascelle di tutti, ma questo caldo si attenuerà e poi ripartirà? Perché se è così da adesso fino a settembre, io vado alle isole...
2: Ti trasferisci in Islanda,
3: vai al Cairo.
1: O vado al Cairo a stare al fresco.
3: Almeno è secco.
0: Questo è l'anticiclone africano.
1: Cioè un po'.
3: Sì. Allora, la colpa è sempre sua, perché è quello potente, l'anticiclone africano, che ci manda proprio l'aria rovente che arriva dai deserti. Come dicevo, adesso si attenuerà. È sicuramente una fiammata eccezionale. Non è possibile che duri questo caldo fino a settembre. Si attenueranno le temperature, piano piano nella prossima settimana ritorneremo in media. Dirvi che tutta l'estate raggiungeremo queste temperature è praticamente impossibile, dare un'informazione non corretta, perché non possiamo.
2: Ma io che cosa devo fare con l'armadio, con questo cambio di stagione? Non ce la posso fare, ha tolto il piumone per forza, perché Quindi che faccio? Metto un lenzuolino? Definitivo?
3: Io ti direi sicuramente metti il lenzuolino. E poi quello che vi posso però dire è che la tendenza climatica, quella decennale, vede proprio questi picchi, nel senso estati caratterizzate da picchi, fiammate africane e poi temperature che si riportano in medio anche sotto quando arrivano questi temporali, perché ricordiamoci anche l'altra faccia della medaglia, questi temporali molto forti li abbiamo visti ieri sui rilievi soprattutto, quindi in montagna, sia, mi riferisco sia alle Alpi che, che all'Appennino, anche oggi e anche nelle prossime giornate si potranno formare, attenzione anche alle grandinate, perché come dico sempre, il caldo è il carburante e la gasolina delle perturbazioni, certo. Quindi quando arriva una massa di aria più fredda e trova questa caldazza, le masse d'aria così diverse poi portano anche a quei rovesci importanti che abbiamo visto, certo. E quindi appunto la tendenza anche per l'estate vede questo, no? Picchi di fiammate, poi temporali che arrivano e purtroppo dovremmo pregare perché torni l'anticiclone dell'Azzorre, sì. L'anticiclone è quello buono col caldo,
1: quello
3: diciamo,
1: amico,
2: quello,
1: quello, amico.
2: Quello più carino dell'africano,
3: quello carino, quello carino.
1: Bene Stefania, è ora in chiusura. Il disagio giovanile è un problema importante. Che cosa
3: allora,
1: puoi dirci?
3: Posso dire che il disagio giovanile con le temperature
1: aumenta.
3: Alte,
2: aumenta, esatto.
0: Comunque, aumenta. Stefania, un giorno ci vieni a trovare che ci parli di bici.
1: È vero.
3: Guarda, io tra l'altro adesso sto pedalando anche e non vi dico il caldo perché io sto seguendo il Giro d'Italia con il Giro E. Che non so se sapete, è un giro nel giro fatto con le e-bike,
1: con le biciclette elettriche, certo,
3: sulle
1: certo.
3: strade, pedaliamo sulle strade del giro facendo proprio le tappe, però meno chilometri prima dell'arrivo dei professionisti.
2: Ma
3: e
2: nemmeno
3: non vi dico...
2: un po' di fiatone, niente.
1: No, ma non sta pedalando
2: proprio...
1: mentre
2: no,
1: parla.
2: Cioè,
1: no.
2: Io pensavo che stesse pedalando.
1: Però
3: guarda, a proposito di meteo, per cui sono ancora più attenta alle informazioni che prendo dalla redazione, io vi dico che ieri in una tappa di 50 chilometri io ho vissuto tutte le stagioni. Sono partita con, come se fosse luglio, con temperature di 35 gradi, in corsa mi sono beccata all'acquazzone con grandine per fortuna piccolina e poi... siamo passati da 35 gradi a 20 gradi.
0: Quindi
3: e poi
0: siete...
3: arrivo di nuovo 30.
0: Ma siete saliti? Siete saliti in quota?
3: Sì, sì, sì, adesso siamo comunque sulle montagne.
1: Quindi stai al fresco.
0: Okay.
1: Va bene, grazie a
0: fresco.
1: Stefania
3: grazie
1: Andriola
3: Stefania.
1: Di meteo.it.
0: Ecco, grazie Stefania.
3: Grazie a voi, un
0: ciao.
3: Abbraccio
0: ciao.
3: Ragazzi, un saluto agli ascoltatori di 105.
1: Grazie, a
2: presto. Grazie.

0: Abbiamo messo American Girls e poi le ragazze. La prossima è
1: che
0: le ragazze
1: lavorano ad agosto per pagarsi le vacanze e per fare le cattive ragazze.
2: Ah, lo sai a memoria il testo, bravo.
1: L'ho appena sentito. Beh, un'immagine. Testo che comunque è un'immagine, uno scorcio della realtà.
0: Brava, brava, uno scorcio della realtà. Allora, non che qualcuno si sia lamentato, ma io sai che su queste faccende sono molto attento perché detesto. Io quando prima ho detto, nessuno si è lamentato, quindi è un eccesso di zeno. Quando io prima ho detto al Cairo, lei Stefania...
3: Tu ogni
0: detto,
3: tanto è un eccesso di zeno.
0: Di zeno. Lei ha detto ci sono meno gradi al Cairo che a Milano. Io ho detto anche meno egiziani. Cioè non è, era una cosa...
1: Non è dispregiativo, ecco.
0: Assolutamente no, anche perché io nella fattispecie, proprio nei confronti degli egiziani...
3: Ora sta per dire una roba razzista però.
0: Cioè? Che mi stanno più simpatici degli altri. No, non dico degli altri. No, il senso dell'umorismo degli egiziani io lo trovo meraviglioso.
1: La gibolla.
0: Hanno un modo di scherzare quelli a Milano, ma anche quando sono stato in Egitto, che trovo proprio una velocità di pensiero.
3: Guarda, Egitto e Marocco sono due posti stupendi e bellissimo. Un sacco di persone.
0: Ci tenevo a precisare che magari lui ha fatto una battuta lì.
1: Vogliamo salutare la comunità cinese.
0: Salutiamo tutti gli amici.
1: Indiana, egiziana,
0: e tutti allora.
4: Ma come mai? Anche gli amici di Torino.
1: Anche gli amici di Torino. Vogliamo salutare anche
3: gli amici di Torino. Non ho capito perché gli estremi, no? Marocco e Egitto. E Mieza.
1: Perché quello.
3: Libia, Tunisia e il resto del Maghreb, niente. Non...
0: Vabbè, allora io vado verso Oriente, la comunità filippina con cui sono anche un po' imparentato. Scusami,
1: va bene, volentieri, volentieri. L'iraniana, la comunità iraniana, salutiamola.
3: E Giordani?
1: Quelli certo.
0: Quelli Mario, soprattutto Mario. E
1: posso chiedere alla regia video perché in questo momento sta inquadrando il capoccione di Ross? Chiedo
0: perché,
1: per un'amica.
0: Perché no, è stupido, perché è stupido. Ma in bassa frequenza, non è in onda.
3: Allora, siamo addirittura all'arrivo?
2: Sì.
3: Sto per pubblicare una foto importante, sto per fare un post.
1: Ma,
0: appena finisce la puntata la potrete trovare sui nostri...
2: Quella Manola.
1: Quella coppia con lui. La montagna rotta.
0: Una foto scottante.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio 105.

0: domenica.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300€. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
10: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
11: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
10: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
14: E di vincere, Antonella!
15: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35€. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
15: Montepremi 138.775€. Regolamento completo su mdspa.it.
16: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
17: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
16: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
18: Ops.
16: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore. Ops. Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: 105 Summer Festival.
20: 105 Summer Festival.
19: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
20: 105 Summer Festival.
19: 5 giugno, Venezia.
20: 12 giugno, Chiavari.
19: 18 e 19 giugno, Ferrara.
20: 3 luglio, Baia Domizia.
19: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
20: Conducono gli speaker di Radio 105.
19: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
20: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
21: 105
22: Che storia!
23: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

0: so I don't go AWOL, but yet I know when they call, they get.
1: Hey, how you doing? Sorry you can't get through, I don't you leave your name and your number.
2: Lo puoi fare, Ross? Puoi attaccarci un pippone, vai. Questa canzone.
3: Semplicemente che i De La Soul sono uno dei gruppi più importanti della storia della musica. Piacciono la musica rap, piacciono molto alla mia amica Lidia. In questo pezzo del 91,
4: a mamma e papà e bambini
3: si ispiravano a una precedente canzone dei Curiosity Kill the Cat.
2: Finito. Grazie mille. Pensavo più lungo, invece bravo.
4: Era una pippetta.
3: Sai che me lo dicono spesso durante il sesso.
4: Sì. Signori, abbiamo terminato. Vi diamo appuntamento domani per concludere questa settimana e poi darvi appuntamento mercoledì, perché faremo, faremo un pone. Faremo
2: domani avremo degli ospiti.
4: Un pone.
2: No, scusate, parlate per voi, perché io sarò in diretta comunque 1 e 2.
4: In diretta?
2: Va bene. Sì, pomeriggio.
4: E che abbiamo come ospiti domani?
5: Ritroveremo i Negramaro.
3: Pensa che
4: già i Negramaro tornano a trovarci. Bravi.
2: Sì, sì.
4: Giuliano.
2: Sì.
3: No, mi vesto come oggi domani.
4: Ma fai quello che vuoi. E...
2: Sei veramente. Guarda.
4: Io non ho parole.
2: Mamma mia.
4: Non ho parole, ma.
3: Ma sputazzate.
2: Sei veramente.
3: Non
2: guarda.
3: Fiori, ma opere di bene. Non parole, ma sputazzate.
4: Grazie, Comolli. A domani. Grazie, Lidia.
5: Grazie
4: domani
5: a
4: saremo
5: voi.
4: Qua in diretta. Assolutamente. Ve lo proveremo. Malgrado le sue battute stupide.
2: Grazie solo a te, Tony.
3: Invece pensa che io in chiusura volevo dirvi: bravi ragazzi, abbiamo fatto proprio una bella puntata.
6: Sì. Va bene.
3: Non c'è un programma bello
6: dopo
3: così in FM.
6: Vado...
3: Ciao, domani. Ciao,
4: ciao, ciao Manola.
3: Qui
2: ciao, amici.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: A Radio 105 le 12 in punto.
10: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
11: Buona giornata da Boris Mantova. In apertura una notizia battuta poco fa: un uomo ha accoltellato 4 persone in Svizzera gridando Allah Akbar. I feriti sono stati trasportati in ospedale, lui è finito in manette. In Italia ora, perché dopo anni di ricerche è stato trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro. 200 milioni di euro accumulati sin dagli anni 80, divisi tra Andorra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Principato di Monaco, Spagna. Tre gli arresti. Il procuratore nazionale antimafia Melillo dice:
12: è un'operazione di grande importanza dal punto di vista strategico, che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di molti anni fa.
11: A Palermo, incendio all'autonoleggio dell'imprenditore Dragotto. A marzo il deposito era finito nel mirino di Kalashnikov, ma l'imprenditore Coraggio avverte: non mi piego alla mafia. Il governo sta facendo e farà tutto quello che deve e può fare per combattere le conseguenze della crisi internazionale, lo ha detto a Mattino 5 in diretta su Canale 5 il premier Giorgia Meloni, sottolineando che i provvedimenti per scongiurare gli effetti della crisi anche sui carburanti saranno puntuali. Intanto Stati Uniti, Iran, attacchi a vicenda, mentre i mediatori cercano un difficile accordo. Il caso della famiglia nel bosco: abbiamo fatto molti passi avanti, volontari o richiesti, ci siamo trasferiti nella casa del comune, abbiamo iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità, ora vorremmo riavere i nostri figli. Sono le parole affidate al Messaggero da Nathan Trevaglion, il papà dei 3 bambini che da oltre 6 mesi sono nella struttura protetta di Palma. Domani sciopero generale indetto dai sindacati di base, cortei e manifestazioni a Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Genova, Torino, Savona, Milano, Bergamo, Catania e Palermo. Treni a rischio dalle 21 di oggi fino alla stessa ora di domani, per gli aerei 24 ore di possibili disagi da mezzanotte di oggi, così come i collegamenti marittimi verso le isole minori. Anche alcune lezioni della scuola potrebbero fermarsi, a Roma stop al trasporto pubblico locale. L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa è visibile anche dallo spazio, le aree più in rosso, Spagna, Regno Unito, Francia, in Italia evidenziate la pianura padana, il Lazio, la Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Oggi afa in lieve calo, picchi comunque tra 33 e 34 gradi. Lo sport tennis al Roland Garros, in campo ora Cobolli contro Yibing, mentre sta per iniziare l'altro match che vale l'accesso al terzo turno, quello tra Sinner e Cerundolo. Ieri sono andati fuori Sonego, Cina e Jasmine Paolini, fermata solo da un risentimento alla caviglia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
13: No, diciamo,
6: certo. Beh, ma i nostri controlli.
13: Le mie sono migliori.
6: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105. Oggi è giovedì, si tinge di Jake e Jake Vedì con...
1: Ciao ragazzi!
0: Jake Lafuria, con Camilla, con Maurizio, ciao. Con Lauretta, con sto cazzo. E
2: no.
0: basta, troppa gente. Oggi però è un giorno
1: eccolo
0: speciale.
1: Eccolo lì sto cazzo, guardalo là col telefonino in mano.
0: La nostra parte social che è pronta a carpire ogni istante di questo programma, a carpire soprattutto le varie ed eventuali sfuriate di Camilla Ghini che ne ha già pronta una. Prego.
2: Ciao a tutti, sono tranquillissima oggi.
1: Hai detto che mi devi dire una cosa in diretta, me la vuoi dire?
2: Ma no, vediamo durante la puntata che succede.
3: Cosa mi fa piangere?
1: Cosa le fa piangere?
2: Daniele Battaglia.
1: Tutto. Daniele Battaglia, sì.
2: Sicuro.
3: Ho sogno di condurre sicuramente qualcosa di musicale.
1: Brava.
3: Amici di Maria De Filippi. Però amici di Maria De Filippi, quindi dovrei inventarne un altro.
0: Capisci?
1: Sai cosa potremmo farle? Il super telegattone, te lo ricordi? Come si chiama? Super classifica show.
0: Certo.
1: Con Camilla Ghini. Miau!
0: Sì. È il disco lancio che viene lanciato fisicamente.
1: Sì, addosso a lei.
0: Esatto. Oppure una versione di X Factor, la chiamiamo X Fatto. Cioè nel senso solo per...
1: Ma X Factor non ci serve, ci siamo già a posto.
0: Siete a posto così?
1: Sì, sì,
2: non
1: grazie.
2: Ne vuoi?
1: No.
0: Dai, ti prego.
2: A fare per me sì, per me no. Per me
1: anche
2: forse.
1: Tu per me sì.
0: Sì, esatto, per Messi, per Ronaldo. Maurizio, news.
2: Ah, subito? Così?
0: Eh sì, perché tanto ce la bruciamo.
1: Non era pronta.
0: Dai, vai.
2: Il sesso programmato per le coppie è un toccasana.
0: Beh. Aspetta però, programmato vuol dire, cioè, amore, il giovedì alle 14 si tromba.
2: Che posso dire?
4: Sì, programmato, segnato in agenda.
0: Scusa,
4: nel
0: perché
4: calendario.
0: Ridete voi due?
4: Perché noi sappiamo cose.
2: Sì.
0: Cioè che siete programmati.
2: E ci fa fare il programma o ce ne andiamo a casa? Dai, guarda lì.
0: Signori, abbiamo...
1: Ma anch'io non so niente, è successo qualcosa.
0: No, vedi, c'è un'immagine che vede...
1: Grande,
0: però guarda di chi è guarda di chi è il vestito.
2: Che
0: vedi?
2: Carina la camicetta.
1: Come si fa questa cosa? Anch'io la voglio saper fare.
0: Lo mettiamo subito sui nostri social per chi ci sta seguendo solo in radio. C'è l'immagine di Ronaldinho.
1: C'è l'immagine del figlio di Dio con la magliettina di Camilla.
0: Esatto.
2: Carina, grazie per l'omaggio. Sì.
0: Amici, non ho capito niente, ma giustamente.
1: Io neanche, pensavo che fosse una gag con te. Ma
0: no, è sesso programmato.
1: E fa tutto il giorno che fanno le
2: ma perché come ci fa ridere questa
1: misteriose.
2: News? Ci fa sorridere.
1: Ma innanzitutto, se allora, Lauretta lo saprà adesso. Non so come è messa, anzi non lo voglio sapere, ma quando c'è dei figli il sesso programmato è l'ordine del giorno, ragazzi.
2: È l'unico
1: deciso, percorribile.
2: Abbiamo deciso di trattare l'argomento apposta.
1: Ma innanzitutto non parlare così, ma come ti permetti?
2: Come devo parlare?
1: Sembri quella della posta che mi dice no, per spedire il pacco deve tornare e prendere P20.
2: Esatto.
1: Hai capito?
4: Ma fra spoiler, non sono solo le coppie con i figli.
5: Parante di merda. Che cerca di capire il discorso.
1: Ah, allora è una roba di Camilla che fa il sesso con appunto. Ho capito.
0: Quella è prostituzione, però, ragazzi.
1: No,
0: scusate.
1: No, perché se lo fai gratis.
0: Hai ragione, errore mio. Però se uno prende il programma, cioè, ciao amore, senti, a che ora ci vediamo?
2: Ma la facciamo o no?
0: Quella programmata.
2: Cioè, ne parliamo o non ne vogliamo parlare?
0: Ne parliamo tra pochissimo con dovizia di particolari e i grandi esperti di questo argomento, ovvero Camilla Ghini e Lauretta, detta anche la tigre della Brianza.
1: La tigre di Nova.
0: La tigre di Nova, esatto. La tigre di Nova e Maurizio, che è un grande... No? Lo sappiamo tutti. Ti sta ascoltando la tua compagna?
6: No,
0: gli hai detto di quelle frequentazioni?
6: Non c'è nessuna compagna, non so di cosa. Non so nemmeno
0: l'argomento. Sfigato. È sfigato che sei.
1: Ma quindi se è fidanzato non vuole dirlo?
2: Madonna, ma io dico, Madonna, perché voi uomini vi vergognate di essere innamorati?
1: Come si chiama questa...
0: Come si chiama fidanzata? Bring Your Love si chiama?
1: Esatto. Come si chiama la fidanzata?
4: Come una nota cantante.
2: Esatto.
4: Italiana.
0: E non è Madonna?
4: No.
0: Ok.
1: Ecco.

0: Can Bring Your Love, la gente parla in questo programma, sono 20 anni che facciamo la radio e ancora non sappiamo che quando si aprono i microfoni bisogna smettere di parlare, ma questo è il bello di questo programma.
1: Però era bello perché stavamo parlando delle trasferte e lui ha detto: dove vai? A Civitanova Marche. E Simone fa: accompagnami in Abruzzo.
0: Accompagnami in Abruzzo. Mamma mia, quanto me ne
1: e
0: mangio.
1: E poi cioè, è più giù l'Abruzzo, non so
0: sì,
1: che cazzo.
0: Perché devo portare lo stesso lì? Civitanova Marche, che però è la patria delle scarpe.
1: Sì, detto Civitanova.
2: Bravo, fai una cosa buona, compra delle scarpe per tutti noi, dai.
0: Ma ho capito cosa sono, il buon samaritano? Cioè,
1: no, però sei sicuramente il più ricco.
0: No.
1: Di loro.
0: No. Bravo, Jake, bravo. È giusto mettere...
2: E comprati delle scarpe, dai. Dani,
0: Camilla, posso dire una cosa? Sì. Io quest'oggi, sì, mentre tu leggi la notizia, faccio gli aeroplanini con la scaletta. Vai.
1: Beh, come stai? Esatto.
2: Dani,
0: Camilla,
2: Dani,
0: posso dire una cosa? Sì. Io quest'oggi, sì, mentre tu leggi la notizia, faccio gli aeroplanini con la scaletta. Vai.
1: Beh, come stai? Esatto.

0: L'hai scritta te?
1: Sì.
0: Ok.
2: Poi vuoi la pigrizia, vuoi la presenza di bambini, vuoi la noia. Alla fine si finisce sempre per diradare tristemente i momenti di passione.
0: Per?
2: Diradare.
0: Non è bello per me che sono
1: trombare prima.
0: Per me che sono pelato, non va bene, dai.
2: Vabbè, comunque, due benefici. First, si fa più sesso di quanto magari se ne farebbe lasciando la situazione al caso. Second, l'attesa del piacere non è essa stessa.
0: Tu la stai ascoltando o no?
2: Fondamentale. Mi
3: sono rotto i coglioni tre minuti fa.
2: Gli appuntamenti in agenda, ho finito.
0: Bene, ok. Bene, qual è lo spunto di oggi?
2: Eh beh,
0: cavoli. Ma voi trombate programmando?
1: Guarda, è già arrivato un messaggio.
0: Perfetto.
3: Ma perché continuano a ridere? Io non capisco.
0: Perché secondo me loro... Loro conoscono qualcuno.
3: Sono tutti così, guarda.
0: Guardano a me.
3: Conoscono te, probabilmente, Dani.
0: No, no, io lo dico. Se devo programmare, è così. Senti, ciao, sei libera, Ale? No.
2: Ma che è? Vabbè, questo con un'amica tua, cioè non con la tua compagna.
1: Infatti,
2: o con
1: dire?
2: La tua fidanzata.
0: Esatto. Vabbè,
2: tua
0: ma è una programmazione.
2: Ciao, sei libera. Quella sì, sono 100 euro.
0: Cioè. Sì. È quello che funziona con
3: 100
0: me.
3: Euro quando va.
0: No, vabbè, esatto.
3: Di più. Dani, di più.
0: E poi la risposta è sempre:
4: 60% ve lo chiede.
3: Esatto. Non mette preservativo.
4: Sì. Ma non chiede cioè. È de bocca o anche de culo?
3: De nada. La domanda perché gliela fa così? Perché gli fa la domanda così?
0: Sì, cioè, seria. Perché c'è qualcuno, secondo me, in questo studio, ok, che programma le chiavatine. Camillina? No. Lauretta?
1: Sì. No, pensa, non sono io che in teoria ho figli. Quindi se siamo io e lei, io non sono.
0: Allora, scusami, tu che hai figli?
3: Allora non sono io, no, è lui.
0: Ma come le programmi? Come le sei tu che le programmi?
2: Allora ragazzi, c'è una storia.
3: Ma lo chieres de bocca o anche de culo?
0: De
2: no,
0: nada.
2: Praticamente stamattina Lauretta mi ha detto oggi faremo una puntata scoppiettanze.
3: E tu ti sei subito infilata, mica che mitomane.
2: Di sesso programmato. E io sono scoppiata a ridere. Come
0: perché?
2: Mai stai ridendo, cara Camilla? Lei mi chiama sempre così, cara sì. Camilla. E io le ho detto, cara Lauretta, succedeva nel passato quando avevo un fidanzato che a un certo punto aveva deciso, come dire, di mettere questa pratica da
0: che
2: un'altra
0: pratica?
2: Del sesso.
0: Ah, scusami.
2: Di non praticare
3: meno di te?
2: Molto meno. Zero, quindi eravamo arrivati a zero.
3: Beh, ma tu che se lui è zero tu sei due.
2: Non ti preoccupare, dipende comunque. Che io a un certo punto iniziassi a mandargli gli inviti su Google Calendar.
1: Ti prego.
0: Cioè,
3: per scopare.
0: Ma su Calendar chiavati. Ma come li chiamava?
2: L'amore.
0: L'amore.
2: Sono,
0: bello,
2: sono andata
0: però
2: a ritroso nella mia agenda, visto che voi pensate che mi inventi le storie.
1: Ma perché io non ci credevo.
3: Quello che io non so, che
2: non ci credeva.
0: Purtroppo
2: il
0: è tutto vero.
2: 19 novembre del 2020, fissato alle 16:30, c'era l'amore.
0: L'amore.
3: E quella, signor giudice, è l'ultima volta che ha scopato.
0: Esatto. Ma quanto era programmata la durata, solo per sapere?
2: Allora, qua avevo messo 16:30, 18:30.
3: Ma compreso anche la ricerca del motel.
0: Eccessivo.
2: No, vivevamo insieme, quindi insomma era
3: Allora, sì. 16:30, 16:33.
2: Esatto.
0: Però ecco, al di fuori di questa storia ovviamente orribile, però come funziona per voi che praticate questo sport della programmazione? Cioè, cosa vi dite? Cioè, giovedì, raga,
3: Cosa ti vuoi dire? Cioè, tua moglie gli dici, ascolta, scopiamo.
0: Lo so, sì, ma come glielo programmi prima? Cioè,
1: vabbè, ci si mette d'accordo. Ma
3: ci sono...
1: Magari uno sa che, vabbè, in caso di figli, quando sai, ogni attimo è buono, quando sai che loro non ci sono a scuola, pomeriggio, il calcio, la ginnastica artistica, lo sai.
3: E poi dici, la signora delle pulizie è presente stamattina? Sì, non viene.
1: Esatto. Sì.
0: Cioè, proprio così.
1: Sì.
0: Ok, e questo per quando si hanno figli o è una relazione. Ma le programmate anche extra il rapporto di coppia? Come funziona?
1: No, io no.
0: Non lo so. Camilla, prego.
2: Che vuol dire le programmate?
3: Ma tu chiedi alla radio in diretta uno se programma le corna su coso. Cioè,
1: no, ma
3: sarai un genio.
0: Ma sì, ma mettiamo la
3: cosa più c'è la Lauretta. Ah, sì, io. No, col mio compagno sempre a casa con gli altri.
0: Ma sono tutti lì che ciulano dalla mattina alla sera.
3: Ho capito, ma non lo dicono alla radio magari,
0: ma
3: no.
0: Ma vi picciamo la voce.
3: Cioè, l'unica demente che lo dice alla radio è
0: Camilla
3: Laghini.
0: Hai ragione, errore mio.
3: Sì.
0: Allora, per un giorno sentitevi come Camilla. Cioè, liberatevi da questa cosa. Parliamo
4: del torbido. Io non programmo il sesso.
3: Io in generale proprio non programmo.

0: il sesso non fa parte della mia vita.
1: A me piaceva tanto questa roba di picciare la voce. Comunque, sì, dai,
0: a meno che non hai fatto almeno un disco di platino, no, allora dicevo... sì che te la do.
2: Era divertente fare
1: ma
2: sesso.
1: Platino quando però sì. Si vendevano le copie un tempo.
3: No, ma ancora si fanno i dischi di platino.
1: Sì, beh, sì, però. Sì.
2: Cioè, vabbè, adesso un attimo, dovrei andare con tutti.
3: Sì, beh, tutti beh, più platino, o meno quindi. È quello che fai, no?
2: Ma
3: errore mio, errore mio.
2: Al massimo un limone.
3: Errore mio. Ritiro, tanto... ritiro vostro onore.
2: Ritiro, perché è tanto tempo anche che non limono.
3: Sì, oh, cazzo!
1: La musica, amici, pinguini tattici nucleari. Se avete voglia di sputtanare le vostre relazioni, fatelo al 342-41.
3: Noi picceremo la voce.
1: Noi vi picciamo la voce.
2: Oddio,
1: d'altronde
2: ragazzi.
1: Si dice sempre, no? Bella voce. Non la dico, no. Questa no. Non la posso dire.

0: torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Il prossimo appuntamento, dal 30 maggio al 1 giugno, è ad Alba, ma su estate.it trovate più di 100 tappe, da nord a sud, per vivere giornate di sport e divertimento e provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
16: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
15: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
16: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
17: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
18: La spesa intelligente.
19: Che confusione sarà perché...
20: Le leggi le parole? No.
21: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
22: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
21: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
23: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection Somber con Potential qui su Radio 105 a 105 Take Away.
1: Allora, devo dire che il programma quest'oggi è partito con dei buoni presupposti
2: sì.
1: di
2: sì.
1: trattare l'argomento che io non ho capito perché non frequento. Mm. Però mi sembra di aver capito che gli ascoltatori invece sono
3: hanno
1: sul
3: delle
1: pezzo.
3: Cose da dire.
1: Sono sul pezzo. Sentiamo,
0: Vai.
1: Grazie.
4: Scusate, ma io non ho capito, magari sono retrograda di mente, ma in che senso programmare il sesso? Io e mio marito abbiamo 7 figli in totale, dai 13 ai 3 anni, ma no, non lo programmiamo mai, cioè...
3: ho visto, infatti.
4: Una buona media sulle 3-4 volte a settimana, non è
3: grandi, grandi.
4: È una media, ma è grandi. Tutto spontaneo, non sto a dire, ok, quel giorno lì loro hanno...
3: Evidentemente scopate davanti ai figli, tesoro mio.
1: No.
3: No, non ho altro da dire, io ne ho due, cioè,
4: sì,
3: figurati con 7.
1: Però 7 veramente
4: sì. Loro hanno calcio, quell'altro a basket, lui fa ginnastica, beh, siamo liberi, abbiamo mezz'ora, cioè sì, se capita anche in quei momenti lì sì, ma anche se capita in altri momenti è sempre
0: comunque se l'ha presa, signora,
3: quali momenti, signor, quali momenti,
1: ma qua siamo cioè qui veramente stiamo esagerando, cioè se uno ha mezz'ora libera, cioè veramente ogni due secondi questo fanno l'amore.
3: Mandolino, tesoro, girati un attimo a giocare con i puffi che la mamma e papà devono fare una cosa.
0: No,
1: lì con i 7 nani più che altro, perché sono 7 bambini. Comunque amici,
3: quella che mi dice smettila, cioè questi hanno 7 figli, chiamano tutti i giorni, dimmi tu come si fa.
0: Esatto, vorrei saperlo anch'io. Ma a un certo punto
1: ma perché non vi parte mai a voi quello schiribizzo?
3: Ma chi sono? La famiglia del Bosco.
1: No, dai. Cioè, volevo sapere una cosa. Non vi parte mai quello schiribizzo?
0: Ma lo schiribizzo certo che parte, ma se hai i figli cosa
5: come
0: fai? Chiudi in camera?
1: No, dici, hai studiato a papà?
5: Come funziona quando parte lo schiribizzo?
0: Devi aspettare quando o vai a letto.
3: Devi parlare con la signora.
5: Come funziona?
1: Dai.
5: Cioè, tu stai tipo
3: secondo me
5: casa.
3: Con 7 figli non riesci neanche ad andare a fare la pipì. Altro che cioè.
1: Non puoi andare a fare la pipì insieme?
0: Poi posso dire, cioè,
5: mamma, ragazzi, che robe orrende.
0: Dei bambini
3: grande,
0: piccoli.
3: Dani in battaglia! Grande!
1: Scusa.
3: Anal pissing be sex
1: no!
3: bizarre.
1: No,
3: ma non... Allora,
1: no,
3: ragazzi,
1: non
3: mi avete capito.
0: No,
3: era il titolo di un film. Ti ricordi quando eravamo piccoli?
1: Certo.
3: E l'ultima pagina dei quotidiani Cernicinema?
1: Certo.
3: C'erano anche cinema porno.
1: Certo.
3: Un titolo famoso era questo.
1: Assolutamente certo. Sì, che ho visto più volte. Però, no, scherzo. Però, cioè, non si può sfruttare una causa anche stupida, tipo andiamo un attimo a mettere a posto il box.
5: E ho capito, cioè, e poi il bambino, mamma, mi sei rotto il gioco, scende nel box.
1: Ma proprio lì deve venire?
5: E che ne so, non ho figli, non lo so come funzionano.
1: Vabbè, comunque,
0: come funzionano
1: i figli o i rapporti programmati?
3: Ci stanno le istruzioni.
1: Vabbè, comunque.
3: Comunque guarda, una volta che li avvivano da soli.
1: Esatto. Oh, e per i primi 3 mesi, se non ti vanno bene, c'è il reso di Amazon. Esatto, prego, vai.
6: Strano ma vero, io avevo una fidanzata, ormai ex, con il quale facevo catechismo ai bambini di prima comunione.
3: Minchia, no, paura, raga.
6: 14 anni fa. E nulla, noi avevamo l'appuntamento post catechismo, diciamo sul tavolo dei bambini dove veniva fatto catechismo.
0: No.
3: Hai capito sti catechisti?
1: Simone. Mi dissocio.
6: C'era la chiesa e accanto alla chiesa c'era la stanzina per il catechismo.
1: Mi dissocio.
6: Avevamo l'appuntamento fisso lì.
3: Ah, vabbè, ma allora quella già era usata.
1: Mi dissocio. Mi dissocio da. Mi ridissocio. Posso dire? Un'altra nota subito e togli questa musica, Maurizio.
5: Sì, ti prego.
1: Vai.
3: Questa è quella di San Michele Arcangelo.
7: Io settimana prossima più o meno ce l'ho libera, quindi dalle 4:30 in poi tempo di tornare dal lavoro e sistemarmi. Ci sono.
5: E pensi che
7: il mio numero è questo qui, quindi vai. Aspetto la tua chiamata.
3: Ma di chi? Di Camilla?
5: Che pensa che sia così facile? Cioè che faccio? Lo chiamo e poi?
1: Ma guarda che fa il rapper.
3: Non lo so, prova, che ti frega.
1: Ah, che fa il rapper. Ha fatto una canzone.
5: Se fai il rapper allora. Cioè.
0: Rapper di tutta Italia, venite a me.
3: Ma era venite. Vabbè, dai.
1: Vabbè, dai, vi prego, non entriamo nei particolari.
3: Era venite in me.
0: No, dai, ma non è vero. Tra l'altro, non è mai successo. Avete creato questo personaggio finto che non mi riguarda e mi dissocio perché veramente nessun.
3: Però Simone, come contento.
1: Signore,
3: che gli dico le cazzate.
1: Posso dire una cosa? È arrivato quel momento lì
3: in cui devo andare a casa.
1: No, è arrivato quel
5: in
1: momento
5: cui
1: lì.
5: Chiude il programma, dai.
1: No, vi prego, in quel momento in cui per un istante. Ripuliamo tutti, anche voi l'ascolto, purifichiamoci un attimo, ok? Sì, tutti per favore.
2: Dai. Signore il mio pastore, e nulla mi mancherà.
3: Questa mi dà una spinta di che il Signore mi accompagna mentre vado a prendere il ferro e vado a trafficare 8 tonnellate di droga.
1: No, toglio. Togli.
0: Non ha avuto l'effetto desiderato.
1: Annalisa, prego.

0: Come fa la tizia con sette figli? Non si sa. Io ne ho due. La mia compagna, quando gli dici: sì, oh, dai, che i bambini sono dalla nonna, vieni qua. Ma così. Così non ce la faccio, e così a comando non mi viene, vaffanculo.
1: No!
2: Beh, ragazzi, ma mai parole furono più vere.
3: I grandi poeti del Novecento.
2: Io direi una cosa, per risolvere questa cosa potresti, sai cosa fare? Cambiare moglie. Comunque, detto questo,
3: sì.
2: Questa che ha suonato era la fidanzata del nostro grande Mauri, era Annalisa.
3: Annalisa, che salutiamo e ringraziamo con canzone estiva. Qualcuno ha detto Annalisa?
4: Sì, sì. Però, ragazzi, era un segreto.
1: Ah, stai con Annalisa?
2: Sì. Era un segreto.
1: Sei fidanzato con Annalisa.
2: Annalisa.
3: Mauri, ma tu veramente pensi di rimanere indenne in un programma
2: stai
3: come questo?
2: Con Annalisa, stai con Annalisa.
3: E non è.
4: Mi ha mandato un messaggio quella signora. Ah,
3: prego, prego, prego.
5: Sono sempre quella con sette figli. No, non facciamo sesso davanti ai bambini. Non preoccupatevi. Ah. Ma voi non avete le chiavi alle porte o ai garage? Cioè, si fa se uno vuole, senza programmarlo. Si fa. Dalla mia sempre mente retrograda, se uno lo programma, perde metà della magia del sesso, che è spontaneo. Premetto, è la mia personalissima opinione. Comunque ribadisco, no, niente sesso davanti ai figli. Tutto a posto, ma non preoccupatevi.
1: Secondo me invece...
3: Sto per dire una volgarità, ma devo andare via.
1: Può essere anche divertente, in realtà. Cioè,
2: a me,
1: mi
2: ha spento il vibe, la signora, raga. Come a Saprocchi. Infatti, bitch, don't kill my vibe.
1: Te la posso
2: non me
1: ritirare.
2: Ne sento più di andare avanti,
1: guarda,
2: ragazzi. Vado a casa, dai.
1: Sì, no,
3: ciao,
1: no.
3: Jake.
1: Ti rinasce
3: cosa mangiamo?
1: La vibe. No, ti rinasce subito la vibe. No, se no. Ti rinasce la vibe, perché in realtà, secondo me, non hanno colto il punto alcuni dei nostri ascoltatori. Vero. Ed è qui che arriva Camilla, che poi sarei tra l'altro
3: io. Grazie, Camilla.
1: In realtà... può essere anche una cosa divertente, e parla un'esperta di programmazioni sessuali.
6: Ragazzi, sono tutta bagnata.
1: No, no, nel senso che invece può essere proprio una cosa divertente, che uno magari dice, sai, ci vediamo a quell'ora, ti voglio così, vestiti così.
2: Camilla, che cazzo, così. Tu che ci insegni a scopare come Ray Charles che ci insegna l'arcobaleno, stai zitta!
3: Stop.
2: Dai.
3: Voglio andare via, vi prego. Non possiamo andare avanti nel tempo. Quando finisce questo programma? Non ce la faccio.
2: Ma come, ti rendi conto che noi stiamo prendendo lezioni di sesso da Camilla Ghini? Una che si scopa tre volte all'anno è perché ha fatto un'orgia, cazzo. Dai, va.
1: Non ho mai fatto un'orgia.
2: Ma
1: sei sempre il tipo che fa un'orgia.
2: Appunto.
1: Ma già è difficile fare sesso con uno, oppure con tre.
2: E allora, dai, cosa ci dovrai mai insegnare?
3: Io sono fermo all'immagine di Ray Charles. Scusate.
2: Allora, spero vivamente per la tua carriera, Maurizio, che ci sia una nota vocale.
4: No, c'è un disco.
2: C'è un disco? Oh. C'è una della signora dei sette figli che dice: comunque siete delle merde.
1: Comunque, che ci taglio le cose così.
2: Posso
1: che
2: dire...
1: palle, signor. Pensi ai sette figli e non ce l'ho mai in scatole. Che dubbio.
2: Che wild, Camilla. Ragazzi, è andata.
3: Posso dire, io sto con la signora. Io sto
2: sì,
3: con
2: lo sappiamo, lo sappiamo, lo sappiamo.
1: Perché,
3: anche
1: perché
3: i social stanno con la signora, ma soprattutto la puntata adesso che è finita. Sai cosa doveva essere l'argomento? Doveva essere il codice per far capire che è il momento di... Cioè, tipo, il messaggino, gnichi gnichi.
1: M'ammazza.
3: Oppure quella roba lì. Quella è un'altra puntata da fare. Ultima nota, vai, poi
7: amica
3: il disco.
7: Da sette figli. Se tuo marito dura sette secondi, ah, posso anche crederci che lo fai 3-4 volte a settimana.
3: No, vabbè.
7: Quando hai tre figli, due cani e anche uno piccolo, ti inchiavi dentro la stanza e il figlio tuo più piccolo ti spacca i coglioni perché sbatte nella porta a cazzotti. Voglio proprio vedere se riesce a fare sesso. Quindi va bene,
2: effettivamente,
7: raccontarci le cazzate, però non pensare che siamo tutti dei coglioni noi che abbiamo tre figli.
2: Oh, l'hanno presa tutti male qua, raga. Abbiamo creato
3: un nervoso. Allora, Taylor Swift, così
2: ognuno fa come vuole.
3: Fate come vuole, viva l'amore.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Città

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
2: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia.
2: 12 giugno, Chiavari.
1: 18 e 19 giugno, Ferrara.
2: 3 luglio, Baia Domizia. Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
2: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: In collaborazione con
3: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
10: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
16: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
18: Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No!
20: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
21: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
20: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
22: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
23: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
24: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
25: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
24: Ma non ho nemmeno l'acqua.
25: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
24: Che forte Cistiset Forte.
25: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
26: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
27: Nasce Sportage Tri-Fuel con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Corri da Troni. Cambia TV. Fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
30: Super conveniente.
31: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
32: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click.
0: e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: 105 Mi Casa Live.
5: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
6: 105
7: Che storia.
8: Radio 105 compie 50 anni.
9: Che storia.

0: Adesso sono quella con 7 figli, no, non siete delle merde.
1: Ok.
0: Io volevo farvi sapere che anch'io mi chiamo Camilla. No. E se Camilla vuole delle ripetizioni, se vuole gli do. No, sto
2: Ai.
0: Il mio è solo un pensiero personale e vi adoro. Mm-hmm. Non mi sono offesa né niente. Un bacione.
2: Ciao. Ma sì, ma noi ti vogliamo bene, signor.
3: Cami, sei il top.
1: Sei veramente una grande, però
2: se vuoi venire qua con tutti i tuoi 7 figli a vedere la puntata dal vivo,
1: abbiamo ovviamente
2: chi è che l'ha fatta questa, quel coglione di Maurizio.
1: No. Un'ultima nota, prego Mauri.
4: Io e mio marito abbiamo il sesso D, ovvero il giorno in cui le bambine sono a scuola.
3: Sesso D.
4: In pausa pranzo, quando ci troviamo, anziché mangiare, facciamo
3: fa l'amore.
4: Chiara da Monselice.
1: Allora, amici,
2: grande Chiara.
1: Che cosa si evince dalla puntata di quest'oggi? Prego Camilla con il riassunto dei contenuti di quest'oggi.
3: È bello fare sesso, è ancora più bello quando lo programmate con la persona che amate, perché è un momento di scambio di energie e di ritrovamento della vita di coppia. Quindi viva il sesso.
2: Vabbè. A parte, guarda, Tito Ferretti lo sta già montando adesso. Comunque, detto questo,
1: è la chiosa perfetta.
2: Detto questo, devi riconoscergli il talento di riuscire a dire delle cose credibili. Cioè, così, da un momento all'altro.
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Grande.
1: E tra l'altro, cose che poi si ripercuotono su di lei.
2: Esatto. Sì, ma lei gliene frega social. Un cazzo ma per che quello è? Che lei è.
4: Ma raga, ma ditemi quello che vi pare, ma che me ne frega!
2: Lei è mio cugino, ragazzi.
1: Esatto.
3: Ma dai, pari
1: cugino di Jake. Abbiamo terminato.
2: Adesso, diventando mia cugina, siamo. No, diventando mio cugino, non mia cugina, siamo cugini, io, te e Milo zio, te lo volevo solo dire.
1: E non c'è cosa più divina che trombarti la cugina. No. A domani, ciao!

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
1: casco.
0: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Su Radio 105 sono le ore 13.
3: Non ti sforzare, non ti sforzare. Basta, è tornata la voce, la vuoi subito spaccare così? Dai, dai! Dai! Buongiorno Squizzati d'Italia, buongiorno Lodo.
2: Buongiorno Harry, buongiorno Squizzati, come stiamo?
3: Bene, bene, stiamo bene. Poi devo dire che vederti oggi con questo maglioncino che ti fa da sciarpa, perché in realtà io amo avere una temperatura un po' più
2: sì, tu
3: nordica.
2: Ti devi dare una calmata, ma tu caldo. C'hai le scalmane anche a dicembre, sempre in maniche corte.
3: Ma non voglio avere la pezzata sotto, cioè voglio stare un po' più...
2: Ma perché allora abbiamo un problema di pezzata?
3: No, non abbiamo... La pezzata mi deriva appunto dal fatto che se tu mi fai stare con l'aria calda io pezzi. sudo e squamo come un'iguana.
2: E squami, capito?
3: E squamo,
2: ti
3: proprio
2: squami come un'iguana. Va bene.
3: Quindi ragazzi, siamo anche oggi pronti per un'altra bella puntata. Tra l'altro questa sera c'è la puntata di Sarabanda Celebrity su Italia 1, quindi
2: cavoli, già la seconda.
3: È la seconda, ragazzi, sono quindi un po' emozionato, perché sarà una puntata molto divertente con dei capisquadra particolari, insomma.
2: Ma ci puoi fare degli spoiler?
3: Magari nel corso della puntata ti dico qualcosa. Intanto scegliamo l'argomento con il quale giochiamo, visto che tu, come dire, con questa vocetta
2: subito
3: puoi leggerci le notizie in modo sexy.
2: Oggi
3: vai
2: con la voce suadente, vi racconto che una donna di 101 anni, Henry, ha tentato di intestarsi la linea telefonica di casa dopo la morte del marito.
3: Giusto.
2: Nulla di strano fino a qui. Un noto gestore italiano l'ha però ritenuta troppo vecchia, povera, per avere un telefono e le ha impedito di proseguire con una pratica a prima vista super ordinaria. Questa cosa è successa a Piacenza. In sua difesa è intervenuto Federconsumatori, che solleva il problema sulla discriminazione anagrafica.
3: Vabbè, però scusami, scusami.
2: Dimmi.
3: Secondo me questo operatore ha sbagliato.
2: Perché?
3: Perché, vabbè, quando lei ha parlato con lui, ok, aveva 101 anni. Ma quando lei si è messa al centralino ce n'aveva una novantina.
2: Poverina.
3: E quindi voglio dire,
2: il tempo d'attesa che ti frega.
3: Bisogna considerare quando lei ha telefonato, aspettato è il numero 8. Poi non ho mai capito, quando stai in attesa per non prendere la priorità assoluta, ma priorità di cosa?
2: Che non ce l'ho sta priorità,
3: sto aspettando la mezz'ora.
2: Vabbè,
3: andiamo avanti. Facciamo una puntata sulla coglionella che ci fanno sulle priorità.
2: Sulla coglionella, no. Parliamo un attimo di arte, perché la Cappella Sistina di Michelangelo rivive in una mostra a Londra
3: e permette
2: di avvicinarsi alle opere del genio italiano in un modo che nemmeno in Vaticano si può fare. Le repliche degli affreschi, infatti, sono a grandezza naturale. Ma pensa la bellezza, la meraviglia.
3: E poi cambieranno nome?
2: La vastità. Le cambiano nome?
3: Cappella Sixtine. Ragazzi,
2: ciao.
3: E mica se può chiamare Sistina.
2: Io me ne rivado via.
3: Questa voce. Questa voce.
2: Va
3: bene, facciamo una puntata sui Musei Vaticani?
2: No. Parliamo di un'altra cosa.
3: Di
2: perché?
3: Cosa?
2: Perché c'è un nuovo arrivato nella lista dei migliori paesi al mondo dove trasferirsi.
3: Dove?
2: Sparane uno. Cioè un insospettabile.
3: Spagna, no.
2: No, magari.
3: Bahamas.
2: No. C'è uno che non diresti mai. Inizia con para.
3: Paraculo.
2: Guai.
3: Paragnosta.
2: Paraguay.
3: Che cazzo
2: conferma
3: in Paraguay, scusa,
2: ma
3: non ho capito.
2: Infatti è strano, però si conferma negli ultimi 3 anni consecutivi di essere il paese numero uno della lista di tutti i futuri espatriandi e di buona parte di coloro che hanno preso la residenza estera tra il 2000 e il 2025.
3: Ah, non si pagheranno le tasse allora?
2: È un paese economico e cordiale ed è la meta ideale per cambiare vita, quindi tutto in Paraguay, te capì?
3: Mi piace questa cosa, ma facciamo una puntata sul cambiare la vita o una puntata sull'America Latina?
2: Sull'America Latina.
3: E lo sapevo!
2: Dai.
3: America Latina, che bel tema! Allora, a proposito di America Latina,
2: sì,
3: c'è un cantante, insomma, più di un cantante,
2: sì,
3: è un artista.
2: Cos'è?
3: Sì. È un artista.
2: Un performer.
3: Lui, sì, è un performer. Tra l'altro è un mio amico
2: sì,
3: carissimo, molto, è molto divertente e ama anche lui l'America Latina. Questo è il suo ultimo disco, sua ultima performance musicale e si chiama Amore di Contrabbando.
2: Olè.
3: E lui è Cristiano Malgioglio, quindi ci ascoltiamo questo brano. Raga, ascoltiamolo, perché questo è un brano che veramente è top.

0: contrabbando. Io mi è rimasta in mente Amore di contrabbando, mi è rimasta in mente.
1: Ti cioè, rimane,
0: ragazzi,
1: ti
0: voi
1: rimane.
0: Potete mettere qualsiasi canzone, però io oggi mi canto Amore di contrabbando.
1: Però Mancioglio non si schioda.
0: Amore di contrabbando. Poi che poi tra l'altro lui quando veramente non lo cagava nessuno, io lo invitavo a
1: Ma come non lo cagava nessuno?
0: Sì, è vero, no, non lo invitava nessuno. Io lo invitavo, ma ti parlo a Sarabanda Celebrity quando sì,
1: ma
0: lo facevo su TV.
1: Top,
0: fidati,
1: dai.
0: No, fidati.
1: Va bene.
0: Ma adesso che tutti ne parlano, capito? Ha detto che non viene a fare Sarabanda.
1: Ma dici che se la tira adesso?
0: Ma scherzo, no, non è vero, è proprio un mio amico. No, non è vero. È un mio
1: io
0: amico.
1: Io mi dissocio, Cristiano, un mio amico. Ti saluto.
0: Assolutamente, Cristiano è un mio amico, anzi, ti dirò, è un elemento, come dire, musicale interessante. Ma non dico altro. Comunque, vi ricordo che questa sera abbiamo Sarabanda Celebrity, la seconda puntata.
1: Va bene. Allora scopriamo in questa puntata dedicata all'America Latina chi si sfiderà. Vai.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
1: Allora, il primo squizzato si chiama Alessandro, 22 anni, nato e cresciuto nella grandissima, celebre Didi Domodossola. Fa il magazziniere, fa consegne per una ditta di autoricambi. Ciao Ale.
0: Buongiorno Alessandro.
6: Buongiorno.
0: Quante volte l'avrei sentito Didi Domodossola? Dove sei nato? Domodossola, Didi Domodossola,
6: Sì, no. Fa anche caldissimo qua, ora come ora.
0: Alessandro, ma te stai svegliando adesso? Te stai svegliando adesso?
1: Buongiorno Ale.
0: Ma stai a letto? Buongiorno. Chi ti avvenne?
6: Sono arrivato a casa da pausa pranzo.
0: Hai fatto bibì? Alessandro, fatto
1: senti, bibì. Ma raccontaci di Domodossola, come si sta?
0: Ma perché ti vuoi trasferire?
6: Com'è?
1: Ma no, perché è un po' una città leggendaria, cioè, Domodossola, perché cosa è famosa? Per la D, capito? Allora, cioè, raccontaci di Domodossola.
0: Questa è impazzita. Scusa, Alessandro, perdonala.
1: Voglio sapere, non ci sono mai stata.
0: Ha preso lo streptococco e gli ha preso il cervello lo streptococco. Sì, ti ha bloccato i neuroni. Io non lo so. Alessandro, non le rispondere.
1: Va
0: fai
1: bene,
0: finta di niente.
1: Avanti.
0: Non è successo
1: andiamo
0: niente,
1: avanti.
0: Alessandro. Questo sta a dormire ancora. Alessandro, senti, qual è la capitale, qual è la capitale di Panama? Panama o Panasonic?
6: Panama.
0: Ci ho pure pensato. Bravo Alessandro, numero
1: bravo
0: uno.
1: Ale. Allora ti presento Beatrice, 31 anni, nata e cresciuta a Carmagnola, in provincia di Torino, ma da circa un anno si è spostata nella provincia di Cuneo.
0: Dopo
1: per
0: domandagli di Cuneo, come si fa, come si vive a Cuneo, dai.
1: Ma Cuneo la conosco. Poi è responsabile di un albergo, è un'ex educatrice, appassionata di canto e musica. Ciao Beatrice.
0: Beatrice, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno. Ciao,
1: buongiorno.
0: Tu te sei svegliata, senti che si sente che Beatrice si è svegliata, c'ha la voce più in pantella.
7: Sì, ma sono sveglia dalle 6:30 di stamattina.
1: Ecco perché.
0: Anch'io mi sono svegliata alle 6:30 questa mattina.
1: Anch'io.
0: Pure te? Io ho dovuto prendere il treno per venire qua. Ho preso le 6:30, dico, sai, dovessi arrivare in ritardo. Ho preso solo che sono arrivato, la posso raccontare una cosa, tipo a fregare?
1: Dici assolutamente tutto della tua mattinata, vai.
0: Ma tu puoi domandare Domodossola, io non posso raccontare le mie cose. Allora, penso che siete interessati. Allora, ho preso il treno, sono salito nella carrozza.
1: Sì.
0: E c'era uno al mio posto. E ho detto, scusi, questo è il mio posto. Quello mi fa, no, questo è il mio, ho preso io sto posto. Io no, guardi, vede che è il numero qua, ma non mi ricordo, 3B, non so che cacchio era. No, ma questo è il mio, guardi, vede? Allora dico, vabbè, quando arriverà il capotreno vedremo. Quando arriva il capotreno vediamo. Dico, guardi, oggi è questo il giorno, leggo, questa è la carrozza, questo è il posto. E lui fa, guardi, pure io, questo è il giorno, questa è la carrozza, questo è il posto. Sì, ho detto, però oggi è maggio.
1: No,
0: era giugno.
1: Giugno,
0: il mese dopo. Siccome l'ha fatta lui la cappellata, ma ha detto, no, mi scuso, è vero così? Dice, sai perché la mia segretaria ha sbagliato. Che non è vero, ha sbagliato lui. Ha ricoglionito! No, vabbè, comunque
1: ma può
0: poi
1: succedere.
0: Magari
1: può
0: adesso
1: succedere.
0: Starà in taxi, mi sta sentendo. Vabbè, comunque
1: ma torniamo alla Bea, vai.
0: Allora, Beatrice, ti faccio la domanda.
7: Vai.
0: Beatrice, qual è la capitale del Perù? Lima o Formicina?
7: Lima, direi.
0: Bravo.
1: Giusto. Allora abbiamo Alessandro contro Beatrice nella prima manche, che è quella del questo o quello.
2: Questo o quello.
0: Alessandro, Beatrice, questo è il momento in cui i nostri autori si sfogano. Quindi adesso io vi dico due città.
1: Ah, che bello.
0: E mo vi dovete dire quale si trova in Sud America. Va bene?
1: Beh, dai, facile.
7: Ok.
0: Facile per te, vediamo a vedere, sai.
1: Dai,
0: perché qui,
1: dai, sì.
0: Ragazzi, Attenzione perché qua vi bacchetta, se sbagliate la Sarapina si inghevola.
1: Allora,
0: due errori e si è fuori. Alessandro.
7: Io avevo due in geografia, quindi speriamo bene.
0: Andiamo bene.
7: Andiamo io, due bene.
0: Io due ce l'avevo ovunque. Senti Alessandro, okay. Sei pronto?
6: Sì, sì, sì, sì.
0: Rio de Janeiro o Los Angeles? Quale si trova in Sud America? Bravo. Beatrice? Tokyo o Vai. Lima? Dagli queste lime. Tokyo o Lima?
7: Lima.
0: Lima. Alessandro, Città del Messico o Valencia? Dagli queste lime. Tokyo, Lima?
7: Lima.
0: Lima. Alessandro, Città del Messico o Valencia?

0: Marcello.
1: La prima.
0: Montevideo. Beatrice, Chicago o La Paz?
2: La Paz.
0: Allora ragazzi, ne mancano pochissime. Alessandro, Siviglia o Asunción?
1: La seconda, non la so.
0: Asunción. Beatrice, Venezia o Fortaleza?
2: La seconda.
0: Questa è facile. Valparaíso o Dallas? Alessandro.
1: Valparaíso.
0: Beatrice, Bilbao o Caracas?
2: Caracas.
0: E allora vi salvate tutti e
3: ma
0: due!
3: Vedi, era facile!
0: Questa era più sulla velocità, ragazzi.
3: Bravi!
0: Era sulla velocità, quindi vi salvate tutti e due. Applauso a tutti e due. Applauso a Alessandro, applauso a Beatrice. Quindi ce ne andiamo in pubblicità, tranquilli, tranquilli, torniamo. Però vi ricordo che nella prossima manche soltanto uno di voi si salverà e andrà avanti.
3: Yeah.
0: Il tema rimane lo stesso, che è l'America Latina. Il montepremi anche 2000 euro rimane lo stesso. A dopo.
4: A quest'ora parlare di pizza forse è scorretto, ce ne rendiamo conto, soprattutto se è l'autentica pizza romana da Giulio Cesare. È la vera pizza romana cotta nel forno a legna, sottile, stesa a mano e soprattutto scrocchiarella, come Roma comanda. Finalmente anche a Milano, dalle ricette tradizionali alle creazioni più spinte, sempre con ingredienti di prima qualità. C'è solo una regola per gustarsela, si mangia con le mani e si gode in compagnia. Pizza romana da Giulio Cesare. Scovatela sui social e correte a provarla.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente.
17: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
20: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
21: È permesso?
22: Ah, proprio lei!
21: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
22: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
21: E risparmia sulla bolletta.
22: Posso metterlo io?
21: È meglio applicato da un professionista.
22: Come lei?
21: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Eccoci. Sei andato a berti un caffettino?
9: L'ho preso il caffettino perché
8: Bravo.
9: Mi sono svegliato presto stamattina.
8: Ma visto, te l'ho raccontato che c'avevi l'occhiaia.
9: Scusa, te l'ho raccontato che in treno al posto mio c'era un altro.
8: Me l'hanno detto, che grazioso aneddoto.
9: Se mi sveglio presto sto così, sto un po' sventrato.
8: No, però in realtà aveva sbagliato lui, tu avevi ragione, strano.
9: Ah, quindi te l'ho raccontato? L'ho detto. Me l'ho dimenticato, se vuoi te lo riracconto.
8: No, ma l'ho capito benissimo. Allora, torniamo a noi. Oggi giochiamo con il tema dell'America Latina, terra a noi tanto cara.
9: Eh sì.
8: Almeno a me è cara, te è cara.
9: Me piace molto.
8: Anche a te,
9: sì,
8: cara. Sì, fatti.
9: Me molto.
8: E stanno giocando Alessandro e Beatrice, che sono stati bravissimi, hanno superato insieme la prima manche, quindi ce li ritroviamo anche nell'Indovina chi o cosa.
10: Ehi! Indovina chi?
11: Ma chi?
10: Indovina chi? Ma anche cosa?
9: Oh, di chi parlo adesso,
8: Di chi?
9: Partiamo con Alessandro. Chi arriva a tre... va avanti, ok? Alessandro, ci sei?
12: Sì, sì.
8: Bravo.
9: Beatrice, ci sei?
13: Sì, sì, ci sono.
8: Brava.
9: Ma Alessandro, parliamo di Domodossola. Allora.
8: Allora.
9: Basta.
8: La piazza principale.
9: No, scherzavo.
8: Come si chiama la piazza principale?
9: Di come si chiama la piazza principale, Alessandro? Diglielo.
8: Non lo so.
9: Diglielo.
8: Sono curiosa.
9: Alessandro. Ma questo sta dormendo ancora, raga. Alessandro, come si chiama la piazza di Domodossola, quella principale?
8: La piazza principale.
12: Piazza Mercato.
8: Piazza Mercato.
12: Non ha un nome specifico.
9: Ma come non ha un nome specifico?
8: Beh, piazza Mercato.
12: No, no, è Piazza del Mercato.
8: Va bene.
9: Ma ci avrà
12: anche
9: un nome.
12: Google, se si cerca è.
8: Ma Piazza del
12: così,
8: Mercato è già un nome,
12: mercato.
8: Perché che nome deve avere? Di un nome proprio.
9: Uzi, io non mi fido di Alessandro, questo
8: Vittorio
9: dorme.
8: Emanuele.
9: Mi guardi su Google, per favore, io non mi fido.
14: Abbiamo visto, è Piazza Mercato con la M di Milano.
8: Ma no,
9: ma che
8: scusa, non c'è una D gigante come statua al centro di qualcosa, qualche aiuola?
12: Purtroppo no.
8: Purtroppo
12: dovrebbe
8: no.
12: C'è una scritta con Domodossola, quello sì.
9: Pure a Roma c'è una scritta con Roma, Viterbo,
8: esserci.
9: Però te volevo dire una cosa, ma perché non facciamo una bella statua a Lodovica? La mettete in piazza?
8: Piuttosto, che regga una D gigante.
12: Bella centrale in
9: no,
12: piazza.
9: No, la mettiamo in Piazza del Mercato,
8: sì.
9: Che reggi un...
8: Bella... cosa reggo?
9: Un cetriolo.
8: Ma perché proprio un cetriolo?
9: Un limone.
8: Meglio,
9: un pomodoro,
8: oh,
9: un cachi.
8: Chiedi qual è il prodotto tipico di Domodossola.
9: Qual è il prodotto tipico di Domodossola, Alessandro?
12: Non abbiamo un prodotto tipico.
9: Alessandro, non sai niente. Alessandro, non sai niente di Domodossola.
8: Mamma mia, ma sei
12: fanno
8: sicuro di vivere?
12: Fanno un po' formaggi, tutte cose così, però non c'è un qualcosa di
8: non mi piace.
9: Beatrice,
12: tipico.
9: Invece senti Beatrice, che sei di Carmagnola, nata e cresciuta. Dimmi un prodotto tipico di Carmagnola, senti, vai.
8: Vai.
13: Eh beh, ovviamente il peperone, la fai del peperone.
9: E quindi
13: ovviamente.
9: La statua a Domodossola. Che...
8: Ma no, a Carmagnola, scusa, col peperone.
9: No,
8: io...
9: col peperone al Domodossola.
8: No, cosa stai dicendo? A Aiuto.
13: No, non c'è la statua, ma c'è il premio che viene dato. Ah. Un peperone d'oro che viene dato durante la sagra, giuro.
9: No, lo vogliamo.
8: Ma
9: aspetta,
8: scusa,
9: lo
8: a chi viene dato? Al miglior produttore di peperone?
9: Ma va fa.
13: No, no, viene dato a un carmagnolese che si è... che durante l'anno
8: si è distinto per qualcosa?
13: Esattamente.
8: Ma che bello! Il
13: mio amico l'ha andato 2 anni fa.
9: Il miglior produttore di peperone. Ma, come...
8: ma scusa, il peperone d'oro mi viene in mente che
9: ma tutti gli anni saranno 5 produttori che fa? Se premono ogni anno a
8: ma
9: turno.
8: Loro poi si sfidano nel
9: oggi te sei favorito. No, ragazzi,
13: fanno anche la prova del cuoco, quindi...
8: vedi?
9: Beatrice, tu devi capire una cosa, ha preso lo streptococco. Mo lo streptococco, ci sono 3 posti dove ti può prendere
8: In tutti gli asili e scuole di bambini del mondo.
9: Però ti può prendere in 3 location del corpo. In 2 non ti fa niente, ma se te piace il cervello.
8: Bello, è la fine.
9: È la fine, io ho preso il cervello. Vabbè, ragazzi, giochiamo a chi è. Indovina chi o cosa. Allora, di chi parlo, Alessandro? Cantante.
12: Bad Bunny.
9: Beatrice, attrice.
13: Non mi viene niente.
9: Alessandro,
13: Shakira?
9: Hollywood. No. Hollywood.
12: Non mi viene in mente nulla.
9: Beatrice, Ben Affleck.
8: Dai.
13: Jennifer Lopez.
9: Va bene, sì, allora. Alessandro, di cosa parlo? Rio.
12: Carnevale.
9: No. Beatrice, samba.
13: Ballo?
9: No. Alessandro, Amazonia.
12: Foresta.
9: No. Beatrice, calcio.
13: Mondiali di calcio.
9: No. Alessandro, carnaval. Dai.
12: Sparate.
9: Rio, samba, amazzonica, calcio, carnaval. Che vi viene in mente? Niente, Beatrice, capirigna. Che vi viene in mente?
13: Il
9: Brasile.
8: Sì.
9: 2-0. Pensate che dall'America Latina sta arrivando dritto dritto da noi.
8: Chi?
9: Bad Bunny, che adesso ci... Sì, guarda, è arrivato in studio.
8: Ma perché c'hai concerti in Europa adesso?
9: Vedi?
11: Hola amigos.
8: Mamma mia.
11: Siamo dossa Ciro.
9: Ma non c'ha sta voce da qua.
8: Mi sono depressa.
11: Ma non Iglesias.
9: Ma non Iglesias, Bad Bunny sei.
8: Bad Bunny.
15: Allora sono Bad Bunny. Siamo 2-0 per Beatrice e tocca a Beatrice.
9: Beatrice, ti piace Bad Bunny?
13: Sì, lo ascolto, anche perché ho un'amica brasiliana che lo mette sempre.
9: Lo vedi?
8: Vedi?
9: Noi ce l'abbiamo qua. Vuoi fare una domanda a Bad Bunny? È qui. Bad Bunny, è una domanda per te, vai Beatrice.
8: Bad Bunny.
13: Se mi trovo 2 biglietti per il concerto a Milano.
8: Anche a me,
9: quando
8: grazie.
9: Quando c'è?
15: Come no, io ce l'ho in tasca, e lascio.
11: Damiano Davide.
8: Si è romanizzato all'improvviso.
9: Va bene, Beatrice, tocca a te, 6-2. Mi devi dire. Di chi parlo?
13: Vai.
9: Sex symbol. Dai, sex symbol.
13: Non mi viene in mente
9: Alessandro.
13: Niente.
8: Dai.
9: Alessandro, Porto Rico,
12: sì.
9: Porto Rico. Sex symbol, Porto Rico.
12: Non ho idea.
9: Ma come? Beatrice, living la vita.
13: Loca, Livi la vita loca, il cantante.
9: Sì.
13: Oddio.
9: Dai, spingi. Dai.
8: Spingi.
9: Dai, parto. Dai, tira fuori, tirato fuori la testa.
13: Livi la vita loca.
9: Niente. Alessandro, Nina Moric.
12: Non lo so, il cantante che dicevamo prima, non mi ricordo il nome.
9: Ragazzi. Beatrice, Enrique.
13: Ricky Martin.
9: Oh, sì! Ricky Martin.
8: Che fatica.
9: La Moric è stata in un suo videoclip, anzi
8: video,
9: proprio
8: certo.
9: All'esordio. Ah, oh, che fatica, ragazzi. 3-0.
8: Ce l'abbiamo fatta, brava Bea.
9: Brava Bea.
13: Grazie.
9: Ciao Alessandro, vatti a fare la siesta. Ciao Alessandro.
8: Ciao.
12: Buona giornata, ciao ragazzi.
9: No, ma Alessandro si stava a fare la pennica. Ci abbiamo la musica sotto, ragazzi. Abbiamo Talk to You. Allora, Talk to You,
8: sì.
9: La dobbiamo tutti a ballare e cantare, anche voi che siete in macchina. Dai, dai
8: con
9: sotto.
8: Questo movimento de anca.
9: Dai, spingi, spingi, dai.

0: Ma si può.
1: A me
0: ma quindi mi raccontavi nel fuori onda che stasera ci sarà banda, Harry.
1: Stasera puntadona, puntadona, guarda.
0: Ma non hai mai pensato di fare un sarabanda itinerante e di andare ad esibirti proprio a Domodossola?
1: Alessandro, non c'è più, l'hai eliminato pure quello per fargli fare di Domodossola. Me l'hai distratto. Invece parliamo di Carmagnola. Beatrice, ma me potete premiare? Scusate, Beatrice, veniamo io e Lodovica. Ci date il peperone d'oro?
0: Dai, sì.
2: Se passate da Carmagnola, le ultime settimane di agosto.
1: No, noi ci abbiamo il camper.
0: Le ultime di agosto. Va bene.
1: Noi ci abbiamo il camper, lo mettiamo in moto.
0: Però il camper.
1: Però ci devono votare. Ci vuole che viene il sindaco con la fascia che c'è dal peperone. Dove ce lo mette sto peperone?
2: Il sindaco
1: viene, dove ce lo metti? Su un piedistallo? Come viene presentato sto peperone?
2: No, è proprio appoggiato su una sorta di... oddio.
1: Di che? Se no, di cosa?
2: Dove si appoggiano le cose.
1: Sulla sedia?
0: Una teca, un piedistallo, un poggia peperone.
2: Un piedistallo.
1: Ma è d'oro il peperone, è proprio d'oro, massiccio.
2: Ma d'oro massiccio direi di no.
1: Allora ci abbiamo da
0: Ma è a dimensione originale, un peperone grande come un peperone vero? O più grande o più piccolo?
2: No, è grande come...
0: Ok, allora, capire,
1: no, è grande come il cocomero.
0: L'ingombro sul camper.
1: Uno te dà sto peperone che parte.
2: Ma secondo me se lo metti in salotto ci sta,
0: Ok, voglia. Perfetto.
1: Chi non
0: perfetto.
1: Ha un peperone.
0: Ma comunque, mi è chiarissimo, Bea, grazie.
1: Però a me piace questa cosa del peperone. Noi d'estate dovremmo andare a fare le sagre, tutte le sagre,
0: sì.
1: Ci dovrebbero invitare.
0: E pigliarci tutte, sì. Fare razzia, e tutti fare i premi, razzia. Tutte
1: sì,
0: le robe.
1: Sì, dobbiamo fare. E una volta più il peperone, da uno prendi una castagna, da uno pila prugna, da uno prendi il cetriolo, il salame, quello per esempio. Uno fa le cose. Comunque me vai con lo squizzino, per favore.
0: Vai.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
0: Allora, a sfidare Beatrice c'è Roberto, 47 anni, vive in provincia di Treviso, è un meccanico autoriparatore, ama andare in moto anche con suo figlio e con sua moglie. Ciao Roberto.
1: Ciao Roberto.
6: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno Robby, come stai?
6: Buongiorno.
1: Tutto bene?
6: Sì, dai. Sì,
1: aspetta, sì, devo dire una cosa importante, aspetta.
0: Eccolo il peperone.
1: È arrivata una foto della sagra del peperone,
0: peperone,
1: ci è arrivata
0: d'oro.
1: Bella.
0: Lo stiamo vedendo.
1: Figo. Ma c'è uno vestito da re.
0: Sì.
1: Ma non mi dica
0: il
1: sindaco.
0: Il peperone, scusa.
1: Scusa, peperone. Beatrice, c'è uno vestito da re, ma che è il sindaco, no?
2: Sì. No, viene fatta la sfilata con Re Peperone e Regina Pubrunera.
1: No!
2: E viene fatta all'inizio alla fine della saga.
1: Ma bellissimo. Questo è meraviglioso.
0: Harry, quest'anno saremo io e te.
1: Sì,
0: Roberto, invece nel tuo paese c'è qualche sagra, qualche premio speciale che si consegna? Per capire.
6: Nel mio paese adesso per esempio c'è il Porky's Pig, che è la festa della porchetta.
1: No, quello è mio! Questa vendo subito! La porchetta!
0: Subito.
1: Tu non puoi venire perché se
0: perché?
1: È che te danno dalla porchetta, non è carino.
0: Ma
1: uno va alla
0: sagra
1: della porcona. Ma la porchetta è una diminuzio.
0: Ma io la mangio.
1: Ho capito. Scusa Uzi, la porchetta non è una diminuzio.
7: La porchetta sì, è una diminuzio, ma di un succulento cibo.
1: Certo, senti come parla il succulento cibo.
0: Alimento.
1: Comunque sai che mi veniva in mente una cosa, dopo parliamo della porchetta perché è interessante. Sì. Beatrice, ma se tipo il re peperone, la regina come si chiama, fanno trick e track, che fanno? Una peperonata?
0: Sta
1: bella.
0: Bella,
1: Questa era bella.
0: Beatrice, ti prego, trattieniti perché lo so.
2: Si
0: fa fatica.
2: Vabbè.
1: Che c'è, Michele? Chi era? Roberto o Michele?
0: Sto ridendo.
1: Chi
0: dentro, è? Ho detto. Roberto.
1: Fagli
0: allora, la domanda.
1: Roberto, mi devi dire quali sono i colori della bandiera argentina? Bianco e celeste? O bianco? O bianco e azzurro?
0: Ma è uguale.
1: Lo so. Oppure nera. E bianco azzurro. Bravo. Bravo.
0: Hai detto due cose uguali.
1: Ma l'hai letta. Cioè.
0: Allora abbiamo Roberto contro Beatrice nell'Ola Sai. O te ne vai.
3: Ola Sai.
8: O te ne vai.
1: Allora, siete pronti?
6: Sì.
1: Ci sei Roberto?
6: Sì, ci sono.
1: Beatrice, ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Allora Roberto, andiamo con Shakira, vai. During it's so-
6: Choosing your battles, pick yourself. Waka waka.
1: Bravo! Bravo, Beatrice, invece per te abbiamo Aventura.
2: Mm.
4: Ah, non mi ricordo il titolo, dai,
0: dai,
4: la canzone.
0: Dai.
1: No. Tira fuori, eccola, eccola. Obsession.
4: Obsession.
1: Due punti a Roberto. Roberto, per te abbiamo una bella canzone. Questa è una canzone che non puoi sbagliare, perché la canta Madonna.
6: La Isla Bonita.
1: La Isla Bonita. Sì. Ma ti porto a Sarabanda.
0: Bravo.
1: Questa sera, Roberto, che fai alle 21.15, 21.20? Cosa fai?
6: Guardo Sarabanda.
1: Bravo! Bravo. Beatrice, questa me la indovini. E poi capirai anche perché. Perché è di Rick Martin.
4: Vivi la vita loca.
1: Ma brava! Roberto! Roberto, per te abbiamo Los de Rio!
6: Macarena!
1: Bravo! La Macarena io la ballo tutti i giorni quando esco di casa, perché mi cerco, se ho preso i chiavi, cosa il telefono, la Macarena. Beatrice, per te abbiamo Luis Fonsi.
5: Sabes que ya llevo un rato mirándote.
4: Despacito.
5: Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito.
1: Roberto, se mi indovini questa, tu vai allo squizzone e mi mandi a casa Beatrice. Però è Daddy Yankee.
0: Dai.
6: Gasolina.
1: E con questa risposta, Roberto, mi va lo squizzone.
0: Bravo.
6: Grazie.
0: Bravo.
1: Allora, noi salutiamo Beatrice. Grazie. Beatrice, ci dispiace che tu non abbia vinto, ma ovviamente uno vince e uno perde. In questo caso Roberto va avanti, però abbiamo avuto il piacere innanzitutto di giocare con te e poi di parlare di questa saga del peperone, quindi magari abbiamo fatto una bella pubblicità. Dimmi quando c'è, così magari diciamo
0: di venire.
1: Ci
0: vediamo ad agosto, l'ha detto, fine
1: che
0: agosto.
1: Giorno, che giorno?
4: Sì, dovrebbe iniziare intorno al 25-26 di agosto.
1: Ah, ok.
0: Ci
1: okay.
0: Saremo.
1: Ricordate,
0: ci saremo.
1: Ricordate. Allora, noi adesso ci ascoltiamo invece The Colors che cantano Rolling Stones.
0: Sì.
1: Poi torniamo, ci facciamo lo squizzone con il nostro Roberto e vediamo se riesce a vincere questi bei 2000 euro.
0: No,
1: e
0: no.
1: Parliamo.

0: ricordare sempre a tutti che stasera cosa c'è?
1: Sono Banda Celebrity! Dai, il marchettone va fatto, dai.
0: Va fatto all'inizio di ogni blocco.
1: Dai, va fatto il marchettone.
0: Ma anche qua il momento non è niente male, perché siamo arrivati a fine corsa insieme a Roberto, che affronterà lo squizzone.
1: Dai!
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
3: 2000 euro.
2: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco de Lo Squizzone.
1: Roberto, provincia di Treviso, 47 anni, meccanico, autoriparatore, convive a un figlio di 11 anni che si chiama Alberto. E ci ha scritto, andando sul sito 105.net, sì, che è l'unico modo per partecipare alla nostra trasmissione: mi sento uno squizzato, perché non ho mai partecipato ad un concorso a premi nella mia vita.
0: Wow!
1: E questa potrebbe essere la mia prima volta. Quindi,
0: wow,
1: Roberto, sei stato bravissimo!
0: Sì, sì,
1: e quindi adesso dobbiamo completare il tutto vincendo 5.000 euro. Tu pensa, la prima volta che partecipi a un quiz, lo vinci anche.
4: 5.
0: Perché
4: 5.000?
1: Come
0: cinque? Hai detto 5.000?
1: Certo, ho aumentato. Non posso aumentare.
0: Oggi solo per te. Senti, cioè, che occasione,
1: non posso,
0: Roberto. Solo
1: non
0: per
1: posso
0: te.
1: Aumentare
5: 5.000.
1: Uzi, non posso aumentare a 5.000.
6: Assolutamente no, perché il regolamento prevede 2.000 euro in gettoni d'oro.
0: Ecco.
1: Ma quale gettoni d'oro? Che ormai diamo proprio gli euro. Diamo, è passata la legge.
0: Ma li mette.
1: Questa è rimasta ancora i gettoni d'oro. Ti rendi conto? Ma come stiamo messi? Comunque io ti volevo dare 5.000 euro, invece niente.
0: Niente, Uzi non vuole, ci spiace. Niente.
1: Comunque qui sono tutti svegli, uno non può sbagliare una cosa e subito correggono.
0: Si può dir niente.
1: Non si può dir niente. Allora, sei pronto per vincere 10.000 euro oggi? Attenzione, eh? Ok?
5: Sono prontissimo.
1: Ok.
5: Proviamo.
1: 60 secondi di tempo. 5 risposte esatte, ti porti a casa 10.000 euro.
6: 2.000 euro in gettoni d'oro.
0: 100.000 euro.
1: 2.000 euro, ok? Ci sei? Ci sei?
5: Stanno lievitando.
1: Bene, parliamo di Latino America. Dimmi quando sei pronto.
5: Pronto.
1: Vai. Di quale paese è originaria Shakira?
5: Colombia.
1: Da quale pianta si ricava la tequila?
5: Passo.
1: Stop. Allora, Colombia, esatto, era l'agave. Attenzione, 51 secondi. Dai che sei partito bene,
5: sì,
1: però. Vado. In quale paese dell'America Latina si trova la città più meridionale del mondo, Ushuaia?
5: Passo.
1: Argentina, qual è la capitale della Costa Rica?
5: Passo.
1: In quale paese si trovano le isole Galápagos?
5: Passo.
1: Stop. Ecuador, e la capitale della Costa Rica è San José. Attenzione, 35 secondi. Concentrati. Concentrati. Quale danza è tipica dell'Argentina?
5: Latinoamericana.
1: No, quale danza? Quale danza?
5: Passo.
1: Stop. Tango.
0: Dai.
1: Va bene, riprendo.
5: Tango,
1: qual è la lingua ufficiale del Brasile?
5: Il portoghese.
1: Esatto. Che lavoro ha reso famosa Frida Kahlo?
5: Passo.
1: Era una pittrice. Qual è il paese più grande del Sud America?
5: Il Messico.
1: No, Brasile. In quale stato si trova L'Avana?
5: Messico.
1: Stop. Cuba.
5: No.
1: Guarda,
5: Cuba.
1: L'ultima me la devi prendere. L'ultima. Chi canta la canzone del 1987? La Bamba!
5: Mamma mia!
1: Los Lobos! Che cantano La Bamba! No!
0: No!
1: Due risposte soltanto, va bene, ce l'abbiamo messa tutta.
0: Proprio oggi che erano 10.000 euro.
1: No, proprio oggi che erano 10 milioni di euro.
0: Mamma
1: guarda, mannaggia la miseria, guarda. Va
0: mi
1: bene.
0: Spiace.
1: No. Roberto, mi dispiace. Senti, fa una cosa, rimani un attimo in linea perché devo tornare, ti devo fare due domande, però
0: sì,
1: rimani in linea, dopo la pubblicità noi torniamo e devo fare una domanda. Vai, vai.
7: 105.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
18: Un thriller emozionante.
20: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
21: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
22: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
23: Radio 105,

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
17: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
16: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
18: E se fosse solo colpa mia?
19: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
18: Cosa è cambiato?
19: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
20: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. 1, 2, 3,
11: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Eccoci tornati, siamo pronti per salutare tutti i nostri ascoltatori, però sì, abbiamo lasciato in linea Roberto.
1: Il nostro Roberto. Roberto. Sì.
0: Roberto,
1: ci sei? Eccoci.
0: Ecco, allora Roberto, non hai vinto i 10 milioni di euro di oggi. No, scherzo, erano sempre 2000, però mannaggia la miseria. Allora Roberto, ascolta bene. Tu mi hai detto che nel tuo paese, in provincia di Treviso, che si chiama
2: Vedelago,
0: c'è la sagra della porchetta, ok?
1: Sì.
0: Quando si fa? Quando c'è?
2: Praticamente dal 22 fino al 4
0: di cosa? 22 di cosa? Di giugno?
2: Di maggio.
0: Di maggio? No, allora 22 è passato.
2: Sì, sì.
0: È passato.
1: È fino al 4 giugno.
0: Fino al 4 giugno.
2: È già in corso.
0: Ah, ok.
1: Dura un sacco.
0: Magari il 3 giugno, che io compio gli anni, che faccio 41 anni quest'anno, vado lì, magari vado a farmi una bella porchettata.
2: Sì.
0: Comunque, Roberto, mi servi per una cosa: mi devi fare il promo. Io ti metto sotto la musica, ti metto anche una bella amplificazione alla voce. Il promo invita i nostri ascoltatori a seguire. Questa sera sarà Banda Celebrity. Vai,
1: Roby!
2: Invito tutti gli ascoltatori a seguire Sarabanda Celebrity su Italia 1 alle 21:30, condotto da Enrico Papi.
0: Bravo!
1: Sì!
0: Mosca!
1: Bravissimo! Sei assunto! Ciao Roby!
0: Ciao Roberto, grazie per lo spot. Allora noi diamo la linea adesso invece ai nostri amici, il programma più seguito del mondo e lo Zoo di 105. Noi vi diamo appuntamento a domani, sempre puntuali alle 13, in diretta su Radio 105. Ciao Spizzati! Mosca!
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Ragazzi, ho bisogno di un'ora in più solo per insultare Enrico Papi. È possibile? Cioè, vorrei fare dalle 2 alle 3 insulti a Enrico Papi.
1: Tanto non ti sente.
4: Poi inizia, lo so, è registrato ovviamente.
5: Ma peggio di quello che gli ha fatto il signore. Cosa vuoi fare? La condanna a vita.
4: Ma lui fa specchio riflesso a noi, capito? Perché dobbiamo subire quest'ultimo intervento. Una roba quasi peggio di Paolo Noyes che salta una puntata.
5: Il dottor Limoni qua. Giro Limoni.
1: Limonov.
4: Dai, sono le 2, inizia lo zoo, andiamo.
6: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
4: Già.
6: Basta. Per la specie umana è finita.
4: Sì.
6: Ormai all'uomo avete tolto tutti i poteri.
4: Tutto.
6: Non possiamo manco più guardare una ragazza per strada che passiamo da maniaci peggio.
4: Per esempio,
6: stamattina ero al supermercato e una signora mi ha chiesto se poteva passarmi davanti in fila alla cassa perché aveva solo delle uova. E allora io le ho detto se in cambio mi faceva un pompino.
1: Ma no!
6: Ci credete che mi hanno immediatamente arrestato?
4: Ma non ci credo.
6: Vabbè, dai, pensiamo alla diretta di oggi dal titolo Labbra Penzolanti.
4: La vagina della
6: Puccioni. Pippo Palmieri.
7: No.
6: Come va, vecchio amico?
7: Molto bene.
6: Tutto
7: grazie.
6: Bene?
7: Sì, sì.
6: Pippo, o ti fai la tinta ai capelli o sembra di avere in regia un prete. E poi, lei, super tinta.
7: Sì.
6: Non dire che sei bionda di natura a 65 anni.
1: Ma 65
6: è impossibile. Ne hai di meno.
7: Sì.
6: Cavolo, li porti benissimo. Era la Puccioni. E poi tutto turbo, tutto Arrow, tutto Castrol TTS New Formula, il marmittone di questo programma.
7: Ecco a voi Paolo Nois Turbo.
8: Brum, brum, brum, brum.
7: E poi la vecchia troia del paese. Sì, dai, sei una grande troia. Te. Esagero se dico troia così tante volte. Ma se Fabio Alisei è una vecchia troia, è solo per dire che è una persona molto acculturata. E poi lui. E quando si guarda allo specchio ogni mattina appena alzato, vede Tom Cruise allo specchio. E quando scende in garage per prendere la macchina per andare in radio si sente Michael J. Fox. Per non parlare di quando fa le scale e poi prende il corridoio per entrare in radio si sente Tony Manero. Ma appena accende il tasto on per aprire il microfono si sente Marco Mazzoli. Perché è lui, Marco Mazzoli. Quanti vorrebbero essere come te? Quanti? Scrivetelo al 342-4115-105. E adesso mettete la palla a sinistra fuori dalla mutanda. E iniziamo.
5: Non ci sta. Welcome to
4: the zoo. Io in realtà ogni mattina mi guardo e mi vedo Ironside sempre. Sì. Welcome to the zoo. Anche un po' assistente di...

0: toccare i nervi.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
2: Buongiorno Italia, buongiorno! Non mi tingo, buongiorno! No.
3: Allora,
2: ma smettila!
3: Ho i capelli bianchi ai lati, sì, ma sopra ancora sì, non ne ho.
4: Allora, cioè, lui ha adottato la filosofia di mi spello vivo. Bravo. Per non far vedere i capelli.
3: Esatto.
4: Lui si fa lo scalpo.
3: Semplice, facile.
2: Però guarda che anch'io, allora, io ne ho un po' di grigi, però tutti mi dicono, ti tingi i capelli? No, non me li tingo. La barba ogni tanto ci do un...
4: Ma non c'è niente di male.
2: Un colpetto qua e
4: quello
2: là, ma mica...
4: Mosca.
2: Cioè, ormai va di moda, ma no, c'ho la tinta quella Only for Men.
4: C'hai il rimmel?
2: No, Only for Men.
3: L'unica cosa mia è il pizzetto che è diventato bianco.
2: Quello sì.
4: Ma quello a forza di leccare.
2: Sentite, ragazzi, se mi date una mano, vorrei assumere Wender, sapendo che lui è un appassionato di musica country, va in giro col cappello da cowboy, eccetera. Perché avendo messo in onda ieri la mia nuova stazione country, io vivo solo di quello adesso.
4: È bellissimo il country.
2: Jingle, dopo ti metto un po' di jingle, Fabio, sono bellissimi.
4: No, ma mette di buon umore il country.
0: Johnny Cash era country.
4: Ma scusa, no. Quindi in Nevada la frequenza è country?
2: No, allora, in Nevada sono sette le radio, quindi una l'ho fatta country, una la faccio pop e il resto
4: ora
2: è dance.
4: Mi fai una solo con Cato?
2: Aspetta un secondo.
0: Solo musica italiana fai.
4: Cazzo, non ti stai neanche complicando tanto la vita, bro.
2: Stai parlando di me? No, aspetta. Aspetta un secondo, aspetta, cioè, che cerco.
4: Già era complicato con la dance, figurati il caricamento.
3: Ma tu che filo della cuffia hai, Mazzoli?
2: È lunghissimo.
4: Noi siamo professionisti, Palmieri,
3: ma
4: abbiamo i fili lunghi.
3: Possibile?
4: È fatta apposta.
2: Dove cazzo è? Aspetta, vediamo.
4: Lui ha un altro Mazzoli a cui batte il 5.
2: Pronti, vai. Sono proprio maffissimi, aspetta un attimo, carico questo.
4: È stupendo, bellissimo.
2: Aspetta, sono cantati questi.

0: Vabbè, basta. Ah,
1: posso dirti che secondo me nel panorama country tu spaccherai.
2: Sì, sì, sì, sì. Ti regalerò una camicia.
1: Ma sì, ma se ci fai caso, tu hai tipo Angels and Airways, sì, quella roba lì. Quella roba lì a te piace.
0: Quello è pop, quello è pop.
1: Sì,
0: rock,
1: però è
0: pop
1: quella
0: country,
1: roba lì che ti piace a te, di brutto, spacca.
0: Senti, invece ce l'abbiamo nel culo, perché noi abbiamo detto un sacco di volte: che cazzo ce ne frega della tecnologia, dell'intelligenza artificiale.
1: Ma chi?
0: Tanto non riusciranno mai a sostituirci. Tra me, infatti.
1: Non è vero.
0: Allora, in Texas, parlando sempre di cowboy, un robot è salito sul palco per fare stand-up comedy e ha avuto anche successo. Cioè, questa... Allora io ho chiesto al mio ChatGPT: ma se dovessi fare uno stand-up comedy show avendo il corpo di un robot, che battute faresti sul palco? Allora mi ha scritto tipo: buonasera umani, scusate il ritardo, ma Windows stava aggiornando il mio sistema nervoso.
2: Qua viene giù, eh.
3: Ma il pubblico
1: scusate, sto ridendo
0: però,
1: solo
0: però,
1: io.
0: Però fateci caso, se andate a teatro a vedere uno spettacolo comico, che può essere anche un programma televisivo che spesso è girato in teatro, sei più portato a ridere perché sei immerso nella situazione. A me è capitato di vedere dei comici dal vivo morire dal ridere perché senti ridere gli altri, poi riguardi lo stesso spettacolo in televisione da casa, zero, proprio, niente, proprio non muovo neanche un labbro.
2: Io invece con Angioni non rido dal vivo e non rido.
3: No, scherzate, bravissimo.
1: Stiamo parlando di comici, Fabio.
2: Scusate, ero off topic.
0: Aspetta, vediamo cos'è che ha scritto sto coglione. Aspetta,
1: di chi stai parlando? Scusa.
0: No, del robot. Essere un robot ha i suoi vantaggi, per esempio, non devo fingere l'orgasmo, appare direttamente. Operazione completata con successo.
2: Allora, non dice robe tipo: dove ero rimasto? Scusate, ho perso il filo.
1: Scusate, sono fan di questa roba. Dov'è? Scusa, dove fa lo spettacolo?
3: Queste sono le battute
0: che ho fatto fare io.
1: Ma mi fa ammazzare, ti prego, facci un personaggio.
0: Faccelo.
1: Ho scoperto chi mi fa ridere. Sai che se mi fa una barzelletta la ChatGPT rido.
2: Ma non fa ridere.
1: No. Ma a me tantissimo.
0: Vuoi un'altra?
1: Sì,
0: un'altra?
1: Sì, sì, sì.
0: Ho provato Tinder, disastro. Le donne mi scrivevano: cerco un uomo stabile. Io, signora, ho un alimentatore industriale da 200. 120 volte, ma non fa ridere.
2: Non fa ridere
3: niente,
2: mai.
3: Proprio, eh.
0: Ma no,
4: ma sai che proprio
1: bellissimo, cazzo.
0: Ma Paolo, tu non ridi, ma tu non ridi mai.
1: Questa cosa mi fa morire, bellissimo.
2: No, ma non fa ridere mai.
1: Ma cioè, è bellissimo, è divertentissimo, cazzo.
0: Guarda,
2: cioè, è Gino Bramieri in digitale, cazzo.
0: Ma avete letto invece che si candida alle presidenze, alla presidenza, l'autore dei Simpson, che da oltre 20 anni fa predizioni, si dice?
3: Previsioni.
0: Non predizioni, no?
2: No. Matt Groening, dice
3: che lui in realtà lui vent'anni fa predisse che
1: sarebbe lui
0: predisse predizioni, no?
3: Predisse la presidenza di Trump. Lui predisse.
0: Beh, comunque si candida.
1: Ma sai che è capace che lo votano pesantemente anche.
0: Ma sai che io lo voterei subito. Poi lui secondo me è una persona morigerata, è preciso, preciso. Lui, l'autore dei Simpson.
2: Ma è Matt Groening?
0: Sì.
2: Ma anch'io lo voterei Matt Groening.
1: Appunto.
0: Cioè, fico.
2: No, l'unica cosa è che dovremmo essere, passiamo dall'arancione al giallo. Non è proprio il massimo.
0: Non credo.
3: 50 sfumature.
2: Cioè, un impoverimento cromatico.
0: E poi ragazzi, allora, non so se è già uscito Iman, ma credo che debba uscire a giorni.
2: Sì.
0: E adesso esce di nuovo Baywatch. Basta.
2: Ma con chi?
0: Fanno tutta la serie nuova. Fox ha speso un botto di soldi per fare la serie nuova e useranno. Ve lo ricordate il figlio di Mitch Buchanan?
2: Sì.
0: La faccia di cazzo.
2: Mitch Buchanan, no.
0: Sì. Lui farà Mitch Buchanan. Perché
3: Stephen
0: è il figlio.
3: Amell.
0: Sì, che era il figlio di Mitch Buchanan nella serie. Ma
2: qui sono i figli degli affogati, i figli dei morti.
1: Degli affogati, no, non è possibile.
2: Vabbè, ma qualcuno che arriva e dice: ah, qua è affogato mio padre nella scorsa stagione.
3: La sigla resta la stessa.
0: Sì, la sigla è la stessa. E Fox ha ordinato 12 episodi perché sai che Fox è molto repubblicana, no?
2: Cioè, sì.
0: E quindi vorrebbe ridare quei valori ai giovani. Sai, il lavoro del bagnino era sempre visto come una roba da sfigato. Poi è uscito Baywatch, tutti volevano fare il bagnino, è diventato...
2: E tutti volevano affogare per farsi salvare da Pamela.
1: L'unico problema è che sono cambiati i tempi. Quindi la serie sarà un po' noiosa perché sulla spiaggia sono tutti al telefono. Il bagnino sta al telefono, la gente sta con l'acqua fino alle ginocchia al telefono. Cioè, una noia mortale.
3: Nessuno.
0: Ma ragazzi, visto che ci dicono sempre perché siamo degli ignoranti di merda, siamo persone che diffondono volgarità, noi abbiamo questo collegamento con la RAI dobbiamo collegarci con Quark Archivio, perché oggi il nostro amico Piero Angela ci parla dei faraoni, cazzo. L'hai voluto, Fabio?
2: Cazzo, proprio su misura me l'hai fatto.
0: Subito accontentato, pazzesco. Sentiamo, prego Pippo, vai.
4: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
5: Mezzi uomini, mezzi dei, totalmente stronzi.
0: Chi?
5: Stiamo parlando dei faraoni. I sovrani dell'antico Egitto che vivevano in media quanto uno stronzo in un gabinetto e disponevano di uno schiavo incaricato di regger loro il pisello sul naso quando dovevano pisciare.
0: Ma non è vero.
5: Ma chi erano in realtà i faraoni? E perché mi stanno profondamente sul cazzo, il mio cazzo già infiammato di suo, nonostante io non sappia quasi nulla su di loro? Ed è proprio a questi e altri quesiti infiorettati di bestemmie che cercheremo di dare risposta nella puntata di oggi. Dai su, stronzo, vai col servizio.
0: È nervoso.
6: I faraoni avevano davvero la sabbia nei risvoltini della cappella? I faraoni avevano davvero la sabbia nei risvoltini della cappella? Ci troviamo in Egitto, la patria dei pizzaioli che puzzeranno di kebab fino alla tomba. Quello davanti a noi è il deserto occidentale, un'immensa lettiera per gatti formatasi tantissimissime ore fa dallo schianto di una gigantesca clessidra spaziale.
2: Ma non è vero, no.
6: Qui fra sabbia e scorpioni, ovvero gli scorpioni ricchi, si ergono maestose come coni antitraffico le famose piramidi. Nel corso della storia pochi ecomostri hanno acceso la curiosità dei curiosi quanto le piramidi. C'è chi crede che siano opera degli alieni in collaborazione con la regione Puglia, il frutto di un'antica sapienza magica stile X-Men, e chi invece le attribuisce direttamente al genio di Moana Puzzi. Tutte puttanate, ovviamente. Le piramidi furono costruite da un fottio di schiavi mezzi nudi con le chiappette belle sode, gnam gnam gnam gnam gnam, allo scopo di fungere da tombe per questi stronzi di faraoni.
5: Ok, fino adesso non troviamo alcuna differenza tra i faraoni e un amministratore delegato, figlio della merda infame dei nostri. Ok, fino adesso non troviamo alcuna differenza tra i faraoni e un amministratore delegato, figlio della merda infame.

0: Ares, il dio delle fesserie e dello shampoo.
1: Quando il faraone crepava, tutti i suoi merdosi schiavi personali venivano uccisi perché lo accompagnassero nel viaggio verso l'aldilà.
2: È vero.
1: Ciò era a causa di costanti apprensioni per i poveri schiavi. Accertata la morte del faraone, gli schiavi avevano due possibilità: accettare il loro destino e farsi ammazzare, oppure attingere all'infinita sapienza del film Weekend con il morto e fingere che il sovrano fosse ancora vivo.
0: Bene, direi che per oggi di cultura ne avete ricevuta abbastanza. Sì, cari miei schiavetti moderni, L'insegnamento che possiamo trarre da questa puntata è che la vita è breve e bisogna sbocchinare i propri cari finché si è in tempo. Capito, tesoro? Parlo con mia moglie, quella stronza che guarda che non me lo succhia più dall'84. E con questa perla di saggezza io vi saluto e vado a spaccare un sarcofago a martellate. Così, perché mi girano i coglioni. Ciao facce di culo, alla prossima puntata. E tu Alisei, non sai un cazzo, scemo.
3: Beh, se lo dice Piero però. Se lo dice Piero non si
4: era nervoso, era nervoso. Gli mancavano quei 2-3 mesi alla pensione, era nervoso, nervoso. Sì.
5: Comunicazione così, di servizio, da questo momento in poi soltanto Basic Country, grazie.
4: Che cazzo!
3: Addirittura! Ragazzi, ma a me mette di buon umore, non so. Ho voglia di bere una birra e sparare un messicano.
4: Organizziamoci bene, domani ci vestiamo tutti con cappello, camicia. Io ho gli stivali, c'ho tutto.
5: 36 gradi sono qua, come facciamo?
4: Ma scusa ragazzi, allora facciamo una roba, quest'estate una settimana prima, trasmettiamo da Las Vegas e ci facciamo tutto il viaggio vestiti da cowboy, così almeno Paolo può dire di aver fatto un viaggio bello con noi, Fabio, dai.
3: Sì, almeno uno nella sua vita.
5: Allora, io se posso vorrei vestirmi da arancero messicano, giusto per essere in linea con le mie
4: fattezze. Giusto. Ah, tu sei il messicano che teniamo dietro nel pick-up.
5: Esatto.
4: Con la balla
5: seduto,
4: di fieno.
5: Sai quello seduto dietro, con la faccia annoiata e scottata.
3: Secondo me dovremmo tenerlo nel bagagliaio come se lo stessimo contrabbandando.
4: Chiuso
3: in silenzio. No.
5: Io preferisco seduto dietro nel pick-up e proprio massacrato
4: Puccioni,
5: dal sole.
4: Puccione, allora, tu vestita tipo Daisy Duke, che sei il troione del gruppo, bellissimo.
6: Va bene.
4: Sì.
3: Il bikini comunque, giallo.
4: Comunque è Greeny quello che si candida alle...
6: Greeny.
3: Quindi non Matt Groening.
4: No, Groening è Greeny.
6: Si chiama Greeny.
3: Ah, Matt Groening è quello che è metà di Simpson. E fin
6: allora
3: qua.
6: Non è lui.
4: Okay. Allora, questo qui è... Allora, aspetta un attimo. L'autore dei Simpson, che oltre 20 anni fa predisse la presidenza di Trump, si candida alla Casa Bianca. Quindi è Greeny.
6: Nelle file dei repubblicani.
4: Esatto, sì. Però lui è un repubblicano, dice... Cos'è? Aspetta.
6: Alla Lincoln, sì, si è dato un tono.
3: Alla cazzo Lincoln, nel senso che c'ha i denti di legno.
4: È un repubblicano progressista. Esatto. Che cazzo vuol dire?
3: Cazzo, è un repubblicano. Cioè, ma esattamente il contrario di repubblicano.
4: È un repubblicano un po' culatone, ecco, così. Sì. Sai quelli che strizzano occhio.
5: È il repubblicano che ci dà una boccata sparando ai neri, capito?
6: Cioè, esatto. Che lo ammette, diciamo, che non lo nasconde.
4: È il repubblicano che ciuccia un cazzo, però spara a uno di colore. Colore,
5: esatto, sì.
3: È un confusone, così. Dai,
4: sì,
3: confusone.
4: È uno un po' confuso.
3: È tra Vannacci e Nicky Vendola.
5: Esatto.
4: Sì, bravo, un miscuglio.
5: È un Nicky Vannacci.
4: Mamma. Comunque ragazzi, oggi abbiamo realizzato una meravigliosa infameria telefonica. Sì, il titolo, dai, si può dire, razzista al volante,
3: certo,
4: visto che si parla di questo.
3: Dire, certo,
4: perfetto, dai, no? Ci colleghiamo, vai Pipuzzo, andiamo, vai.

0: Ciao merde mutanti, fate uno scherzo al mio amico Francesco. Sì. Un paio di mesi fa ha fatto un piccolo incidente in autostrada con tre tizie di colore. Quando è arrivata la polizia stradale lo hanno trovato di poco positivo all'alcol test e quindi, tac, patente sequestrata. Già questa è stata una bella mazzata. Ma io ci aggiungerei anche una denuncia per insulti razzisti. Che ne dite? Fatelo soffrire tanto. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo la questura di Milano relativamente al sinistro in data 24 marzo 2026.
1: Sì, buongiorno.
2: Innanzitutto volevo sapere se lei ha provveduto al versamento di quanto dovuto in termini di multe e contravvenzioni.
1: No, non ancora in realtà, ha ragione, non l'ho ancora fatto.
2: Ma lei lo sa che passati 4 giorni c'è una maggiorazione del 12%, è passati

0: Santagione c'è una maggiorazione del 48%, questo lo sa?
1: Sì, ho letto il verbale, semplicemente non sono in una situazione economica, è mia intenzione pagarlo chiaramente, purtroppo no, a livello lavorativo non sanno.
0: Vabbè, no, questo,
1: non ne ho avuto vabbè,
0: ma questo, sì, ma non si preoccupi, questo diciamo non è di mio interesse. Io più che altro la chiamavo per quanto riguarda la denuncia sposta dalle tre persone con cui lei ha avuto il sinistro in data 24 marzo. Perché queste persone hanno depositato una denuncia nei suoi confronti per intimidazione e insulti su base razziale.
1: Sì, però c'era un'altra persona con me che ha chiaramente sì, le confermo che ha insultato, ma non ero, è stato io. Vabbè.
0: In questo momento io prima di passare diciamo il fascicolo all'autorità competente, voglio sapere da lei la sua versione dei fatti, perché noi qua abbiamo queste tre persone, queste tre signore che dicono che lei insomma ha usato epiteti razzisti, sa che adesso diciamo su questo tipo di argomento ci sono, la legislatura è molto severa soprattutto in questo periodo storico.
1: No, sapere... lo so benissimo, assolutamente il tipo di persona che sì, andrebbe a insultare delle signore in una situazione in cui io
0: la signora Andur dice che lei ha usato epiteti come nera di merda attorno al tuo paese, leggo testualmente,
1: No, lo so benissimo, le conferme sono stati usati questi termini, ma non dalla mia persona, ma dalla persona con cui io ero.
0: Quindi mi scusi, mi conferma che nel corso dell'alterco sono state usate parole del genere nera di merda attorno al tuo paese? Me lo conferma?
1: Sì, lo confermo.
0: Conferma che sono stati usati termini razzisti?
1: Confermo.
0: Ok, allora, signor... E in questo momento io non so se la signora Ndur, la signora, aspetti qua che c'è un cognome, Kabdo, vabbè, insomma Kabdo, qua una roba del genere.
1: Sì, io
0: vabbè.
1: Mi ricordo, avevo detto il verbale.
0: Il fatto è che il GIP ha ordinato l'apertura di un'indagine e quindi lei è chiamata a deporre. B, noi per quanto riguarda tutto il corso dell'indagine dobbiamo sospendere la sua patente di guida e sequestrare il veicolo. Questo è.
2: Aia.
0: Quindi lei
1: sequestrare il veicolo?
0: E sequestrare il veicolo, esattamente. Però io vorrei sapere da lei qual è la sua versione dei fatti e mi prendo nota.
1: No, le racconto un po' quello che è successo, da come è successo l'incidente.
0: Mi racconti.
1: Perché anche il verbale che è stato fatto non è proprio stato esattamente così. Nel senso che io percorrevo la corsia di sorpasso, loro dalla seconda corsia sono passate alla corsia di sorpasso probabilmente senza nemmeno guardare gli specchietti perché non hanno messo alcun indicatore di direzione, quindi mi hanno tagliato la strada, io le ho evitate, sono rientrato nella corsia di sorpasso, rientrando nella corsia di sorpasso ci siamo toccati, mi sono fermato al casello di Agrate Brianza per chiaramente uscire dall'autostrada e capire un attimino cosa fosse successo, loro lì in realtà ci hanno bloccato appunto in tre, io ero con un altro collega. Praticamente loro si sono messe davanti alla mia auto intimandomi di non scappare, non so, piuttosto sono state loro ad iniziare ad insultarsi. Io in macchina ho ancora i segnali dell'aggressione che abbiamo avuto noi da parte loro, fisica, perché erano in tre, la ragazza che guidava è venuta dalla mia parte, mi sono messo io a parlare con lei, la terza persona ha aperto volutamente lo sportello del passeggero dando continuamente pugni sul cofano della macchina e sul tetto, lanciato addosso, non so che tipo di bevanda avessero in mano, ma l'ha lanciato addosso al mio collega. Io non ho avuto il tempo di lavare la macchina perché chiaramente non potendo guidare, la macchina è ancora sporca e ci sono ancora i segnali dentro la macchina. Di conseguenza, vedendo quello che è stato il comportamento, poi il collega ha utilizzato termini pesanti.
0: Non stai in piedi.
1: Consideri che siamo stati noi a chiamare le forze dell'ordine.
0: Sì, e questa è la sua versione dei fatti. Adesso consideri che la deposizione contenuta nella denuncia effettuata dalla signora Andur dall'altro col cognome che non si riesce a leggere è completamente diversa e risulta che siete stati voi a uscire dal veicolo e iniziare a inveire con insulti razzisti ed è su questo che poi la giustizia si muoverà. Lei ha sporto denuncia per aggressione contro le signore?
1: No, non ho sporto denuncia.
0: Perché non ha sporto denuncia?
1: Perché non mi è stato detto di sporre denuncia?
0: Scusi,
1: la prima volta che mi succedevano cose del genere,
0: scusi.
1: Ho seguito i consigli dei colleghi.
0: I colleghi non danno consigli, i colleghi svolgono il loro lavoro. Il collega non è né un prete né un rabbino, non dà consigli. Ok, allora io le sto dicendo che se lei è stato aggredito da tre persone e non ha sporto denuncia, chiaramente lei è l'aggressore e queste persone sono l'aggredito. Aggiungendo gli epiteti razzisti, squallidi e tristi che lei ha proferito nei confronti delle signore, la sua situazione è chiara. Lei è incensurato, vedo.
1: Sì.
0: Ok, questo è buono perché diciamo la pena per questo tipo di reato è sotto i 2 anni e quindi non ci sarà la detenzione, però potrebbero esserci i domiciliari. No. Nel senso, le sto chiedendo se lei è consapevole del gesto.
1: No,
0: che
1: non
0: fa...
1: sono consapevole, ecco, allora... perché appunto io non sapevo nemmeno che loro avessero sporto denuncia.
0: Lo scenario peggiore è che lei prenda una condanna a 1 anno e 8 mesi. Questo prevede la sospensione del passaporto, limiti alla mobilità personale e la segnalazione al DASPO. Questo significa che se per caso lei va allo stadio a vedere una partita, non può entrare.
1: Sì, ho capito.
0: Ecco, lei non si deve permettere di dire certe cose. Lei le pensa queste cose, mi dica la verità.
1: No, non le penso, non, io faccio il lavoro col pubblico, sono un agente immobiliare.
0: Però lei è la persona denunciata, quindi lei deve controdenunciare il suo collega.
3: Cosa?
1: Ok.
0: Perché altrimenti, glielo dico fuori dai denti, altrimenti se la piglia nel culo lei.
1: Chiaro, chiaro, chiaro.
0: Vediamo se ha capito, mi riassuma brevemente che cosa deve fare.
1: No, ho capito, sto rischiando delle accuse per appunto intimidazioni razziali e determinate parole che mi potrebbero privare di libertà fino a quasi 2 anni da quello che può essere una condanna di reclusione alla privazione di libertà. Per mia
0: responsabilità
1: dovrei andare in caserma dei carabinieri a denunciare il collega, perché non sono stato io appunto a dire queste frasi, queste parole, ma appunto è stata un'altra persona.
0: Esatto, adesso lei deve fare 3 cose: A, trovi un avvocato; B, vada in caserma a Senso San Giovanni a denunciare il collega; C, alle 14 accenda la radio e ascolti lo Zoo di 105 perché l'abbiamo fatto uno scherzo.
1: No,
0: no, sono Fabio Alisei, sono lo Zoo di 105. Ma Francesco, ma tu ti azzuffi picchia con le Destiny's Child in mezzo alla strada, cazzo.
1: Ma che cazzo, ne lascia stare veramente, cazzo. Eri talmente tanto convincente che non avevi dove cazzo era andato.
0: Tu ti spari le grappe e poi ti azzuffi con le nigeriane per strada, ma come stai?
1: Erano birre.
0: Ma ripigliati.
1: Porca puttana.
0: Vabbè, comunque è uno scherzo di Giovanni.
1: Grande, grazie.
0: Grazie a voi. Razzista di merda.
4: Ciao. Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Sai perché ci riescono bene questi scherzi? Perché noi li abbiamo vissuti veramente sulla nostra pelle.
3: Siamo cioè, razzisti, una storia... vero?
5: No, sì,
3: mi picchio con gli extracomunitari tutte le sere per trarre ispirazione per gli scherzi. No, sai perché ci riescono questi scherzi qua? Perché l'italiano è ignorante,
6: stupido,
3: in materia di educazione civica. Perché se uno, a parte che ti chiama uno dalla questura,
6: per una deposizione al telefono
3: e poi per un insulto razzista 1 anno e 8 mesi di detenzione.
5: Beh, però uno magari non è che può sapere tutto, ci può stare sto periodo woke del cazzo.
3: Quale woke? C'è la Meloni al governo, ti danno una medaglia se insulti 3 nigeriani.
5: Ma arriva.
3: Ti danno 10 Kinder Bueno e una pacca sulla spalla.
5: Vai a cagare, scemo, e ascolta un po' di musica country.
3: Bellissima.
5: Vai.
7: Lo zoo si ferma e va ad aiutare Mazzoli nella scelta della prossima canzone country che dovrà mettere nella sua nuova radio. Si
5: Aspetta,
7: sa
5: Pippo.
7: Che di country non capisce una minchia,
5: vero.
7: E quindi ci pensiamo noi.
5: Aspetta Pippo, ti metto il jingle, vai. Aspetta.

0: Porca troia.
1: Si possono tirare le birre contro la rete? Come...
0: No, si può tirare il cazzo però.
1: Vabbè, ah, quello è un problema vostro.
2: Dalla parte opposta, verso di te.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
15: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
16: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
15: Ma non ho nemmeno l'acqua.
16: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
15: Che forte Cystiset Forte.
16: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
17: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
18: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ma ce n'era veramente bisogno di queste due nane insieme? La nana che puzza e la nana vecchia. Anziana.
1: Magari, sì. Noi la nana anziana è più bello.
2: Loro sono le dwarf. Se un nuovo gruppo.
1: Dwarfs. Dwarfs. Dwarfs. Irregolare.
3: Scusate. E allora cambiamo genere, scusa, no? Rolling.
0: Che voglio dire. Questa è storica.
3: Ora tutti insieme.
0: Comunque, vai. Sai che cosa? Allora, rispetto alla musica country vecchia, quella classica, insomma, con autori famosi,
2: quella
0: eccetera.
2: Di merda, dai.
0: No, non è vero. Quella moderna è molto più pop, più
4: meno
0: rock.
4: Country.
0: Sì, è meno country, sì. Cioè, c'è meno puzza di sterco di cavallo, speroni.
1: Però come gli Eagles non c'è niente, ragazzi. Vabbè, l'album doppio col Greatest Hits degli Eagles è stupendo.
0: Ma non è country.
1: Ma gli Eagles non sono country.
0: No, è un mix, no, non è puro country.
4: No, dai. Anche secondo
1: che
4: me
1: genere
4: è più Johnny Cash che
0: Willie Nelson. C'è un Willie Nelson.
1: Shania Twain.
0: Shania Twain, sì, sì.
1: La prima
0: sì.
1: Shania Twain.
0: La prima, perché sì, poi è diventata pop lei. No, ma anche messa quella stronza di Taylor Swift.
4: Taylor
0: ha iniziato
4: Swift
0: con la country.
1: Poi si è messa lei lì che sui capezzoli e ha iniziato a volare. Però.
4: Anche Beyoncé ha fatto country. No?
2: Però Beyoncé.
4: È perché l'avete contestata per.
2: Perché non è cromaticamente corretta.
4: Esatto,
0: ma
4: sì,
0: non è
4: sì.
0: Vero.
4: Ma è vero, l'hanno contestata per questo.
1: Ma io
4: sì.
1: Penso che lei l'abbia fatta apposta proprio per certo. Cioè, dimostrando che io sono Beyoncé e posso perfino fare il country.
0: Ma anche Drake ha fatto un album. Vabbè, lui è sempre stato un rapper, ha fatto un album
1: anche
0: dance.
1: È sempre stato nero.
0: È sempre stato nero. E poi per dimostrare che i neri possono fare tutto, come giusto che sia, ha fatto anche un album country.
1: Ed è affogato, cioè, quindi però perché non sanno nuotare, no, lo ricordiamo.
4: Non è vero.
2: Al concerto no. Gli lanciano i cappucci bianchi.
0: Ragazzi, ve l'ho dimostrato che avevo ragione su sta roba. Vi è rimasto impresso, vedo, eh? Cioè, le persone di colore hanno le ossa più pesanti e quindi galleggiano meno, oh, lo dice la scienza.
4: E poi vabbè, ci saranno delle eccezioni che sono anche campioni olimpionici.
0: Trovami un nuotatore di colore, trovamelo.
4: Un nuovo nuotatore di colore che c'ha pure le medaglie.
1: Quelli vincono rientri, perché fanno l'elica col pene.
2: Sì. Ah. Perché hanno tre gambe che spaccano.
4: Saltarello fa.
0: Però c'è da dire che i migliori giocatori di basket, di svariati sport, sono quelli
2: corrono
0: di colore. Ballano molto meglio di noi, cantano meglio
1: sì,
0: di
1: ma
0: noi.
1: Miliardo fanno cagare.
2: Vedi, ma detto, con la stecca ci sanno fare.
4: Ma
2: però
4: meglio
2: guarda
4: di guarda noi che il quattro,
0: buon,
4: però.
0: Il
4: non
0: buon
4: in
0: signore
4: generale.
0: Ha pensato a tutto, tranne che per Paolo. Lì proprio non c'è
2: sì,
0: spiegazione.
2: Non sono di colore, non sono
0: no,
2: bianco,
0: niente.
2: Non sono niente.
0: Niente.
2: Troverò, però sotto un fungo col cazzo che mi prende Gargamella.
0: Vero, giusto. Comunque basta dai con queste basi country. Ma ha scritto Wender,
4: ma
0: adesso
4: va,
0: devo assumerlo, porca puttana.
1: Lui ma è il cavallo però, perché lui non si muove senza.
2: Sì.
0: Allora, stavo leggendo che hanno fatto troppi reel sui coglioni del toro che c'è in Galleria Vittorio Emanuele sì. A Milano. E hanno dovuto restaurarlo di nuovo. Cioè c'è un restauratore, sì, che lo sta sistemando. Sai che funziona così: tu arrivi in Galleria Vittorio Emanuele sì. e devi girare con il piedino sui coglioni del toro che
3: con
0: c'è
3: il
0: sul
3: tacco, con grande cazzata.
0: Ah, con il tacco, è vero, non la punta, con il tacco.
4: Tallone, sì.
0: Che dicono e porti fortuna. Ah, il problema è che non è vero, e a furia di farlo, praticamente si sono consumate
1: le
0: palle.
1: Si sono rotti i coglioni,
0: Devono
2: rifare il mosaico.
1: Allora, avevano proposto di mettere una mucca. Così, non c'era più niente su cui girare.
2: Le tette, sì. Ruoti sulle tette.
1: Ciucciavi le tette. Sì. Ti inginocchiavi, ciucciavi le tette della mucca e portava fortuna.
0: Scusa, dov'è c'è il toro a Wall Street, giusto?
1: Sì.
0: Il,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Quello non riesce a mettergli il tacco sui coglioni.
1: No, però c'ha le palle tutte consumate.
0: Sì. Ma è vero, perché gli toccano le palle anche lì.
2: Sì, ma non per fortuna.
1: Per golosità.
2: Sì, sì, sì.
1: Ah, io ho cedato una testata alle palle del toro.
2: Ah, sì?
1: Eh sì, mi sono alzato, sono un po' basse. L'anno scorso, quando sono venuto da te.
0: Cioè, scusa, tu eri sotto le palle del toro, non ho capito.
1: Tu fai la foto con la testa sotto i coglioni del toro, no?
0: Ma no,
2: questo
0: no,
2: è solo no. Tu credo che l'hai fatto.
1: Si fa davanti?
2: Sì,
1: ok, io l'ho fatta dietro per errore, c'era molta coda, ho detto
2: anche incularselo per fare la foto. Sì.
1: Ok, quando mi sono alzato le palle del toro erano un po' penzolanti.
0: Ma non sono penzolanti, adesso non è che c'è il toro con i coglioni che penzolano.
1: Oh, belli. Adesso ti mando la foto dei coglioni del toro.
0: Mandami la foto con i coglioni del toro.
1: Adesso scrivo a Maddalena che l'ho stampata, ce l'ho presa in camera da letto.
4: Sì, c'ha ragione Fabio,
1: sono coglioni, ma
2: hai un ricordo strano tu del toro.
0: Scusa, io velocemente volevo cambiare argomento perché io detesto queste notizie. Io non credo in queste classifiche. Sai che fanno le classifiche?
4: Sì.
0: Cioè, ma chi le stila? Ma come fai? È troppo generico. La classifica dei popoli più amichevoli. Ci sono anche gli italiani, quindi. Al primo posto i greci. Ah no, scusa, al primo posto il Messico. Poi il Brasile, poi le Filippine. Poi questo sembra una bestemmia, io non so dove sia. Dov'è podio?
4: Togo.
0: Podio c'è scritto.
4: Ah, l'ha
0: podio.
4: Cambiato.
0: A me è arrivato podio.
4: Sì, sì, è vero, ma è Togo.
2: Che strano.
0: Podio. Infatti dicevo, podio.
2: Scusa. Stava bestemmiando mentre scriveva. Allora
0: Poi, al quinto posto c'è il Vietnam. Uh-huh. Al sesto l'Oman. Settimo il nostro posto, Puccioni, la Costa Rica. Sì. Costa Rica, figa.
4: Sì, però solo settimo, in realtà non sono
0: settimo. Thailandia all'ottavo, Kenya al nono e la Grecia al decimo. Noi invece italiani siamo in 29esima posizione.
4: Non
0: ma ragazzi, il nostro paese è troppo bello. Vengono tutti sti cazzo di turisti a rompere i coglioni. Come fai a essere gentile sempre? Dopo un po' dici, ma vattene un po' a fanculo.
1: Ti ho mandato, la foto dei testicoli del toro e aggiungo che c'è anche il buco dell'ano.
4: Sì, sì, ma no,
1: non è il buco dell'ano spalancato con la codina invitante. Guarda,
2: anche due maniglie saldate.
1: Il toro di Wall Street è checca. Perché porca guarda troia. L'atteggiamento com'è provocante, vedi?
0: Figa, c'è il culo di Paolo Noyes. Hai visto? Col buco del culo spalato. C'hai ragione.
2: No, io non ho il buco del culo spalato e non ho il culo.
1: Vedi, che c'è mia figlia che tocca le palle del toro insieme a mia moglie.
2: Questo è inquietante.
1: Effettivamente non dovevo mandare questa foto. No.
0: Ecco, per vedere anche tua moglie, e tua figlia che toccano i coglioni a un toro non è proprio.
2: Ma è lui che sta davanti con la bocca aperta è il problema.
1: È un'abitudine familiare. Noi facciamo così per scambiarci affetto in casa.
0: Porca troia. Dai, ci colleghiamo con un grande esperto di cose. Lui è il nostro amico di Mo Lo Provo.
5: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Mo Lo Provo. Sì, ancora qui live su YouTube. Oggi ragazzi entriamo nel mondo delle dipendenze che purtroppo riguardano un sacco di persone italiane e anche non italiane. In particolare ci focalizziamo su quello del fumo, la sigaretta. Io mi spacco un bacchetto e mezzo di Camel Light al giorno e ne ho bisogno. Ed ecco perché oggi mo lo proviamo questo Quackwox. Che cos'è Quackwox? Praticamente è un tostatore intelligente con l'intelligenza artificiale che ti aiuta a smettere di fumare ciucciando questo tostatore. Allora lo accendiamo.
6: Ciao.
5: E sembra la stessa
0: sempre
5: voce.
0: Lui
5: questo Quackwox. Va bene. Allora la prima cosa che puoi fare con Quackwox il tostatore è che puoi selezionare le fragranze, diciamo, semplicemente con un command vocale. Ad esempio, tostatore, fammi una fragranza di vaniglia.
6: Vaniglia finita.
5: E come vaniglia finita? È nuovo il tostatore. E allora fammi, non so, lampone.
6: Finito.
5: Melone.
6: Finito.
5: Mo, fai tu allora, fammi la fragranza che dici tu.
6: Aspetta.
5: Aspetta cosa? Dovrebbe essere automatico.
7: Ragazza, hai toccato un'effe quasi planta.
5: No, ma che delusione, ma cos'è sta roba?
7: Che adesso ci vuole uovo fritto sopra.
5: Ma quello uovo fritto? Io devo tostare per smettere di fumare. Ma che delusione. Che ci devo mettere, pure la salsa di soia? Ma va a fare niente, scegli tu, fai tu. Ecco, dopo qualche piccolo problema di orientamento con il software cinese, assaggiamo la prima fragranza che dovrebbe essere riso cantonese con uova senza soia.
1: Buona.
5: Madonna, ma scus Quackwox.
6: Ciao.
5: Ciao, già ci siamo salutati prima. Sei sicuro che questo è riscandonesco uova?
6: No, questo è Melda.
7: Questo è il cantonese con uovo fritto con salsa soia e merda?
5: Scusa, ma che state litigando? Dov'è che state lì dentro in un cosco così piccolo? Ma perché poi mi andate da tostare la merda? Scusa.
6: Così tu smettere di fumare.
5: Ho capito, smetti di fumare, ma mi riempio la bocca di merda però, scusa.
6: Meglio Melda in bocca che Melda nei polmoni, dice Confucio.
5: E se lo dici Confucio, io mi fido di Confucio. Bene ragazzi, allora diciamo la funzione gusti sapori non è proprio il massimo, no, va perfezionata, no. Però l'intelligenza artificiale ti dà tutti i dati di quando non stai fumando, che praticamente, no? Cioè tu, io adesso ho svapato tutto il giorno questa roba, vediamo quante sigarette non ho fumato. Quackwox, quante sigarette non ho fumato oggi? Ma combo! Ma che funzione? Non puoi chiedere alla signora che sta cucinando?
6: Vale!
7: Ah!
6: Quante sigarette non ha fumato lui?
7: Che cazzo ne so io?
5: Ma non litigate però, ragazzi! Ma come fa a funzionare così male questa? Ma poi dove stanno questi? Madonna, che delusione, che prestapochismo!
6: Intelligenza artificiale!
5: A questa intelligenza artificiale. Sei più coglione di mio cognato. Allora, per quanto riguarda l'assunzione di sostanze sigarette risparmiate, mi sembra che il software non è chiaro. Ma no, la, no, la funzione veramente più rivoluzionaria e innovativa di questo Quackwatch è che lui ti mette alla prova, capito? Cioè ti lo prova lui, no? In pratica ogni tanto ti manda dei messaggi per testare la, la tua capacità di resistere a non fumare. Giusto, okay. Quackwatch?
6: Fuma.
5: No, hai visto che ti fa la tentazione.
6: Non hai voglia di caffè?
5: Eh sì, un po' di voglia di caffè effettivamente ce l'ho, è anche il momento giusto. Un attimo che me lo faccio, eh. Vabbè, adesso qua ho bevuto il caffè, che devo fare?
6: Ah, una bella sigaretta.
5: Ma io resisto.
6: No, vuoi mettere? Caffè e sigaretta, perfetto.
5: Effettivamente sì, però io non voglio, io, no, no, non fumo.
6: Whisky?
5: Che whisky, sono le 11:30 del mattino.
6: Da qualche parte nel mondo saranno le 6 di pomeriggio.
5: Questo pure è vero, dice Confucio questo?
6: No, questo dico io.
5: Dice lui, dice. No, io resisto, no, ho bevuto il caffè, non sto fumando la sigaretta. Adesso tira una svapata di questo coso. Ah, buono questo. Che cos'è questo?
6: Sottopalla.
5: Sottopalla?
6: Sì, cazzo.
5: E che mi hai fatto ciucciare un cazzo? Sai che però comincio a capire i gay. Il sapore non è male. Si può sapere il cazzo di chi?
6: Renatone.
5: No, Renatone no, ragazzi. E questo sta diventando un'associazione degli... Ancora sto Renatone che mi vuole fare il culo. Che delusione. Bene, ragazzi, diciamo che per essere eufemistici, l'esperimento con questo tostatore intelligente Quackwatch è un fallimento totale. Totale, sì, proprio non ho totale. Trovato neanche una cosa che va sopra il 2. Che fa?
6: Sosteggio whisky, vuoi?
5: Vabbè, un ditino, dai, un ditino.
0: Scusa.
5: Campai, campai. Questo whisky è buono, eh. Però caffè e whisky. Te la chiamano.
6: Un altro?
5: No, no, un altro no.
6: Ma sì, dai.
5: Che scusa, smetti di fumare, comincia a bere. Da tabagista diventa alcolizzato. E come mi riprendo poi dall'alcol, scusa?
6: Botta?
5: In che senso?
6: Cocaina.
5: Sì, dai, forza, dai. Ho capito, no. Va, butta sto cazzo di tostatore, un'altra serata finita di merda. Ciao, ciao, ciao, ciao, che questo non lo posso far vedere. Ecco. Ah. Adesso ci vorrebbe una bella sigaretta.
6: Qualche numero del pusher?
5: Sì, manda in privato. Ciao, ragazzi, ciao, ciao, ciao.
0: Come?
5: Ah, come sono nervoso.
0: Io mi devo autodenunciare.
1: No, cosa hai fatto?
0: Perché questa scenetta mi ha ricordato un acquisto che ho fatto recentemente. Ho speso $67 per comprare questa sigaretta elettronica, non elettronica, che avrebbe dovuto farmi smettere di fumare. Mi è arrivato sto coso di plastica vuoto e praticamente tu devi tirare il nulla. Il nulla, non c'è neanche un gusto, un sapore.
2: Ma io sono sconvolto.
0: No, è grosso anche.
2: Aria,
0: è grosso.
2: Aria
0: ce lo dirà, sì, tiri aria e secondo lui mi passava la voglia di fumare.
4: Beh, certo.
0: È sulla mia scrivania con tutta una serie di bestemmie scritte intorno. Ho speso 67
2: dollari per
0: adesso lo vado a prendere e lo porto. Ma
1: io sto usando questa botte vuota per smettere di bere. Sì. Mi ci infilo dentro e ho la sensazione di essere io il Jack Daniels.
0: Sei coglione.
8: Cari ascoltatori, si gioca. Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi. Noi siamo Rockstar!
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte, Cistiset Forte!
12: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
18: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: La scelta giusta è il futuro.
20: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
19: La scelta giusta è l'attenzione.
20: I polli allevati senza uso di antibiotici.
19: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
21: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
22: Sai che suono ha la serata perfetta?
23: Deliveroo!
22: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
24: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
25: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
26: E di vincere, Antonella!
27: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
26: Ti aspettiamo!
25: MD, buona spesa Italia.
27: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
28: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
29: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
30: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
31: Che storia!
32: Radio 105 compie 50 anni.
31: Che storia!

0: Quanti ricordi legati a sta canzone. Uno in particolare, bellissimo. Ero sul mio Malaguti 50 Top. Ve lo ricordate, il cinquantino? Sì. Avevo su le cuffiette, il mio Sony Walkman. Ascoltavo questa canzone mentre andavo a manetta su queste strade della Brianza. A un certo punto non mi accorgo che c'è una curva a gomito, tiro dritto e finisco in un burrone. È stato bellissimo proprio. Bellissimo. C'era sta canzone che suonava sotto con l'eco.
1: Io me la ricordo, il ricordo più nitido che ho di questa canzone è che era la sigla di Casa Vianello.
0: È vero, gli assomiglia però.
1: No, assomiglia, è uguale.
0: Effettivamente, esercilla.
1: Aspetta, da mai proprio.
2: Qui no.
1: Qua, da qua.
0: È qua, qua.
2: Ma che?
1: Uguale.
2: Ma è uguale. Cioè, è proprio sbagliato completamente.
3: Ti ha detto, ah, è vero.
1: Sì. Uguale, identica.
3: Cioè, sì. Poi, no, ragazzi, no, ci stai
2: imbarcando. Cosa stai dicendo?
1: Identica.
2: Ma falla finita,
1: senti,
2: dai.
1: Mettila a fianco uno all'altro.
2: Oggi sulla musica vai. Sei lontano.
3: Uguale,
0: cioè. Is she lovely?
2: Is she lovely?
1: Adesso Vianello non era cieco.
0: Comunque vedi che noi alla fine avevamo ragione. Abbiamo sempre avuto ragione, ragazzi. Alla lunga abbiamo sempre ragione noi. Sì. Bestemmiare migliora gli esercizi in palestra. Oh. C'è uno studio dietro questa cosa. Non è una roba buttata lì, campata per aria. Alcuni ricercatori della Keeley University hanno pubblicato uno studio davvero curioso, secondo cui le imprecazioni pesanti aiuterebbero a svolgere meglio gli esercizi in palestra e non solo. Capisci? Capisci che
3: noi siamo Keeley avanti. University che fa un'inchiesta sulle palestre.
0: Cioè, addirittura c'era un video anche, vedi, questi,
3: ma Keeley,
0: questi culturisti che... Orco... Puttana! Sì. Bellissimo.
3: Ma imparano a farlo in italiano anche se sono inglese, pazzesco.
0: Sì, certo.
1: Allora, aiuta anche sul fallo laterale quando giochi a pallone.
0: Sì, bravissimo.
1: La lancio più lontano, arrivi in mezzo all'aria, arrivi. Sì, sì.
0: No, ma vedi, per esempio, l'America è una delusione. Non c'ha la bestemmia veneta, c'ha quella virgola lì, è triste.
1: Con la Toscana, niente.
0: No, ogni tanto provi a spiegarglielo.
1: Ma è colpa di Trump che ha messo i dazi sulle bestemmie. Una volta le esportavamo, adesso devi pagarci il 20% in più, i toscani se ne stanno a casa.
0: Non credo. E poi c'è questa, cambia base per favore, una roba un po' porno, se puoi. Sesso. Le donne hanno rapporti sessuali con altre donne. Le donne che hanno rapporti sessuali con altre donne riportano livelli più elevati di soddisfazione sessuale. Capito? La famosa sforbiciata alla fine potrebbe darti delle grandi soddisfazioni, cara Puccione.
2: Un giorno la proverò e ve lo dirò, va bene?
0: E dacci sta cazzo di soddisfazione. Beh,
3: un giorno,
0: dai,
3: aspettare
0: su.
3: Troppo, perché sennò se la prendi a schiaffi.
2: No, Paolo, non ho questo problema io. Forse chi frequenti tu. Io
3: ho detto
2: non ho nemmeno.
0: Tu non c'eri ieri, ma la Puccioni elegantemente ci ha spiegato che la sua vagina non è martoriata dalla fuoriuscita dei bimbi, perché ha fatto il cesareo. Poi lei se la lava con l'acqua fredda.
2: Capisci?
1: Lei c'ha la passera antartica.
3: Però vedo che te ne vanti tanto della tua vagina.
2: Vorresti
3: veramente quel pantalone trasparente di plastica?
2: Assolutamente no.
3: Quella mutanda.
1: Il pantalone con lo sportello tipo stufa.
3: Lei dire che va in spiaggia. Oh, mi si è spostato il costume.
2: No,
3: scuola, non è possibile.
2: No,
3: sei una donna.
2: Siccome ormai
0: Fa
2: freddo lavarsi.
0: Domanda tecnica, tecnica. Non che mi interessi o ci interessi. Ma quando tu indossi il costume da bagno, ti si vede l'albicocca?
2: Cos'è? Io non credo di avere la voglia di rispondere a questa domanda, vero?
3: Parlando a mezz'ora della tua vagina, potrei rispondere a
2: questa. Ma siete voi che rompete le palle.
1: È una puntata di Belve sulla tua vagina. Esatto. Signora Puccioni, la sua vagina che animale è?
2: Vabbè, se andiamo al mare insieme lo vedrete, che vi devo dire?
1: È una proposta, vedi che avete subito le mani avanti.
0: Madonna, è l'attesa. Viviamo in un mondo dove tutto scorre velocemente.
2: Lo so.
0: A quest'ora dovevi tirarla fuori indagati alla telecamera. Dai, via, avevamo
2: risolto.
0: Questo
2: non succederà mai. Con questa...
0: guarda come siamo noi. Abbiamo parlato di vagine di cazzo. Io mi spoglio nudo.
3: E fa vedere la sua vagina.
2: Dai, forza, tutti e tre, forza, tirateli fuori.
3: Vai, vagina di dietro, faccela vedere.
1: Vuoi vedere i miei 11 capezzoli in più? Uno su ogni vertice.
3: Marco è saltato, ragazzi.
0: Si è vista la puntina.
3: Si è vista il cappellino. Si è vista
2: del folletto. Ero distratta dagli 11 capezzoli.
3: Ma non c'è problema, credo che te lo faccio vedere volentieri.
0: Anche tutti. Lo vuoi vedere, Puccioni?
2: No, non me ne frega niente.
1: Il cappello di Memole, non lo vuoi vedere?
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha.
3: E poi era un plagio dei Puffi.
0: Certo.
4: No, di Casa Vianello.
0: Di Casa Vianello.
1: Sentiamo la sigla di Memole, e quella che di Casa uguale, Vianello sono uguali. Memole è il nome mio.
3: Vianello.
0: Va bene.
1: Che un cazzo di musica.
0: Abbiamo 32 secondi di pubblicità, poi entra la pazza furiosa Lucilla, che tra l'altro ha preparato oggi un bravo di bocca. Incredibile. Andiamo, vai Pippo, fra poco. Vai.
5: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
6: Bravo Carlo, sono venute bene?
5: In realtà, no, direi proprio di no.
6: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
5: Flyer Alarm.
6: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.

0: Ciao Lucy, scusa, leggo un po' di messaggi. Mazzoli, Matteo da Verona, faccio palestra e tiro di quelle granate, sempre parlando di... Poi, infatti io da buon veneto, ogni ripetizione un bestemmione. Oscar da Verona. E poi ci segnalano che in realtà, parlando di nuotatori di colore, c'è una campionessa italiana che è di colore, però non è la figura indietro.
1: Però perché siamo scarsi noi.
0: La Curtis, credo, ignoranti, sì, non sapete chi è la Curtis.
1: Figlia di Totò.
2: C'è anche un uomo, ci sono atleti di colore campioni.
3: Madonna, ci sono.
2: La voglia.
0: Allora, Sara Curtis, campionessa italiana di nuoto di origine africana. Vabbè, ma ho detto che avevamo interrogato anche l'intelligenza artificiale.
2: Quindi,
0: le persone di colore normalmente hanno le ossa più pesanti e quindi galleggiano meno. È una roba che si dice da 2000 anni. Ma è ovvio che ci sarà, ci sono nuotatori. Non è che i neri non fanno il bagno.
2: Che si dicono. Esatto,
0: come... Ma non è robe vere. Dice la scienza.
1: Io a Miami non li vedo mai nuotare comunque.
0: Infatti, sto sempre in spiaggia.
1: Lì ci pippare. Mi passano la canna, io guardo i culi delle fidanzate, ma non li vedo mai nuotare. Così.
0: È vero, anche vero. In piscina sta sempre lì col drink sul bordo.
1: Mai visto un bagnino nero? Mai.
0: Vai.
1: Si butta e quello che affoga.
2: Ce l'avevo al mare, era senegalese e non aveva un dito. O due.
4: Quindi
2: aveva
4: 22
2: due dita.
4: Morti al giorno faceva la spiaggia.
2: Sì, no, aveva una mano con tre dita sole, facendo il tre come si fa in
5: era
2: Italia.
5: Per galleggiare meglio, più leggero.
2: Sì, esatto.
0: Ma che spiagge vai, Lucia?
4: Allora in acqua dicevano, hai visto il bagnino ci fa tre con le dita, dice di stare ancora tre minuti in acqua.
2: Esatto.
4: In realtà lui dice uscite. No,
1: tre ore dopo che hai mangiato.
4: Esatto. La roba lì.
0: Pazzesco. Va bene, allora Lucilla, so che ti sei superata oggi, in brava di bocca, oggi hai voluto interpretare con la tua boccuccia santa Goldrake.
2: Sì, voglio farvi tornare bambini, diciamo.
0: Vabbè, sentiamo cosa hai combinato, sentiamo, vai Pippo.
2: Brava di bocca.
6: Goldrake! Decollo da pista 7. Goldrake, avanti.
0: Cos'hai, 2 anni?
6: Goldrake,
7: va, distruggi il male, va.
6: Alla barda spaziale.
7: Va, firi, firi, fifi.
6: Lamero tanti.
7: Mille armi tu hai, non arrenderti mai, perché il bene tu sei con noi.
0: Bravissima, tre voci.
2: Anni,
0: 27 anni di programma, siamo diventati i più grandi montatori di scenette, blocchi, e poi arriva lei.
2: E infatti mi avete insegnato benissimo.
0: Malissimo.
2: Si sente, no?
0: Malissimo. Ma una volta dicevano: sì, lo zoo è sboccato, però ragazzi, mamma mia, che produzione, che scenette, si sente proprio
4: neanche quello.
0: Vedi, la ricerca, adesso i suoni.
2: È il contrario, io non sono sboccata, ma.
4: Beh, insomma, dai.
2: Dai, il Goldrake qua.
0: No, qua no, però sei un po' maleducata anche tu.
4: Sì, comunque Marco, less is more.
2: Diciamo.
0: Sì, è vero. Allora, senti, ti presento la concorrente di oggi, che è Liana da Desio.
2: Liana.
4: Ragazzi, ma veramente.
2: Liana. No, l'ho pensato anch'io, l'avrei fatto con la bocca.
4: Ma no.
2: Sì.
0: Liana?
8: Liana? Sì, ciao Marco, ciao ragazzi.
0: Perché ti chiami
8: Grazie
0: Liana?
8: Che l'ho preso per il culo. Così hanno scelto i miei.
4: Ah, tuo padre viveva nella foresta?
8: Sì, guarda che sono passato l'adolescenza a essere presa per il culo, però
1: ma c'è ancora la vecchiaia per essere insultata, tranquilla.
4: Sì. No, neanche due giorni così.
8: A voi vi perdono perché siete
0: delle merde.
4: Ah, lei
0: è
4: campionessa del mondo di non finisco le frasi.
2: Sì,
4: ha vinto la medaglia d'oro olimpica.
2: Lei
4: ha la maglia con i tre puntini qua sul petto. No, perché stavo dicendo che. Perché appunto io.
0: Va bene, senti, cosa fai nella vita?
4: No, deve essere cosa?
8: Sono disoccupata.
2: No,
8: a settembre.
4: Perché lei voleva fare la receptionist, però continuavano a licenziarla.
0: Sì. Ma pronto, senti. Buongiorno. E poi silenzio.
1: Ma senti, prima Liana che.
0: Smettila.
8: Cosa?
0: Appunto, niente. Niente.
8: Ma se parlate tutte insieme non capisco niente.
0: Hai ragione, sono dei maleducati.
4: Anche
0: sono dei maleducati.
4: Di scusa se facciamo la radio, Liana, scusa.
0: Sì, mo' arrivato. Senti, Liana, ma sei figa almeno?
1: Ma va, è un rottame.
8: No. No, io mi rifiuto in una cessa.
0: Hai un nome di merda, non hai un lavoro e sei pure brutta. Vabbè, allora senti, ti meriti un orologio Fumagazzi, quindi concentrati, dai, così almeno, sì, almeno oggi sorridi per un motivo.
4: Sì, ma coprilo quando vai in giro, non voglio farti da testimonial.
0: No, è lei. Lei che ci fa da testimone.
4: Non voglio che lo faccia.
0: Ah, ok. Allora, prego, Lucilla.
2: Bene, guardate, allora, prego. Cara Liana, ti dirò... una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate da noi per vincere il mitico orologio Fumagazzi.
3: Dai, okay.
2: Devi darmi sei risposte esatte, iniziamo. Le pillole contraccettive somministrate agli scoiattoli.
8: Manca.
2: Cielo. In Inghilterra un progetto sperimentale sta cercando di diminuire la presenza di scoiattoli grigi per preservare quelli rossi, quindi sì, gli dà la pillola.
1: Avevano iniziato con le supposte, ma erano difficili da convincere.
2: Sì, no, non era un'altra domanda.
8: Scusa.
2: Non ti preoccupare,
8: scusa.
4: Stiamo tranquilla, tutti i nodi vengono al petto.
8: Non mi sento bene, Alan.
2: Allora aspetta, parlo più forte.
0: Sì, vai.
2: Il koala ha il pene bifido.
8: Cielo!
2: E la femmina ha due canali vaginali apposta per questo.
4: Ma che spettacolo!
1: Sono tutte e due di stato, pensate. Sì, non c'è il canale privato.
0: Fantastico. Vedi che subito però sa di cazzi. Questo è buono. Bene.
2: Un uomo morto di risate guardando un pesce di nome Wanda.
8: Cielo!
2: È il medico danese Ole Benson, morto di infarto nell'89 a 56 anni, proprio mentre guardava questo film al cinema.
0: Vabbè, ma non per colpa del film, sarà una casualità.
2: No, no, perché pare ridesse talmente forte che i battiti si sono alzati troppo, infarto, morto, ciao.
0: No,
4: è che fosse così divertente.
2: Lo era molto, cioè, non doveva esserlo.
1: Pensa che sono morto anch'io tutte le volte che lo guardo.
4: Anch'io, sì. Dentro,
2: un albero che grida.
8: Manca,
2: me lo sono inventato. Se alzi le braccia verso il cielo e salti, non riuscirai ad atterrare su un piede solo.
8: Cielo.
2: Manca, ti pare.
4: Che cazzo dici?
2: Che vuol dire? Non vuol dire nulla. Forse lei non lo sa fare.
1: Tu hai la
4: 3-2.
1: Hai la coordinazione di uno sgabello tu, Liana.
2: Ma perché lei si muove sulle liane, non salta?
4: Lei fa ginnastica da Ikea.
2: Siamo delle merda, hai ragione. Il drunk football, cioè il calcio da ubriachi.
8: Cielo!
2: È praticato in Norvegia.
0: Con Fabio.
2: Esatto.
4: Ragazzi, è praticato tutti i giovedì in tutta Italia.
2: Sì. Soprattutto però qua devi essere proprio ubriaco. Mi hai dato 4 risposte esatte. Dai. La regina della Norvegia ha una tiara fatta di lische di salmone.
8: Cielo.
2: Manca, ti pare, dai, che schifo. No. Va bene, dai, ce la puoi fare lo stesso, mi devi dare due risposte esatte. Il mestiere del bucaiolo, ovvero l'incaricato di creare i buchi nel groviera.
8: Manca
2: ovviamente.
0: Meno male.
2: Ovviamente. Meno male. Dai, una sola risposta esatta, forza! Wender parla greco.
8: Cielo,
2: corretto!
0: Ma non è vero!
2: Hai vinto!
0: Ma sa due parole di greco,
1: Malaka e Kotopoulos, due parole sono.
0: Zazziki dice, dai, Zazziki.
2: Comunque non ho detto che era madrelingua, ho detto che lo parla e un po' lo parla, è vero.
0: Lo parla, allora anch'io francese, voulez-vous coucher avec moi ce soir, dai, ma non so.
1: E Cordon Bleu, non dimenticare Cordon Bleu.
2: Anche Catherine Deneuve.
0: Renault, Peugeot, dai.
4: Ragazzi, basta, non vi capisco se parlate francese.
0: Senti tesoro, nonostante tu sia brutta, questo l'hai detto tu, hai un orribile nome e sei senza lavoro, ti porti a casa un orologio Fumagazzi! E stiamo parlando di un marchio ormai incredibile. Cioè ci chiama la Rolex tutti i giorni, vi prego chiudete. Noi no, non possiamo.
4: La Swatch vuole fare una parte.
8: Marco.
0: Sì. Dimmi amore, dimmi.
8: Marco.
0: Dimmi.
8: Ragazzi.
0: Dimmi.
8: Mi puoi salutare la mia nipotina che stasera, dopo più tardi, mi faccio sentire il pezzettino?
0: Come
8: si chiama? Alice.
0: Alice. Finalmente. Alice, mi dispiace tanto se tua zia ha un nome di merda.
2: Dai,
0: ma
2: sarà piccola, no! Dai!
5: Rifai.
0: Rifaccio.
8: È piccolina.
0: Ciao Alice, sono Marco Mazzoli dello Zoo e tua zia ha appena vinto un fantastico orologio Fumagazzi. Sì. Quando crescerai adesso devi mentalizzare Fumagazzi. Zoo di 105. Quindi quando ti chiamano a casa dici sempre io ascolto lo Zoo di 105 e quando esci compri solo orologi Fumagazzi.
4: Sì, okay, mi raccomando, posso? Se ti danno le caramelle fuori dalla scuola portale allo zio Paolo.
1: No, comunque no. Ricordati che tua zia si accoppia con gli asini.
4: Nel senso che vanno insieme da qualche parte.
0: Ciao Liana, ciao,
8: bene.
0: Un abbraccio.
8: Ciao, ti voglio bene.
0: Ciao, ciao anche noi. Come se fossi normale, ciao.

0: Allora Marco, io ho avuto una visione per quello che noi facciamo alle persone il giorno che saremo così, proprio in quel reparto lì, che stiamo per arrivare alla fine dei nostri giorni. Ci sarà una persona che ride mentre ci apre il torace.
1: Sì,
0: i medici diranno: dai, che stai solo crepando, pirla.
2: Vabbè, tu dovrai ridere per coerenza intellettuale.
0: Ci sarà una persona che ride mentre ci apre il torace.
1: Sì,
0: i medici diranno: dai, che stai solo crepando, pirla.
2: Vabbè, tu dovrai ridere per coerenza.

0: chiamerà frase. Franco subito. Mi chiamo Paolo. Scusa, sono Gafflet, sono che fa Gaff.
1: Scusami.
0: Scusa. Lui si chiede scusa lui a te.
2: Tu credi in Gafflet? È il tuo dio.
0: Fronte Gafflet dirò: guarda, io ti chiedo scusa perché ho speso la mia vita cercando di fare quello che devo fare. Poi alla fine, cioè, sai com'è? Lui cof, cosa? C'ho la tosse, così finisce male la discussione. Sì.
1: Poi lui dice: scusa, avevi detto ero distratto. Scusa la gaff, ma
0: scivola di nuovo. Quindi ti manda molto buffa da vedere.
1: Ti manda in paradiso di default.
2: Fabio, se dovessi scoprire che in realtà esiste il Signore, no? Cioè, l'uomo barbuto con suo figlio a fianco, sua moglie.
0: Ti aspettano tutti, tutti.
2: Ecco, dopo tutto quello che hai detto e pensato su di lui, come ti comporteresti?
1: Ma cosa chiedo, a che ora si mangia? Perché comunque è l'importante dare un ritmo alla giornata.
2: Non hai più lo stomaco nell'aldilà, sei anima. Cazzo,
1: ma scusa, posso immaginarmelo come voglio io l'aldilà?
2: Ah, giusto.
1: Allora, io ho nell'aldilà ho uno stomaco sopra un Iveco. Quella è la dimensione. A parte, cioè io non è che lo porto
0: dietro.
1: Tu guidi
0: il tuo stomaco.
1: Esatto, e io passo l'eternità a mangiare e bere birra.
2: Vabbè, cosa diresti? Cos'è? Tipo scusa, mi spiace.
1: Direi si fa per scherzare.
2: Si fa per scherzare.
1: E poi gli porgo il dito, faccio tira il dito. Così lui capisce che sono morto.
0: Allora, scegliamo un organo che comunque nell'aldilà vogliamo mantenere.
1: Io Hammond.
2: Il cazzo.
0: Tu il cazzo vuoi tenere?
2: Sì.
0: Sai che in paradiso, cioè voglio dire, gli angeli sono assessuati, non hanno.
2: No, però mi piace gingillarlo.
0: Ma cioè, saresti l'unico che si sega sulla nuvola.
2: No, non mi voglio segare. Allora, infatti, io credo che molti ascoltatori condividano questa passione. Quando sei la sera stanco sul divano dopo una giornata di lavoro,
3: paura.
2: Io mi sdraio e mi massaggio i coglioni.
0: Sì, però io mi ricordo che tu durante la giornata invece ti intilli l'ano.
2: Sì, anche. Quindi
0: passi coli
2: sarebbe bello avere ano e cazzo tutto insieme.
0: Ma
2: però,
0: nel tuo caso spesso e volentieri succede. Dai.
1: Io vorrei.
0: Scusa, Marco, è una cosa ghiotta.
1: Vorrei salvare il fegato, ma non in paradiso, cioè dico nell'immediato.
2: Tu, Buccioni, cosa ti porteresti? Un solo organo? Quale?
3: Le tette.
2: Le tette?
1: Sì.
2: Sono belle?
3: No, però.
2: Faccele vedere.
3: Mi sono abituata.
0: Perché?
3: Non ce l'ho sempre avute. Mi dispiace.
0: Sarebbe strano senza.
3: Sì.
2: Saresti uno spirito con delle tettone enormi.
3: Sì, esatto.
2: E così la riconosciamo la bastaccia.
3: No, non lo so, però sì.
2: Va bene. Pippo?
4: Ma anche un uccello per forza, che devi fare?
2: Ma se non scopi, non ti piace? Allora, tu non ti masturbi.
4: No.
2: Te lo gingilli la sera, però.
4: Ma sei pazzo?
2: No, nel senso, guardando la TV.
0: Lui lo vuole in una teca. Lui vuole una teca trasparente sul pene. L'angelo stravagante.
4: Illuminato come le scarpe che ho a casa.
2: Con i LED, ho capito, Tipo vetrinetto, ho capito.
4: Bravo.
2: Va bene, a posto così. Fabio l'abbiamo chiesto? Fabio,
1: no,
2: sì,
1: io
2: Fabio,
1: ho detto, sì, fegato. Ho detto il fegato, fegato. Ma magari domani, cioè senza aspettare di arrivare in paradiso.
2: Ragazzi, dobbiamo collegarci con Heidi, oggi c'è una puntata molto interessante, quindi alzate il volume, prego Pippuzzo, andiamo, vai.

0: In montagna, al contrario di quello che si possa pensare, in certe stagioni fa un caldo porchissimo. La nostra ciurma di merde umane sta squagliando dal caldo atroce e cerca refrigerio come può. Il nonno, in particolare, se già puzzava come una carogna normalmente, adesso sembra emanare un puzzo così intenso di formaggio, sudore e piscio che a confronto la fogna di Bombay è una spa.
1: Mamma mia santissima, ma che cazzo di caldo fa? Sembra di essere nel buco del culo di uno sporco messicano che si è ingoiato Satana piccante arrotolato in un tacos.
2: Ti prego, nonno, smetti di lamentarti anche tu, che già è difficile sopravvivere a questa afa di merda. Ma come cazzo è possibile che ci siano 30 gradi in montagna?
1: Ma che cazzo ti devo dire? Io vivo qui da una vita, a parte la parentesi in carcere. Non ho mai visto una roba del genere. Tutta colpa dei cambiamenti climatici del cazzo. Ho le pecore che si stanno autogrigliando nella stalla, porcaccia troia. Le mucche fanno il latte che sembra fatto al bar e pronto per essere macchiato. Speriamo che non parta qualche incendio, o siamo fottuti.
3: Ma perché vi lamentate così tanto del caldo? A parte la puzza di piedi del nonno che è insopportabile, in fondo preferisco il caldo al gelo dell'inverno. Anzi, ho scoperto un ruscello poco distante, che è fresco e ci si può mettere dentro sdraiati a godersi un po' di refrigerio. Se volete, ci trasferiamo lì per un po' e ci godiamo un po' di freschezza. Vi va?
2: Cazzo, Peter! Questa sì che è una idea della Madonna! Prepariamo un po' di viveri e andiamo a sto ruscello a farci rinfrescare un po'. Se rimango ancora a queste temperature in

0: infami, mi si blocca lo sviluppo e rimango nana per sempre.
1: Siete due poveri coglioni. Il ruscello di cui parla Peter è nella proprietà del vecchio Sebastian. Se ci becca a farci il bagno, ci spara le pallottole dritte in fronte.
2: Ma guarda che vado lì ogni giorno e faccio il bagno tutto nudo. E non mi ha mai detto niente, un cazzo di nessuno.
1: Semplicemente perché il vecchio Sebastian è un pederasta. Probabilmente è inquattato nelle frasche a segarsi l'uccello fissandoti il pisellino. Se andassimo lì anche io e Heidi, ci prenderebbe a revolverate. Io non mi rischio il piombo in culo per un po' di acqua fresca piena di piscio di capra.
0: Io mi fido dell'esperienza del nonno. Preferisco sudare sali piuttosto che il sangue del mio cranio aperto da un pallettone. Vacci tu, Peter!
2: Siete proprio due coglioni. Però per dimostrarvi che state dicendo cazzate, adesso vado e vi dimostro che se viene qualcuno con me, non succede un cazzo.
0: E con chi vai se noi non veniamo?
3: No.
4: Mamma mia, che caldo! Eccovi qui! Mi avete abbandonata dentro e fortunatamente sono riuscita a trovare il modo di uscire dalla stanza. Qualcuno mi aveva chiuso dentro.
1: Ma non dire cazzate, nessuno ti chiude dentro da nessuna parte. Sei solo una mezza sega che non sa girare una maniglia di merda.
4: Ma c'era una sedia che bloccava la maniglia dall'esterno e una cassapanca pesantissima messa come blocco della porta.
1: Stanotte c'è stato un terremoto, sarà colpa di quello.
5: Sì.
4: Tu sai che io so che non è vero. Vero?
2: Clara, vuoi venire con me al ruscello a rinfrescarti? Ti spingo io volentieri.
4: Grazie. Sei gentilissimo, Peter. Vengo super volentieri.
5: No.
0: Che figlio di troia.
2: Eccoci arrivati. Vedrai che fresco.
4: Ma è bellissimo, Peter! L'acqua è freschissima!
6: Perché? Ehi, Frocetto! Niente femmine nel mio cazzo di ruscello! E adesso spogliati e fammi vedere l'uccello che mi devo mungere il pene!
7: A quanto pare aveva ragione il nonno. Povero Peter, ora gli tocca anche fare da puttanella per un pastore pervertito. Cose da pazzi in questa serie fatta da disadattati. Al prossimo episodio e va a fanculo.
5: Povero.

0: Ma ormai non fa neanche più il verso quando le sparano. Senti solo il tonfo del corpo e basta.
1: Ma perché poi non se l'aspettava? Secondo me le spalle la
2: prende.
0: E allora, aspetta un attimo che mi devo mettere qualcosa in bocca così sembra che c'ho.
3: Eh sì.
0: Senti collega,
4: anche tu hai avuto un ictus?
0: Non so se sta penna me la son ficcata in culo, che potrebbe essere.
1: Assaggia.
4: Molto probabile, Frank.
0: Senti, Frank, vuoi venire con me a mungere le mucche?
4: Anche lui si chiama Frank, tu?
1: Io? Enrico.
4: Come?
1: Enrico.
4: Enrico?
1: Sono emigrato un po' tardi nel West, da Rovigo.
0: Senti, chi è quella sporca
4: cavoiesa? È l'infermiera, siamo tutti in coda per l'attacco, non vedi le nostre bocche?
1: Io sono per la Paresi, l'ho presa sul K2.
3: Mamma mia, come siete brutti, Fabio, non ti si può guardare.
0: Oh yeah. Scusa.
1: Pensa che uno è rimasto così, ha sentito il suono della campana.
4: C'è il rischio, c'è il rischio.
0: Aspetta che...
4: Ah, ha leccato una figa!
0: Stavo masticando tabacco, Frank!
1: Sta mangiando i lupini!
0: Allora, senti, Daisy Puccioni!
3: Dimmi!
0: Cosa ti monti oggi?
3: Nulla!
0: Mamma
3: la bicicletta!
1: Ma neanche l'interpretazione, provaci!
3: Cioè, ma non è il mio, ragazzi, allora, non è il mio!
1: Posso dirti una cosa, Daisy?
3: Dimmi!
1: Allora, qualsiasi cosa tu dica genererà una battuta da me di Paolo. Okay. Se tu, l'unica cosa che non devi dire è nulla!
3: Nulla, ok!
1: Cioè, se lui dice, cosa ti monti, Puccioni, oggi? Un drago! Noi parliamo!
3: Beh, è troppo facile così. Voi dovete invece trovare una battuta su nulla.
1: Allora, se tu dici nulla, il mio pene come una murena torna nello
3: spazio.
1: Io lo seguo come in un buco magico.
3: Ma non era il pene che dovevate usare, era il cervello.
1: Ma è uguale per noi! Coincidono! Vedi com'è?
0: Guarda che l'uomo ha due teste, lo sai. Una tra quella più piccola ragiona più dell'altra.
3: Sì, a volte sì.
1: Allora, l'uomo è un nunciacos. Da una parte cervello, dall'altra pene, e in mezzo una catena che li agita.
3: Ok.
1: È la spina dorsale. Esatto.
0: Riproviamo. Cambia base un attimo, attenzione. Hey, ciao Frank.
4: Ciao Johnny.
1: Ciao, sono Enrico.
0: Enrico non è un nome da cowboy.
1: Lo so, raga, sono immigrato tardi.
4: Avete visto che c'è una nuova baldracca nel saloon?
1: Ah, sì, è arrivata tua madre.
4: No, cazzo.
0: Ha detto nuova. Che cazzo.
1: È vero, tua madre è vecchia quella baldracca.
0: Ciao scudiera, come ti chiami?
3: Daisy.
1: Senti. Sei di Desio?
4: Io sono di Bocca Buona, me la faccio lo stesso anche se non è normale.
1: Io sono di Rovigo, me la scopo uguale.
0: Ma non parliamo di bocche perché le abbiamo tutte non proprio buone. Senti, Daisy, allora cosa hai intenzione di cavalcare oggi?
3: Un fusto di birra.
0: Oh.
3: Ma vedi che non c'è lo stesso la battuta?
1: No, scusa, stavo fumando il sigaro dalla parte accesa. Ma cosa c'entra il generale lì? Daisy era un nome così.
0: Vabbè, così. Però ci sta, erano dei cowboy alla fine.
1: Generale lì, castello ululato.
3: Ma veramente, quando volete rompere i coglioni, cioè,
0: assolutamente.
3: Pippo.
0: Senti, Pippo Palmieri, metti la sella al cavallo e fai partire i turbo boomer. Vai, stronzo.
5: D'accordo, amico mio, rado.
0: Anche tu, Vito.
5: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear. Sono i nuovi Turbo Boomer.
6: Siamo nel merdoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove si stanno sfidando a colpi di indovinelli.
7: Allora, come si fa a creare una discoteca in Africa? Attacchi un pezzo di pane sul soffitto e vedi che iniziano a saltare tutti.
8: Nonno, dovevi dire un indovinello, non una barzelletta.
7: Ma io le barzellette le racconto solo alla fine.
9: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
10: Sua Maestà Lord Giolitti!
9: Ah, la scuola! Che bei tempi! Ma ad oggi ci sono problemi su quel fronte, amici!
7: Quando andavo a scuola tutti mi prendevano in giro perché ero scemo!
11: Nonno, ti prendiamo ancora in giro perché sei scemo!
9: Abbiamo ricevuto delle segnalazioni dall'istituto elementare Terrence Hill! Andate ad investigare!
11: Forza, vecchiacci, andiamo!
6: Turbo Boomer! Turbo rapidi, turbo boomer vanno nella turbo scuola pronti per turbo investigare su questi turbo problemi.
12: Allora ragazzi, che cosa significa sistema di numerazione decimale, che è quello che utilizziamo attualmente?
13: Io lo so, prof! Sistema numerico decimale. Il sistema di numerazione posizionale a base 10 che per rappresentare un numero utilizza 10 cifre da 0 a 9.
12: Molto bene, Luigina. Un'altra domanda. Di chi era musa Amanda Lear?
13: Io lo so, prof! Amanda Lear, cantante e modella, è stata la musa ispiratrice del celebre pittore surrealista Salvador Dalì, con il quale ha vissuto un profondo legame artistico e personale, ispirando molte delle sue opere.
12: Wow. Sì, Luigina, brava, come sempre. Ma potresti anche lasciare spazio agli altri, no? Dai, altra domanda. Da dove proviene il personaggio di Gandalf?
2: Io lo so, prof!
13: Zitto, tu!
14: Capra ignorante.
2: Ah, scusa, Luigina, vai tu.
13: Eccomi, prof, io lo so. Gandalf, la sua prima apparizione risale al 21 settembre 1937, data di pubblicazione dello Hobbit, romanzo di J.R.R. Tolkien.
12: Basta, Luigina, hai sfraganesciato la Wallara, però.
13: È lei che ha perso l'amore per la professione semplicemente perché dall'altra parte ha sempre trovato studenti negligenti e inetti. Io ho semplicemente un intelletto più sviluppato e mi piace studiare. Non me ne devo vergognare.
12: Luigina, ti sembra il modo di rivolgerti al tuo professore? Smettila o prendo la cinghia.
13: La cinghia, striscia flessibile generalmente di pelle che si porta per supporto alla vita. Il suo nome deriva dal termine latino cingulum ed è tornata in auge grazie alla scenetta dei potenti andata in onda nello Zoo di 105 a partire dall'8 aprile 2025.
11: Qualcuno ha detto la cinghia?
12: Eccoli! Loro sono i potenti!
8: Oh, ma quanti bei bambini! Salve, stelline belle!
2: Salve, Turbo Boomer! Ho fatto questo disegno per lei, signor nonno!
7: Ma cosa stracazzo? Un disegno coi pastelli a cera! E quindi?
2: Ho fatto la mia casa, lì c'è la mia mamma e lì c'è il sole che sorride!
7: Ma trovati un lavoro! Alla tua età in Vietnam i bambini fanno già le scarpe che stai indossando! Altro che pastelli a cera!
12: Scusate, signori, ma perché siete qui?
11: Tranquillo, prof. Tu sei un grande e stai facendo un ottimo lavoro.
7: Siamo qui per questa piccola secchiona gnegnegne.
13: Cosa? Io? Perché?
11: Perché a nessuno piacciono i professorini di sta ceppa piccola.
13: Ma io non voglio fare la professorina. Cerco semplicemente di fare un buon uso del mio dono.
7: E quale sarebbe questo dono? La stregonaggine?
13: No. L'intelligenza.
7: Se fossi davvero intelligente faresti silenzio. Altro che doni. Ai miei tempi gli unici doni che ricevevi erano una lippa ed una grappa barricata a Natale. E le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
13: Secondo me dovreste smetterla di dire queste stupidaggini da medioevo. È colpa vostra se continua a fomentarsi lo stereotipo sull'Italia arretrata, il reddito di cittadinanza e la politica triste. La cultura è l'unico modo che abbiamo di essere realmente liberi. E voi che siete anziani dovreste battervi per questo.
0: Brava bimba.
11: Che parole potenti, sapientina.
8: Sai questo cosa significa?
13: Che sono una bambina molto intelligente?
11: No, Tusetta, che tite siete una stroliga.
7: Prendo la cinghia.
6: E con una cinghiata antistregoneria i Turbo Boomer danno una grande lezione alla piccola demiurgo maga, così che la smetta di fare le sue cazzate da Harry Potter, Doctor Strange o qualche altro frocio magico.
13: Già, grazie Turbo Boomi. Che bello che mi avete trasformato in una bambina normale. Se io avrei studiato ancora, forse sarebbe stata diventata dottora. Ma però a me mi interessa poco. Io voglio sperare e basta.
3: E basta.
13: India, anche se ho 8 anni, minigonna e top, vado in discoteca a ballare.
7: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Una turista americana va in un ristorante a Roma e viene servita da un cameriere pakistano che dice arigato e lei risponde gracias, capita, perché le americane non capiscono proprio niente. Ti chiedono spaghetti, cacipepi, cappuccino, per favore. Le americane, che ridere, l'America e l'americana, c'è cioè questa americana, questa americana è una puttana obesa e muore, porco di...
1: Inoltimatamente anche.
0: Il nonno, secondo me, sarà Paolo tra una ventina d'anni.
1: Minuti, cioè, una ventina di minuti,
15: sono io domani praticamente.
1: Che esagerato.
0: Dai, torniamo tra poco che torna Tony Cazzo, che ha trovato delle vecchie bastarde, quindi a fra poco. Vai, tipo.
16: Cari ascoltatori, facciamo la conta su chi si è ammalato in questi ultimi mesi e chi no. Pippo, sì. Lucilla, sì. Johnny, sì. Paolo, sì. Fabio, Wender, Maggioni, Letizia e Marco, no. Ai, non va bene questa cosa, ragazzi. Riuscite ad essere inutilizzabili anche voi, per favore?
1: No. Contemporaneamente, please.
0: Puccioni, io e te mai, proprio.
3: Mai. Io, ragazzi, non mi riesci. No, te sei stato a casa.
0: Sì, è stato a casa.
1: Ragazzi, non sono stato a casa. No,
3: sei stato anche malato. Sei stato anche malato. Sei stato anche malato. Sì.
1: Ma no, ho fatto finta come Johnny.
3: Ah, vabbè, però.
0: Che schifo che fai.
17: Corri da
14: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: allegria.
1: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
2: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
14: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
15: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
19: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
20: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
21: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
22: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Feel the sound, baby. I love you, Cicciottello.
1: Hai capito che Tiesto sta tornando a fare musica pesante, proprio bella violenta come ai vecchi tempi. E sto cazzo di Calvin Harris è diventato tutto fricchettone, fa le canzoncine pop. Ma bastardo, ma
2: secondo me non sa neanche di averla fatta questa.
1: Ma va. Ma come David Guetta, ma tu hai mai. Ma tu ti immagini David Guetta che sta lì a fare le canzoni? Ma va, ci avrà una fila di gente che dice: oh, metti il tuo nome sulla mia canzone, ti prego. Ti do l'80%.
2: Ma
1: di
2: lui
1: cosa?
2: Non sa come si scrive, quindi no. Non riesce quasi mai a farlo.
1: Senti, invece hanno scovato il piccolo tesoretto di Matteo Messina Denaro.
3: Due spicci,
2: dai. Denaro di denaro.
1: Il tesoro della droga, maxi sequestro da oltre 200 milioni di euro in oltre 8 paesi. Figa, cioè, c'ha soldi in Andorra, in Gibilterra, le isole Cayman, Lussemburgo. Nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Spagna.
4: Sì, però sì, è il tremendo destino di chi fa il malandrino, che alla fine fa una vita di stenti nascosto.
2: Non sa mai dove mettere i soldi.
4: Non gli servono un cazzo, perché tanto
1: non
4: li
1: si ricordano mai. Infatti, mi sono sempre domandato: ma quando sei un boss mafioso, no? Che devi star nascosto, non puoi
4: volare,
1: non puoi
4: basso.
1: Sì, cioè, che cazzo serve sta roba?
4: Ma tutti quelli che sono mafiosi.
1: Ma forse parte... è il gusto del potere, l'idea di essere chiamato, capito?
2: Ma infatti, io volevo consigliare a tutti i boss mafiosi che ci ascoltano, soprattutto. Tutti sì. I più sanguinari
1: di darcene un po' a noi.
2: No, ma uscite da quel bunker scavato sotto la masseria. Diventate subito pentiti. Cioè, quando le cose vanno male, subito il giorno dopo pentito.
4: Ma anche lì non te li puoi godere.
2: Sì, però le carceri d'oro, queste robe qua, alla fine trovi sempre.
1: Quella è la malattia mentale dell'essere umano, no? Perché una volta che tu c'hai i soldi, dici: vabbè, boh, adesso mi godo la vita. No, poi vuoi il potere.
4: Poi apri 5 radio, così.
2: No, poi tutte queste pizzerie in Viale Montenero.
3: Comunque,
2: cioè,
3: sono veramente due spicci, perché secondo quanto riferisce anche
1: molto Gratteri, di più
3: Gratteri, sì. Dice che l'Andrangheta adesso, che è, diciamo, ha il monopolio della coca, fa fattura, fra virgolette, fattura 50 miliardi di euro al mese.
1: Al mese,
4: ragazzi,
1: al
4: ne
1: mese.
4: Posso dire, per la qualità se li merita tutti.
2: Allora io su Coca Advisor ho messo 5 palline.
4: Io, se posso dire, il servizio è impeccabile, la struttura funziona bene. Tornerò.
2: Posso dirti le consegne puntuali.
3: Ragazzi,
2: anche il taglio calibrato.
1: Beh, senti. Comunque è brutto da dire, ma va ammesso, cioè la mafia è molto più strutturata rispetto a qualsiasi governo, a qualsiasi partito politico.
2: Ma poi come si vestono bene, ma diciamo, e vedi questi politici in televisione con questi completi brutti.
4: Ci fosse
1: ma poi perdonatemi, ma tutta sta droga, no, che fanno girare, sì. Se non ci fossero persone che l'acquistano, questi sarebbero dei morti di fame.
4: Non se fosse legale, come suggeriscono alcuni presidenti.
2: Non si chiamano persone che l'acquistano, si chiamano amici
1: certo.
2: Che ci facciamo un favore.
4: Però non ho detto una cazzata, tra le tante che dico. Se determinate cose che sono l'afflusso di maggiore importanza per determinate organizzazioni
1: fossero legali,
4: verrebbe meno tantissimo a queste organizzazioni.
3: Ma ne troverebbero un'altra.
4: Tipo?
1: Sì, boh,
2: no, ma scusa, ragazzi, ma con tutte le cose che si possono fare, le armi. Queste le armi,
4: ma ci sono già gli stati che li fanno.
1: Ma ragazzi, ma è così. Cioè, allora, quelli che fanno le armi, ovviamente, cosa fanno? Tifano per le guerre, giusto? Gli ospedali e le case farmaceutiche sono un po' come. L'ospedale è un po' come l'albergo.
4: Allora,
1: no?
4: Bisogna legalizzare le guerre. Via.
1: Non nel caso italiano, dove la sanità è diciamo, è pubblica. Però nei paesi come gli Stati Uniti, gli ospedali sono privati e sono degli alberghi. E quindi cosa vuoi tu in un albergo? Le stanze piene e le case farmaceutiche cosa vogliono? Vendere farmaci. E quindi è normale, è così.
4: Vedi che noi con la cocaina abbiamo risolto ogni problema.
2: Ma mi levi la coca, che cosa faccio tutti i giorni? Le armi se le vendono da soli.
4: No, perché noi grazie alla cocaina foraggiamo guerre, persone stanno male.
2: Però, allora, è il mercato quello dei migranti, minchia, un casino di rompere i coglioni da una parte.
4: Riempiamoli di cocaina.
1: Comunque, tornando al discorso di prima, nessuno di voi crede in niente. Quello che vuoi, ma se esistesse un creatore, no? Uno che ha disegnato tutto questo, io credo che il più grande fallimento, quando va a cena con gli amici in paradiso, no? Va fuori con San Pietro, così dice: senti, ma qual è stato il più grande fallimento di tutte le tue creazioni? Secondo me lui dice: minchia, gli esseri umani, mamma mia, che merda. Fatti i dinosauri, sì, vabbè, si sono estinti dopo migliaia di anni, però quelli comunque rispettavano il pianeta, cioè avevano un loro equilibrio. Gli animali in generale comunque si fanno i cazzi loro, è vero che che si scannano, si mangiano fra di loro, ma c'è un equilibrio, no? C'è proprio, è la natura che si autoequilibria.
3: Perché lui l'uomo ci ha lasciato, no, il libero arbitrio.
1: Noi siamo delle, noi siamo il virus di questo pianeta.
2: Per lui non potrebbe mai fare un discorso di questo genere, perché noi siamo l'unica specie che lui ha fatto a sua immagine e somiglianza.
1: Questo è quello che ti racconta il prete.
2: Questo è quello che ha detto lui.
1: No, ah, lui
2: l'ha detto.
1: Ma
2: lui
1: lo
2: l'ha
1: sappiamo.
2: Detto. E io ho sentito il primo messaggio vocale della Bibbia che si chiamava Genesi 1:1. E dice: scusa, è una settimana che faccio la luce.
4: Ma l'hai ascoltata per due, dai.
1: Ma poi va interpretata quella frase lì. Cosa vuol dire? Cioè, va interpretata. Scusa, allora io tu sei bianco, caucasico e occidentale. E come fai a essere a sua immagine e somiglianza?
2: All'inizio eravamo tutti neri, Marco, comunque. Quindi lui è nero.
1: No, ma può darsi.
2: All'inizio eravamo tutti neri e eritrei, ragazzi. Su questo allora non ci sono dubbi.
1: Allora, quindi io e te non
2: lui
1: siamo
2: praticamente, lui praticamente è Aziz, quello dei ragazzi della terza C.
1: Sì. Ma pensa se scopriamo che invece ce l'ha tutte proprio, capito?
2: Poi è ebreo. Quindi ebreo, nero,
1: omosessuale.
2: È un compagno, perché, cioè,
1: perché è un compagno?
4: È capitalista.
2: Figurati, i poveri, il regno dei cieli.
1: Ma che cazzo di cosa ha Ferrari?
3: No, lui amava l'amore, quindi qualunque esso fosse.
1: Quindi è bisessuale, allora, bisessuale.
2: È maggiore.
3: Amante.
1: Dobbiamo tagliare, è tardi, c'è Tony Cazzo, comunque vedi che alla fine si
2: torna. Ma forse è meglio che tagliamo, qualcosa me lo dice, ma dentro mi sta
4: non sapete niente. Sì, mettiamolo.
1: Anche tu senti una mano sulla testa.
5: Sono tornati, e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
6: Mi hanno dato il numero di questa nonna da chiamare, ma se non mi date i nomi io come faccio a chiamarla? Bastardo, mi ha scritto mia nonna analfabeta mangiatopi, età 85 anni. Vabbè, vediamo se risponde. La chiamerò analfabeta. Pronto?
7: Pronto.
6: Analfabeta?
7: Pronto.
6: Ciao, come stai? Sono Tony. Sei analfabeta?
7: Vaffanculo!
6: Mi sa che non lo sei, allora.
4: Era un sì, secondo me.
6: Ma mi sa che sei leggermente volgare. Ciao, analfabeta! Sono Tony, Antonio! Mi hai mandato a quel paese!
7: Io non lo so niente, non ti conosco e non ti voglio sentire.
6: No, aspetta, intanto togli quei cazzo di elastici dalla lingua.
7: Lo devi smettere, vai a lavorare se non c'hai lavoro.
6: Ma no, ce l'ho lavoro. Ma no, ma fammi parlare, sono Tony, Antonio.
7: Allora?
6: Ma sono Antonio, ti ricordi di me?
7: Vaffanculo.
6: Oh. Mugliaia mangiacazzi! Ma pensa a te, pensa a te.
1: Scatman John!
4: Al contrario.
6: Che bello, mamma mia, lo vorrei stringere, veramente.
1: Forte al collo!
3: Vendetta!
1: Vendetta di che?
6: Eccoti! Ma non ti arrabbiare, possiamo parlare un attimo?
7: Vaffanculo!
6: Ragazzi, sono le vecchie fiamme degli anni 90. Questa era, mi pare, 98-99, quando c'era Stardust, ti ricordi? Quella faceva baby!
1: Ah, sì.
6: Music sound is very

0: Pronto?
1: Ciao Anna.
0: Pronto?
1: Anna, mi senti?
0: Pronto?
1: Mi senti, Anna? Anna?
0: Pronto?
1: Mi senti? Pronto, Anna?
0: Pronto?
1: Sono Tony.
2: Aia.
3: Vendetta, vendetta.
0: Pronto?
1: Anna, mi senti adesso?
0: Adesso sì.
1: Ah, mi scusi perché l'ho chiamata prima. Ma non si sentiva al telefono. Mi sente meglio?
0: Parli più forte, non riesco a un momento che abbasso la televisione.
1: Sì, va bene, signora.
0: Un momento.
3: Va c'è bene. Il caricatore di cancri lì di fianco.
0: Scusi, mi dica.
1: Ah, ok. Senta, sono Tony, Antonio. Tony cazzo, il DJ.
0: Ma chi sei?
1: Porco. Sono Antonio.
3: No.
0: Beh, non ti conosco e non so chi sei. E allora vaffanculo, non so chi sei.
1: No.
0: Vaffanculo.
1: No.
0: E metti rompimi i coglioni.
1: Ma mi fai parlare? Pronto? Provo a richiamarla, perché devo scadarla bene.

0: Che sigla.
1: Pronto?
2: Adesso mi senti?
1: Ti sento, oh, ma che cosa per chi sei?
2: Come stai? Sono Antonio, Tony, DJ, come stai? Tanto tempo fa ci eravamo conosciuti, ti ricordi in discoteca?
1: No, no, mi ricordo niente, tu ti sbagli con un'altra persona.
2: No, che venivi...
1: non sono io.
2: Ascolta,
1: non
2: venivi...
1: sono io.
2: Ma facevi
1: tu
2: la vocal.
1: Ti sbagli con un'altra persona.
2: Ma facevi.
1: Smetti di chiamarmi.
2: Ma
1: hai
2: fammi...
1: capito?
2: Ma mi fai parlare, così almeno ti spiego. Ti ricordi che venivi, facevi la vocalist, che sparavi i cancri, no, ti ricordi?
1: No, cosa?
3: Però anche tu,
4: insiste.
3: Si accanisce.
1: Fatelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato. Quella brutta troia di tua madre. Una grande puttana.
2: Sì, ma non esagerare.
1: Un schifoso maledetto. Guarda che il mio telefono è controllato dai carabinieri della polizia. E vatelo far mettere in culo. Chissà che te
2: vedi
1: il più grande cancro che c'è sulla terra. Su quel cazzo schifoso che hai in mezzo alle gambe. Così non potrei neanche pisciare.
2: Pronto? Pronto, signora?
5: Ha sparato.
2: L'avevo limonata talmente tanto che era svenuta. Me lo ricordo. Poi l'ho lasciata lì in un parco fuori dalla discoteca.
6: Se hai una giacca di jeans in casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Quante ferite da cancro.
4: No, no, a Wender gli ho detto smettila, perché stai rovinando tutti i pantaloni, c'è sempre tutta la parte consumata davanti alle palle.
7: Come il toro di Wall Street.
3: Allora devono restaurargli il cazzo.
4: Se lo sta strizzando come dentifricio.
3: Mamma mia. Però vedi che è perverso, poi chiama.
4: È arrabbiato.
3: Ci sentiamo domani, bambini. Sì. Grazie a tutti, grazie a Pippo, grazie alla Puccioni, grazie alla Chicca, grazie a Fabio Lisei, Paolo Nois,
4: Marco Mazzoli.
3: Fatemi ringraziare Vincenzo e Matt, che sono quelli che insomma ci seguono i social siti.
8: Anche
3: grazie,
8: l'area chiara, allora, dai.
3: Tutti. Anche tua figlia, tuo nonno e quella baldracca di tua sorella. C'è una sorella?
8: Sì, baldracca.
3: Oh, scusa. fratello. C'è un fratello?
4: Baldracca anche lui.
3: Chi è che non è più? Chi è che non è più? Il nonno? Quel baldracco
8: non
3: di tuo
8: più
3: nonno.
8: Il nonno, il babbo, la mamma, la nonna, il nonno,
3: quante ne posso insultare?
4: Cazzo, sai, Heidi?
3: Faccio la lista domani.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
17: Matteo!
0: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
18: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
19: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
20: Permesso? Che bel parquet!
19: Ha visto?
20: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
19: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
20: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
19: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
20: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
22: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
23: La spesa intelligente.
24: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
25: Ehi, ma qui è sporco. Questa è acqua, dove ci butti?
26: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
25: Oh, Contacta! Adoro!
26: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
27: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Way. Caro, ma buongiorno, Darietto. Che ore sono?
1: 16:02.
0: Vai. Dai.
2: Ladies and gentlemen,
0: vai.
2: From the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: Now it's
1: showtime. Music and cars. Oh, buongiorno. Buon giovedì 28 maggio. È arrivato.
2: Che bello.
1: È arrivato fine mese,
3: caro. È arrivato.
1: Dario.
3: Ma insomma, ancora domani. Bisogna aspettare domani.
1: Ma che voce hai?
3: È un po' raffreddata.
1: Vabbè, no, prima stavi scherzando.
2: No, adesso prima facevo la voce così.
1: Dai,
3: no, ma adesso
1: dai.
3: Invece questa è la mia voce. Comunque.
1: Sei un po'...
3: Sì, sono abbastanza. E l'aria condizionata ha mietuto la sua prima vittima della stagione, evidentemente.
1: Io sai che ti voglio bene, però oggi non ti do i bacetti.
3: No, non darmeli.
1: Te li darò poi quando.
3: Io se vuoi mi metto qui davanti il microfono proprio appiccicato in modo tale che così non ti arriva niente.
1: L'importante sai che noi ci abbracciamo spesso, ci deve, cioè, adesso
3: niente,
1: oggi magari
3: va bene. No, ma questo è proprio un male secondo me mio, cioè nel senso non è infettivo.
1: Sì, beh, ho capito, però il raffreddore è raffreddore,
3: ma non si sai che ho scoperto che il raffreddore non si contagia così facilmente, perché il virus del raffreddore noi ce l'abbiamo sempre in circolo. Si deve attivare perché le tue difese immunitarie fanno fatica a riprendermi, ho capito, ragazzi.
1: Ma aspetta, l'ha detto Pivati in cuffia, perché sennò qua sembra che ci siano i fantasmi.
3: Hai ragione. No, fanno fatica a riprendermi, quindi devo spostarmi. Sì, scusate, che volevo accasciarmi così lettamente sul. Niente, va bene, mi sposto.
1: Va bene. Comunque, così per non rischiare.
3: Va bene, sei tranquillo.
1: In ogni caso, insomma, visto che abbiamo domani è l'ultimo giorno della settimana, avremo anche un bel weekend, insomma,
3: lungo,
1: che ci aspetta. Ecco, com'è.
3: Giusto, ma
1: poi
3: certo.
1: Magari, insomma, avrai ragione, io ti credo.
3: No,
1: ma
3: va,
1: non importa.
3: Va bene.
1: Ecco,
3: va bene. Meglio non
1: rischiare.
3: Ok. E quindi se tossisco devo mettere la mano davanti alla bocca.
1: Beh, questo in generale.
3: Io a casa non lo faccio mai, Rosario si incazza come una mina.
1: Sai che è una cosa che a me dà molto fastidio, sono sincera.
3: A casa
1: chi
3: io
1: tossisce,
3: proprio non mi viene, sì.
1: No, a me proprio dà fastidio, cioè nel senso uno che tossisce si mette la mano davanti alla bocca, in generale, ma ovunque sia, nel senso...
3: No, se sono
1: no,
3: a letto,
1: se sei a casa,
3: io tossisco
1: da solo.
3: Senza mettere la mano davanti.
1: No.
3: Lui si incazza come una mina.
1: Ha ragione, posso dire, in questo caso ha ragione Rosario.
3: Va bene.
1: È buona creanza mettere la mano davanti
3: alla
1: bocca.
3: Sai quante
1: volte
3: quando... io con lui faccio il maestrino invece, poi su altre cose.
1: Non mi è difficile crederlo. E tra poco ne parleremo, cari amici.
3: Oh, buongiorno.
1: Allora, intanto la nostra Franceschina Pinna. Buongiorno alla zia, che oggi non è qui in radio, però ha detto che domani, nonostante lo sciopero, lei riuscirà ad essere qui. E quindi io lo so e spero che sia così, perché io mi fido di lei e quindi domani vedremo. Buongiorno Pivati.
4: Ciao.
3: Buongiorno.
4: Vedi, lei riesce a anticipare anche gli scioperi, incredibile. Lo sciopero domani, lei lo fa oggi.
3: Guarda,
4: è imbarazzante.
3: No, più che altro oggi io ci sono rimasto un po' così, perché dentro di me ho pensato, ma avrebbe dovuto saltare domani. Quindi salterà oggi, salterà anche domani.
1: No,
3: poi ti ha scritto
1: vedrai.
3: Che domani viene. Vedrai, vedremo.
1: Sad scrive "Je vous aime". Oh, che
3: cosa?
1: Bello. "Je vous aime".
3: Cioè,
1: vi amo. "Je vous aime".
3: Ok. Io e il francese non andiamo molto.
1: "Je t'aime moi aussi".
4: "Je t'aime morte" anche a te.
3: Ma no, poverino.
1: Allora, eccolo. Fede.
3: Non Fedez, il giornalista scomparso.
4: Emilio.
3: Togli il microfono.
1: Allora, io questa si può dividere in due.
3: Sì.
1: Allora, se io non odio, io
4: amo.
1: Perfetto, tieni questa parola.
3: Se non lo fa dopo, lo fa
4: prima.
3: E quindi pensa a un nome.
4: Amo.
1: Senza la MA, senza MA, pri.
4: Ah, Priamo.
3: Priamo.
1: Yeah!
3: Quindi Sant'Emilio
1: e San Priamo sono i santi di oggi. Tanti
5: Mamma mia,
1: auguri.
5: Si raschia il fondo del barile.
1: Lo sapevo. D'altronde.
6: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: benvenuti amici fancarsisti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Che bella luce però che c'è in questi giorni. Questa è la cosa più bella di tutti. È vero che il caldo è pesante e dà fastidio e quindi ci sono poi tutta una serie di mezzi. Per esempio la zia sta combattendo anche lei col caldo a casa. Sentivamo. Però detto questo, però la luce è meravigliosa. Cioè il fatto che la sera faccia buio così tardi a me mette un sacco di gioia.
0: Beh ragazzi, questa è la stupendo. Cosa più bella. Sì. Della primavera e poi estate. Beh, stupendo, sì, sì. È stupendo qui in Europa. Poi insomma veramente alle 10 di sera c'è ancora la luce. È veramente molto bello. Però allora attenzione, non facciamo i professorini. Perché insomma ci sono già quelli che lo fanno. Stavo leggendo questo articolo che parla del mansplaining. Ormai tutto ha una definizione ovviamente inglese. Cioè qualsiasi cosa noi sappiamo, magari una roba che già esiste da 200 anni, adesso insomma la come dire,
1: Incoglino la parola.
0: Esatto,
1: dai,
0: esatto. È il mansplaining. Sapete che cos'è? Semplicemente quando lui fa un po' o professore, cioè fa il professorino.
1: O
0: sa
1: lui,
0: tutto lui.
1: O anche lei.
0: Sì, allora in questo articolo non so per quale motivo si parla proprio, infatti si dice mansplaining, legato proprio a man, uomo.
1: Cioè tutto declinato dal punto di vista femminile, come se fosse l'uomo.
0: Cioè all'interno della coppia, questo infatti nello specifico, c'è sempre quello che magari all'interno della coppia lui normalmente vuole fare un po' il professore, cioè del tipo dai lasciati, spiego io, queste cose le so io, no ma è inutile che alzi la mano Dario, lo sappiamo, tranquillo, non ti preoccupare, ormai i nostri fancarsisti ci conoscono nel bene e nel male, in tutte le nostre, come dire, nostri comportamenti, attitudini,
1: anche quelli più privati, ecco.
0: Anche a volte anche però dove la persona sale un po' in cattedra, allora a volte è una cosa positiva e a volte inizia a diventare, a volte è innocuo, no? Perché magari poi la persona non lo fa con questo atteggiamento anche presuntuoso, a volte lo fa perché pensa di conoscere una cosa e quindi vuole condividerla con te. Però a volte questa cosa col tempo può provocare fastidio, anche se inizialmente sembra innocuo, e portare a volte anche al litigio.
1: Sì, perché leggevo che ci si sente sminuiti, perché a un certo punto quando qualcuno inizia a farti la predica o a darti consigli magari non richiesti, tu inizi a smettere di parlare anche e di voler condividere, quindi piano piano a lungo andare questa cosa nella coppia porta a sentirsi un senso di inferiorità, magari non reale, però semplicemente nella gestione appunto del dialogo di coppia.
0: Esatto.
1: Però ci sono dei consigli che dà questo articolo, che secondo me è tratto da Io donna e tu invece uomo di Neanderthal,
0: perché
1: mi sembra molto veramente un articolo scritto per le donne, e comunque si può cambiare, diciamo,
0: cosa?
1: Vedi che non mi viene proprio la voglia di cambiare.
2: Ti vedo un
1: cosa.
2: Po' imballato.
0: No,
2: un po' imballato.
0: Dico una cosa, credo una roba, che ci sono delle persone che ovviamente questa cosa ce l'hanno proprio
1: di natura.
0: Fa parte del proprio carattere, ce l'hanno di natura.
1: Io ce l'ho.
0: Quindi è proprio anche complicato a volte. Poi dipende forse dall'atteggiamento, il consiglio, poi secondo me finché si tratta di consigli di una persona che magari la cosa la sa meglio di te. Perché no? Io accetto sempre consigli di una persona, da parte di una persona che magari le cose le ha vissute più di me, o quella cosa la conosce meglio di me. Allora assolutamente sì. Però è un po' il modus operandi. Ogni tanto c'è qualcuno che proprio ce l'ha dentro, non c'è niente da fare. E quindi insomma può diventare un po' fastidiosetto.
1: Però si può smontare questa cosa. Basta usare qualche piccolo stratagemma, no? Per esempio cominciare la discussione, leggevo, con questa cosa: hai bisogno di ascolto o di una soluzione? Cioè se uno fa questa domanda e l'altra persona ti dice no, guarda, io vorrei solo che tu mi ascoltassi, senza dover per forza mettere in ballo consigli e altro, e allora lì state muti e non dite niente. Questo può servire nella
0: coppia. Esatto. Anzi, Angel Fire, vedi, conosce molto bene questo termine, man who explain, cioè quello che spiega. Però mansplaining è proprio il termine che viene usato. Amici, detto questo, uomo o donna non ci importa, perché poi uno, se è così è così. Indipendentemente insomma dal fatto di essere un uomo o una donna. Però secondo me nella vita tutti noi abbiamo conosciuto un po' un professore, magari uno in famiglia. Io quando ero piccola, per esempio, avevo uno dei miei zii che era un po' considerato dalla famiglia un po', capito, un po' il professorino, perché sembrava sapesse tutto lui. Per esempio. Poi nella vita ne conosci anche altri. Quindi raccontateci un po' se intorno a voi, nella vostra famiglia, nel vostro nucleo anche di amici, di parenti, c'è il classico professore del tipo, no vabbè, ma adesso, ma lo so,
1: ma
0: guarda, io,
1: ma è così, ti so dico io, che è così,
0: anche se questa cosa non l'ho vissuta, però l'ho letta, quindi la so
1: ma
0: meglio
1: ti
0: di
1: dico
0: te.
1: Che è così,
0: ci sono, sì. Ci sono quelli,
1: e poi quando litighiamo e uno sbaglia, e mentre sei nel litigio fermi tutto per dire no guarda, non si dice così, si dice in questo modo,
0: vedi?

0: prima ora di Music in Cars. Cos'è successo?
1: Hanno spento la lampadina. Con Flamenco Paranoia si è spento il sole. Incredibile. Allora, stiamo parlando di mansplaining, che detto così, giustamente, chi appena accesa la radio dice: ma questi sono pazzi.
0: Sì.
1: No, semplicemente è quell'atteggiamento maschile, in questo caso nella definizione, ma succede anche alle donne, che nella coppia, in un rapporto anche familiare, insomma anche di amicizia, ci tiene a dover dire sempre la sua e un po' essere il professore.
0: Il professore, sì, quindi sì, tutti sì. Noi, ho detto, nella vita ne abbiamo conosciuti, no, di o professore, a volte in maniera giustificata, anche se poi può diventare comunque fastidioso. Però in generale ci sono mm-hmm. tutti intorno a noi, amici. Quindi raccontateci se conoscete qualcuno che è così e che cosa fa, insomma, qual è poi l'atteggiamento nello specifico che vi infastidisce.
1: Esatto, magari avete proprio testimonianza diretta, l'ha fatto con voi e vi ha proprio rotto, eh? 342 41 15
0: 105
2: 105 Music and Cars.
1: Amici, arriva l'estate e torna la stagione dei grandi eventi musicali. Così tra un live e un Heineken sottopalco conosciamo nuovi amici che non sapevamo di avere, anche se poi spesso finiamo col perderli di vista. Beh, quest'estate c'è una novità.
0: Heineken infatti presenta al Nameless Festival il Clinker. Pensate, un bracciale smart da bicchiere che quando brindi con qualcuno non solo verifica il vostro match sui gusti musicali, ma crea una connessione che vi permette di rimanere in contatto.
1: Provate il Clinker al Nameless Festival all'Heineken Stage.
3: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
9: Famila, con noi, sei in famiglia.
10: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
11: Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
14: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
16: E se fosse solo colpa mia?
17: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.

0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
3: Sì.
1: Quando ti dicono che è misura.
3: Sì.
1: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Eccolo, bravo Fabi. Mai scordarsi il 105 Mai! Selection di questa settimana. In realtà ancora per oggi, perché poi domani si cambia. Benvenuti, queste 105 Music in Cars.
1: Tante le cose che cambieranno prossimamente, amici fancarsisti. Per esempio, questa, lo ricordiamo, è l'ultima settimana del nostro programma Veste, diciamo, parlare di inverno mi fa un po' ridere.
0: Autunno-inverno, dai.
1: Autunno-inverno, rimarrà il brusaporco, però poi settimana prossima tornerà il disco per ogni estate.
0: Sì, il, la Pecar.
1: La Pecar al posto del Caramella, il Caramella domani sarà insomma l'ultima apertura e poi ci sarà il nostro disco Beach Vibes, quindi sì, insomma entreremo veramente prepotentemente in quella che è l'estate ormai, insomma.
0: Vabbè, ci siamo, ci ragazzi. Poi, come dicevi tu giustamente, settimana prossima noi abbiamo una settimana un po' più corta perché torniamo in onda mercoledì, quindi già da mercoledì c'erano un po' di cambiamenti. Allora, ci sono un po' di messaggi. Stiamo parlando di tutti quei personaggi che nella vita abbiamo incontrato, uomini o donne, questo è indifferente, che si sono un po' comportati da professorini. Per esempio, il suocero di mio fratello, carabiniere in pensione, ma sa sempre tutto su ogni lavoro, riesce a mettere lingua con presunzione, che poi è proprio quello che
1: è esatto, quello che è un po'.
0: Anche su cose di cui mi occupo sia per professione che per passione, ma lui ne sa di più. Ho imparato a rispondergli a tono facendogli fare un paio di nere figure in pubblico e ha smesso, almeno con me. Matteo da Chieti.
1: Esatto. Oppure, per esempio, insomma, questo messaggio, questo sono io, ma lo faccio in fin di bene per rendere più veloci delle operazioni. Mia moglie mi accusa di rompere le balle, evidentemente se è così, Mirko. Esempio, scrive, hai un oggetto in mano? Posalo subito al suo posto invece di lasciarlo in giro e farlo dopo.
0: Vabbè, ma che
1: questo è un po' Magda. Sì, no, no. Cioè, questo fa un po' Magda più che o professore.
0: Però a te piace
1: un po'
0: quello, secondo me, no? L'ordine.
1: Che
0: cioè, tu sei un'ordinata,
1: no, vabbè,
0: a casa.
1: L'ordine sì, però insomma.
0: Sì, adesso, non subito.
1: Sì, insomma, non mi deve dire appoggio, ammazza, oh, aspetta un attimo.
0: Cioè, te l'immagini uno che ti viene accanto.
1: Mamma mia.
0: Posa quello.
1: No, vabbè,
0: metti,
1: ragazzi,
0: quello lì.
1: Vabbè, pesantissimo.
0: Ecco, Rosario è un po' così, devo dire. Io faccio altro. Vabbè, andiamo a Sassuolo, dove c'è Raffaele al telefono.
1: Raffaele!
2: Ciao Fabiola, ciao Dario.
1: Ma
0: no,
1: ciao,
0: no, no,
1: tu,
0: no, no,
1: Raffaele!
0: No, no.
1: Ma tu lasci, senti Raffaele.
0: No, no, no.
1: Intanto
2: sì,
1: benvenuto.
2: Per i messaggi. Sei, Dario,
0: sei una persona orribile, Raffaele. Te lo meriti se qualcuno si comporta da professore con te. Maledetto.
2: Mi raccomando, Dario, facci godere anche oggi.
0: Guarda,
1: eccolo,
0: Raffaele. Poi
1: eccolo
0: da Sassuolo. Ma Sassuolo cosa? Che sei più terrone di me, Raffaele.
1: Allora, Raffa, intanto benvenuto. Come stai?
2: Beh, sto benissimo, sono fermo col camion che aspettavo la chiamata.
1: Dai, però bello che ci parliamo, insomma, ma oltre
2: bellissimo
1: a ascoltare i
0: tuoi
1: messaggi.
0: Ma parla per te. Ma a me dice le peccacati, cioè, mi dice sempre le peggio cose.
1: Senti, Raffaele, allora stiamo parlando di O Professore, che non è il nostro amico professore
0: Ovidio,
1: che fa parte, esatto, Ovidio, che fa parte un po', insomma, da un po' che non lo sentiamo, però era un ascoltatore. O professore nel senso il professorino, no? Quello che sa tutto lui, che insomma ha imparato tutto lui, eccetera, eccetera. Raccontaci un po'.
2: Sì, sì, nella nostra compagnia c'è il nostro amico che lo chiamiamo La Bomba, che ne approfitto per salutarlo. Che lui c'è sempre, sa sempre un po' di tutto. Allora lo chiamiamo il tuttologo.
0: Vabbè,
2: una volta,
1: beh, certo.
2: Una volta, quando eravamo ragazzini, siamo andati dietro una scuola e ci siamo buttati giù coi teli nelle montagnette, come si faceva da ragazzini.
1: Sì.
2: Allora c'era una rete, un nostro amico ha avuto la bella idea di impiantare il piede per non finirci attaccato. E ha iniziato a urlare come un matto.
1: Sì.
2: È arrivato lui, ragazzi, ci penso io, li ha spostati, gli ha preso la caviglia, gliel'ha storta.
1: No,
2: gli aveva rotto il piede subito.
0: No, vabbè, ma così no.
1: Beh, allora, finché le cose vengono dette, in, come dire, senza poi problemi, entrare in questi problemi
0: fisici reali,
1: ecco.
0: No, certo.
1: Allora, no, in questo caso, voglio dire, rischi veramente di fare del male a qualcuno. Cioè, se ti senti un medico e non lo sei e non sai nulla, sarebbe meglio non fare nulla.
0: No.
1: Esatto.
0: Quanti anni avevate, Raffaele?
2: Ma lui in generale si intromette in tutte le cose, sta sempre un po' tutto.
1: Cioè,
2: no, molte volte quando inizia a parlare vedi la gente che dice, sentiamo questo, dai.
1: Beh, sì. Senti, vabbè, ma alcune cose le azzecca, alcune cose le sa?
2: Ma no, certe cose magari è anche le sa, sì, sì, senza dubbio, però a volte sa anche delle cose che dice che la sa, poi magari non la sa.
1: Esatto. No, ma allora, quelli bravi sono quelli che invece ascoltano le cose dagli altri. Poi alle altre persone le dicono come se fossero loro, e invece magari le hanno ascoltate da qualcun altro.
0: Quella è un po' la mia, cerco di farlo.
1: Come se le avessero vissute loro in prima persona, ma non è così. Questa è, insomma,
0: questa è una tecnica sopraffina
1: a
0: volte.
1: Questa è una tecnica sopraffina.
0: Il problema è
1: capito?
0: Quando racconti le cose a chi le ha vissute veramente quelle cose lì, quindi tu le hai prese da lui.
1: Cioè, ti dimentichi.
0: Ti dimentichi di averle sentite da lui.
1: A volte ti dimentichi, allora lì è stupendo.
0: Allora lì è da prenderti a ceffoni, ma me lo merito, me ne rendo conto. Raffaele, ma questa compagnia da quanti anni vi conoscete?
2: Ma una vita, da quando c'è ragazzini. Il problema è che questa storia quando viene fuori la tiriamo sempre fuori sapendola anche io.
0: Giustamente.
2: Allora lui dopo ci mette a ridere, ma
1: vabbè,
2: ma però... lui è tutt'altro che è cattivo, anzi.
1: Sì,
2: eh?
1: No, ma
2: è
1: l'abbiamo capito. Chiaro.
0: Mica come te che sei un bastardo maledetto, Raffaele.
2: Sì, io sono un maledetto a confronto, sì, per dire vero.
1: Va bene, Raffaele, senti, allora io direi ci sentiamo dopo nella seconda ora.
0: Speriamo di no.
1: Aspettiamo i tuoi messaggi nel gioco.
2: Posso salutare la mia compagna e mia figlia Anita?
0: Certo.
2: No, saluto la mia compagna Connie, mia figlia Anita e il gruppo del Coccapani. E la vecchia guardia.
1: Aspetta un attimo, mi hai fatto una super cazzola continua. Allora, come si chiama tua figlia?
0: Anita.
2: Mia figlia si chiama Anita.
1: Okay. Anita. Tua moglie?
2: Connie, è la mia compagna.
1: Connie, ok, non l'avevo sentito. Anita, Connie e poi?
0: E il gruppo?
2: E poi il gruppo del Coccapani e il gruppo della vecchia guardia.
1: Va bene, li salutiamo.
0: Sì,
1: così,
0: sì, non nel... chiediamo
2: dai,
0: troppo.
2: Sulla fiducia. Dopo, mi raccomando, fai il tuo dovere.
0: Raffaele, vai a casa. Ciao.
2: Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie Raffa, un bacio grande. Ciao.
0: Ma
1: dai,
0: Raffa,
1: simpatico,
0: Raffa.
1: Dai.
0: Sei simpaticissimo, no, devo dire.
1: Carino.
0: Ah, va bene, 342 41 15 105. Dai, professori all'ascolto, fate anche un po' di mea culpa.
1: Dai.

0: cercare.
1: Ehi, fancarsisti.
2: Ehi, sì.
1: Lei Lily dice: scusate, però devo farlo io il mansplaining. Questo comportamento, quindi la notizia dalla quale siamo partiti, si riferisce tipicamente agli uomini che con tono da lascia so io cercano di spiegare in maniera semplificata un concetto ad una donna. E sì, mi è capitato con colleghi e conoscenti. Questo però è diverso dall'essere saccente, che prescinde il genere uomo-donna.
2: Certo.
1: Scusate per lo spiegone, ma credo che sia importante dare il giusto valore e significato ai termini.
2: Sì.
1: Assolutamente sì, Lily.
2: Però facciamo un programma anche che si rivolge a un pubblico molto vasto, Lily. Quindi è chiaro che da una notizia specifica su un termine che abbiamo tra l'altro spiegato, mi sembra anche abbastanza bene, però abbiamo un po' aperto al dal particolare al generale, per poterne parlare un po' con tutti, perché a tutti capita di avere a che fare con gente che è un po' saccente.
1: Esatto, ecco. Esattamente, che fa appunto lo spiegone. Esatto. 342 41 15 105. 105 Music and Car.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 €. In negozio, app e sul sito.

0: sa di felicità.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
5: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
4: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
20: con il sottoscritto Enrico Papi
21: e Lodovica Covello.
20: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
19: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
20: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
19: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
20: solo su Radio 105.
22: Vi aspettiamo!
23: Gli Squizzati di 105.

0: Medusa, Don't Wanna Go Home, quasi alla fine di questa prima ora di Music in Cars.
1: Sì, sì, stiamo parlando di quelli che fanno un po' i professorini, quelli che hanno sempre la risposta a tutte le domande, anche domande mai fatte in realtà, ma loro ci tengono a farcela sapere. Parlo di terze persone, come se io non facessi parte di questa categoria. Molto bene, bravo Dario.
0: Mattia!
2: Ciao!
1: Ciao,
0: ciao
1: Mattia.
0: Mattia, come stai?
2: Ciao! Bene, voi?
0: Bene, bene Mattia.
1: Bene. Sei col viva voce, Matti?
2: Sì, aspetta, lo tolgo.
1: Un pochino.
0: Guarda,
1: sì, sì.
0: Se riesci a fermarti, Mattia, e a parlare col telefono, almeno ti sentiamo un pochino meglio, eh? Non che non, insomma.
1: No.
0: Cioè di peggio.
2: No, sono già fermo davanti all'asilo che aspetto di prendere il bambino.
1: Meglio.
0: Amore, ma sei tu un bambino? Hai la voce da bimbo. Quanti anni hai?
2: 33.
1: Sì, comunque sei,
0: vedi,
1: molto giovane.
0: Sei giovane.
1: Sì, sì. Allora, giovane, Mattia, giovane. Mattia, raccontaci un po'. Chi è la persona che fa un po' il suo tutto io? Perché mi sembra di capire la tua storia, rappresenti un po' il mondo del lavoro e dell'ufficio.
2: Sì, è un collega. Mm-hmm. Sì. Che, vabbè, è grande come età rispetto a me, già oltre i 50.
0: Sì.
2: Ma qualsiasi cosa, anche che non, lui non c'è, lui sente due o tre parole chiave dell'argomento. Che passando e lui poi si intromette e sa benissimo di quell'argomento, perché lui ha fatto, lui ha detto, ma argomenti più disparati possibili, qualsiasi cosa.
0: Certo.
2: Dalla pianta, dal tipo di pianta, alle moto, alle macchine, qualsiasi cosa. Lui è così.
0: Però allora ti faccio una domanda: quando capitano queste persone, allora ti è capitato delle volte in cui ti sei reso conto che lui comunque aveva ragione, magari quella cosa di cui parlava la conosceva davvero, o delle volte in cui magari questo ha fatto anche una figuraccia perché insomma pensava di sapere invece poi no, ce l'hai scoperto? Ecco,
2: o... Ma è molto facile, nel senso che tante volte si vede che è solo il fatto di dover
0: interagire,
2: no?
0: certo.
2: Avere l'attenzione verso di lui, poi in realtà magari qualcosa, per l'amor del cielo. Sicuramente lo sa, perché quando parla di cucina è uno che gli piace, quindi è uno che sicuramente ne sa tante.
1: Sì.
2: Però tante altre cose.
0: Sai che a volte, adesso io non voglio fare, ragazzi, la psicologa, appunto, 105.net, ci mancherebbe veramente assolutamente.
1: Una brava.
0: No, zero.
2: Brava,
0: però,
2: sì.
0: Però guarda, devo dire che a volte questo atteggiamento, che spesso fa arrabbiare, se comunque magari conosci bene la persona, a volte nasconde anche un po' di insicurezza. Nel senso che l'atteggiamento di queste persone a volte proprio nascondono proprio un voler rendere probabilmente magari la propria vita, che ne so, più interessante.
1: Assolutamente.
0: Piuttosto che sentirsi, come dire, anche un po' più forte, un po' più presenti
1: e un
0: po'
1: qualcosa.
0: Più parte di qualcosa, esattamente. Quindi a volte nasconde anche dell'insicurezza, quindi anche un po' per giustificare questi professori.
1: Te lo confermo,
0: alla fine,
1: assolutamente così.
0: Sì, esatto.
1: Sì, sì. Senti, volevo sapere...
2: No, scusami, ti ho interrotto, dimmi pure. Tantissime volte lo sappiamo e lo facciamo parlare, poi nel senso, lo ascoltiamo, ci facciamo due risate, poi alla fine va via, ti fai le due risate con quelli che restano.
1: Certo,
2: però.
1: Sì, che lavoro fate, esatto. Mattia?
2: Allora, siamo in sicurezza, in ambito security, e siamo tutti impiegati in buona sostanza.
1: Okay,
2: hai parlato di cucina,
1: il fatto che lui sapesse tanto di cucina, quindi pensavo che fosse qualcosa che gravitasse intorno a quel mondo.
2: Lui sa tutto di tutto.
0: È chiaro, quindi ci butta, esatto, la cucina. Poi magari in quel caso è la sua passione, quindi vabbè.
2: Esatto,
0: però
2: in quel caso puoi prendere spunto, perché qualcosa di buono sicuramente esce.
1: Bene.
0: Sì. Però effettivamente se lo chiamate un po' il professorino, evidentemente un motivo c'è.
2: Più di uno forse, negli anni più di uno.
0: Figurati. Ciao Mattia,
1: ciao Mattia,
0: un bacio.
2: Ciao, posso fare un saluto solo?
0: Vai!
2: A Tiffany, che fra 10 giorni, 6, ci sposiamo dopo tanti anni.
0: Ma ragazzi, ma tra pochissimo, dopo quanti anni?
2: Sì. Dopo 13 anni di... Vabbè, 13 anni.
1: Ha fatto prima colazione.
0: Prima la colazione e poi la cena.
1: Poi il matrimonio.
0: È il dopo cena che t'ha fregato, infatti lo stai aspettando l'asilo. Ecco, senti, domanda, tu avevi quindi 20 anni, insomma, quando ti sei messo con lei?
2: Quando ci siamo fidanzati, sì, lei è un pochino più grande, ma tipo di qualche mese, quindi sì, 20 anni.
0: Vedi, bello, bravi. Dai Mattia, divertitevi.
1: Ciao Mattia.
2: Grazie.
0: Ciao.
1: Allora, c'è una richiesta richiesta per un asso tutto io dell'acquisto online. Qualcuno scrive per la zia, ma c'è qualche offerta che non posso assolutamente perdermi? Chiede alla zia perché lei sa sempre tutto sulle offerte.
0: Ah, è vero, è vero. Enza da Torino, volevo solo rispondere a lei. Fabio, io ti adoro, ma basta giustificare i comportamenti. Pensano di essere sapientoni, punto e basta. No, ovviamente ho detto questo anche all'inizio. Può anche dare fastidio, a me effettivamente ogni tanto dà fastidio, però stavo solo dicendo che a volte su alcune persone dietro questo atteggiamento nascondono una grande insicurezza. Questo non vuol dire che poi non sia fastidioso comunque, certo. Però dicevo insomma questa cosa.
1: Ma poi ogni caso è a sé, ma c'è, cioè, delle persone che possono essere giustificate e persone meno. Dai su,
0: io devo giustificare in qualche modo,
1: mi sono fatta da 17 anni
0: perché sennò insomma usciamo pazzi.
1: Matt.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Super conveniente Navità.
9: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
18: E che sapori, Antonella!
19: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Una cittadina isolata.
21: Ma che cosa? Internet è scomparso!
20: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
22: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
23: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
24: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
23: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
24: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
25: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
26: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
27: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a €6,90, disponibili in 2 varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a €8,90 con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
26: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
28: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a €1,75 e prosciutto cotto light da 120 grammi a €1,49. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: 105.
1: Che storia!
2: Radio 105 compie 50 anni.
1: Che storia!

0: E questo era bellissimo. Il nostro Che Storia di oggi, cioè l'ultimo disco della prima ora che ha segnato veramente la storia della musica.
1: Sì, Blink 182, What's My Age Again. Poi il video tutto, insomma, tutti nudi. 105 Music and
2: Cars. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Che ore sono, Ilda Ariety?
1: Mancano 20 secondi e poi le 17.
3: Radio 105.

0: Brave, brave.
1: Fabiola, Daria.
2: Quando torno al mio paese,
0: Serena Brancale con Levante e Delia. Così la seconda ora di 105 Music in Cars.
1: Non vedo l'ora che esca il remix del nostro Mamo, che è un produttore.
0: No, no, no,
1: il nostro,
0: collega produttore. Abbiamo già sentito qualcosa, sì. Devo dire, molto valido. Allora, stiamo parlando di tutti quelli che fanno un po' i professorini. Tra i tanti messaggi, poi c'è qualcuno che dice anche questo, assolutamente ragione. Mm-hmm. C'è anche da dire, scrive questo ragazzo, che a volte mi capita di stare con persone che dicono cose sbagliate e io vengo additato come saccente solo per averle corrette, senza presunzione, scusate, o arroganza. Ovviamente, ma questo non è quello che noi intendiamo per il professorino, nel senso il professorino ha anche un'attitudine da professorino. Quando uno magari fa notare una persona che magari ha sbagliato, è sempre difficile far notare l'errore alle altre persone.
1: Lo so sulla mia
0: pelle. È complicatissimo.
1: Perché a me muove quello, lo spirito. Perché a me piace la verità, la giustizia e la santità.
0: E poi scusami, sì. E Matteo dice un po' la stessa cosa. Volevo leggere questi messaggi anche un po' come tante volte, però anche la cultura è infastidire un certo tipo di persone, bollandoti a prescindere come saccente. A volte anche dall'altra parte si sbaglia. Matteo, assolutamente sono d'accordo con te.
1: Anche io.
0: È bello essere curiosi, è bello sapere anche un po' di tutto, perché poi ci sono delle persone curiose che si informano e insomma magari non sanno tutto di tutto, però sta anche avere quella voglia di scoprire e di conoscere.
1: Ti volevo leggere questo messaggio di Tiziana da Napoli, che dice una cosa anche divertente, se vuoi. Io ho una collega che praticamente sa tutto di tutto e di tutti. Il problema però è che rende tutto molto divertente il fatto che lei storpia tantissime parole pensando poi che siano corrette. Per esempio oggi ha detto l'esilio politico invece di asilo politico, l'epidemia al posto di epidermide.
0: Sì, parla un po' come Frassica, dai, mettiamola così, un po'.
1: L'aureola boreale.
3: Questo
1: invece
3: è un coglione.
0: Ma no, vabbè, insomma, non esageriamo.
1: Hanno deciso di scrivere un libro con sì, tipo un bestiario, con tutte le sue i suoi lapsus.
0: Fanno ridere, sì, è un po' come Nino Frassica quando, insomma, si inventa un po' le parole e le cambia.
1: Esatto.
0: Lucia. Lucia?
4: Pronto?
1: Ciao.
0: Eccola! Come stai, Lucia?
4: Benissimo, grazie.
1: Prego.
0: Benvenuta. Bene, grazie, Lucia.
4: Ottimo.
1: Ah, che bello. Ho letto il messaggio, non lo abbiamo letto in diretta, quindi in realtà la storia è fresca per gli ascoltatori. Ma mi sfrego già le mani, perché si parla del tuo ex marito, quindi chissà quante cose belle che verranno fuori da questa telefonata.
0: Esatto, noi ci divertiamo molto perché finché il marito è ancora marito ci si limita un po', ma quando è diventato ex, ma devi sfogarti, sfogati.
1: Allora,
4: niente, ogni discorso che c'era da fare col mio ex, lui ti guardava, tu gli esponevi quello che dovevi dire, ti guardava, ti diceva no, però così, e aveva sempre ragione lui era più bravo, lui era, le sapeva tutte, e così.
1: Cioè proprio mansplaining puro.
0: Era un atteggiamento che aveva con tutti, quindi con te, ma
4: lui con tutti, sì.
0: Che lavoro
4: tutti
0: faceva? Te lo chiedo anche, magari a volte c'entra anche poco,
4: Se
0: però
4: lo dico lo beccano al volo.
0: Allora meglio di no. Va bene, ok.
1: Ma fisico nucleare, probabilmente, se quei lavori molto
4: seriali. Fisico nucleare, però diciamo molto di testa, però ha sempre avuto questo atteggiamento di superiorità, ecco, nei confronti degli altri.
1: Senti,
0: Lucia, molti intellettuali adesso non so se ce l'hanno questa cosa, a volte anche gli scrittori,
4: sì,
0: per
4: ma
0: esempio
4: lui non è scrittore, non è intellettuale.
0: Esatto, no. Ma te lo volevo un attimo esaltare.
1: Volevo sapere se questa è una delle cose che lo hanno reso ex marito.
0: Esatto.
4: Soprattutto. Sì. Infatti alla fine del rapporto io lo guardavo e dicevo, ciao, vediamo un po' il professore in cattedra cosa ci insegna oggi.
1: Ecco, per arrivare a
4: e dopo sono io scusa, no, di pure. Io sono anche quella che aveva scritto l'anno scorso che al compleanno aveva ricevuto un aspirapolvere.
0: Ah, cavolo.
4: Dal marito.
1: Ah, sì, sì.
0: Ammazza.
4: Come compleanno.
0: Allora, diciamo sì, che tu l'hai lasciato per quel regalo, in più forse anche per l'atteggiamento.
1: Che io devo dire la verità, posso dirvi che a me per il compleanno mi regalano l'ultimo modello di aspirapolvere, io sono anche
0: sì,
1: ben contento.
0: Ti costa
1: quindi
0: come un viaggio alle Maldive praticamente.
1: Non era l'ultimo
0: no,
1: modello.
0: Ecco. Ecco. Scusami, era l'ultimo periodo quello?
4: No, dal regalo no, no, no.
0: Ah, ok,
4: no.
0: Ok. Caspita. Senti, ma voglio dire, domanda, ma tu in questi, quanto sei stata con lui, scusa, domanda?
4: Dai 17 ai 48 anni, sì. Sì, un bel po'.
1: Siamo rimasti tutti un attimo no, interdetti.
0: Scusami. Mi è andata via la saliva.
1: 30 anni.
0: No, ma scusami, allora, domanda, perdonami. No,
1: aspetta un attimo, Fabiola, la vedo. Vorrei abbracciarla, ma non posso perché no, sono mezzo malaticcio.
0: Scusami, perdonami, ma una persona, nel senso, vi siete conosciuti, giusto? Allora,
4: sì.
0: Ma dico, una persona poi tendenzialmente è, ce l'ha quella cosa lì, no? Non è che proprio poi diventa così. Tu non te ne sei mai accorta che aveva questo?
4: Però poi all'inizio ti racconta, è un po' come la favoletta, no? Guarda com'è bravo questo. Poi
0: ho capito, ma è una favola che è durata praticamente un sacco di anni.
1: Ma infatti le favole, quelle vere, dei fratelli Grimm, finivano sempre a schifio. C'era sempre qualcuno che veniva ammazzato.
0: Cioè tu negli anni, nel senso, avrai notato questo comportamento che comunque ti infastidiva?
4: Altro che se l'ho notato, ma se da una parte parli e di là non ti ascoltano.
0: Vabbè, vabbè, poi la vita va veloce, mi rendo anche conto.
1: Sì, ma 30 anni comunque sono 30 anni.
0: No,
1: cioè,
0: sono, è tantissimo, è tanto. Effettivamente sì. Poi è difficile spiegare, guardarsi indietro e dire porca miseria, come ho fatto a non accorgermi di queste cose in 20-25 anni.
1: No, perché
0: poi la vita veramente.
4: No,
0: ma poi la vita va veloce.
4: Sei consapevole. No,
0: sì, sì.
4: Detto che la vita va veloce. Dopo dici, io quanto mai non l'ho fatto prima.
1: Certo.
0: Porca miseria.
1: Sì, ti colpevolizzi anche un po', mi rendo conto.
0: Ammazza,
1: quindi,
0: ragazzi.
1: Vabbè, oh, sei una donna libera, comunque,
0: sei
1: da
0: libera?
1: Questo peso.
4: Liberissima, adesso come l'aria, sì. Oh.
0: Ma scusami, allora riprenditi tutto quello che è tuo. Cioè,
4: ma
0: hai conosciuto
4: certo,
0: lui a 17 anni. Ma
1: ecco,
0: voglio dire, ma esatto, cioè l'aspirapolvere
1: te lo regali da sola all'ultimo modello.
0: No, ma dico,
4: quello che voglio io.
1: Ecco, brava.
0: No, no, voglio dire, hai cose anche da recuperare,
1: sì,
0: amica mia, Lucia,
4: altro
0: capito
4: che,
0: cosa voglio dire?
4: Che.
0: Quindi recupera alla grande, te lo auguro proprio, buona vita.
4: Non mancherò.
0: Brava.
4: Grazie mille anche a voi,
0: a
4: buona
0: te.
4: Serata.
1: Ciao,
0: ciao
1: Lucia,
0: ciao.
1: Beh, comunque sì, il fatto è che in 30 anni magari all'inizio pensi anche, questa cosa mi piace, perché una persona che ti racconta tante
0: sì,
1: cose.
0: Sì, magari certo, può essere.
1: Poi
0: vero,
1: dopo un
0: vero.
1: Po'.
0: Poi come dice la zia, se sei innamorata non ci fai caso. Comunque sì, ci fai
1: sì,
0: caso, ma l'accetti, un'altra
1: all'inizio,
0: cosa.
1: All'inizio, ma 30 anni sono tanti, cioè fai in tempo.
3: Mamma mia, che palla questo.
0: Però ragazzi, immagino che ci siano stati anche dei lati positivi, dei momenti belli, perché sennò non so.
1: Non ci sta.
4: La barca
0: che avevano affittato
1: certo,
0: un giorno.

0: Questo Ed Sheeran mi ha un po'
1: ispirato.
0: Allora amici, ultimo appuntamento del nostro Music in Charts di questa settimana.
1: Sono curioso di sapere cosa dirà il sommo maestro Antonio Pivati sulla scelta del disco di oggi, perché è evidente che non l'abbia scelto io, anche se a me piace moltissimo.
0: No, ma poi comunque queste rubriche poi ce le ascoltiamo anche sempre insieme, sì, quando dobbiamo scegliere i dischi, eccetera.
2: Se vuoi te
0: ricordiamo,
2: lo dico comunque.
1: Figurati, certo.
0: Ricordiamo che è il 2006 l'anno, 2006 in cui sono successe cose.
2: Abbiamo vinto i mondiali.
0: E poi comunque usciva Il Diavolo Veste Prada, visto che abbiamo parlato,
1: certo,
0: dell'ultimo, praticamente per mesi il primo usciva proprio in quest'anno.
1: Sì,
0: e certo, e poi chiaramente abbiamo vinto i mondiali in Germania, certo.
1: E un'altra cosa importante, Google compra e quindi diventa della piattaforma YouTube, che era già partito qualche anno prima, però con Google ufficialmente ha avuto, insomma, la sua epoca più importante.
0: È vero, poi nasceva Twitter.
1: Sì.
0: Era bello questo momento, secondo
1: bellissimo,
0: me, perché nascevano delle cose, ma non eravamo assolutamente così rincoglioniti come oggi.
1: Perché sì,
0: era bello.
1: Era l'inizio. C'era entusiasmo,
0: era stimolante,
1: no?
0: C'era l'entusiasmo, ma le persone non stavano tutto il giorno comunque al telefono.
1: Sì.
0: Col telefono in mano.
1: Erano diversi anche i telefoni,
0: molto
1: nel 2006.
0: Ovviamente.
1: Non c'era questa tecnologia così avanzata, per cui è diventato il centro del mondo adesso il telefono. Nel 2006 si iniziava col senno di poi. Ti devo dire la verità, io che sono un super tecnologico, tu lo sai, io amo moltissimo la tecnologia, mi piace moltissimo, però forse ha fatto più danni che benefici.
0: Vabbè, ci sono persone, ne abbiamo parlato spesso, che sono tornati agli altri telefoni.
1: Sì,
0: eh?
1: Ma
0: hanno eliminato. Vedi, tu mi prendi in giro quando io ti dico queste cose. Vedi, anche l'auricolare col filo, queste belle cose.
1: L'auricolare col filo, io non ci sto.
0: Allora,
1: cioè, non è possibile. Siamo nel 2026, questa cosa è l'auricolare col filo.
0: Ma io non lo uso neanche.
1: Ah, ma è troppo comodo quello senza fili, te lo porti ovunque.
0: Comunque bello il 2006. Ma anche il 2016, ragazzi, non eravamo ancora come oggi, insomma, quindi senza andare troppo lontano. Questo è stato un successo che ascoltiamo oggi proprio da quell'anno in 105 Music and Charts. Arriva
1: The Fratelli.

0: anche lui un idraulico. Quanti idraulici ci ascoltano?
1: È una professione redditizia.
0: È vero. Senti, no, il nostro Pivaz, poi ricordavo una cosa, questa canzone legata anche alla Juve.
2: Sì, quando segnava la Juve allo stadio.
0: Bellissima. Amici, stiamo per giocare. 3-4-2, 41-15, 105.
1: Dovete scrivere di qua o di là.
0: Sì, signori, è l'ultima.
1: Sì, è l'ultima. Siamo 2-1.
0: Sì, per
1: oggi.
0: Te.
1: Sì, per me oggi potrebbe arrivare la vittoria o il pareggio di Fabio.
0: O il pareggio, vediamo.

0: amici, sentite anche voi quel momento della giornata in cui il cervello smette di lavorare e pensa a una cosa sola: la pizza.
1: Sì, sì, lo sento. Allora tutti alla pizza romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano.
0: È la vera pizza romana cotta nel forno a legna, sottile, stesa a mano e soprattutto scrocchiarella come Roma comanda.
1: Dalle ricette tradizionali alle creazioni più spinte, sempre con ingredienti di prima qualità.
0: C'è solo una regola per gustarsela: si mangia con le mani e si gode in compagnia. Pizza romana da Giulio Cesare. Scovatela sui social e correte a provarla.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
13: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
18: Dai, racconta.
19: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
18: Un altro malessere?
19: No, è tornata la candida.
18: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
8: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
20: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
8: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
21: Radio 105. Proud to be different.

0: Dai ragazzi, qui bando alle ciance. È uno dei momenti più ascoltati del programma.
1: Ammazza,
0: l'abbiamo scoperto.
1: Pensa che grande soddisfazione, sì, dopo anni, insomma, dopo anni... di questo lavoro.
0: Però nella seconda ora, con molti ascoltatori che magari escono dall'ufficio alle 17, così grande soddisfazione, questo gioco che vede due fazioni contrapposte, non soltanto alla conduzione.
2: Dario, scusa,
0: sì,
2: ti anticipo un secondo, senza che ce la buffi, siamo in ritardissimo, possiamo giocare?
0: Benissimo, vabbè, che palle, non si
2: ce l'hai sfrangiate,
0: niente.
1: Giacomo!
3: Sì, eccomi!
1: Come stai, Giacomo?
3: Bene.
1: Questo momento
3: tutto
1: è stato bene,
3: ragazzi.
0: Bene,
1: da
0: sono
1: Parma,
0: contento.
1: Che bello.
3: Sì.
0: Giacomo,
3: bello.
0: Non abbiamo molto tempo, l'hai sentito, quindi raccontaci velocemente cosa fai a Parma?
3: Faccio lavoro in un'impresa edile, okay, nei cantieri.
1: Ok. Cantieri. Senti Giacomo, allora ti chiediamo, con chi vuoi giocare, pensaci bene,
3: Dai, voglio dare una mano sempre al nostro amico Dario.
1: Va bene.
0: Allora giocherai con me, okay. Filippo invece da Lucca gioca,
1: sì,
0: con Fabiola.
1: Filippo!
4: Ciao
1: Filippo, come stai?
4: Tutto bene, grazie.
1: Bene, tu che cosa fai a Lucca?
4: Lavoro come idraulico.
1: Come idraulico, vedi? L'avevo
0: uno
1: detto
0: fa
1: l'edilizia, prima.
0: L'idraulico.
1: Vedi. Allora, Filippo, tu giocherai con me. Sì. Vediamo un attimo chi sarà più fortunato e quindi potrà scegliere la categoria. Pari o dispari, vai.
0: Pari, dai. Bim, bum, bam.
1: Cos'è?
0: 3 e 4, 7, dispari tu. Niente. Oggi pari o dispari.
1: Vabbè, però, insomma, non mi sembra che sia stato un problema per te. Comunque sei in vantaggio, dai.
0: Vabbè.
1: Allora, attenzione, Filippo. Tu puoi scegliere tra capitali americane o non capitali, cioè nel senso capitali statali dello Stato. Io ti faccio dei nomi, tu mi dici se queste città sono capitali di uno Stato oppure no, ok? Parliamo degli Stati Uniti.
4: Sì.
1: Oppure isole dell'Atlantico o del Pacifico. Quindi anche lì ti darò dei nomi di isole, mi dici se sono Atlantico o Pacifico. Non è semplicissimo.
4: Le capitali,
1: ok. Quindi io vado con chiaramente i nomi. Mi dici se secondo te quello che ti dico è una capitale o no. Ci sei?
4: Va bene.
1: Allora andiamo, vai. Albany.
4: No.
1: Sì, Albany.
4: Capitale.
1: Las Vegas.
4: Capitale.
1: No, Albany.
4: Capitale.
1: Las Vegas.
4: No.
1: Philadelphia.
4: Capitale.
1: No, Albany.
4: Capitale.
1: Las Vegas.
4: No.
1: Philadelphia.
4: No.
1: Salem.
4: Capitale.
1: Orlando.
4: Capitale.
1: No!
0: Ha sbagliato! Ma no!
1: Ragazzi,
0: ti devo dire la verità, potremmo anche non darla come buona e fermarci a 4 punti perché era già scaduto il tempo.
1: No, vabbè, però io gliel'ho data, era già scaduto il tempo.
0: Sì,
1: ragazzi.
0: Sì.
1: Volete essere così bravi?
0: No, io te la, perché era proprio
1: che io accetto se è scaduto il
0: io
1: tempo.
0: Io onestamente
1: adesso, però ha risposto. Sì, ha risposto.
0: Vabbè,
1: niente, mi dispiace Filippo.
4: Speriamo.
0: No, perché poi posso dirti,
1: porca miseria,
0: era bastardo, zero. Era bastardo, perché in effetti Albany è la capitale dello stato di New York. E non è New York la capitale,
1: esatto,
0: ma è Albany, cioè
1: è difficile. Vabbè.
0: Allora, Giacomino, sì? Dunque, c'è uno zero dall'altro lato. Quindi io ti dico, va bene, pensiamoci. Isole dell'Atlantico, isole del Pacifico. Ok?
4: Sì. Ok.
0: Speriamo bene.
4: Proviamo.
0: Andiamo, vai.
4: Esatto.
0: São Miguel.
4: Atlantico.
0: Palawan.
4: Atlantico.
0: No, São Miguel.
4: Atlantico.
0: Palawan.
4: Pacifico.
0: Fuerteventura.
4: Atlantico.
0: Mindoro o Mindoro.
4: Pacifico.
0: Samar.
4: Pacifico.
0: Madeira.
4: Atlantico.
0: Guam.
4: Atlantico.
0: No, São Miguel.
4: Atlantico.
1: Mamma ragazzi, che partita. Mamma mia, guarda Filippo, se ci fossimo fermati, porca miseria.
0: Avreste vinto.
1: Cavolo. Filippo, niente, però insomma la partita che avete fatto è stata più o meno
0: molto
1: insomma,
0: simile.
1: Molto simile, quindi niente Filippo.
4: Come potrà... i nostri lavori.
1: Esatto, tra esatto. l'altro, tra l'altro, esatto. Quindi Filippo, vabbè, potrai rigiocare, saluta chi vuoi.
5: Va bene. Saluto tutti quelli che mi conoscono, la mia famiglia e i miei amici.
0: Va bene.
1: Va bene, va bene, gli amici. Grazie Filippo.
0: Ciao Filippo.
5: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao. Giacomo, guarda, su ecco. Guam io pensavo lo sapessi sì. perché i falghi
1: ho detto.
5: È vero. Porco cane.
0: Vabbè, vabbè, comunque con un punto ti porti a casa lo stesso i falghi di Anguilla.
1: Ti porti a casa comunque la vittoria.
0: La vittoria. Sì. È il kit di Radio 105.
1: Miseria.
0: Saluta chi vuoi, Giacomo.
4: Io vi saluto innanzitutto voi che mi tenete sempre molto compagnia, soprattutto in questa fascia oraria, sì. e non posso che essere molto contento di aver parlato con voi.
1: Grazie.
4: E saluto tutti quelli che mi conoscono.
1: Ma grazie Giacomo,
0: ma
1: grazie mille, davvero,
0: kit
1: di Radio 105, bravo, complimenti.
0: Ciao Giacomo,
4: grazie, ciao ragazzi.
1: Ragazzi, niente, questa volta ti porti a casa la vittoria,
0: la settimana. Sì,
1: e
0: sì.
1: niente, con un punteggio però anche devo dire
0: misero.
1: Ridicolo, eh sì,
0: sì,
1: poca
0: abbastanza.
1: Roba questa settimana.
0: Molto.
1: Poca roba,
0: sì,
1: poca
0: sì,
1: roba.
0: Sì, sì. Va bene, dai, ragazzi. Vabbè, comunque, però, tu sei contenta perché non hai fatto il. Non hai, diciamo, avuto il cappotto.
1: Esatto, certo. Cioè. Come mi dispiace, guarda per Filippo, porca miseria, ci saremmo dovuti fermare.
0: Ho vinto la settimana, sì, sì. Vabbè, perché infame? Ha detto infame in cuffia. Io volevo dire, volevo sì, denunciare questo stato di bullismo per
2: lui. Solo infa.
1: Sì. Mi dispiace, porca miseria. Guarda, avrei dovuto fermarmi prima.
2: Hai sbagliato tu qua, Fabi.
1: Porca miseria, davvero. Vabbè, vabbè, niente. Settimana prossima, vedremo.
6: 105 Music and Cars ha presentato.

0: Dracula.
1: Che è Chula, più che
0: Chula. Che Chula.
1: Il Dra.
0: Il Dra. Drario.
1: Il Dra. Il Drago.
2: Fabiola, ti do un consiglio. Lascia fare il ladro, chi è capace. Quando non metterci del tuo.
0: È vero, Darietto. Hai ragione.
3: Ma chi è che ha perso questo giro,
1: Fabiola.
3: La Fabiola?
0: Sì, la Fabiola.
4: Vabbè, oggi Dario è festa dell'ignoranza, hai vinto tu, ci sta.
0: Ci sta.
4: Mamma mia, mamma mia.
5: Dario, ma cosa pensavi che ci compravi dicendo diamogliela buona, che già sapevi che non gliel'avrebbero data buona? No, dai, adesso. Dario, no. Sei il solito Brugion. Oh Dario, i miei più sinceri complimenti per questa vittoria meritatissima, per la persona che sei, simpatica, gentile, disponibile, un super professionista.
1: Vediamo dove va a parare.
5: Rosario, ho detto tutto, adesso abbassa la pistola però.
1: Rosario, tra l'altro.
0: Sì, perché era lì, capito? Tu non lo sai che Rosario era con lui.
1: Guarda, secondo me se Rosario fosse con lui manderebbe anche lui il messaggio dicendo fai schifo, fai schifo.
0: Vabbè ragazzi, dai, godiamo lo stesso.
1: Io te li avrei dati quei 4 punti.
0: No, però è vero, lui aveva risposto. No, è stato un mio errore. No, è stato proprio un mio errore.
1: Però
0: sono arrivata troppo, avrei potuto fermarmi prima.
1: Onesto al 100%?
0: Sì.
1: Te li avrei dati perché pensavo dalla mia, essendo le isole più faciline, che il
0: lui
1: mio
0: avrebbe fatto di più.
1: Avrebbe fatto di più. L'avrei presa in quel, diciamo, e quindi
0: nel chi. Vedi?
1: Ma un disco natalizio, Santa Claus?
0: Ma non possiamo rimettere

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: 88 sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: 105 Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente lungo la A14 in Emilia tra Laccio Ramo Casaleccio e Laccio A13 in direzione Ancona. Code causate dal traffico intenso in Campania sulla tangenziale di Napoli tra Fuorirotta e Capodimonte verso la Laccio diramazione Capodichino. Traffico incolonnato anche in Toscana sulla 11 per incidente tra Lucca e Altopascio in direzione Firenze. Una perdita di carico segnalata invece in Puglia sulla A14 tra Foggia e San Severo verso Pescara. Ultima segnalazione dalla Calabria sulla statale 107 la Silana Crotonese, c'è corsia chiusa per veicoli in avaria all'incrocio Valico di Monte Scuro in direzione incrocio Passo Vecchio. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
3: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve!
3: Ma questa signora non è mia madre!
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
13: Famila, con noi, sei in famiglia.
14: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
15: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
19: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
20: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: 105 Radio 105 Proud to be different.
2: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Ma come sei bello con questo grazie, chiare. Se poi fai anche così mi ricordi
1: stai molto
0: qualcuno.
1: Bene.
2: E suona anche il piano così.
1: Esatto.
0: Che bello.
2: Non c'ho i capelli di Stevie Wonder, mi piacerebbe molto.
0: Che bello questo pezzo di Paolo Nutini, bellissimo, un bel molto. Disco viaggio.
2: Molto, proprio viaggio questo. Sì. Last Request dal 2006, anche lui dall'anno del nostro Music and Charts.
0: Amici, domani notizia straordinaria, è bellissimo perché è venerdì. Allora io volevo ricordare a tutti che sarà un weekend anche un po' particolare,
2: lungo,
0: di fuoco,
2: sì.
0: Perché poi tantissime persone si metteranno in viaggio, mm-hmm. Poi ricordiamo ci sarà anche uno sciopero, quindi state calmi.
2: State calmi.
0: Cioè, manteniamo la calma, prendiamo insomma le
2: fa
0: nostre.
2: Fa tanto caldo.
0: Fa caldo, non ci arrabbiamo, non ci lasciamo prendere, non ci roviniamo il momento.
2: Non lasciate gli animali in macchina, ragazzi,
0: sì.
2: Abbiamo appena letto una notizia tremenda. Con questo caldo, mai, ma con
0: sì,
2: questo caldo ancora
0: sì,
2: di più.
0: Non dovete lasciare nessuno
2: bimbi,
0: in macchina.
2: Esatto.
0: No, esatto.
2: La nonna.
0: La nonna, bambino,
2: lo
0: il
2: zio,
0: cane. Ecco,
2: no,
0: mi raccomando, mi raccomando.
2: Brava.
1: Abbandonate solo Paolino e Martin in autogrill.
0: Ecco.
2: Vabbè,
0: e
2: ma
0: se
2: loro.
0: C'è qualcuno che lo fa, voi vedete, amici, chiamate.
2: Chiamate
0: dai,
2: vetri fate, insomma,
0: esatto,
2: va bene.
0: Esatto.
2: Allora, domani ultimo,
0: sì.
2: No, ultimo venerdì, sì, l'ultimo venerdì di questo mese di maggio.
0: Certo,
2: caspita.
0: E anche ultimo venerdì del Caramella,
2: sì.
0: Poi, insomma, torneremo fuori con la nostra apina, bella pulita, bella lucidata.
2: Sì, col motore
0: allora,
2: elettrico, l'hai letto?
0: Col motore elettrico,
2: sì.
0: No.
2: Non è gialla, tra l'altro, è azzurrina.
0: Non hai il cavallino, grazie a Dio in questo caso. Grazie alla nostra Pinnetta, grazie alla zia, grazie Pivati, grazie.
2: Grazie
1: Ciao, Dario,
2: Fabiola.
0: Grazie, grazie Darietto, grazie, grazie a tutti voi. Arrivano Paolino e Martin, noi ci sentiamo domani alle 4, mi raccomando.
2: Ciao.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ucciso in Ucraina un contractor italiano, Alex Pineschi, era partito volontario dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Così la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, parlando della trattativa con la Commissione europea per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Le sue parole.
4: Io penso che il punto sia che noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. E lo dico da persona che sostiene con forza la necessità che l'Italia e l'Europa facciano di più per difendersi da sole. Banalmente, perché come ho tentato di spiegare molte volte, quando tu chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa, poi lo paghi.
3: Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, la DDA di Palermo ha disposto il sequestro di beni dell'ex boss di Cosa Nostra per 200 milioni. L'operazione condotta in diversi paesi ha portato anche all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita. L'omicidio di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'uccisione di Chiara Poggi. Sarà il professor Catanesi a valutare la presenza di eventuali disturbi o alterazioni in grado di incidere sull'imputabilità dell'amico di Marco Poggi. Svolta storica per la GESCI, l'associazione guide scout cattolici italiani. Apertura agli educatori LGBT, perché l'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione. Protestano i pro-vita, tradita la fiducia delle famiglie, dicono. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore dal quale non si è ripreso. Cobolli invece vola al terzo turno battendo in 3 set il cinese Wu. In campo Darderi contro l'argentino Comesagna. Tra meno di un'ora Arnaldi sfiderà il greco Tsitsipas. Berrettini questa sera contro il francese Rinderknecht. Queste Breaking News di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, diciamo, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Buonasera Italia! Buon giovedì inutile, fanciulli, ben ritrovati. Penultimo appuntamento della settimana, per me il penultimo, mentre tu già sei stato morso dalla statalite e domani...
1: Certo, domani c'è sciopero. Già... Io ho aderito allo sciopero.
2: Ho capito, mamma scusami. Mia.
1: Se avete qualcosa da dire o delle domande da fare sul perché ho aderito allo sciopero, chiedete...
0: Ma vai a cagare, va.
1: Al mio socio Paolino, che ha la memoria, cazzo di...
0: Ma si può che ti devo fare la balia?
1: Tu, ma che ha le balia? Hai la stessa memoria delle prime memory slot della PlayStation, 8 mega.
0: Senti, non mi trattare male, che oggi è tutto il giorno che mi sento una falena quando vede la luce. Sto sbattendo da tutte le parti. Toggio, ma non so perché. Non riesco a capire. Mi sento una palina del flipper.
1: Sai cosa devi fare? Devi camminare con la testa in avanti e occhi chiusi, magari correndo.
0: Cazzo, tutti gli angoli li sto prendendo. Mi sono frantumato una costola. Mi sono spaccato il naso su una porta. Non so. Chiedo, ragazzi. Le partite IVA hanno l'infortunio sul lavoro?
1: Sì.
0: Ce l'hanno? Sei sicuro?
1: Ma stai a casa, vedrai.
0: Tu sei sicuro che ce l'hanno?
1: Sto
0: a casa?
1: Sì. Non lo so, socio, io sono statale.
0: Che domanda. Anch'io pirla a farti delle domande del genere.
2: No, è che non capisci un cazzo.
0: Va bene. Pronti per cominciare? Salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music in Cars. Salutiamo la nostra Saretti in redazione. La Claudietta al centralino. E con noi, perché fai sti versi? E con noi
1: è lui di là
0: a guidarci ogni giorno in questo bosco di sberle marrovesci,
1: Walter Fargi Supremi
0: Fargenga. Buonasera.
3: Buonasera.
0: Sei felice in questo giovedì?
3: Buonasera.
0: Per
3: il momento sì.
1: Batti le mani.
0: Se sei felice, tu lo sai, batti le mani.
3: Per il momento, quindi le batterò a fine puntata. Credo proprio che non le batterò.
0: Lui si sta già portando avanti, cioè lui
3: so già come va a finire.
0: Comincia a non batterle, però vabbè, insomma. Va bene, pronti per cominciare allora subito le nostre coordinate per raccontarci quello che state combinando voi là fuori in giro per l'Italia.
1: Oggi è il giovedì, 342 41 15 105.
0: Perché se fosse stato venerdì,
1: un altro numero.
0: Ah sì?
1: Sì, questo è il numero del giovedì. Venerdì,
0: il venerdì è il Re Gattobue.
1: Non lo so, non ci sono.
0: Mamma mia.

0: Ciao soci, certo. Che hanno l'infortunio, solo che ci danno una miseria a noi partite IVA, una miseria. L'ultima volta che sono stato in infortunio da partita IVA mi hanno dato 34 euro al giorno, una miseria.
1: Ragazzi, 34 euro
2: è già più del doppio di quello che prendo qua. Cioè, mi conviene stare a casa.
1: Ma smettila di fare veramente la vittima. Tu sei l'uomo vittima, sei veramente. Allora, salutiamo, un abbraccio a Corrado Sport che ci dice anche lui: no, anche noi abbiamo l'esenzione malattia, l'infortunio gratuito. Comunque, se volete rilassarvi, passate da me che ci facciamo una canna. Sì. Corrado Sport.
2: Dovevi dirlo alla fine, Corrado Sport, non all'inizio, sennò.
1: Perché uno può pensare.
2: Non puoi
1: male.
2: Dire la fine della barzelletta. Vabbè, e poi raccontarla.
1: Ho fatto lo spoiler all'inizio e si parla tanto di Ferrari. In questi giorni ci ho messo lo spoiler all'inizio e uno alla fine, ne ho messi due. Top.
2: Smettetela di lamentarvi della Ferrari.
1: Okay? Dai,
2: tanto la cover si può cambiare.
1: No, non funziona. Non funziona. No, a me fa. Allora, a me fa. Io capisco.
2: Cosa?
1: Allora,
2: cosa?
1: Non voglio dire niente. No, no. Capisco che a tanti di voi non piaccia l'idea di una Ferrari elettrica. E va bene.
2: Ma già solo Ferrari.
1: No, ma non ci sta. Sono d'accordo anch'io. Non ci sta. Ma la domanda è: ma potessi permettermela almeno la Ferrari in luce? Io non mi posso permettere neanche la luce dentro la Ferrari.
2: Esatto.
1: Quindi che cazzo critico a fare?
3: Ma chiedetelo a me se mi importa qualcosa.
2: Scusa. È vero, ti importa qualcosa della nuova Ferrari?
3: Non me
2: luce?
3: Ne frega niente.
1: Ma beati quelli che se la potranno comprare.
3: Sai
1: cioè.
3: Cosa mi dà fastidio? Se qualcuno mi sfisa la macchina. Quello mi dà fastidio. Ma della Ferrari elettrica non me ne frega niente.
1: Vedi tu? Allora, clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare di Stati Uniti, dobbiamo parlare di New York. Posso fare l'alternativo, Fargi, per un giorno? Mi fai tu la base New York, socio? Cos'è?
3: No, niente, stanno già chiamando per licenziarlo.
2: Vabbè, l'ha chiesto lui.
1: Allora, si parla di New York, in pratica, che cosa è successo? Qualche genio ha pensato bene, anzi ha pensato molto male, che siccome prevedono la terza guerra mondiale, il mondo cadrà in recessione. E a causa di questa.
2: Dopo,
1: durante la terza guerra mondiale.
2: Non ci sarà. Durante chi se ne frega?
1: Sì, dopo, probabilmente.
2: Saremo tutti morti.
1: Non ci saremo più neanche.
2: Chi se ne frega?
1: Però loro dicono: affinché l'economia non muoia, cosa fa? Cioè, non è un modo per incularvi i soldi, eh? No, assolutamente. Affinché l'economia non muoia, se volete, potete già prenotare delle attività tipo caffè, teatri, ristoranti e corsi di yoga.
2: Sì.
1: Fino al 2046.
2: Come faccio ad andarci se sono morto? Perché, incenerito dalla.
1: Perché loro ti dicono: quando ci sarà la terza guerra mondiale, subito dopo, servirà a far girare l'economia. Cominciamo a farla girare adesso. Tu prenota, dammi l'anticipo e poi ci andrai.
2: Ok.
1: Sì.
2: L'unica cosa che mi girano adesso non si può dire per radio.
1: Però
2: io prenoterei delle lezioni di sci, però.
1: Sì.
2: Vabbè, l'inverno nucleare.
1: Si sa mai. Sai che bello che è, veramente. Io aprirei invece un negozio di occhiali da sole contro le radiazioni.
2: Ah, sì, anche.
1: Vabbè,
2: sì.
1: Da qui l'argomento di oggi. Visto che comunque stiamo parlando di New York, e quando uno parla di New York viene sempre l'idea di dire: vai a New York, non ci sei andato? Vai a New York.
2: Certo.
1: Da lì
2: a fare che?
1: Beh, solo a vederla, ti acculturi, bello, vai a vedere Manhattan, dai, una di quelle cose da vedere almeno una volta nella vita.
2: Okay.
1: Hai visto New York?
2: Sì, dall'aeroporto.
1: Vai a New York.
2: Nei miei ferie 1 2 3 4 5 6 7 8 8 aerei in 15 giorni, è l'unico posto dove mi hanno fermato con la valigia identica, è stato New York.
1: Vai a New York.
2: Ah sì, guarda, di
1: questo
2: sicuro.
1: È un consiglio. E da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi vorremmo che tutti voi daste al mondo un consiglio, un solo consiglio. Deste al mondo un solo consiglio, una frase. Ok, come vai a New York. Faccio un altro esempio banale. Viaggia di più.
2: Ah, un consiglio.
1: Allora voi in una frase dovete dare un consiglio a tutto il resto del mondo. Ma deve essere una frase tipo un imperativo. Viaggia di più.
2: Dimenticati del giudizio delle persone.
1: Wow.
2: Fregatene.
1: Bravo, te lo stavo dicendo, fregatene. Io, maestra! Io ne ho uno bellissimo. Allora, sottotitolo della puntata di oggi, anzi non è il sottotitolo, proprio il titolo. Ti do un consiglio.
2: Ti do
1: un consiglio. Dallo.
2: Dalla.
1: Dallo o dalla.
2: Sì,
1: ok.
2: Sì.
1: Non il cantante, eh.
2: Più che potete. Come se non fosse vostra.
1: Allora, posso dire dallo. Allora, voi dovete dare un consiglio, ti do un consiglio, una frase. 5-6 parole, insomma, un imperativo da dare al resto del mondo. Io maestra!
2: Dimmi.
4: Sì, sì.
1: Non ti fidanzare.
2: Allora, ce l'ho io, che è tratta da una delle pillole del Brillo Parlante.
1: Sì.
2: L'uomo più cattivo del mondo, Hitler.
1: Sì.
2: Si è sposato e la mattina si è tirato un colpo in testa.
1: Sì.
2: Non vi sposate. Cioè, l'uomo più cattivo del mondo è resistito 12 ore.
1: Ok, cioè quindi.
2: E poi si è tuonato.
1: Quindi, date un consiglio, una frase, ma vale qualsiasi cosa,
2: sì.
1: In amore, soldi, via. Risparmiate.
2: Fate l'amore.
1: Oppure, che ne so, spendeteli tutti, tanto che cazzo vi servono nell'oltretomba.
2: Sì, sì.
1: Ok, cioè.
2: Se il più essere il più ricco dell'inferno, perché chiaramente andrete all'inferno.
1: Dovete pensare di essere oggi il vecchio saggio che dà un consiglio.
2: Certo, certo. Oggi siete tutti Martin, con la barba e i capelli bianchi.
1: Dovete dare un consiglio. L'ultimo. Non lasciarti convincere.
2: Ehi.
1: Non lasciarti convincere dalle lacrime. Posso anche andare avanti, ma se vuoi vado anche avanti.
2: Doni che piansi, caval che suda, in falso un giuda.
1: Ma tu come
2: è
1: fai?
2: È latino questo.
1: Come fai a pensare che stessi parlando di una donna?
2: No.
1: Tu hai fatto una deduzione.
2: Sì,
1: ah,
2: no,
1: okay.
2: È una frase latina questa.
1: Ok.
2: Famosissima.
1: Sì. Allora.
2: Io uno che ha pianto tanto.
1: Dai un consiglio, anzi, ti do un consiglio. Una frase, datevo un consiglio al resto dell'Italia. Fargi!
3: Cosa volete dalla mia vita? Cosa c'è?
1: Dai, tu che sei un saggio.
3: Puoi dirlo forte.
1: Tu che sei un super saggio. Allora, una frase.
3: Dirlo forte.
1: Una frase, dai un consiglio, vai.
3: Viaggia sulla corsia più a destra.
1: Bravo. Bravo.
3: Sì, sì, ma proprio di cuore.
2: Sì, sì.
1: Di cuore.
3: Sì.
2: Posso aggiungere una delle tue massime, Fargi?
3: Ma vai, ti prego, fallo.
2: Guarda. Prima di attraversare.
3: Bravo.
2: Perché puoi avere ragione.
3: Ma
2: so,
3: terza io. Sì,
2: puoi
3: sì.
2: Avere anche ragione. Ma se sei sotto la mia macchina, della ragione non te ne fai nulla.
1: Anche se sei un pedone sulle strisce, magari guarda. Ok?
2: Sì, beh, era sottinteso.
3: Ne avrei una terza.
2: Vai.
3: Di non lo so.
1: Giusto, bravo.
3: Se una cosa non la sai.
2: Quando non lo sai.
3: Di non lo so. È così bello, prova a dirlo.
2: Non lo so.
3: Hai visto?
1: Ma come suona bene, suona benissimo, ok. Allora, oggi ti do un consiglio. Voi dovete scrivere una frase imperativa che tutto il resto del mondo dovrà prendere come mantra, ok?
2: Certo.
1: Quindi voi date la frase, il resto del mondo vi ascolta.
2: 342 41 15 105, sms, whatsapp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
1: E oggi
2: anche sotto il decimo comandamento.
1: Giusto.
5: Radio 105, sì. Sono Marco.
2: Sì.
5: Vorrei richiedere la canzone Ovunque sarai di Rama e chiamo dalla provincia di Mantova.
2: Okay.
5: Ciao.
4: Sì,
1: ciao. Adesso guarda, subito. Eccolo qua, Irama. Hai visto?
2: Grande. Facciamo le richieste.
1: No, non facciamo le richieste.
5: Okay. Ciao.
4: Sì,
1: ciao. Sì, adesso guarda, eccolo qua, Irama.
2: Irama.
1: Hai visto?
2: Grande. Facciamo le richieste.

0: vecchio saggio, oggi dovete dare un consiglio. Ti do un consiglio, una frase, dovete usare un imperativo, la frase che voi usate come consiglio, il resto del mondo la utilizzerà come mantra per riuscire a vivere meglio. Per esempio,
1: lavati.
0: Oppure viaggiate il più possibile. Fidati di tutti, ma alla fine non ti fidare di nessuno. Davide da Verona.
1: Ti do un consiglio, se tua moglie dice hai ragione, scappa. Davide dalla Spezia.
0: Chi è?
2: Emettetele ste frecce.
0: Ti do un consiglio, visitate le Eolie. Filippo da Nerviano.
1: Attento alle spalle, gialli da...
0: Sassuolo, chi è?
3: No, la panna sulla carbonara. Jonathan da Desenzano.
0: Ti do un consiglio, fatti i cazzi tuoi senza rompere i maroni. Ilaria da Perugia.
1: Fabio da Massenzatico. Anche se sei povero come la me, sposati, fai figli, compra casa.
0: Ti do un consiglio, non uscite nelle ore calde e bevete molta acqua. Soprattutto te, socio, che ormai hai superato gli anta ormai.
4: Ti do un consiglio, impara a chiedere scusa e ad alzare la mano quando non ce la fai.
0: Bravo.
1: Giacomo da Bassano del Grappa, a essere massaboni se passa da coglioni.
0: Vuoi tradurlo per favore?
1: A essere troppo buoni si passa, non si viene presi seriamente.
0: Sì, ok. Non fare mai agli altri quello che non vuoi venga fatto a te.
1: Parla piano, lascia piano la frizione. Gianluca da Milano.
0: Ti do un consiglio, amati di più. Sara da Pavia, grande.
1: Il consiglio che ti voglio dare: se ti piace viaggiare, manda tutti a cacare. Maurizio.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare e al rientro andiamo a leggere tutti i vostri messaggi. Quindi ti do un consiglio, voi ci mettete lì una frase che deve diventare un mantra per il resto del mondo. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 41 15 105.
1: Nel dubbio, fatela.
0: Beh, bella o brutta, nel dubbio tu dici. Sì. Perché ogni lasciata?
1: Sì, è lasciata.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.

0: fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.

0: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Super conveniente per Navidad.
6: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
9: Estate palco luci e tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
10: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: con Potential, il nostro nuovo 105 selection della settimana. Allora, oggi al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato di ti do un consiglio, cioè voi dovete in una frase dare un consiglio al resto dell'Italia che poi prenderà il vostro consiglio come mantra, come regola di vita. Quindi vale tutto, dall'amore alle macchine, moto, cucina, vale veramente qualsiasi cosa, ok?
1: Ti do un consiglio: dalla tanto che si consuma un millimetro ogni 100 anni.
0: Ti do un consiglio: non rompere gli spaghetti. Vedi tu, raga.
1: Fino a 60 anni tirerò fuori 10 volte al giorno, dopo lascialo fuori. Paolo da Cuneo.
0: Ti do un consiglio, fermati e respira. Caterina da Milano, ci sta?
1: Non sputare contro vento, Fabio da Venezia. Ero Simba?
0: Perché allora, le figate poi sono anche questi consigli che sembrano banali.
1: Ieri sera il mio amico Simba ha sputato contro vento.
0: Sì?
1: Sì, così per ridere.
0: Così?
1: Sono fuori con Simba e Binario ieri sera e sputavano contro vento.
0: Simba e Binario?
1: Sì, sono i miei due amici.
0: Potresti invitarmi qualche volta? Guarda, veramente non vedo l'ora, davvero.
1: Binario lo chiamavo così perché si mette sempre le bretelle.
0: Ma che cazzo?
1: No, te lo giuro.
0: Chi è?
2: Ciao Manuele da Trieste.
0: Ciao Manu.
2: Molla quel cazzo di cellulare, vivi la vita.
0: Bravo.
1: Oh, bravo.
0: Ti do un consiglio, se non vai d'accordo, divorzia. Enzo da Milano.
1: Godetevi la vita perché non manda il preavviso quando finisce. Tiziano da Salerno.
0: Ti do un consiglio, piuttosto che negozio, le mail piuttosto che, piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Cioè...
1: sì,
0: accontentati.
1: Ma piuttosto di un calcio nel culo è meglio niente.
0: Vabbè, dipende. Sai che per ogni proverbio poi c'è la controparte, cioè.
1: Ti do un consiglio: ciavettene e non sta a farti ciavare. Marco da Padova.
0: Che vorrebbe dire, tradotto in italiano? Vabbè, non c'è bisogno che lo traduciamo. Vabbè,
1: direi
0: dai,
1: proprio
0: cazzo,
1: di no.
0: Dai. Chi è?
3: Non chiudetevi in delle fabbriche, in degli uffici per 40 anni. Il mondo è fuori, è bellissimo, tutto da vedere.
0: Secondo me lo state pigliando un po' seriamente, va bene,
1: sì,
0: va bene,
1: sì, cioè, no, ma è bello, bello
0: anche,
1: così.
0: Anche meno,
1: bello,
0: va bene, va bene.
1: Riccardo da Como,
0: vai.
1: Non dondolare la barca. Secondo te beccheggio o rollio?
0: Rollio.
1: Rollio,
0: sì. Rollio. Lavora per vivere, non vivere per lavorare. Matteo dal camion.
1: Chi pecora fa, il lupo se la mangia.
0: Ti do un consiglio: le melanzane vanno fritte, non al forno.
1: Buttati. Anche se non sei pronto, tanto pronto non lo sarai mai.
0: Chi è?
4: Dalla non è un cantante, è un consiglio.
0: Wow! Che poi detto da una donna, nel senso, ci sta.
1: Stavo parlando.
0: Chi?
1: Io stavo parlando, mi hai interrotto.
0: Ah sì?
1: Tira giù il numero.
0: Sei veramente un uomo becero. Cioè tu sei la becerezza fatta a persona.
1: Allora,
0: circondati solo di persone che ti fanno star bene. Le altre mandale a cagare. Grande Crida Caselle.
1: Leonardo da Bientina.
0: Sì.
1: Pipatele di più le vostre mogli. Grulli.
0: Perché pipala. Pipala la tua moglie, grullo. Poi ancora, ti do un consiglio. Questo è interessante, questo è interessante. Ti do un consiglio: scendi dal piedistallo che non ti caga nessuno.
1: E poi c'è Giorgia da Perugia. Non posso leggere in onda il tuo messaggio, ma sono molto d'accordo.
0: Vabbè, fammi un mimo. Tirate almeno, dai. Vabbè, adesso lo... ok, va bene, okay. Sì, va bene.
1: Allora, hai capito?
0: Grazie.
1: Rifaccio,
0: no, ho capito. Continuate voi. Ti do un consiglio. Sì. Voi ci mettete lì una frase e questa frase diventa un mantra per tutto il resto dell'Italia. Le nostre coordinate?
1: 342 41 15 105.
5: Ciao, sono Massi del Lucinico e vorrei chiedere la canzone di Rama, Ovunque sarai.
1: Ok.
5: Grazie.
0: Ma non le facciamo
1: È il secondo questo.
0: Ma non le facciamo le richieste.
1: Che chiedi Rama?
0: Ma no, non abbiamo le richieste.
1: Mettilo.
6: Ciao Radio 105. Ciao. Sono Sergio da Padova. Potete suonarmi Francesco Gabbani Summer Funk, per favore, grandi, grandissimi soci.
1: Sì, Francesco Gabbani glielo suono.
0: Vabbè, Francesco Gabbani ce l'abbiamo. Ma non è un programma di richieste.
1: Sì, sì.

0: dispensando consigli, perle di saggezza, cioè perle di vita. Allora, vi abbiamo domandato, ti do un consiglio, 342 41 15 105, voi dovete metter lì una frase, sai come i vecchi saggi, come i nonni, no? Quando vi dicevano quella roba lì, e poi il resto dell'Italia userà la vostra frase come mantra per il resto della vita, come per esempio
1: niente panna nella carbonara. ce l'hanno ancora con te.
0: Nato da Trieste, imparate a dire di no, che è la cosa più difficile, dite di no.
2: Chi è? Compratevi un iPhone in meno e sistematevi un dente in più. Lorenzo D'Ancona.
1: Quella.
0: Che cazzo di. Ma che consiglio,
1: C'è gente che va in giro senza denti e con l'iPhone. L'iPhone.
0: Ti do un consiglio, dalla più spesso, Olga.
1: Roberto da Venezia, meglio un culo a mandolino che un mandolino
0: nel culo,
1: Vabbè.
0: Chi è?
1: Ce l'ho il numero.
2: I clienti, pagate ste diavolo di fatture in tempo. Matteo in Bianchino.
0: Ciao Matteo.
1: Avevo un cliente una volta di religione, di una certa religione, che pagava sempre le fatture con 3 giorni di ritardo. Cacchio, ma 3 giorni di ritardo? Sì, ma tanto ho pagato, dai, 3 giorni di ritardo.
0: Sì, certo.
1: Aveva un volume d'affari di quasi 1 miliardo di euro l'anno.
0: Vedi te.
1: Hai capito, no?
0: Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi ti do un consiglio, voi ci mettete lì un obbligo, una frase, un consiglio, un mantra. Il resto dell'Italia vi ascolterà. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali.
1: 342 41 15 105.
3: Ciao ragazzi, il mio consiglio da Romagnola, sì. Trombate di più alla grande.
1: Ma si possono?
3: Vi rilassate ed è tutta allegria e salute. Ciao, un bacione.
1: Ma i numeri?
0: Niente numeri.
1: Ma perché?
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: 105 Summer Festival.
10: 105 Summer Festival.
11: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
10: 105 Summer Festival.
11: 5 giugno, Venezia.
10: 12 giugno, Chiavari.
11: 18 e 19 giugno, Ferrara.
10: 3 luglio, Baia Domizia.
11: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
10: Conducono gli speaker di Radio 105.
11: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
10: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.

0: Doici, Runaway su Radio 105. Allora, oggi vi abbiamo domandato 342 41 15 105 e vi abbiamo detto: ti do un consiglio. Cioè, voi dovete snocciolare una frase, un imperativo, sì, e tutto il resto dell'Italia vi ascolterà. Deve diventare un mantra vero e proprio. Ma anche robe che magari possono essere banali, come non spezzare gli spaghetti, ok? Ma vale tutto.
1: Ricordati che anche i muri hanno le orecchie. Osvaldo da Novara.
0: Vero,
1: provincia.
0: Quella roba lì è vera. Marco da Torino: la vita è troppo breve per essere timidi davanti a un buffet. Questo fa colazione nei villaggi turistici e negli alberghi, si prende 47 brioche. Bravo, zio, vai.
1: Se al Cavaliere Nero non gli devi cagare il cazzo. Andrea da Milano.
0: Citazione da Confusion era. Poi ti do un consiglio: non forzare mai le scoregge, perché l'ultima non lo è mai. Stefano da Novara:
1: mangi il pesto di Bottega del Pesto. Che pagliacci!
0: Cominciamo anche con le marchette.
1: Che pagliacci! mamma!
0: Vabbè, ci sta. Amici di Bottega, com'è che è? Bottega del Pesto.
1: Bottega del Pesto, ma mandatecelo che noi lo assaggeremo. Anzi, voi che producete qualsiasi cosa di alimentare, certo, o di utilizzo quotidiano, sì, sì, mandatela a Paolino e Martin, Largo Donegani 1.
0: Noi assaggiamo.
1: Presso Radio 105. Noi proviamo, testiamo,
0: ci sacrifichiamo.
1: Assaggiamo, ci sacrifichiamo e poi. Valutiamo.
2: Io maestra, sì? Prendetevi tutti i giorni di malattia che potete.
0: Bene.
2: Davide da Pavia.
0: Tu non sei una partita IVA, fratello.
1: Licenziatevi dalle aziende di famiglia, non conterete mai nulla.
0: Wow.
1: Chicca da Genova.
0: Poi facciamo incazzare tutte le donne.
1: Vai.
0: Non l'ho scritto. Oh, è una roba che hanno scritto, La donna che paghi meno è quella che paghi subito.
3: Oh,
0: l'hanno detta loro, l'hanno scritta, non l'ho detta io.
1: Se ha due gambe, quattro ruote o va sull'acqua, affittala, ti costerà di meno.
0: Questa invece l'ha detta Martin.
4: Imparate a dire scusa, ho sbagliato. Bezos, Daniela da Sarzana.
0: Secondo me, Daniela da Sarzana,
1: quello di Amazon, detto.
0: Secondo me basterebbe anche soltanto, anche non ho sbagliato, anche solo scusa, sarebbe molto apprezzato. Ti do un consiglio: meglio un pantalone rotto nel culo che un culo rotto nei pantaloni. Va bene, ok.
1: Spegni la luce.
0: Wow.
1: Consiglio a Maranello.
0: Le nostre coordinate. Allora, ti do un consiglio: date voi un imperativo, il resto d'Italia vi ascolterà.
1: 342 41 15 105.
5: È simple. Desde las 6 hasta las 8 escuchen La Carovana de 105.

0: Ti do un consiglio.
1: Vai.
0: Quando te ne vai, lascia un buon profumo, non odore di scorreggia. Ni male.
2: Ni male.
1: Ma che cazzo di consiglio è questo?
2: Vabbè, è un consiglio.
3: Ma chi me lo dice?
1: No, no, è vero.
3: Che non è rivolto a uno di voi due?
1: Ma no, ma chi? Io mi faccio 9 docce al giorno io.
0: Ni male.
1: Ni male. Dai. Allora, 342 41 15 105, tanto l'argomento poi lo chiudiamo come sempre nella prossima ora. Dai, ti do un consiglio. Dovete mettere lì quella frase che potrebbe diventare un mantra per il resto d'Italia. Chi è?
4: Ehi soci, vi do un consiglio. Comprate casa già ristrutturata o già finita. Gianni da Sassuolo.
1: Ciao Gianni. Fai l'orto, bimba da Genova.
2: Sorridi sempre anche quando non ti va. Fabrizio da Rocca de Baldi.
1: Ti do un consiglio, se ha le ruote o le tette prima o poi ti darà problemi.
2: Ancora.
1: Oh, è un altro che te devo dire.
2: Chi è?
5: Ciao soci, un gran consiglio, sì. Non sputare quando hai indosso il casco.
1: Io l'altro giorno ho sternutito dentro il casco. Vabbè. E quindi ho
2: finché
1: avuto...
2: non ti sei vomitato dentro il casco con indosso il sottocasco,
1: come ha fatto
2: il sottoscritto.
1: Fino lì ancora non ci sono arrivato.
0: Ni male.
1: Ti do un consiglio, fatti li cazzi tua. L'ha già detto qualcuno, Costanza. C'è almeno mille persone.
2: Vi do un consiglio, non ascoltate programmi privi di contenuti volgari, inutili, dove parlano solo di sesso e alcol.
1: Tipo noi.
2: Andrea da Villavesco.
1: Allora ci dobbiamo fermare, chiudiamo l'argomento nella prossima ora. Ti do un consiglio, voi mettete lì una frase, un consiglio che possa essere cucina, macchine, moto,
2: vita,
1: vale tutto.
2: Un consiglio da dare a quelli più giovani.
1: Le nostre coordinate
2: 342 41 15 105.
0: Ni male. Su 105 l'ora della
6: carovana. 105 traffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sull'A7 troviamo code per incidente tra Laccio con la 12 e Laccio a 10 verso Genova, incolonnamenti a tratti lungo la 1 tra Laccio Piacenza Sud e svincolo Terre di Canossa a Campegine verso Bologna. Code a tratti anche sulla 14, c'è traffico intenso tra Laccio con la 1 e svincolo Castel San Pietro in direzione Ancona. Veicoli scortati per il maltempo sul tratto umbro della 1 tra Attigliano e Orvieto per chi procede in direzione Firenze. In Puglia segnalata invece una perdita di carico sulla 14 tra Foggia e San Severo in direzione Pescara. Code a tratti in Toscana sulla 11 diramazione Lucca Viareggio tra Massarosa e Lucca San Donato verso la diramazione Lucca. Ultima segnalazione dalla Sardegna con la statale 131 Carlo Felice con un incidente tra un chilometro dopo l'incrocio Scala di Giocca statale 127 800 metri prima dell'incrocio Sassari in direzione incrocio Porto Torres. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. anche il tuo prossimo porta bici. Maps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
15: Poltrone e sofà.
16: Solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
17: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
19: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
20: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
21: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
22: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
23: La spesa intelligente.
24: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
25: Radio 105. Proud to be different.

0: A Radio 105 sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per estendere la tregua di 2 mesi e avviare negoziati sul nucleare. Lo riferisce Axios. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni per valutare. Israele intanto è tornato a bombardare Beirut in Libano, l'obiettivo un'unità di Hezbollah. Ucciso in Ucraina un contractor italiano, Alex Pineschi, era partito volontario dopo l'invasione da parte della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. L'omicidio di Garlasco. La procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'uccisione di Chiara Poggi. Sarà il professor Catanesi a valutare la presenza di eventuali disturbi o alterazioni in grado di incidere sull'imputabilità dell'amico di Marco Poggi. Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro. La DDA di Palermo ha disposto il sequestro di beni dell'ex boss di Cosa Nostra per 200 milioni. L'operazione condotta in diversi paesi ha portato anche all'arresto di 3 persone. Il procuratore nazionale antimafia, Melillo.
3: È un'operazione di grande importanza dal punto di vista strategico, che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
2: Sciopero generale domani. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore dal quale non si è ripreso. Cobolli invece vola al terzo turno battendo in 4 set il cinese Wu. Giro d'Italia, Tris di Meignier nella 18ª tappa. Vingegaard resta in rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Sono Salvo da Peschiera, potete suonarmi il campanello?
1: Sì.
2: Bravi, allora, se avete delle richieste tipo il campanello, la tromba delle scale,
3: il triangolo di pelo,
2: ecco, tu proprio quello lì dovevi dire, cazzo. Vabbè. Ecco, quelle robe lì ve le possiamo
4: suonare. Il suono che fa,
2: quelle robe lì ve le possiamo suonare, il resto no.
0: Potete suonarmi il campanello?
3: Certo.
2: Perfetto. Allora, comincia ufficialmente l'ora numero 2 della carovana di 105. Tra poco ci sarà l'appuntamento anche con una rubrica che non facciamo da un mese e mezzo ormai. Prima però chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove, parlando di viaggi, vi abbiamo domandato di ti do un consiglio. Cioè, voi dovete dare un consiglio al resto dell'Italia in 4-5 parole, insomma una frase, e gli altri lo prendono come mantra.
4: Matteo da Voghera cita uno dei miei mantra.
2: Vai.
4: Lo stolto si lamenta del buco nella tasca, l'uomo saggio lo usa per grattarsi le palle.
2: Grande. Ti do un consiglio: non ascoltare i consigli di nessuno. Paolo da Salerno.
4: Ogni lasciata è persa. Roberto da Empoli.
2: Chi è?
5: Come disse Abbat Antuono, ti do due consigli. Vattene a fanculo. Il secondo,
2: restaci.
5: Vengo da Bologna.
2: Ti do un consiglio: la lingua è senza ossi, ma li fa rompere. Daniele da Perugia.
3: Senza ossa.
2: Vabbè, lui ha scritto ossi, io. Magari un proverbio, non lo so. Magari un proverbio dei nonni che dice così, cazzo ne so.
4: Amici e parenti diventano serpenti al lavoro. Simone da Genova.
2: Ti do un consiglio: la tua libertà finisce dove inizia la mia. Gegè da Merlino.
4: Oh, Francesca da Buggiano.
2: Vai.
4: La regola delle 10P.
2: Vai.
4: Che è? Pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata porta pena.
2: Wow, questa non la sapevo. Chi è?
6: Ti do un consiglio: la birra piccola è immorale.
4: Bravo.
6: Beviti una media, un litro, ma non la piccola, che è immorale. Debo da Bergamo.
2: Ti do un consiglio: la vita è troppo breve per ti fare Juve. a tal proposito, saluto gli amici di Interconnection, con cui ieri sera abbiamo fatto la festa qua a Milano al 55.
4: Ciao. Marchetta dietro l'altra.
2: Grandi.
4: Fabio da Brescia, al quale devo tirare le orecchie.
2: Vai.
4: Ti do un consiglio: mangi i casoncelli bresciani, ma non quelli bergamaschi.
2: Sì.
4: Mi spiace, Fabio, qua devo tirarti le orecchie.
2: Sì.
4: Perché quelli bergamaschi non esistono. I casoncelli sono bresciani.
2: Che schifo.
4: E cai de Barbariga.
2: Che schifo. E
7: male.
3: E male.
2: Ti do un consiglio: lavati, perché sennò non ti si può stare vicino.
4: Vivi, lascia vivere. Sara da Molare.
2: E poi chiudiamo con la massima delle massime. Proprio il top dei top.
3: C'è uno anch'io.
2: Vabbè, noi chiudiamo le due.
3: Dai.
2: Ti do un consiglio: non fidarti della volpe, del tasso e delle donne col culo basso. Ciccio da Pergine Valsugana.
3: Quella fatica la supera il gusto, ma la figa è data dal brusche.
7: Ne male.
2: Quanto erano saggi i nonni.

0: If It's Not Love su Radio 105. Direi che è arrivato il momento, fanciulli, di rispolverare una rubrica che abbiamo lasciato un po' in naftalina. Quasi due mesi che non la facevamo. Ritorna l'appuntamento con tutte le vostre ugole d'oro. Ritorna il Tanto per cantare.
1: Sei nel traffico e sei stressato?
2: Non ce la faccio più!
1: Sei in vacanza e riposato?
3: Sì!
1: Sei al lavoro e affaccendato? Canta che ti passa! Paolino e Martin presentano Tanto per cantare!
4: Tanto per cantare!
1: La tua voce in FM.
0: Ritorna l'appuntamento con il Tanto per cantare. Come funziona? Allora, noi adesso vi facciamo sentire una canzone non famosa, più che famosa, che tutti voi conoscete a memoria. Mentre la canzone andrà in radio, voi cosa dovrete fare? Dovrete mandare un vocale al 342 41 15 105 mentre ricantate la canzone.
5: Due sono i consigli: allontanate una spanna, il telefono dalla bocca e abbassate il volume della radio.
0: Dopodiché cantate, divertitevi, fate la prima strofa, la seconda, i ritornelli, i controcori.
5: Terzo consiglio: sì? Se volete essere inseriti in questo remix, dovete cantarla tutta.
0: Sì, tutta.
5: Magari cantate la seconda strofa, magari cantate il ritornello. Serve la solo di batteria, la solo di chitarra.
0: C'è tutto, oggi abbiamo bisogno di tutto.
5: Gli applausi.
0: C'è bisogno di quelli che suonano la chitarra. Allora, l'idea poi qual è? Il nostro Mattia Angri, che è accorso in supporto tecnico al nostro Fargi,
6: non ce la fa.
0: Poi prenderà tutte le vostre voci,
5: sì,
0: e ricostruiremo la canzone di,
5: esatto,
0: oggi,
5: che ascolteremo settimana prossima.
0: Ma dai, ma perché tutte le volte? Ma ce l'ha sempre fatta prima della fine della puntata. Allora, ecco, dicevamo la cosa importante: magari non limitatevi a cantare solo la prima strofa, magari qualcuno si impegna a fare anche la seconda. Magari qualcuno faccia...
5: È quello che ho appena detto.
0: Sì, magari...
5: Che radio stai ascoltando?
0: Magari RTL.
5: Ah, ok.
0: Quando parli tu entra il Mi stai sulle palle Beghelli, e perfetto, quindi sei con me un attimo.
6: Stai attento, cavolo. Stai attento. Spiegato così bene.
5: Una cosa devi fare. Stai attento.
0: Scusami, su scaricate le batterie del Mi stai sul cazzo Beghelli. Un attimo,
5: Una volta che spiego bene...
0: Allora,
6: succede una volta all'anno.
5: Che cazzo.
6: Dai, su.
0: Allora,
6: andiamo avanti.
0: Le parole, le canzoni, divertitevi, mi raccomando, messaggi vocali 342 41 15 105. Vi dico solo questo: la canzone di oggi è di Vasco Rossi.
5: Sì.
0: Quindi la conoscete tutti.
5: Vuoi dare anche il titolo?
0: Sì, perché almeno sanno già cosa cantare.
5: La versione è quella live, quindi serve anche la gente. Servono i cori.
0: Va bene, dai. Divertitevi, messaggi vocali 3, 4, 2
5: 41, 15, 105. 105.

0: Harry Styles con American Girls. Bravi, bravi, perché tanti di voi hanno cantato tutti i versi di Vasco. Qualcuno, visto che abbiamo detto cantatela tutta, l'ha cantata veramente tutta. Qualcuno ci ha mandato i vocali da 4 minuti, ma tranquilli. Poi c'è il nostro Mattia Angri che lavorerà e ritaglierà i vari.
1: Grazie anche a tutte le ragazze che hanno lanciato il reggiseno e ci ha mandato le foto. Come al concerto di Vasco. Sì, sembrava proprio di essere un concerto
0: sì,
1: di Vasco.
0: Sì, sì, sì, pieno di foto così, raga, ma proprio.
1: Perché al 342 41 15 105 tramite WhatsApp si possono mandare anche le
0: sì,
1: foto.
0: Sì, sì, tette, grazie. Tette ovunque praticamente.
1: Sì. Quante ne sono arrivate? 70 tette.
0: Nettuna ne è arrivata. C'era una radio anni fa, quando si potevano fare le cose.
1: Attento a quello che dici.
0: No, vabbè, stavo dicendo, quando non c'era tutta la cosa della privacy, fece un appuntamento su internet che si chiamava Fuori di Seno e le ascoltatrici mandavano le tette in radio. Insomma, noi fecimo tanti anni fa Facce da Caruana.
1: Sì,
0: avevamo
1: dato
0: un volto a tutti gli ascoltatori.
1: Potremmo
0: non si può più fare.
1: Perché?
0: Per la privacy non si può più fare.
1: Le facciamo mandare su Instagram, su Telegram.
0: Sì, certo, ho capito, ma non le puoi pubblicare, socio, è un'altra cosa e non si può. Purtroppo
1: ce li guardiamo noi, ma chi è che le vuol pubblicare? Non ho mica capito.
0: Giusto, c'hai ragione. Va bene, noi ci fermiamo ovviamente. Piccola pausa e torniamo tra poco. Quest'estate c'è una novità incredibile. Arriva da Heineken e viene presentato per la prima volta in Europa al Nameless Festival. Stiamo parlando del clinker.
1: È come un bracciale smart, non da polso, ma per il tuo bicchiere di birra. Quando incontri qualcuno a un festival, un evento, un concerto, basta un brindisi. Attraverso i gusti musicali scoprirete subito la vostra affinità.
0: Se il clinker si illumina di verde, non solo siete compatibili, ma oltre a scoprire un nuovo amico, potete rimanere davvero in contatto anche dopo. Pazzesco!
1: Provate il clinker al Nameless Festival all'Heineken Stage.
2: Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
4: Famila, con noi, sei in famiglia.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla.
6: Tutto in totale silenzio.
5: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
5: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
10: E di vincere, Antonella!
11: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
11: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
12: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
13: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
12: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
13: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
14: È permesso?
15: Prego.
14: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
15: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
14: Gliel'ho consigliato io.
15: No, il manutentore è anche carino, sa?
14: Pure.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: problema?
1: Uno solo?
0: A Milano ha cominciato a grandinare, no? Grandinare no, piove fortissimo. E indovina un po', qual è quella cosa che ha due pollici oggi è venuto in scooter?
2: E ha lasciato la macchina parcheggiata fuori di casa?
0: Ma sono io!
2: Bravissimo!
0: Dai, non grandinerà a Zelo, dai adesso! No, non può grandinare a casa mia.
2: No, ti dico, quattro ore fa hanno chiuso la A4 nei pressi di Verona, cioè ha chiuso. È sbloccata perché la gente non riusciva a vedere fuori al finestrino. Bassa Bresciana è venuta giù grossa come delle pesche.
0: Ma perché? Ma per quale motivo? Cioè, ma non, nessuna previsione al mondo dava la grandine alle 8, la davano alle 10 stasera. Veramente, c'ho la macchina nuova. Qualcuno può... Allora, vi do le chiavi della macchina. Qualcuno
2: si è assicurato, dai.
0: Ma che cazzo vuol dire? Scusa. Allora caghiamoci dentro perché sono assicurato. Non ho mica capito.
2: Non è che mi dai il prossimo passaggio.
0: Ma non te lo darò mai il passaggio, guarda.
2: Vabbè. Mi sono ancora seduto sui sedili nuovi.
0: Tu non ti siederai mai. Quando verrò a prenderti, verrò con lo scooter a prenderti. Guarda.
3: Paolino, ma che cattiveria!
2: Che
0: allora, io vi do le chiavi della mia macchina. Qualcuno può andare a casa mia a parcheggiarmela nel garage. Va bene, dai.
2: Cioè, attaccate anche le chiavi di casa, quindi.
0: Pensi,
2: c'è lì ho un paio di amici.
0: Sì.
2: Li chiamo se vuoi.
0: Binario e l'altro, com'è che si chiama?
2: No. Ah, ecco. Simba e Binario.
0: Allora,
2: c'ho il Tazzina.
0: Tu che cazzo di amici frequenti? Tazzina, Binario.
4: Possiamo andare avanti, ragazzi?
0: Va bene, dai.
2: Sono amici miei, che cazzo vuoi? Non capito.
0: Stavamo parlando degli amici di Marte, dai, interessante. Mamma mia, che cattiveria ho. Allora, parliamo di consigli cinematografici. Lo sapete che ogni tanto ci dilettiamo. Io non so più cosa guardare la sera, è uno scherzo. Ho cominciato a vedere Ted. Vabbè.
2: Oh, bellissimo. La serie, intendo.
0: La serie. Vabbè. Allora, per tutti voi che non sapete cosa guardare in televisione, ci pensiamo noi. Voi mettetevi comodi, alzate il volume della radio, arrivano i bruttissimi.
5: Buonasera. Signore e signori, buonasera. La carovana di 105 trasmette ora I Bruttissimi, capolavori cinematografici con trame avvincenti e coinvolgenti. I Bruttissimi della carovana di 105. Per i più piccoli si consiglia la visione accompagnati da un genitore. I Bruttissimi della carovana di 105.
0: Vai!
5: Buona visione. Andrà oggi in onda.
0: Cosa guardiamo?
2: Ho paura.
0: Anch'io ho un po' paura, però vabbè, vediamo.
6: Il pianista Marcus Daly assiste all'omicidio di una sensitiva e decide di indagare, convinto di aver visto qualcosa di importante.
0: Storico.
6: Marcus scopre l'identità dell'assassino, ma l'indagine lo mette così a dura prova che è costretto a riposarsi spesso. 4 o 5 volte al giorno si spara dei gran sonnellini e delle lunghe dormite. Profondo Russo.
2: Ma che cazzo? Perché la stoppelli?
0: Ma
2: perché? Ma
0: aspetta, non lo che fa. ce n'è un altro, aspetta.
6: Il pirata Jack Sparrow si allea con Will Turner per salvare Elizabeth Swan, rapita dalla ciurma del capitano Barbossa, vittima di una maledizione che li rende scheletri immortali.
0: Sì, la prima.
6: Per spezzare l'incantesimo, i pirati salpano i mari a bordo di una macchina della Fiat degli anni Ottanta.
0: No.
6: Più simpatica che bella e nota tra gli automobilisti per il suo ampio bagagliaio.
0: Sì, certo.
6: La maledizione della prima duna.
0: Non mi toccate la duna, che io la amo la duna. Cos'è questo?
6: Un uomo americano di nome Paul incontra a Parigi una giovane donna con cui inizia una relazione intensa e anonima, basata su incontri segreti in un appartamento totalmente vuoto.
0: Sì.
6: La coppia entra però in crisi e così Paul, per far pace, regala alla donna una scimmia da compagnia.
2: Ma no.
6: Lei è felicissima. La scimmia mangia le banane, penzola tra le liane dell'appartamento e mangia il burro che i due usano per giochi erotici non convenzionali.
0: No.
6: Ultimo rango a Parigi.
0: Adesso penso alla scimmia che mangia il burro.
6: Aldo, Giovanni e Giacomo partono per un viaggio da nord a sud per il matrimonio dello stesso Giacomo, l'ultimo a non essere ancora sposato.
0: È facile.
6: Con loro trasportano una preziosa statua di un noto artista appena scomparso. La scultura è in legno chiaro, molto grande e molto pesante.
0: Certo.
6: Appoggiata in orizzontale con una copertina, può garantire riposo a chi vi si adagia sopra.
0: No, perché? Ma
6: no. Tre uomini e una branda.
0: Ascolta, ma sto
2: belli, basta.
6: Durante la seconda guerra mondiale, un gruppo di militari guidati dal capitano Miller riceve la missione di trovare e riportare a casa un soldato ultimo sopravvissuto di quattro fratelli. Attraversato il fronte, affrontati violenti combattimenti, riescono a trovare il compagno rapito.
0: Certo.
6: Il soldato è tutto coperto di fango, sporco e in pessime condizioni igieniche. Le unghie lunghe, i capelli lerci, le ascelle pezzate e i piedi puzzolenti.
0: Perfetto.
6: Lavate il soldato Ryan.
0: Ascolta. Lavate il soldato Ryan. Anche no.
5: Fortissimi della carovana di 105.
0: Sai che sono indeciso se guardare Tre uomini e una branda?
2: Sono indeciso se mi fa più schifo questa di rubrica o il didichino. Guarda, veramente, guarda che è una lotta a pari.
0: Stasera
2: no, sicuramente questa.
0: Guardiamo Profondo Russo e vedrai che cambia idea.
2: Da fare io.

0: ragazzi, sta succedendo l'apocalisse. Siamo chiusi in studio. Vediamo fuori i lampi, i tuoni. La roba allucinante.
1: I lampi è il tram che passa qui sotto.
0: Ah, il tram, non mi devo preoccupare.
1: No, guarda, sta passando in questo istante. Mamma mia, 14 cioè, ragazzi, anni che lavori qui.
0: Raga, è finita. Ma è che... finita. No, sono allora, in scooter, aiuto.
1: Allora, sono le 19:39, un minuto in questo istante. E fuori c'è buio come alle 22.
0: Sta arrivando la fine del mondo.
2: Oh,
0: qualcuno ci venga a salvare. No, qualcuno non ha una barca lì?
1: No, no, no, non è una nuvola, socio.
0: Eh?
1: No, no, è un'astronave. È un'astronave. Sono arrivati finalmente.
0: Vaffanculo.
1: Scusa, ti prego, no, non ce la faccio a fare il serio pensando che tu dovrai annegare andando a casa. Mi spiego, non ce la faccio a essere serio.
0: Vabbè, ma scusami.
1: Cosa?
0: Sono in scooter, da scooter acqua a scooter, un attimo.
1: Cioè, certo, sì, perché.
0: Ma porca miseria.
1: Sì, no, ho capito, ma tu non hai la muta.
3: Io vi prenderò tutti, bastardi, che date le previsioni del tempo.
1: A casa ne ho 4 o 5 di mute, vuoi che te la porto?
0: Sì, grazie.
1: Sai cosa ne facciamo noi sub della muta?
0: Che cosa ne fai?
1: Fare interprete coi pesci.
0: Wow. Scusami, Fargi, non mi ricordo. Qui a Mediaset, chiedo, se c'è qui all'interno di Radio 105, abbiamo un meteorologo?
4: Uff!
3: Io ti troverò!
1: Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo!
3: Io ti troverò, bastardo! Ti troverò e ti ucciderò!
1: Scusa, socio, non ti devi lamentare.
3: Hai dato la pioggia alle 22!
1: Mamma mia, si chiamano previsioni? Perché altrimenti si chiamerebbe il tempo che farà. No, si chiamano previsioni perché prevedo che...
3: Si chiamano previsioni perché l'hanno prevista alle 22!
1: No, ma l'hanno previsto, ma non posso essere precisi.
3: Sono le 20, bastardi!
1: Ce l'hanno scritto in 20 prima.
3: Bastardi!
1: Come consiglio che il tempo culle siori.
0: Fai quel che volore.
1: Esatto, fanno quello che vogliono.
0: Sì, ho capito, vabbè, ma saperlo prima uscivo con l'eschimo oggi, vabbè, va.
1: Direi... Vabbè, ti trovi con i tuoi amici qua sotto.
5: Siamo bravi. È complicarsi la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Acid Rain con Lunedì Nero, no? Oggi è Giovedì Nero, veramente. Allora, prima di chiudere l'appuntamento di oggi, ovviamente, a inizio della seconda ora abbiamo rilanciato il Tanto per Cantare che non facevamo da circa un mese e mezzo, ovvero farvi ricantare una canzone famosissima. Oggi la canzone protagonista era Rewind di Vasco Rossi.
1: Esatto, live versions.
0: Ok, il nostro Mattia Angri ha preso tutti i vostri messaggini vocali, vi siete impegnati tanto oggi.
1: Solo una domanda, Mattia, c'è il pubblico, c'è? Che urla,
0: c'è
1: che
0: il pubblico.
1: Oh, ok, bene.
0: Va bene. Allora, mettetevi comodi, questo è quello che avete combinato voi nel Tanto per Cantare.
2: Tanto per Cantare.
3: Tanto per Cantare.
2: La tua voce in FM.
4: A meno che non sia davvero.
5: Questa non la so. Non la so. Non c'ho le parole.
6: Ogni momento che vivo.
0: Molto bene, fino qua bene, benino.
4: A meno che tu sia l'unica.
0: Buono.
6: Più cinca per me, le altre le vedo. Le altre sì che le vedo.
0: Qui doppio abbiamo, bello.
7: Ma te ti sento dentro con un pugno
1: sui cori, questi.

0: fammi vedere.
1: C'è anche l'eco della gente.

0: fosse Debbie sulla poltrona di casa mia con il Rewind.
1: È tutto il necessario.
2: Numa, vai, vai, ancora.
3: Perché tu vai, vai, veloce come il vento.

0: così, non è così.
1: Io vengo solo con lo scorrimento lento.
0: Ma non è. Sì, si chiama lenta. Occhio!
2: Numero uno.
0: Senti lei con la gente!
3: No, vabbè, vabbè!
2: No, dai. Fantastici!
0: Bravi,
2: fantastici,
0: allora,
2: fantastici.
0: Secondo me, io allora non sono un grande appassionatissimo di Vasco, ma il testo non mi pareva così.
2: Perché non sei appassionato, te lo dirò così, così.
0: È così il testo.
2: Ci sono due piccolissimi errori.
0: Sì.
2: Allora, il primo è stato quello di Mattia che ha messo Wind nel posto sbagliato. Andava nella strofa dopo.
4: Ovviamente l'ho lasciato di proposito, faceva parte del
2: certo,
4: vocale.
2: Certo. La seconda è con tutti quelli che hanno mandato SMS con la loro voce, nessuno che ha fatto ehi!
0: Vabbè. Però bravo sono quello che ha fatto.
2: Ma numeri uno.
0: Bravissimo.
2: Sembra di essere allo stadio.
0: Allora, però noi non abbiamo l'orecchio assoluto per potervi valutare.
2: Non abbiamo assolutamente l'orecchio.
0: Esatto. Quindi abbiamo due maestri.
5: Sì, autonominate quattro quarti, ma.
0: No, quattro quarti è lui. È lui che si nomina quattro quarti.
2: Io sono quattro quarti. No, sì, mi chiamano quattro quarti perché entro sempre sbagliato.
0: Ah, è perché entri sempre sbagliato.
2: È per quello.
0: Allora c'è un motivo.
2: Certo. Che cazzo credevi?
5: Sì, l'avevamo capito.
0: Avevamo il dubbio. Maestri, scusate,
5: cosa c'è?
0: Vorreste dare il voto ai nostri fantastici soci?
5: Bravissimi.
0: Se gli dovessimo dare dall'1 a 10.
5: 10
0: per il Fargi.
4: Ma perché sei così parsimonioso? Cioè, uno non si ricordava manco le parole.
0: Vabbè, però
5: l'impegno,
0: la fantasia.
4: Certo.
0: Scusi, maestro Mattia,
4: bravissimi, soprattutto quello che ha detto Rewind fuori tempo.
0: Quindi maestro Angri, lei dà un
4: per me un 9, dai,
0: 9. 9, 10, perfetto. Bravi. Allora, settimana prossima tra due neanche.
2: No.
0: Tra tre, un mesetto.
2: Socio. Quando avrà voglia.
0: Tornerà il tanto per cantare. 105 all'ora.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: 105. Traffic.
12: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo il tratto appenninico della 1, code per un chilometro tra Sasso Marconi e Viva 1, variante per veicoli in avaria per chi sta procedendo verso Napoli. Restiamo sulla 1 per segnalare anche rallentamenti tra Firenze Nord e allacciamento 1 in direzione Napoli, rallentamenti anche tra Monte San Savino e Valdichiana per chi procede verso il capoluogo campano. Una scorta veicoli invece in corso sul tratto laziale della stessa 1 tra Colleferro e Anagni Fiuggi per chi è diretto verso Napoli. Ultima notizia che ci porta sulla statale 12 della Betone del Brennero, con la pulizia del manto stradale in corso all'altezza dell'incrocio Piano Sinati, quindi direzione incrocio Passo del Brennero, confine con l'Austria. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
4: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Elizabeth Taylor. Siamo praticamente in dirittura d'arrivo. Vedo dello sconforto negli occhi anche del Fargi, che oggi ha parcheggiato l'automobile praticamente a 8 km dalla radio.
1: Ti porto io, tranquillo, amico mio. Ti porto io.
0: Come fai a portarlo tu che sei in treno? Scusi, fammi capire.
1: Lo porto col treno. Ci sono le rotaie qua sotto?
0: Sì, ho capito.
1: Allora,
0: no, raga, allora fermi. Guardatemi nelle palle.
1: Mi levo la pelle e ti faccio da ombrello.
0: Allora, guarda. Guardatemi nelle palle degli occhi. Ho appena incrociato Max Brigante.
1: Ehi.
0: Allora,
1: queste non sono più alghe ma piante che stanno crescendo grazie all'acqua.
0: Ho chiesto al sommo, ok, gli ho detto: scusa Max, non potresti fare qualcosa per il tempo? Lui si è rivolto verso di me e mi ha detto: effettivamente è irrispettoso. Fermo. Ho detto, effettivamente è irrispettoso.
1: Sì.
0: 10 minuti e smette. Quindi, oh! e ha concluso.
1: Ho visto l'acqua aver paura.
0: E ha concluso dicendo: anche perché io devo andare allo spazio Lenovo.
1: Perfetto.
0: Quindi, probabilmente
1: l'altro ieri,
0: l'acqua sta tornando verso l'alto.
1: Quando il briga mi ha dato 10, ha parlato con me.
2: Ehi.
1: Un attimo. Mentre parlo e annuncio la sua favella, ho il diritto di rimanere in piedi.
0: Okay.
1: Sai che ero come San Tommaso, non credevo in più. Mi ha convertito.
0: Ti ha convertito?
1: Sì, sì.
0: Sei tornato nel brigantesimo.
1: Sono in onda con lui, con la maglietta.
0: Sì,
1: Briga mi ha dato 10. Mi ha imposto le mani.
0: Sì.
1: E mi ha imposto di credergli.
0: Grazie.
1: Quindi adesso credo di nuovo.
0: Vi lasciamo in compagnia di 105 Mikasa.
1: Là.
0: Con Max Brigante. All'interno di 105 Lenovo.
1: Vai, canta.
0: Ogni volta che c'è Brigante facciamo gli squat. Grazie alla nostra Saretta, grazie alla nostra Claudietta, ma soprattutto grazie al Fargi e oggi anche a Mattia Agri che ci ha coadiuvato.
1: Sì.
0: Vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che le banche si arrabbiano quando non hai soldi per restituire il prestito?
0: Eh sì.
1: Voglio dire, quando sono venuto a chiedere il prestito lo sapevi già che non c'avevi i soldi. Che cazzo vuoi adesso? Non ho capito. Non ti devi arrabbiare.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è
3: l'ora della carovana.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Amici, come state? Ho una chat aperta proprio in questo momento, se qualcuno ci guarda in televisione al 66 del digitale terrestre può proprio vedermi. Ho una chat aperta con un'intelligenza artificiale, quindi stavo dialogando con l'intelligenza artificiale e ho chiesto, ma proprio un secondo prima di entrare in onda, quanto dura l'allergia. Perché sono abbastanza distrutto, devastato, non ne posso più. Mi sembra di essere sotto da mesi e mesi con l'antistaminico. E la risposta è questa. Possono durare giorni, non è il mio caso. Settimane, non è il mio caso. Oppure tutta la stagione pollinica. Bella la stagione pollinica, non lo sapevo. Per esempio, pollini primaverili, marzo, maggio, e io ce l'ho sicuro perché è da marzo che sto male. Graminace fino all'estate. Cosa vuol dire fino all'estate, però, secondo voi?
1: Beh, che in estate finisce.
0: E cosa vuol dire? Cioè, finisce quando? Fino all'estate? Fino all'inizio dell'estate?
2: Eh sì.
0: Quindi che cos'è? Il 20 giugno, il 21,
2: sì.
0: Il 22?
2: Ci sei quasi, 21, sì, ci sei quasi.
0: Forse sono le mie ultime due settimane?
2: Secondo me sì.
0: Poi...
1: Anche se con questo caldo...
0: Che cosa?
1: Magari smette
0: prima. Sì,
1: no?
0: forse. Raffreddore allergico, li stavo vedendo tutti. Eh sì, ma sono veramente distrutto in sti giorni, poi malissimo. Oggi una di quelle giornate, se mi addormento in onda è perché ho preso due antistaminici. C'era scritto uno e c'era anche scritto che metteva parecchia sonnolenza. Ne ho presi due.
1: Hai fatto bene a prenderli prima dell'onda.
0: Però ragazzi, tutto bene. Tutto a posto, cioè siamo proprio sereni. Voi come state?
1: Ma io non soffro di...
0: Che culo non essere allergici.
1: Polliname, lì, come si chiama? E della stagione
0: che
1: del polline.
0: Che fortuna.
1: Quindi sto decisamente bene. E mi alleno anche all'aria aperta con grande serenità.
0: Sì, non è che mi
1: tutti quelli che
0: non è che
1: non
0: mi devi sbeffeggiare. Nadia, come stai tu? Dire.
2: Guarda, io sono, sai, piena di malattie e di problemi, ma questo non ce l'ho nemmeno
0: niente,
2: io.
0: Niente. Poi si dice che sono tantissime le persone allergiche, no?
1: Sì,
0: ed è probabilmente vero. Ma sapete che nel mio giro di amici, persone che frequento, non c'è nessuno allergico. Quindi ogni volta mi sento da solo. Cioè, tutti che... Ah, anch'io. In radio adesso tutti scriveranno anch'io. Max, sono allergico, sto soffrendo anch'io. Io prendo questo antistaminico, io ne prendo 2, 3, 10. Prova le gocce, prova i fiori di Bach. So tutto a memoria di quello che sta per arrivare. E sembra che siamo tantissimi. Poi nella mia cerchia non c'è nessuno. Sto male io, mio fratello e poche altre persone. Vabbè, ma meglio così è, non che voglia augurare il male a nessuno. Amici, non parleremo di allergia.
1: No.
0: Parleremo di una notizia che ricorderai, Simo. Noi abbiamo trattato in privato, in redazione, secondo me una settimana fa almeno, che ha scatenato anche un po' di tensione all'interno della redazione.
1: Un
0: perché
1: po' paura, in verità, perché in redazione di solito le notizie sono un po'...
0: È una notizia, cioè, per esempio, se state in macchina adesso e state viaggiando col vostro compagno o la vostra compagna, è una tematica che potrebbe mettere un po' di quella sensazione che definirei perfetti sconosciuti. Come quando uno è andato al cinema a vedere Perfetti Sconosciuti, che ha detto: ah, che bello, dai, andiamo a vedere un bel film italiano con Giallini, c'è Giallini dentro, no? Pensa che bello, andiamo a vederlo. E quando esci da lì ti lascia un po' di...
1: Non è stata una grande decisione,
0: no,
1: secondo me.
0: No, in quanti si saranno lasciati dopo Perfetti Sconosciuti?
2: Molti, moltissimi.
0: Una marea. Ora, noi non faremo proprio la stessa cosa, però la notizia è una di quelle un po' divisive, oppure di quelle che può far partire una discussione. Ve lo diciamo adesso, al primo intervento, poi mettiamo una bella canzoncina, dal secondo iniziamo a parlarne. Per cui decidete voi che cosa fare, ok? Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Il pezzo di Tyla, la prima canzone di questa sera qui a 105 Mi Casa con Max Brigante. Leggevo i vostri messaggi al 342 41 15 105 un po' sull'allergia, inevitabilmente, perché abbiamo parlato di quello. Grazie per tutti i consigli che mi state dando, soprattutto quelli omeopatici. Io sono un disastro, sono un casino, perché per quei consigli ci vuole un po' di programmazione, cioè tu devi partire prima della stagione allergica, che si chiamava pollinica, abbiamo detto prima, sì. Io incredibilmente riesco a dimenticarmi ogni anno di essere allergico, per poi a marzo, con le prime fioriture, cascarci dentro in pieno. Lo so, però bisogna migliorare, devo migliorare e devo partire prima con tutta una serie di cure. Grazie per questi messaggi e grazie per tutti quelli che hanno deciso, nonostante il nostro avvertimento, di rimanere con noi in questa puntata difficile, dove insomma l'argomento è abbastanza tosto. Mi accingo, ecco, a leggere la notizia.
1: Vai.
0: L'82% delle persone ammette di aver spiato i dispositivi altrui. Ve lo ripeto, l'82% ammette di aver spiato. Vuol dire che c'è un'altra percentuale che non lo ammette. Se l'82% ammette di aver spiato, chissà che percentuale abbiamo di spioni. Secondo un sondaggio, l'82% delle persone ha ammesso di aver curiosato nei dispositivi digitali altrui. Il 53% ha trovato qualcosa di incriminante o preoccupante, tra cui su tutti il tradimento. Uno su due, il 53%, più di uno su due. L'81%, infatti, è certo di non essere mai stato scoperto mentre curiosava. Quindi dell'82% che spia, l'81% è sereno, è convinto che nessuno se ne sia accorto. Le donne sono più propense ad ammettere di ficcanasare, che non è detto che sono più propense a ficcanasare, però sono più propense ad ammetterlo. È anche meno probabile che si pentano di averlo fatto. Quindi, attenzione a chi avete vicino, dato che una nuova ricerca ha rivelato che più di 4 persone su 5 ammettono di aver curiosato nei dispositivi digitali altrui. Oh ragazzi, 4 su 5. Adesso non voglio creare tensione lì nella vostra macchina, però io devo leggere quello che le ricerche ci riportano. Chiaramente si è più propensi a curiosare il proprio partner o il proprio ex. Secondo un sondaggio condotto su un campione di oltre 1000 persone, commissionato da bla bla bla, coloro i quali ficcano il naso in giro potrebbero avere un motivo per essere sempre così sospettosi. Infatti uno scioccante 53% ha dichiarato di aver trovato qualcosa di incriminante o preoccupante, quello che vi dicevo prima. I numeri sono abbastanza imbarazzanti. Mi guardate con quelle facce da pesce lessi voi.
2: Ma io non sono affatto stupita.
0: Simo mi sembrava di sì. Intanto parto col chiederti: sei un curiosone tu?
1: No.
0: Sei uno spione?
1: No.
0: Fai parte dell'82 o del 18%?
1: No, faccio parte del 18%.
0: Di quelli che non ammette. O di quelli che non hanno spiato.
1: No, ma è una roba, cioè, a livello materiale, cioè, nel senso, hanno proprio preso il telefono o il computer del compagno per guardare.
0: Eh sì.
2: O ci hanno sbattuto contro involontariamente.
0: O sono inciampati in corridoio.
1: Aspetta, no.
0: E la faccia è finita su un messaggio.
2: Che
0: diceva: che belle tette che hai. E non era diretto alla ragazza che è inciampata.
1: O l'hanno fatto da remoto, che ne so, magari con app particolari.
2: Vabbè, l'importante è che l'abbiano fatto. Tu l'hai fatto o non l'hai fatto?
1: No,
2: non divagare.
0: Da remoto o non da remoto? L'hai fatto o non l'hai fatto?
1: No.
0: Nadia, ho paura e vorrei che oggi tu non ci fossi, come molte volte avviene. Invece questa sera sei
2: presente.
0: Invece
2: ci sono.
0: Te la metto così, fai parte dell'82% o del 18%?
2: Allora, io senza paura ammetto di far parte dell'82% e ne vado anche molto fiera.
0: Ma perché? Ma perché? Ma non è una cosa bella? Ma non perché sei fiera?
1: Non hai citato la fonte, ma sei sicura che non sì, è la fonte della ricerca?
0: No, a meno
1: non è
0: che...
1: qua a fianco.
0: No.
2: Allora, se volete faccio anche un discorso serio, richiesto. Allora, io faccio parte dell'82, ne vado fiera, probabilmente tornassi indietro lo farei e lo rifarei altre mille volte.
0: Nadia, mi sembra una premessa un po' aggressiva, sì.
2: Ok, è un po' aggressiva la premessa, ma tutto insegna, no? E quindi io ho capito e ho deciso, se fino a qualche tempo fa io, cioè, volevo assolutamente sapere tutto, perché sentirmi nella posizione di quella che ha, diciamo, ha tutto sotto controllo e sa, perché tanto, cioè, la cosa non è che se uno fa bene o se uno fa male, tanto qualcuno qualcosa combina sempre, chiunque, anche solo magari un messaggio scritto male che può magari suscitare in te una sensazione e poi alla fine non c'è niente di così grave, però qualcosa trovi sempre. Allora è più importante sapere comunque e tenere la cosa sotto controllo e sentirti più furba dell'altro, oppure vivere nell'ignoranza? Devo dire che alla mia veneranda età forse ho imparato che è meglio vivere nell'ignoranza.
0: Ah, adesso vuoi passare nella parte dei 18?
2: Adesso.
0: Allora,
2: sì.
0: E questo è un cambio di scena.
2: È un cambio di scena, però devo dire che nel mio 82% ci sono stata proprio bene fino adesso,
0: certo,
2: perché comunque
0: è certo.
2: Fine mi è sempre un po' piaciuto scoprire.
0: Allora, gli argomenti qui sarebbero tanti e li tratteremo con voi. Scriveteci 342 41 15 105.

Devo dire che abbiamo un numero di messaggi e una qualità di messaggi che ci consentirebbero di tenere questo tema per, secondo me, una decina di puntate almeno. Il tema è di quelli tosti, perché una ricerca dice che l'82% delle persone spiano l'altra persona o altre persone attraverso i dispositivi digitali. Ne parleremo meglio dopo la pubblicità. Vorrei però così proprio sottolineare colui che per me è già un campione, che scrive: non si firma purtroppo, ma stasera secondo me sono in tanti a non firmarsi. Sì, l'ho fatto, quindi sì, ho spiato in un dispositivo digitale non mio. E ho trovato una nota sul telefono di mia moglie con scritto cose che mi danno fastidio di lui. Ragazzi, erano 47 punti. Con questo andiamo in pubblicità.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Per molti il futuro è solo incertezza.
17: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.

0: se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Radio 105, proud to be different.

0: Si discute questa sera qui a 105 Mi Casa, si discute tra di noi, quindi discutiamo io, Simo e Nadia mentre vanno i dischi. Mi immagino che magari si sia aperta qualche discussione tra coloro che ci stanno ascoltando e si discute anche al 342 41 15 105. L'argomento è un po' pesantino perché chiaramente finisce a parlare di fiducia, dove finisce la libertà altrui e dove inizia invece, mi sono perso in una massima marzulliana, però ci siamo capiti, no? Dentro una coppia il tema del controllo è un tema molto difficile, poi noi lo stiamo trattando con grande leggerezza e ironia. Un sondaggio ci dice che l'82% delle persone ammette di avere spiato il dispositivo digitale altrui, soprattutto all'interno di una relazione di coppia. Direi che potremmo dividere i messaggi in due grandi filoni: quelli che hanno guardato il telefono, il computer, il social media del partner e non hanno trovato dentro un tradimento, magari hanno trovato altre cose ma non un tradimento, e quelli che invece, guardando appunto il dispositivo digitale altrui, ci hanno trovato dentro qualcosa per cui piangere, stare male e magari concludere una relazione. Partiamo dalle cose positive, dai, ci sono anche dei messaggi che mi hanno fatto molto ridere. Vado qui, allora: il mio compagno mi ha beccata mentre cercavo di sbloccare il Face ID col suo viso mentre dormiva. Momento bassissimo della mia vita.
1: Vabbè, ma anche meno, cioè.
0: Cazzo, non abbiamo una firma, non sappiamo chi è. Però è bellissimo. Cioè, Nadia, ci hai mai provato? Perché tu secondo me saresti capace, magari ce l'hai anche fatta.
2: No, allora no, però l'ho visto in tantissime serie che questa cosa fanno.
0: Come si fa?
2: Sì, sai anche cosa? Adesso magari è un po', perché adesso c'è il Face ID, però una volta si sbloccava con l'impronta digitale. Nelle serie c'è sempre uno che dorme e la fidanzata che gli mette il dito. Sì.
0: Io ho il sonno leggero, quello c'è, se tu mi prendi il Face ID, secondo me mi accorgo, perché sento se c'è qualcosa davanti a me, però magari invece mi è stato preso. Io cercavo prove di tradimento e invece ho trovato un file Excel con tutte le spese della casa aggiornate al centesimo. Mi sono sentita io quella tossica. E vabbè, sì, quel senso di colpa, se non trovi nulla, è chiaro che lo provi, perché tu... quando fai quella cosa sai che stai facendo una cosa sbagliata e sai che ti salvi solo se trovi una motivazione che poi ti fa dire: ho sbagliato, ma mi sentivo che lo dovevo fare. Cioè, lo sapevo che mi stavi nascondendo qualcosa. Se non trovi niente, è brutta. Allora, una volta ho aperto Instagram del mio fidanzato, ci scrive Chiara, e i messaggi erano pulitissimi, troppo puliti. Quella è stata la vera paura. Eh sì, anche quello. Anche quello non è il massimo.
1: Eh sì, magari sai, ci sono le cartelle, quelle che nascono. No, scherzo.
0: Su Instagram.
1: Io le ricontrollerei.
0: No, però in effetti se tu hai tutto pulito...
1: Un po' troppo pulito.
0: Ragazzi, può anche quello destare un po' di sospetto. Altri messaggi. Mai spiato niente fino a una sera in cui il mio compagno lascia WhatsApp aperto sul PC. Ho scoperto che mandava vocali motivazionali ai suoi amici tipo guru di vita. Peggio di un tradimento.
1: No.
0: Magari ti sei sentita un po' imbarazzata perché hai detto: ma questo cosa fa? Però anche sollevata,
1: però
0: secondo
1: meglio,
0: me. Sì. Mai più ho guardato nelle chat archiviate e ho scoperto che il mio ragazzo scriveva alla madre ogni volta che litigavamo. Più che gelosia, ho provato imbarazzo. Monica. Sì, capisco, un po' di disagio, però anche lì meglio quello che non un'altra chat. Ma dopo questa canzone apriremo invece il filone di quelli che dentro ci hanno trovato qualcosa che era meglio non trovare. Sono il 53% delle persone secondo il sondaggio.

0: gioco si fa pesante perché apriamo il filone di quelli che quando hanno spiato hanno trovato dentro qualcosa. E la sensazione è un po' riassunta da questo messaggio che ci manda Antonella: mai più nella vita ho spiato e ho scoperto cose che avrei preferito ignorare. Avevo torto nel metodo, ma ragione nel sospetto. Questo, secondo me, è un po' la chiusa di tutti quelli che spiano, trovano qualcosa e il senso di colpa di aver spiato in qualche modo trova una giustificazione in ciò che hanno trovato. Vado avanti? Come mai sta base, Simo?
1: È quella, è proprio quella.
0: Io ho trovato un secondo profilo Instagram non fake, proprio seconda vita. Interessante, no? Doloroso. No, ho detto interessante, Nadia mi ha detto, beh, insomma. La mia ex aveva cancellato tutta la chat. Peccato che arrivassero ancora le notifiche sullo smartwatch. Perché poi la tecnologia è un casino. È un casino. Tu pensi di aver fatto tutto giusto, ma qualcosa ti può sempre fregare. Ho aperto Instagram e nei preferiti c'era una ragazza che metteva solo foto coi cavalli. Ancora oggi non capisco.
1: Beh, è un appassionato di ippica, adesso non può.
0: Però è una prova? È una prova, cioè boh.
2: No, secondo me no, è la prova di un magari di una di un'amica speciale, ma non è che è una prova di un tradimento sui preferiti, un profilo.
0: Ma scusate, i preferiti di Instagram quali sono? Quelli che vedi in alto nelle storie? No.
2: Allora, secondo me preferiti li intende quelli con cui hai maggiore interazione, almeno per come la vedo io.
0: Che sono quelli che ti metti
1: sì.
0: in alto.
1: Sì.
0: Ma io vedo, per esempio, spesso a me cioè, ho sempre gli stessi, ma che non sono per forza quelli con cui interagisco di più.
2: E forse loro interagiscono con te.
1: Però non te ne rendi conto.
0: Ah, boh.
2: Magari
0: forse
2: ti commentano le stories in continuazione.
0: Vabbè, io lo uso un po' in un modo.
1: Esatto.
0: Cioè, lo uso e non lo uso. Cioè, non è che proprio ci capisca tanto. Però era per dire che non volevo scagionare questo amico dei cavalli.
2: Sì,
0: però
2: ma non mi sembra una grande prova questa, comunque.
0: Questa invece è peggio. Io ho scoperto il tradimento perché il mio ragazzo aveva condiviso per sbaglio la posizione live mentre era teoricamente a calcetto. E il calcetto è un casino, eh? Il calcetto, se ci vai ci devi andare, perché se no poi viene fuori un casino. L'ho fatto e ho trovato una conversazione con una ragazza in cui lui copiava identici messaggi che mandava a me. Sembrava un call center sentimentale. Nadia ha fatto una faccia schifata, guarda.
1: Questa è brutta.
2: Perché comunque posso dire, io ce li ho degli amici che mandano gli stessi messaggi a più persone. Credo che sia la cosa peggiore.
0: Questa fa schifo,
2: sì.
0: Questa fa schifo. Ho preso il telefono del mio compagno e ho letto: lei sospetta qualcosa? Vi giuro, mi si è gelato il sangue. Eh sì. No, adesso noi cazzeggiamo, però quel momento lì ti si gela il sangue, cioè è brutto, è una delle cose forse più brutte che ti possono capitare emotivamente parlando.
2: Amici, posso darvi un consiglio? Piuttosto che continuare a leggere e farvi sangue amaro, prendete il numero di telefono di quella persona, chiamatela, vi sentirete sollevati, perché quando è capitato a me era talmente basica la situazione che faceva più ridere che piangere.
0: No, ma Massimo, ma non puoi intervenire che ce l'hai di fianco.
1: Ma che ne so, figlia.
2: Do consigli.
0: Insomma,
1: ma fatti una trasmissione sui podcast.
0: Sentite questa: ho spiato e ho scoperto che il mio fidanzato aveva Tinder, tra virgolette, solo per curiosità. Vabbè, magari era curioso delle dinamiche dei social media. Tu, per esempio, quando l'hai aperto, cioè, che giustificazione hai dato?
1: Non ce l'ho io.
0: No, chiedo.
1: Magari
0: chiedo.
1: Ci penso.
0: Io ho trovato un selfie di una ragazza che non conoscevo. Lui mi disse, è la cugina. Ragazzi, viveva in Brasile. E vabbè, uno non può avere cugine in Brasile.
1: Anche, vabbè,
0: ma non ho capito. Mai spiato niente fino al giorno in cui ho visto arrivare un messaggio con scritto: sei ancora profumato di me. Vabbè, magari un pezzo di una poesia. No, niente, vi ho visto gelati sul sei ancora profumato. Non è che tu lo mandi un po' in giro il sei ancora profumato di me? No. Anche questo è interessante. Io ho scoperto tutto da Uber. Questo, a Nadia questo piace. Senti qua: corse strane, orari strani, destinazioni strane. Scoperto da Uber. Sono tante le possibilità, sono
2: posso
0: molte.
2: Dire una notizia che ho letto recentemente?
1: Come la mia amica. Sì,
0: dai, vabbè. No. Poi chiudiamo, sentiamo la notizia.
2: No, sì. Purtroppo a me non è successo perché ci ho provato ma non ci sono riuscita.
0: Sì.
2: Però sapete quel dispositivo, tu dici, accendi la luce Avete presente quell'affarino? Ecco, ho letto che, non nel nostro paese, ma in America, una ragazza ha chiesto a quell'affarino: mi leggi l'ultimo messaggio ricevuto che era collegato al telefono? Gliel'ha letto. Così.
0: L'ha letto su un giornale.
2: M'han detto.
0: Sì, c'era un articolo su un giornale l'altro giorno. E parlava proprio di questo. E Nadia l'ha letto. E quindi è un altro consiglio che diamo sia ai traditori per non farsi beccare, che agli Sherlock Holmes per sgamare i tradimenti.
3: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo è

0: In effetti, come dare torto ai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo che questa di oggi è stata la puntata più angosciante della storia di 105 Mi Casa. Non me ne ricordo tutte, però sì, ci può stare. Questa è stata particolarmente complicata, angosciante. Se ci fossimo stati solo io e Simo, secondo me,
1: un po' più easy.
0: Esatto, sarebbe comunque stata più easy. Nadia ha voluto mettere sempre il carico da 90 su ogni messaggio, cioè proprio
2: regalo la mia esperienza.
0: Sì, sì, sì, ti ringraziamo. Qualcuno non so se stasera torna a casa così sereno o meno, ma va bene. Kanye West con All the Love qui su 105.

0: follia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 €. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Sa

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
8: Buono, veramente.
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Veramente?
9: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
14: Per me è una Heineken! Questa è totale!
15: Vero, ma da qui non vedo niente!
14: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
15: Grazie!
14: Allora, un'altra per...
15: Andrea!
14: Una Heineken per Andrea!
16: Scopri quanto è semplice diventare amici! Vieni a provare Clinker al Nameless! Heineken, Music Connects, Clinker, Makes It Last! Bevi responsabilmente!
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
21: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
22: Kia. Movement that inspires.
23: E se fosse solo colpa mia?
24: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
23: Cosa è cambiato?
24: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
25: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
0: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: 105
2: Che storia!
3: Radio 105 compie 50 anni.
2: Che storia!

0: Nell'anno dei mondiali, il 1982, l'anno in cui insomma l'Italia vinceva i mondiali, Simple Minds cantavano New Gold Dream, canzone con la quale chiudiamo questa bella puntata di 105 in casa, un po' pesantina dal punto di vista dei messaggi ricevuti, dell'argomento trattato, ma ci sta, a me comunque è piaciuta, a me è stata una puntata che credo possa essere anche utile a qualcuno. In tutti i sensi.
1: Sì, ma poi bisogna anche riderci su, sì, drammatizzare.
0: Allora, è più facile ridere dopo un po'. Dopo un po' di mesi o dopo qualche anno uno ride delle proprie tragedie. Effettivamente quando questa cosa succede, cioè il tradimento è qualcosa di molto profondo, sia che ti arriva dal partner, da un amico, da un socio di lavoro. Insomma, il tradimento è qualcosa che destabilizza molto, no? Perché vedi proprio la fiducia cadere in un burrone. E non è facile riprendersi, però se questa puntata può in qualche modo chiudere con un sorriso l'esperienza di ognuno di noi, che non siamo più proprio dei ragazzini, dice che si torna a sorridere di ogni cosa, cioè anche di quelle che quando ti capitano, come diceva una nostra amica prima nei messaggi, ti fanno gelare il sangue. Poi insomma capisci che tutto fa parte della vita, non che sia giusto, ma fa parte della vita, e soprattutto che se uno si comportava male con te o se una si comportava male con te, paradossalmente è meglio così, meglio perderla o meglio perderlo e essere pronti per situazioni invece più sane, più virtuose, più giuste.
1: E soprattutto cancellate le prove, alla base c'è questo.
0: Ecco, per chiudere bene, vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Buonasera, qui a Radio 105, sono le 21.

0: se fossi uno di quegli anziani di paese seduto sulla panchina e che fa le battute alle belle ragazze, ti direi serata bagnata, serata fortunata, amica mia.
1: Io ti potrei dire che ho fatto sexy car wash.
0: Attenzione, che sogno, ragazzi. Startup che ancora nessuno
1: anche
0: ha realizzato.
1: A me piace, sai che secondo me, perché adesso ti rompono tutte le scatole che non ci possono più essere le ombrelline, non possono più essere praticamente in costume neanche le Miss Italia, invece per me era così bella la televisione di belle ragazze in costume, coscienti e scientificamente serene di essere lì in costume, quindi il femminismo è poter dire io voglio fare un concorso di bellezza e stare in mutande.
0: Attenzione ragazzi, con che botto che partiamo
1: stasera. Sì, partiamo
0: stasera,
1: col botto così botta. E io vi voglio dire che ci manca tanto, cin cin, esatto, anche drive-in.
0: Torniamo a fare colpo grosso,
1: io farei un programma, sarebbe il mio sogno, un programma dove le ragazze si sfidano a colpi di sexy car wash.
0: Attenzione ragazzi,
1: capito, devi trovare la sexy car washer migliore della serata.
0: Allora, perché il car wash, ecco, adesso mi hai ricordato che per anni sentivo parlare di poster, qualche giorno fa, i poster che abbiamo avuto in camera, e ognuno diceva il proprio idolo, o meglio il proprio sex symbol, no? Tipo tante ragazze, io avevo Robbie Williams, io avevo quello.
1: Vabbè, a me
0: quello.
1: Piaceva Tom Cruise in Top Gun.
0: Solo io avevo Nicola Berti, non ero interista. Avevo Nicola Berti, Walter Zenga e in mezzo un poster di tre car washer.
1: Cioè,
0: io non sono mai stato un amante del seno prosperoso.
1: Però ti posso dire, per me sexy car wash lo puoi fare anche, che ne so, con la coscia, col gluteo,
0: certo,
1: con la pancia, per leccare. No, non devi per forza avere le zizze grandi.
0: Il sapone.
1: Vabbè, scusami, uno fa quello che può.
0: Cioè, puoi fare tutto col corpo sulla
1: come
0: macchina
1: me,
0: mentre la lavi.
1: Io non ho il seno grande, però cioè, io credo che se mi date una macchina da lavare.
0: Allora, dobbiamo inventare un nuovo gioco. Dobbiamo
1: ve la lavo
0: un nuovo...
1: bene, ve la lavo buona.
0: Il gioco è lascia l'impronta delle tette sul finestrino, ok? Quindi maglietta bagnata, tu appoggi le tette sul finestrino, vai via, e quando un giorno la macchina s'appanna tu rivedi la forma delle tette e dei capezzoli sul finestrino, a seconda della grandezza, poi, no? Occhietto piccolo, occhietto grande, bello, bello.
1: Bene, domani siamo da chiaramente in ufficio da qualcuno.
0: Sì, domani siamo al terzo piano a dire ragazzi, allora voi il 19 portate le birre a...
1: Abbiamo
0: ragazzi
1: parlato
0: del weekend.
1: Della grandezza dei capezzoli, però anche queste sono tutte cose giuste che vanno normalizzate.
0: Assolutamente, cioè, vabbè, se non lo facciamo qui a 105, raga, chi lo deve fare? Cioè,
1: perché siamo tutti diversi, sopra, sotto, gli uomini sono diversi tra di loro, questo si sa e ci si scherza sopra.
0: Io
1: ma
0: sono
1: anche,
0: diverso da 3 anni fa, figurati.
1: Anche le donne sono diverse di sotto, no? Tra di loro.
0: Eh beh, meno male per
1: no,
0: fortuna.
1: Cioè, forse tu ne sai più di me.
0: Ah, questo è un bel gioco, quante ne hai viste e quanti ne ho viste?
1: Il body count. No, sai, io ne ho viste ne ho viste di organi, di vagine, però non come le hai viste tu. Adesso non vorrei entrare proprio nel dettaglio,
0: no, certo, anche...
1: O come Mattia Angri questa sera con noi.
2: Buonasera.
1: Erano
2: bravo.
1: Discorsoni che ci hanno
0: Era solo l'apertura questa, ragazzi.
2: Sì, infatti,
0: era solo l'apertura.
2: Stavo pensando di farcele faxare.
0: Oh, buonasera a te, buonasera Claudietta e buonasera a Carion, pronto alla Stoppelli.
1: Ciao Vale, ci manchi.
0: No, non era Carion questo.
1: Il Carion dov'è? Dov'è non il Carion? Ce l'hai.
2: Mi ha fatto ridere la tua nonchalance.
0: Carion sì, pronto.
1: Carion pro... per...
0: Sono
1: ma beata. Ma adesso sì. Non è. Dai, adesso la chiamiamo la Vale magari.
0: Dai, chiamiamo la Vale, sentiamo
1: dai,
0: che cosa
1: sentiamo
0: ne pensa lei di tutto
1: sta.
0: Questo. Femminismo, politically correct o correct, mettetela
1: sentila
0: come volete.
1: Sentila, qui è nuova questa. Senti come lucidata.
0: Samurai J.

0: Lui, Samurai J, Flamenco Paranoia, sono le 21.06, questo è Night Express. Buonasera a tutti, Ale Sans, Lucilla con voi.
1: E partiti col botto, lo ha notato anche. Sabrina. Con un messaggio al 342 41 15
0: dice
1: 105.
0: Per i partiti col botto.
1: Eh sì, ragazzi, partiti col botto perché tanti argomenti. Cioè, hai fatto. Hai tirato una fiondata.
0: Non so, ragazzi, perché vi giuro che se vi raccontassi il tumulto interiore che ho io dentro è niente rispetto alla partenza col botto che abbiamo fatto. Cioè, ho edulcorato quello che dovrebbe esplodere dentro il mio corpo.
1: Ok, ragazzi. Ok. Questo è Forrest Gump.
2: Fermatemi quando pensate che sia uno stronzo.
1: No, ma in realtà quando abbiamo deciso di tenere questa base, di mettere questa base all'interno del Night Express, era per i momenti in cui
0: il sentimento.
1: Sì, in cui ti apri un pochino, no?
0: Sì.
1: E perché succede quando parliamo che intanto raccontiamo le cose.
0: Io mi immagino l'emoji quella della lacrimina,
1: sì,
0: come per dire
1: sì,
0: oh
1: sì,
0: guarda
1: sì,
0: che c'è
1: sì,
0: il momento sì. Commovente.
1: O anche quella con gli occhioni, quella
0: sì.
1: con i due occhi grandi.
0: Con gli occhioni quelli da cartone animato, tu così.
1: Comunque è incredibile come le emoji siano riuscite
0: Perfette.
1: Poi a diventare un qualcosa che emoziona. Cioè, tante volte mi è stata inviata un emoji che mi ha commosso, ma, per
0: no,
1: ma è
0: poi,
1: assurda questa
0: ma
1: cosa.
0: Ma poi emoji che riescono a dare l'intenzione giusta al messaggio.
1: Sì.
0: Nel senso che se io dico, dai, dillo a tuo fratello, e dopo ci rido, sì, dai, dillo a tuo fratello. Dillo a tuo fratello con gli occhiali da sole, Dillo a tuo fratello,
1: Sì, ma questi sono dei rafforzativi magari a qualcosa che dici. A volte vengono utilizzati proprio come risposta e tu non te l'aspetti, e tendenzialmente le donne sono 10 volte più brave a fare questo, ok? Gli uomini sono solo bravi a mandare le tre goccine.
0: Fammi.
1: Però è vero. Noi quello la
0: con,
1: melanzana.
0: Sai che cosa? Con il missile sparato in orbita.
1: Il razzo.
0: Il razzo è una vostra emoji.
1: È l'emoji che ho utilizzato di più.
0: Certo.
1: Però io
3: è il mio razzo, no?
1: No, attenzione.
3: Ragazzi.
1: No. Sono basico. ma non so much. Il razzo io lo uso quando tu magari la spari grossa. Tipo, se tu domani dici
0: io metto la bombetta invece.
1: Cioè, tu
0: sai la bomba quella
1: sì,
0: dei.
1: La bombetta.
0: Quella proprio
1: La bomba.
0: Ecco quella.
1: quella
0: tu
1: mia.
0: Invece metti
1: il
0: razzo.
1: Se tu la spari grossa, tipo se in chat spari un missile, tipo una notizia che nessuno si aspettava. Ragazzi, ma lo sapete chi entra al Night Express con noi?
0: Ah, tu fai il missile. No, io faccio la bombetta oppure il boom, quello che è tutto ziglinato così.
1: Però la bomba è anche anticipatoria. Tipo, domani in chat io scrivo ragazzi e metto l'emoji bomba.
0: Sì.
1: Voi vi aspettate qualcosa.
0: Porca miseria, io ti chiamo. Pronto?
1: Allora, modalità aereo, togli wifi. Anzi, bomba e togli pure wifi. Così è possibile.
0: Io non mi dimenticherò mai la voce di Ale quando a Sanremo, da Sanremo ti chiamai. E tu mi chiedesti dimmi. No, niente, così volevo fare chiacchiera. Bam, l'ho tenuto 40 minuti al telefono. Lui era in imbarazzo e io ho detto no, allora ti volevo dire.
1: Ma perché tu sei quell'amica a cui piace chiacchierare con te. Ed è una cosa rara e vai preservata. Io tendenzialmente ho sempre avuto un po' il oddio che palle parlare al telefono. Però ci sono persone e persone con cui
0: e poi facevo non trovi. E lui sì
1: Ma perché in realtà io e te siamo molto allineati, soprattutto per una questione di età e di vissuto. Quindi più o meno le cose che di cui ci piace parlare sono le stesse. Perciò con te non mi annoio. Poi
0: ti ho mandato un video, guardalo.
1: Va bene. Oh, ragazzi, se ci sono emoji che particolarmente vi colpiscono, come l'ho detto, senza R l'ho detto, sentito.
0: Particolarmente ti colpiscono.
1: Sì, sono stato a mangiare cinese.
0: Dai, vabbè. Sì, facciamo questa cosa così basica, la vostra emoji preferita.
1: Ma più che preferita che vi emoziona un po'.

0: Gaga Doici su 105, 21 e 13 di giovedì 28 di maggio. Quanto dura sto maggio? Quanto sta durando?
1: Maggio su coraggio. Maggio lunghetto come mese. Sì. Ti direi gennaio e maggio secondo me se la combattono.
0: Allora, in realtà perché sono già 5 o 6 giorni che penso vabbè maggio è finito. Poi in realtà non sta finendo. Però fino a 4-5 giorni fa è volato, a essere sinceri. Guarda che fra 3 giorni è giugno, stiamo già parlando di agosto, ferie, di rientri. Cioè poi, come dire, è un attimo che mentre stiamo parlando è già finita l'estate, capito?
1: Alla fine, scusami, che cosa hai deciso di fare per questo ponte?
0: Non lo so, guarda, sono incazzato nero.
1: Allora, il tempo non è dei migliori, però visto che sabato, domenica, lunedì regge.
0: Allora, volete ridere tutti quanti voi amici del Net Express, tu Lucilla, tu Mattia e tutti voi?
1: Ma volevi andare ad Alassio?
0: Sì, bravo. Ah. Avevo visto una casa, guarda, è stato proprio... Avete presente quel gioco dove tu col martello devi, quando esce la marmotta, la marmotta dagliela in testa? Ok? E lei riesce da un altro buco, tu hai capito? Quel gioco lì?
1: Bello!
0: Allora,
1: para marmotta!
0: Ho fatto la stessa identica cosa, soltanto che io ero la marmotta e il martello erano le case che andavano via, che sparivano un istante prima che io cliccassi paga dopo aver fatto prenota da Airbnb, capito? Beh, Alassio, via. Oggi addirittura stavo guardando Nizza. Vedo una casa, Nizza, dico vabbè, casa con la cucina.
1: Ma perché non vieni giù dalle parti mie di Nico verso Cinque Terre? No, nell'entroterra lì. Allora, è molto più bello che l'altra, cioè con tutto il rispetto parlando, so che la Liguria è lunga e tutta bella, è vero, però secondo me è un mare molto bello quella zona lì.
0: Quello che io ho visto non mi aveva fatto proprio volare.
1: Ma quindi, come? Bonassola?
0: Non mi aveva fatto impazzire tantissimo.
1: Ma è bellissimo.
0: Mi sono più legato a Varigotti, per dirti, perché ho trovato una spiaggia, la baia dei Saraceni, che era bellissimo.
1: Vabbè, ho capito, certo.
0: Detto, stupendo, ok.
1: È anche imballata così in sti giorni.
0: No, quella lì no. E no, ci sono andato proprio esattamente oggi di un anno fa, è lì che l'ho scoperto. Vabbè, comunque.
1: Jessica D'Aglia è stravolta dalla stanchezza, ragazzi. Okay. Le dobbiamo stare vicine, è stravolta. Dice che stanchezza che ho addosso mentre sistemo la cucina in vostra compagnia.
0: Va bene, non mi interessa più quello che stavo dicendo. Giustamente,
1: no!
0: erano proprio i cazzi miei.
1: Era un... un intermezzo, come quando ti dico guarda il video e continua a chiacchierare.
0: Ma è giusto, ragazzi.
1: Chi è?
0: Vai, no.
2: Ok.
0: Ho bruciato l'audio.
1: Dai, finisci, devi venire giù.
0: No,
1: ma come ti permetti di dire che è brutta quella parte
0: no,
1: lì della Liguria?
0: È stupenda, ma ci racconteremo che cosa abbiamo fatto dopo che sarà successo.
1: Ma perché?
0: Perché ci saranno delle grandi sorprese.
1: È scaramantico.
0: Grandissime novità.

0: Sabrina Carpenter, House Tour si chiama. 21:19, siamo qui in diretta, questo è il 105 Night Express. Abbiamo parlato di creare un nuovo programma basato su Sexy Car Wash.
1: Ucca, siamo tornati all'inizio. Stupendo. Questo è di nuovo il gioco della marmotta, dove io sono la marmotta e Lucilla è il marmotto. Ucca, siamo tornati all'inizio. Stupendo. Questo è di nuovo il gioco della marmotta, dove io sono

0: Dai, anche senza la base. Tutti, scusate, un brutto momento.
1: Dai, che parte il tampone tra un po'.
0: Mi fate ridere, non riesco.
2: Non andiamo in pubblicità. Mi sembra tutto.
0: Dai.
1: Riprova, vai.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: A vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops!
5: Ops!
6: Ops!
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops!
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700€ di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Per me è una Heineken! Questa è totale!
17: Vero, ma da qui non vedo niente!
16: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
17: Grazie!
16: Allora, un'altra per...
17: Andrea!
16: Una Heineken per Andrea! Ah, comunque piacere, sono Luca!
18: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici! Heineken, fans have more friends! Bevi responsabilmente!
19: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti! Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
7: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza automobile.

0: Moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: È la nostra 105 Selection, Somber con Potential. 21:29, buonasera a tutti voi. Questo è il nostro Night Express. Quanto mi piace. Sai che io mi sento fichissima quando dico sì, sono al Night Express.
1: Beh ragazzi, ricordatevi sempre che questo è un programma che ha una
0: super
1: storia
0: storico.
1: Infinita. Cioè ha una storia, ci sono passati i più grandi. Se andate su Wikipedia, io non ho una pagina, mi hanno sempre bannato. Ma il Night Express ce l'ha ed è lunghissimo.
0: Ah sì? L'ho bannato da Wikipedia?
1: Sì, ma non ho provato io a fare la pagina, ci avevano provato i social di Mediaset all'epoca, quando insomma tutte le volte che hanno provato c'è un moderatore
0: che ti odia,
1: che mi odia, che non sa nemmeno chi sono.
0: Ma perché?
1: Pensa che io sia uno di quelli che fanno mezzo reality e si pensa di essere diventato famoso e mi viene a bannare. Hanno aperto delle, su Wikipedia puoi aprire le discussioni dove ci si confronta su una pagina se è giusto che ci sia o non ci sia. Sempre bannato, sempre. Mi mandano gli screenshot, queste cose qua. E poi ho avuto persone in onda con me che se la modificavano da sole, scrivendo anche il loro Instagram su,
0: davvero?
1: Su Wikipedia, sì. È proprio, veramente, su tante cose ci è stata utile. Quindi che Dio benedica, God save Wikipedia. Ma per altre,
0: no.
1: Come dire.
0: Vabbè, allora senti, qui dobbiamo aprire l'argomento. Io vorrei portarne avanti uno perché sennò continuiamo ad impazzire.
1: Beh, è bellissimo impazzire. Beh, ragazzi, come stiamo impazzendo stasera? Degli 8 argomenti del primo
0: allora,
1: intervento,
0: senti,
1: cosa
0: chiudiamo,
1: rimane?
0: Chiudiamo quello delle emoji. Non che lo chiudiamo, che lo facciamo un po' nostro. Apriamoci noi, facciamo sentire ai nostri ascoltatori e raccontiamo quali sono le emoji che ci piacciono di più e che utilizziamo di più.
1: Ma se secondo voi, se noi abbassiamo tutto e mettiamo il microfono vicino al cuore, il battito si sente?
0: Proviamo.
1: Aspetta,
0: stiamo provando, lo diciamo per chi non ci dovesse guardare dal 66 del digitale terrestre, a mettere il microfono all'altezza del cuore. Lo faccio io o tu?
1: Come vuoi.
0: Insieme, dai, vai. 1, 2, 3.
1: Aspetta. Ok.
0: No. Adesso, guarda che ci spengono la radio.
1: Parte il tampone.
0: Parte il tampone. Ok. Basta, niente, non si sente il cuore.
1: Vabbè ragazzi, però potrete dire ci hanno provato quelli del Night Express.
0: Posso dirti che è una cosa che tra l'altro faccio spesso quando sono con i miei animali. Stiamo ancora aprendo un altro discorso.
1: I tuoi animali sono veramente i tuoi animali?
0: I miei animali sono proprio, non i miei figli.
1: Perché mia madre per battuta dice pure, ok.
0: No, sono proprio i miei animaletti. Quindi Simba e le gatte, okay. Quando mi appoggio faccio le coccole a Simba, manca le micce, e sento, quando, capito, ho la testa appoggiata sulla pancia,
1: sì,
0: sento
1: sì.
0: Il loro cuoricino.
1: A me questa cosa,
0: no vabbè, ma questa cosa mi manda completamente, a parte che secondo me è lo Xanax naturale,
1: ti mette in pace con il mondo,
0: in pace col mondo, sentire questo cuoricino che
1: due
0: batte.
1: Sensazioni contrastanti, la prima è la pace col mondo, pace interiore, tutte le cose poco importanti che spariscono, rimangono soltanto le cose veramente importanti.
0: E poi?
1: La seconda è la fragilità della nostra esistenza, perché tu senti il cuore a 3 centimetri dal tuo orecchio e dici questa è un essere a cui io voglio un bene come fosse un fratello, un figlio, una parte di me. Se questa cosa che sento smette all'improvviso, io sono perso.
0: Io proprio questa cosa così negativa non la riesco a pensare. Mi viene da pensare però la bellezza di questo cuoricino che batte, però non penso di poterlo perdere.
1: Sentirlo proprio così vicino a me fa pensare, ok, è la cosa più bella del mondo,
0: certo.
1: Dall'altra parte è anche la cosa più fragile del mondo. Devo proteggerlo, cioè cane, sono io che azzanno gli altri se si avvicinano a te, non tu che mi difendi. Capito?
0: Comunque che tenerezza.
1: Questo cuore che va così veloce, perché ti rendi conto di quanto c'è un extrasistole. Che è successo a sto cuoricino?
0: Beh, ogni tanto devo ricordare che ho questa dote di rumorista.
1: È vero, è vero. No, il mio invece va esattamente al tempo di
0: Bossa Nostra.
1: Di Bossa Nostra, la nuova canzone di Gaia, 105 Night Express.

0: Gliel'abbiamo fatti, ai complimenti a Gaia. Avete detto voi masculi, quello ascolto, che un po' vi ricorda Lavanoni.
1: Ci piace molto perché ci ricorda Lavanoni, in particolare Mattia, dicevi del disco della Lavanoni in portoghese.
2: Esatto, giusto? Adesso mi sfugge il titolo, però c'è un disco intero
1: in
2: fatto
1: portoghese.
2: In
0: sì, che lei fa legato a tutte queste sonorità. È molto bello, è vero.
1: Portoghese, Brasile, Bossa Nova, insomma, il mondo è quello. Va bene, 21:37 di giovedì 28 maggio, questa è Radio 105.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
9: Ah, però!
10: Quando ti dicono che è misura.
9: Ah, però!
10: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 € in negozio, app e sul sito.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
14: con il sottoscritto Enrico Papi
15: e Lodovica Comello.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
14: solo su Radio 105.
16: Vi aspetto!

0: addirittura adesso, dalle emoji ai emoji.
1: Sì, sì, era
0: dalle
1: così.
0: Emoji ai emoji, Mattia.
1: Il nostro Mattia ha fatto questo collegamento. Quando prima avete parlato di emoji, io ho pensato ai mochi. Quanto sono buoni i mochi? Molto buoni. Il mio preferito è... beh, cocco, perché il cocco mi piace adesso sapete che lo vorrei tantissimo. Un maxi gelato al cocco.
0: Urca, buono, gelato al cocco, buonissimo.
1: Dai, gusti preferiti di gelato cocco. A giro. A me cocco piace da matti. Poi mi piace crema pasticcera, mango.
0: Ma io cambio in continuazione.
1: E yogurt mi piace. Vabbè, anche pistacchio e nocciole, e tutti. Lo so.
0: Facciamo prima a capire quali sono quelli che non ci piacciono. Quelli no, che hanno dei colori finti, tipo il puffo non mi piace.
1: Il puffo non mi piace.
0: No, il puffo è come se tu mangi un accendino squagliato.
1: Bravo,
0: squagli l'accendino
1: ragione.
0: È quello.
1: E poi quelli pasticciati, che ne so, quelli che hanno dentro brownie, cookies. Però il variegato alla Marena mi piace.
0: Beh,
1: ragazzi,
0: lo so, ragazzi. Ma vogliamo parlare della Coppa Oro San Montana con la meringa lì sotto?
1: Ah, buona quella sbriciolata.
0: Buona.
1: Guarda che quello lì ha un nome, quel gelato.
0: Coppa Oro San Montana.
1: No, lascia stare, il gusto. E il variegato alla Marena ha anche la...
2: La Coppa Spagnola, dici.
1: La Coppa Spagnola, bravissimo.
0: Bravo.
1: Ah, il gelato, Coppa... gusto spagnolo, Coppa Spagnola, che è un attimo qua.
0: Coppa Spagnola,
1: buona,
0: bravo.
1: La Coppa Spagnola che ha meringa gratinata, panna... E meringa gratinata sbriciolata.
0: Avevamo capito.
1: E la ciliegia.
0: Buona. La Marena, che poi anche maraschino, detto pure maraschino. Che è
1: fior
0: quello...
1: di latte tutta la vita, Danilo. Maraschino buono.
0: Era troppo
1: maraschino.
0: Interessante il gusto di Danilo. Grazie, Danilo è sempre l'idraulico comunque.
1: Oddio, perché ormai c'è sto giochetto di interromperti.
0: Ma una volta l'abbiamo fatto in onda con gli ascoltatori, interrompetemi e fu... Che te lo dico a fare? Sembrava
1: Beh,
0: che
1: divertente.
0: Non aspettassero altro da 3 anni. Comunque non mi ricordo manco più. Ah sì, il maraschino è la cosa più buona del mondo. Non a tutti piace. Ma se voi prendete il Manhattan, il cocktail Manhattan, se ve lo fanno bene, c'è il maraschino dentro. Ed è la...
1: Secondo me uno potrebbe fare coppia questo è mio figlio, scusatemi. No, non ho tolto la suoneria, scusatemi, aspettate.
0: Non solo interrompe gli altri, si interrompe da sola,
1: esatto.
0: Si autosabota.
1: Senti, coppa fior di latte affogata al maraschino, è fattibile secondo te?
0: Beh, perché no, tutto è fattibile.
1: E allora facciamo i gusti del gelato preferiti, dai.
0: Albe da Saronno la s'allunga e dice: ragazzi, prosecco prediretta, vero?
2: No,
0: no, no, no.
1: No, stasera niente,
0: no,
1: figurati,
0: stasera nulla,
1: ci mancava
0: stasera...
1: anche il prosecco stasera.
0: Sai che cosa ho visto? Una scena che mi ha fatto molta tenerezza, di un signore a questo aperitivo che ho fatto poco prima di venire. Evento, lancio di... nuova attività che fa panini, eccetera eccetera, quindi una di quelle situazioni dove si scrocca, si gratta, si beve gratis e si mangia
1: panini,
0: gratis.
1: Ma panini intendevi? Panini le baguette o panini
0: baguette,
1: le figurine?
0: Baguette.
1: Allora baguette. Ho capito giusto.
0: Baguette, sì giusto, no? Abbiamo mangiato quelle.
1: Sì.
0: È presente quei cosi, cioè quegli eventi dove preparano live le cose da mangiare, ma sono poche perché sono espresse e quindi le rifanno in continuazione. Su questo vassoio venivano messi 8 pezzetti di panino e ogni volta che arrivavano finivano in un secondo, perché
1: certo.
0: Tutti gli influencer con una mano al telefono, con la sinistra invece a prendere il pezzo di panino e se lo portavano via. E c'era un signore poverino che non era influencer, che ogni volta ci provava e non ci riusciva.
1: Amore!
0: A un certo punto mi portano un pezzettino di panino e vedo che lui era lì, gli avevano fregato di nuovo tutti e 8 i panini davanti a suo signore, e sembrava Woody Allen. È presente Woody Allen con un po' più di capelli, ok?
2: Madonna!
0: Gli occhi e la faccia... Sì,
1: anche io!
0: Sì, ti giuro, brizzolato...
1: Mi hai dato tu!
0: Io avevo il pezzo di panino in mano, lui rimane lì davanti, glieli fregano di nuovo tutti quanti, era l'ennesima volta. Fermati! Lo vedo che prende una patatina che era caduta, faccio no. Scusi, questo l'avevo preso per lei, perché sono 4 volte che non riesce a prendere questo pezzo di panino.
1: Bravo il nostro Ale Sanzane!
0: No, ma ti giuro.
1: Oddio, il premio cuore di panna.
0: Scherzi
1: oggi
0: a parte.
1: Oggi dal nostro Ale Sanzane.
2: Il premio fior di fragola, scusa.
0: Il premio Coppa la Marena,
1: Coppa Spagnola.
0: Premio maraschino.
1: Dai, gusti gelati preferiti 342 41 15 105 l'abbiamo lanciata, eh.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Corri da Troni! Cambia TV! Fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No!
3: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
7: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
8: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
12: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
12: Ma non ho nemmeno l'acqua.
13: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte.
13: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
14: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: 105
16: Che storia.
17: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: A Radio 105 sono le 10 in punto.
3: Radio 105.

0: È lei, Serena Brancale, Levante, Delia, tutte insieme al mio paese. Ci sono dei pezzi che ci piacciono maggiormente in questa canzone, ha delle rime che ci piacciono.
1: Sì, sì, ci sono dei passaggi che, sì, sì, che ci piacciono.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Scoprirete poi il perché magari quando ci licenzieranno.
0: Cioè, buonasera, siamo ad un passo. Buonasera, questo è 105 Night Express, 22.03, seconda ora, quindi ancora un'oretta da passare insieme. Vi abbiamo lasciato parlando di gelati, siamo riusciti finalmente a lanciarne una, perché continuavamo ad aprire argomenti, a tornare su argomenti che chiudevamo. È stata una prima ora abbastanza così libera, diciamo.
1: Sì, un patchwork di cose, una cornucopia di idee.
0: Madonna, mamma mia, che parolone.
1: Cercavo un'immagine un po' più forte di patchwork, che magari parla sempre con gli inglesismi.
0: Hai ragione, invece te beccati sta cornucopia. Allora, Jessica, a proposito di gelati, i miei gusti di gelati preferiti sono molto classici: pistacchi e nocciola.
1: Cookie buono.
0: E perché dice viola oppure... Ma cos'è viola?
1: Viola è un...
0: È un gusto?
1: Non lo so.
0: Che gusto è viola?
1: Non lo so, no, no, sicuramente. È una collega, ma un gusto non lo so.
0: Spiegaci che gelato è.
1: Raccontaci che cos'è il viola, dato che quelli alla frutta non si possono chiamare gelati, perché no?
0: Ma perché? Invece sì, dai.
1: Mazza, io...
0: Perché dice che sono sorbetti?
1: Non lo so.
0: Vabbè, però... chi se ne frega, sono comunque
1: no,
0: gelati.
1: No, sono proprio gelati, anzi forse sono nati prima quelli alla frutta e poi tutto il resto.
0: Infatti sì, sono d'accordo.
1: Io quando entro in gelateria faccio una scelta, stasera creme o frutta.
0: Anch'io, non mi piace mischiarle.
1: Sì, e tipo quando vedo che c'è un bel mango, ok. Se...
0: Mango yogurt?
1: Sì, sì.
0: Anche
1: sì,
0: a me
1: sì,
0: piace.
1: Sì, sì, sì, sì. Chi c'è?
2: Io, da buon sabaudo gianduiotto, mangio sempre la menta con la liquirizia, né? Ciao ragazzi, buona serata, né?
1: Bello, che bello quando ci mandate messaggi con un po' di cadenza.
0: È vero,
1: con
0: è
1: un po'
0: vero,
1: della vostra
0: vero,
1: cadenza, perché la vostra cadenza ci risparmia il dovervi chiedere di dove siete.
0: Direi che lui era abbastanza chiaro, anzi la forzava un po'.
1: Beh, Sabaudo, anche, Sabaudo.
0: Anche menta liquirizia è buonissimo, anche a me piace molto, moltissimo.
1: E infatti mi torna in mente, non so se c'è un collegamento, il cioccolatino più buono del mondo, che è l'After Eight.
0: Beh, ne abbiamo parlato, ti ricordi, sì, quando ti ho detto che c'era il periodo a casa dei miei che portavano gli amici l'After Eight e il Baton Kirsch.
1: Porca miseria.
0: Io mi sono presa una cionca, ragazzi, con i Baton Kirsch degli amici dei miei genitori.
1: Mamma mia, che buona. Perché da piccoli non avete mai rubato i Mon Cheri per vedere se vi ubriacavate?
0: Certo.
1: Perché c'è un po' di alcol nel Mon Cheri, no?
0: Certo che c'è, ma il Baton Kirsch in mente qual è? Matti?
3: Sì, sì, sì, io facevo di peggio che rubare i Mon Cheri.
0: Cosa facevi?
3: Mia nonna aveva un... Te li ricordi quei carrellini con tutto l'alcol, no?
1: Sì. Certo, certo.
3: Travasato nelle bottiglie.
1: Di vetro, quelle, di vetro, quelle zigrinate, tutte con...
3: Esatto, e c'era il tappo in vetro.
1: Certo.
3: Che si toglieva da una bottiglia,
1: certo.
3: E mi piaceva proprio ciucciarlo quel tappo.
1: Ah.
3: Era aromatizzato a un liquore.
1: Ah. Se fossimo proprio... in uno spogliatoio ti dovrei dire: è da lì che è venuta la tua.
3: Ecco,
1: invece no, no, quindi siamo in radio, allora non te lo dico.
3: E quindi io andavo intanto a leccare questo tappo.
0: Poi giustamente
3: lo, sono così adesso,
0: lo ripucciavi nell'alcol,
3: sì,
0: e tanto rimaneva tutto in famiglia, capito?
1: Però attenzione, l'alcol, cioè, a una certa uno inizia a berlo, però da piccolo a me non piaceva. Beh, non era le cose zuccherose, tipo, che ne so, l'amaro forse già poteva piacermi di più, però tutto quello che era alcol mi dava fastidio. Il moscerino lo rubavo
0: però
1: per vedere se mi ubriacavo.
0: Che buono è il gelato crema pasticcera affogato nel whisky.
1: Buonissimo, buonissimo.
0: Madonna, ragazzi, io darei via una fetta di piede adesso per averlo.
1: Quante
0: ma perché i nostri ascoltatori no? Mi sono corretta,
1: sì,
0: per non essere una ragazza volgare.
1: Ti stavo chiedendo quante sostituzioni hai fatto in mente prima di arrivare.
0: Tante.
1: A fetta di piede.
0: Tante. E grazie, no, a Dio che mi è entrato in soccorso il piede.
1: Io ho visto proprio Peter Griffin che scarrellava. No, questo via, no, questo via, no, questa la possiamo dire.
0: Senti, la violetta abbiamo scoperto. Vabbè, sì, la viola, violetta è un gusto ricavato dall'essenza del fiore di violetta, ha un retrogusto di sapone come deodoranti da bianco.
1: Bene.
0: Ne vendiamo tantissimo, ma o si ama o si odia.
1: Ok.
0: Io non l'ho mai mangiato e penso che la violetta è il mio unico profumo che io uso da quando ho 12 anni.
1: Ah, veramente?
0: Quello che tu senti su di me quando mi,
1: sì,
0: baci,
1: sì, quello,
0: è la violetta.
1: Quella è la violetta. Bene, bene, adesso sappiamo che si può anche mangiare.
0: Eh sì, ci sono anche le violette candite o zuccherate.
1: Buono, poi sa di sapone, perfetto.

0: diverse voci in questa canzone. Stavo pensando che da piccolino, da giovane facevo i controcanti nella band e non ero sto granché a fare i controcanti. Adesso, se ci pensi, in una canzone come questa ci sono 20 voci probabilmente sovrapposte, perché già le cantanti sono due. In più, se pensi a tutti i cori che hai sentito, alla
1: certo.
0: fine.
1: Ci piace, temi in pale Jenny, Dracula.
0: Sì, esattamente. Allora, chiudiamo la questione gelati con
1: sì.
0: un paio di messaggi che
1: sì,
0: arrivano.
1: Sì, bravo, esatto. Li metterei due messaggi. Qualcuno dice: la violetta si può abbinare alla liquirizia, al cioccolato bianco. E ora io ho un dolce con mirtillo e violetta. Basta non eccedere nel dosaggio. Mi okay. sembra di capire che questa nostra amica abbia una gelateria.
0: Bene, bene. Beh, già che ci dici come dosare la violetta, e che
1: esatto.
0: è vero che c'ha un sapore che ricorda magari il detersivo, però se ne metti poca e con i gusti giusti, invece acquisisce
1: ci sta,
0: valore.
1: Ci sta.
0: Noi abbiamo qualcuno lì con la voce.
2: Ciao ragazzi. Allora, gelato. Io sono una fan sfegatata delle creme. Quindi nocciola, bacio, pistacchio, caramello salato, stracciatella, mascarpone. Però d'estate gradisco molto i gelati alla frutta, ma non fragola, limone, banana. Io amo la pesca, il melone, la fragola, il cocco. Cocco e cioccolato per me è una roba che, oh mio Dio. Un abbraccio, Michela.
1: Ciao Michela, brava, vedi com'è stata esaustiva?
0: Sì,
1: a me
0: sì,
1: piace
0: sì.
1: anche la banana come gusto.
0: Sì, sì, sì, buono, buono. Lo yogurt e la banana buonissimo. Devo dire che lei ha fatto proprio un quadro chiarissimo di come funziona. Cioè, frutta sì, ma determinati tipi di frutta e soltanto in un certo periodo.
1: Sì, beh, ci sono delle gelaterie che fanno frutta di stagione proprio. Quindi d'inverno ti fanno arancia, mandarino, cioè i gusti diciamo
0: certo.
1: più invernali, la pera, la mela.
0: Sì, sì, sì, hanno anche delle cose estremamente particolari, a volte troppo.
1: Il caco, a me piace tantissimo.
0: Lo sai che forse non l'ho mai mangiato il gelato al caco.
1: Però il caco sì.
0: Il caco sì, certo.
1: E ti piace?
0: Sì.
1: A me da morire.
0: Sì, da quando ho imparato a mangiarlo. Perché prima...
1: E come lo mangiavi
0: no,
1: prima?
0: No, facevo casino, si rompeva tutto, non ero capace.
1: E adesso come lo mangi?
0: Lo taglio come fosse una mela.
1: Beh, ma però è morbido, non pigli il cacomela, tu pigli quello morbido.
0: Quello morbido.
1: Lo dividi così, poi col cucchiaino lo mangi.
0: Sì, io senza cucchiaino, butto tutto...
1: In bocca?
0: Sì, sì, sì, giù.
1: Anche con la buccia?
0: Sì, anche con la buccia.
1: E poco. Mangi la buccia o la sputi poi?
0: Sai che non ricordo perché è una vita. Che non... Comunque l'altro giorno ho visto uno che si mangia i kiwi così, senza sbucciarli.
1: Ma dai,
0: sì,
1: kiwi.
0: Ragazzi, se vi guardate, tutti voi che siete all'ascolto, se per caso faceste un po' più di attenzione a quello che succede per strada, notereste delle cose assurde. Oggi pioveva per venire in radio, c'era una persona con una busta in testa. Una busta. Una busta.
1: Solo una busta.
0: Solo una busta, nemmeno gli occhi aveva. Solo una busta. Ti giuro. Per quello è assurdo. Una busta.
3: Ma erano sequestrati.
0: Una busta di quelle blu. Di quelle blu dove probabilmente butti la plastica. Una busta. Con le maniglie teneva le manine giù e camminava. Dal corpo sarà stata una ragazza.
1: Ma vedeva?
0: Camminava con sicurezza, ma con quella sicurezza dove anche se cammini con sicurezza stai andando un po' a tentoni. Quindi purtroppo ero in macchina, ma se avessi aspettato qualche secondo, secondo me un palo l'avrebbe preso. Una busta, proprio una busta.
1: Mi fa morire. Comunque dai, quando non sai con che cosa coprirti, la busta quando piove tanto di plastica è salvifica.
0: Sì, assolutamente. Però ecco, come probabilmente guardava soltanto dove camminava. Ecco, una cosa così. E ho visto pure uno che mangiava un kiwi, proprio visto di persona, con tutta la buccia.
1: È buonissimo il semifreddo di caco. Mangio anche il kiwi col cucchiaino, Raffa.
0: Sei proprio dei nostri.
1: Sei dei nostri, anch'io il kiwi col cucchiaino.
0: Sei proprio BFF con Lucilla adesso. È proprio,
1: senti,
0: siete un tutt'uno col caco.
1: Il nostro argomento che abbiamo scelto con tanto amore lo famo a prossima
0: lo
1: volta.
0: Lo facciamo dopo, Marcomi, vacci piano. Chi c'è?
4: Ma se la violetta sa di sapone.
1: Quando
4: dopo faccio le bolle.
1: Vabbè dai, però scusate, siete anche volgari. No,
0: le bolle
1: sei
0: di sapone.
1: Che fa il cazziatone.
0: Le bolle di sapone.
1: Sì, fai le bolle, ma devi farle in acqua.
0: Sì.
1: Non lo so, vabbè, allora però vale tutto, ragazzi.

0: Riguardo al kiwi, a parte che a me non piace, però conosco molte persone che lo mangiano con la buccia e ho scoperto che la buccia contiene anche tante sostanze nutritive. Ciao Marco da Padova.
1: Sì, Marco da Padova, come lo devi lavare però il kiwi prima di poterlo mangiare con
2: tutta lavi, la buccia? Lo lavi sotto l'acqua, come le lavi le albicocche.
1: Sì, però essendo peloso secondo me rimane più
2: guarda,
1: tutto.
2: Guarda la tua amica, dillo con me, ma che ce frega.
1: Io sono deboluccio.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Sarà perché le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
1: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
0: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza

0: Analyze, canzone estiva, 22:31, belle chiacchiere che stiamo facendo. Vabbè, abbiamo continuato a parlare di gelati. Beh, darei un taglio
1: non prima di aver letto il messaggio di Sabrina che dice: poche gelaterie hanno il gusto cannella, che è buonissimo.
0: È vero, io non l'ho mai trovata, non una gelateria col gusto cannella, però ho mangiato fichi ricotta e spolverata di cannella sopra. Buono.
1: Era un gusto solo?
0: Pesante, sì.
1: A me quelle cose
0: fichi
1: lì.
0: Ricotti e spolverata ricotti? Ricotti, cioè, spolverati di cannella.
1: Fichi ricotti o fichi ricotta?
0: No, fichi e ricotta.
1: Fichi e ricotta e spolverata di cannella. Ok, ok. Allora, devo essere sincero, quando i gusti diventano troppo particolari io non riesco a... Però diciamo che se me lo portano a casa assaggio e poi dico che buono. Caramello salato su tutto. Va bene.
0: Detto questo, avete una canzone che vi martella nel cervello in questo periodo e la volete ascoltare in loop, salite in macchina e mettete repeat in continuazione dal vostro Spotify?
1: Esattamente, perché ve lo diciamo, perché è uscita questa cosa, visto che siamo una radio e spesso parliamo anche di musica, la commentiamo perché ci piace, fa parte della nostra vita, ci regala emozioni, si imprime nei momenti che viviamo, no? Magari delle canzoni che durano un mese e mezzo, poi non le sentiamo più per sempre, ci ricapitano fra 5 o 6 anni e vi riportano alla mente questo momento qui. E allora si dice che a livello psicologico ha un senso se noi ascoltiamo sempre oppure molto spesso la stessa canzone, non alla radio, che mettiamo in play magari sulle piattaforme di streaming.
0: Allora, per esempio, ascoltare un brano che in generale amiamo rilascia serotonina, fa provare, diciamo, rilascia dopamina, che è il neurotrasmettitore del piacere, quindi è già un senso di piacerone di per sé. Però cambia a seconda del tipo di canzone che voi ascoltate.
1: E infatti, allora, andiamo per ordine perché ci sono queste cose che sono interessanti. La psicologia cognitiva ha dimostrato che tendiamo a preferire ciò che conosciamo bene. Più una canzone diventa familiare, più il cervello la percepisce come sicura e rassicurante.
0: Anche perché la puoi cantare.
1: La puoi cantare, fa parte della tua giornata. Il tipo di brano che scegliete dice molto del vostro mood. Se siete in loop su una ballad, strappa cuore, probabilmente state elaborando una perdita, una rottura, un cambiamento.
0: Ok, se invece ripetete all'infinito un pezzo super energico, tipo io l'anno scorso ascoltavo proprio a tuono sempre, io adesso mi è scappata, com'è che si chiama? Lola Young.
1: Ah, Lola Young, Messi. Certo.
0: Mamma mia, l'ascoltavo in continuazione, probabilmente in quel periodo lì lo usavo come dose di adrenalina per affrontare giornate impegnative.
1: Sì, è un po' il segreto di Pulcinella, però pensate quanto è vero. Il giorno che vi sentite carichi e avete bisogno di carica perché magari dovete sostenere una prova, prima di uscire di casa o se siete in macchina...
0: Vi mettete il pezzone su di giri.
1: Esatto, non mettete... Angel di Robbie Williams, ok? Per intenderci, mettete qualcosa di un po' più decisamente più energico. La stessa cosa se invece state elaborando sentimenti difficili, allora lì la ballad vi conquisterà.
0: Certo, è come quando sei triste e ti guardi finché ti fanno piangere. Poi c'è il loop sentimento nostalgico, tipo la canzone del liceo dell'estate, in cui vi siete sentiti invincibili, in cui siete stati bene, allora la vai a ricercare per riaprire le sinapse a quei ricordi e dire dai, sì che ce la faccio, che rivivo ancora un'atmosfera così.
1: Non so se vi è mai capitato, tornando magari nella cameretta di quando eravate piccoli, di ritrovare le cassette o i CD che vi masterizzavate all'epoca, di metterli e di sentire l'ordine delle canzoni con cui avevate... Cioè, io per esempio avevo Music di Madonna, perché erano i primi 2000, Two Princess degli Spin Doctors, i Counting Crows perché erano sempre presenti, e quindi c'era tutta quell'ondata di canzoni, che Eminem che era appena uscito, ragazzi.
0: Mamma mia, Eminem. Tuttora io lo ascolto in loop anch'io, in macchina, anch'io. Mi piace da matti.
1: Anch'io.
0: Quindi la vostra canzone che vi ascoltate in loop in questo periodo, se l'avete avuta, qual è? Così vi psicoanalizziamo per benino.
1: Esattamente, vi aspettiamo.

0: Magnetic, lui è Bauza, un tedesco da solo che nel video di questa canzone sul palco fa ballare una marea di persone. Proprio di musica stiamo parlando. Qual è la vostra canzone preferita? Perché la psicologia dice qualcosa su quella che è la vostra canzone preferita. Per esempio, mi divertiva questa cosa: se la vostra canzone preferita è un brano neutro, magari minimal, serve soprattutto a zittire il rumore mentale. Questa cosa è una cosa forte.
1: È quel famoso sottofondo che fa sì che tu non senta così prepotente la vocina che magari ti agita, no?
0: Certo, che ti placa i demoni. Tu hai una canzone che di punto in bianco fa come quando il vento fa sparire le nuvole. Finisce e tornano tutte, però vabbè.
1: È un altro immaginario, però è un po' come il posto sicuro in psicologia, no? Quando ti fanno fare MDR o ti fanno anche fare ipnosi, ti chiedono prima di costruire un tuo posto sicuro, quindi di chiudere la mente e di andare con la memoria o in un posto di fantasia o in un posto reale dove tu però ti senti al sicuro, stai bene.
0: Questa è una cosa molto bella.
1: Questa è una cosa molto bella perché ognuno di noi ritrova in realtà dei posti che appartengono alla nostra vita, alla nostra infanzia, magari con qualche cambiamento, e quello è il posto sicuro. E di solito ti dicono: ricordati l'odore che c'è, ricordati che profumo c'è. Così che quando tu inizi il percorso di MDR, di cui abbiamo parlato anche con la nostra Elisa Vianello e ne parleremo ancora, oppure l'ipnosi, loro possono riportarti in quel posto sicuro per farti uscire.
0: E quindi la tua canzone preferita, esatto, ha un po' quel ruolo,
1: esatto,
0: lì.
1: Esatto, esattamente.
0: Comunque ragazzi, vedete che dietro...
1: È bello,
0: È bellissimo, sì. Poi spiegato così mi apre un mondo intero su quelle che sono state le mie canzoni preferite. Perché se tu chiedessi a me qual è la tua canzone preferita, non te ne saprei dire una.
1: No, ma neanche io.
0: Rimane quella che mi lega col mio migliore amico, Extreme More Than Words. Pensa, una canzone d'amore, in realtà è una canzone d'amicizia. Però ce ne sono, non te lo saprei dire, proprio sono talmente tante che non te lo saprei dire. In questo momento la canzone che è più riprodotta sul mio Spotify,
1: qual è?
0: Sexy Tango di Concato.
1: Ma dai, Concato loro.
0: Io impazzisco per Concato.
1: Ti piace, bella Sexy Tango. Allora, diciamone qualcuna qui dei nostri ascoltatori. Allora, uno ci scrive: lunedì di Salmo.
0: Salmo, ci ho avuto la fissa per Salmo, però totale, quando è uscito il Machete Mix, proprio boom.
1: Salmo, ragazzi, per me è uno che comunque rappa. Mi piace tantissimo.
0: Rappa, ma fa anche rock pesante,
1: sì,
0: cioè metallo pesante come cantava il
1: Giova. Poi io lo trovo super sexy.
0: Sì.
1: Madonna, mi piace da morire Salmo.
0: Perché
1: è un bel tamarro sexy.
0: È tamarro e poi a muso duro, per non
1: dire
0: altro.
1: Mi piace da morire, esatto. Ecco. Allora, l'ascolto da una vita, poi me ne dimentico e la ritrovo. Ogni volta vado in loop finché non me ne dimentico nuovamente. Lo stile, il ritmo e la voce mi fanno impazzire letteralmente. Ma chi è?
0: Te lo dico io perché lui ha mandato
1: un collegamento YouTube. Ma che cos'è? Lo trovi tu?
0: Sì.
1: Come fai?
0: Perché ho messo il link su...
1: Ah, bravo.
0: Su YouTube, ma non capisco
1: non
0: qual
1: c'è,
0: è.
1: Se non c'è Miserere di Zucchero, qualcuno ci scrive Pavarotti ed è Davide da Genova. E non lo troviamo, non ce lo potevi dire.
0: Ragazzi, la musica classica ti rimette al mondo,
1: Completamente, è verissimo.
0: La musica classica ti rimette al mondo.
1: Cioè. È verissimo, per le neurodivergenze ad esempio ascoltare musica è molto importante, ti ribilancia completamente l'asset cerebrale.
0: E provate a mettere la musica classica mentre fate l'amore. Non è solo romantico.
1: Che pazzo che sei.
0: No, che a un certo punto la cavalcata delle Valchirie.
1: Wow.

0: È il nostro Harry Styles, American Girls. Intanto stiamo andando ad ascoltarci tutte le vostre canzoni che state mettendo. L'abbiamo ripercorso, quello lì è una canzone, un notturno di Chopin, cos'è? Quella che ci ha messo la nostra...
1: No, è una canzone reggaeton.
0: Ah, un reggaeton, ok.
1: Nicki Nicole, Young Maiko, 8 AM.
0: Io la vorrei sentire questa.
1: Eccola,
0: possiamo...
1: qua. Dai.
0: Dai.
1: È questo che...
0: E poi parte.
1: Speriamo, perché sennò si dorme qua.
0: E credo che se la dimentica.
1: Vabbè, la faccio andare un po' avanti, dai.
0: Sì. E lei va in loop, lui in loop su questa canzone qua.
2: È R&B, non è reggaeton questa.
1: Beh, Dio, sì, insomma, siamo lì, a metà. Comunque sì, beh, io conosco tante persone che con il reggaeton, o comunque R&B, reggaeton, mettila come ti pare,
0: escono fuori di testa.
1: Escono fuori. Chiaramente sono persone più giovani, sono quasi tutte donne. Io non conosco un uomo che va in fissa per il reggaeton. Poi se adesso vai in una discoteca,
0: reggaeton io te lo posso ballare, ma non è che me lo ascolti in macchina.
1: No, certo. Però effettivamente il reggaeton, se ci pensate, è vero che è un discorso forse un po' semplice, però ha dentro delle storie, storie di strada, storie di vita vissuta. Quindi per chi è madrelingua magari ha un...
0: Tu dici che come se... Beh, è tipo film.
1: È tipo film.
0: È come un po' il nostro Nino D'Angelo.
1: Esatto, esatto.
0: È così,
1: po' neomelodico con un ritmo caraibico, mettiamola così.
0: Cioè. Ultimamente metto in loop Al mio paese di Serena Brancale, l'abbiamo ascoltata poco fa. Molto
1: sì.
0: Probabilmente perché avendo origini siciliane mi ritrovo molto nelle parole del brano.
1: E ci sta, ragazzi, per gli emigrati funziona così.
0: Ogni
1: tanto mi capita di mettere Califano. Vabbè, quando sono da sola.
0: Beh,
1: a casa.
0: Grande, so. Grande Califano.
1: Sì,
0: scusami.
1: Sì. Volevo essere un po' più recente, però. Se
2: vuoi
1: devo...
2: sentire cosa sento io ultimamente?
0: Vai, dai, facci sentire, Matti, vai.
1: Eh beh.
2: Capisci?
1: Ed è l'originale.
2: Sì, ovviamente. Sì.
0: Vabbè, come che pezzo, ragazzi, questo. Vabbè, ma Sting è Sting.
1: Sì, c'era uno che aveva rifatto questo arpeggio con il basso. Con il basso, sulle, chiaramente sui tasti alti, il basso, ed era stupendo, bello tanto quanto, con una nota ancora più malinconica, secondo me.
0: Beh, come questa!
1: Why you?
0: Mamma mia!
1: Rosa Chemical!

0: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
1: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
0: Joe, ma che dici, sono un disastro.
1: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No!
4: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio!
7: Vivi un evento irripetibile! Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No!
10: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
13: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
15: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
16: 105 Summer Festival.
17: 105 Summer Festival.
16: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
18: 105 Summer Festival.
16: 5 giugno, Venezia.
18: 12 giugno, Chiavari.
16: 18 e 19 giugno, Ferrara.
18: 3 luglio, Baia Domizia.
16: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
18: Conducono gli speaker di Radio 105.
16: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
18: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
19: 105.
20: 105.
19: 105.
20: Che storia.
21: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia.

0: Che bella canzone, ragazzi.
1: Mamma mia, Joe Smooth, Promised Land, 1988.
0: Esattamente, per chiudere la puntata di questa bella serata del Night Express, un sacco di cose. Se mi chiedessero di chi avete parlato stasera, non saprei rispondere, perché veramente tante cose.
1: Vabbè, abbiamo parlato, è stata libera, si vede che avevamo bisogno di essere liberi, dai.
0: Esattamente, domani alle 21, un'altra e l'ultima puntata della settimana del Night Express, poi un bel weekend lungo, quindi bravi tutti e grazie a tutti.
1: Vi vogliamo bene, grazie. Grazie a Matti e alla Claudietta, fate bravi ma non troppo!
0: Buonanotte!
2: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione!
2: Attenzione!
3: Attenzione!
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Basta. Per la specie umana è finita.
4: Sì.
2: Ormai all'uomo avete tolto tutti i poteri.
4: Tutto.
2: Non possiamo manco più guardare una ragazza per strada che passiamo da maniaci o peggio. Per esempio, stamattina ero al supermercato e una signora mi ha chiesto se poteva passarmi davanti in fila alla cassa perché aveva solo delle uova. E allora io le ho detto se in cambio mi faceva un pompino. Ci credete che mi hanno immediatamente arrestato?
4: Ma non ci credo. Ma no,
2: vabbè, dai, pensiamo alla diretta di oggi dal titolo... Labbra penzolanti.
5: La vagina della cucciola.
2: Pippo Palmieri.
6: No.
2: Come va, vecchio amico?
6: Molto bene.
2: Tutto
6: grazie.
2: Bene?
6: Sì, sì.
2: Pippo, o ti fai la tinta ai capelli o sembra di avere in regia un prete. E poi lei. Super tinta.
6: Sì.
2: Non dire che sei bionda di natura a 65 anni.
1: Ma 65
2: è impossibile. Ne hai di meno.
1: Sì.
2: Cavolo, li porti benissimo. Era la Puccioni. E poi tutto turbo, tutto Arrow, tutto Castrol TTS New Formula, il marmittone di questo programma. Ecco a voi, Paolo Nois Turbo.
4: Brum.
2: E poi la vecchia troia del paese. Sì, dai, sei una grande troia. Te. Esagero se dico troia così tante volte. Ma se Fabio Alisei è una vecchia troia, è solo per dire che è una persona molto acculturata. E poi lui. E quando si guarda allo specchio ogni mattina appena alzato, vede Tom Cruise allo specchio. E quando scende in garage per prendere la macchina per andare in radio si sente Michael J. Fox. Non parlare di quando fa le scale e poi prende il corridoio per entrare in radio si sente Tony Manero. Ma appena accende il tasto on per aprire il microfono si sente Marco Mazzoli, perché è lui, Marco Mazzoli. Quanti vorrebbero essere come te? Quanti? Scrivetelo al 342-4115-105. E adesso mettete la palla a sinistra fuori dalla mutanda.
4: Okay.
2: E iniziamo.
4: Non ci sta. Welcome to the zoo. Io in realtà ogni mattina mi guardo e mi vedo Ironside sempre. Sì. Welcome to the zoo. Anche un po' assistente di...

0: Palmieri, oh.
1: È mio prete.
2: Si rasa ancora un po', si vede il cervello.
3: Si toccano le due parti della testa.
0: Uè, Tinto Brass!
1: Vai a toccare i nervi.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
0: Buongiorno Italia, buongiorno! Non mi tingo, buongiorno! No.
5: Allora,
0: ma smettila!
5: Ho i capelli bianchi ai lati, sì, ma sopra ancora non ne ho.
2: Allora, cioè, lui ha adottato la filosofia di mi spello vivo. Bravo. Per non far vedere i capelli.
5: Bravo, esatto.
2: Lui si fa lo scalpo.
5: Semplice,
2: non ci metti
5: mai
2: singer.
5: Facile.
0: Però guarda che anch'io, allora, io ne ho un po' di grigi, però tutti mi dicono: oh, ti tingi i capelli? No, non me li tingo. La barba ogni tanto ci do un.
2: Ma non c'è niente di male.
0: Un colpetto qua e là,
3: ma mica.
0: Cioè, ormai va di moda. Ma no, c'ho la tinta, quella Only for Men.
3: C'hai il rimmel?
0: No, anche. Only for Men.
5: L'unica questa... cosa mia è il pizzetto che è diventato bianco. Basta.
0: Sì, quello sì,
3: bianco,
0: quello
3: ma
0: sì.
3: Quello a forza di leccare.
0: Sentite, ragazzi, se mi date una mano, vorrei assumere Wender, sapendo che lui è un appassionato di musica sì. country, va in giro col cappello da cowboy, eccetera. Sì. Perché avendo messo in onda ieri la mia nuova stazione country, io vivo solo di quello adesso.
3: È bellissimo il country.
0: Jingle, dopo ti metto un po' di jingle, Fabio, sono bellissimi.
3: No, ma mette di buon umore il country.
1: Johnny Cash era country.
2: Ma scusa, no. Quindi in Nevada la frequenza è country?
0: No, allora, in Nevada sono sette le radio, quindi una l'ho fatta country, una la faccio pop, e il resto
3: una
0: è
3: mi
0: dance.
3: Fai, mi fai una solo con Cato?
0: Aspetta un secondo. State lì,
1: solo musica italiana fai.
2: Cazzo, non ti stai neanche complicando tanto la vita, bro.
0: Stai parlando di me? No, aspetta un secondo, aspetta, cioè, che cerco.
2: Già era complicato con la dance, figurati il caricatore.
5: Ma tu che filo della cuffia hai, Mazzoli?
0: È lunghissimo.
2: Perché noi siamo professionisti, Palmieri, abbiamo i fili lunghi. È fatta apposta.
0: Dove cazzo è? Aspetta, vediamo.
2: Lui è un altro Mazzoli a cui batte il
0: pronti,
2: 5.
0: Pronti, vai, faccio sentire. Sono proprio maffissimi, aspetta, aspetta un attimo.
3: No, il country
0: questo.
3: È stupendo, bellissimo.
0: Aspetta, sono cantati questi. Highway Country 107.3.

0: Vabbè, basta. Ah, dai.
1: Posso dirti che secondo me nel panorama country tu spaccherai.
2: Sì. Ti regalerò una camicia.
1: Ma sì, ma se ci fai caso, tu è tipo Angels and Airways, sì, quella roba lì a te piace.
0: Quello è pop, quello è pop.
1: Sì,
0: rock,
1: però è
0: pop
1: quella
0: country,
1: roba lì che ti piace a te, di brutto, spacca.
0: Senti, invece ce l'abbiamo nel culo, perché noi abbiamo detto un sacco di volte: che cazzo ce ne frega della tecnologia, dell'intelligenza artificiale.
1: Ma chi?
0: Tanto non riusciranno mai a sostituirci.
1: Ma non è vero.
0: E infatti.
1: Non è vero.
0: Allora, in Texas, parlando sempre di cowboy, un robot è salito sul palco per fare stand-up comedy e ha avuto anche successo. Cioè, questa... Allora io ho chiesto al mio ChatGPT: ma se dovessi fare uno stand-up comedy show avendo il corpo di un robot, che battute faresti sul palco? Allora mi ha scritto tipo: buonasera umani, scusate il ritardo, ma Windows stava aggiornando il mio sistema nervoso.
2: Qua viene giù, eh?
3: Marca, ma il pubblico non è...
1: Scusate, sto ridendo però, solo
0: però,
1: io.
0: Però fateci caso, se andate a teatro a vedere uno spettacolo comico, che può essere anche un programma televisivo che spesso è girato in teatro, sei più portato a ridere perché sei immerso nella situazione. A me è capitato di vedere dei comici dal vivo morire dal ridere perché senti ridere gli altri, poi riguardi lo stesso spettacolo in televisione da casa, zero, proprio, niente, proprio non muovo neanche un labbro.
2: Io invece con Angioni non rido dal vivo e non rido...
3: No, scherzate, bravissimo.
1: Stiamo parlando di comici, Fabio.
2: Ah, scusate, ero off topic.
0: Aspetta, vediamo cos'è che ha scritto sto coglione, aspetta.
1: Di chi stai parlando?
0: No, del robot. Essere un robot ha i suoi vantaggi, per esempio non devo fingere l'orgasmo, appare direttamente, operazione completata con successo.
2: Allora, non dice robe tipo: dove ero rimasto? Scusate, ho perso il filo.
1: Scusate, sono fan di questo robo. Dov'è, scusa? Dove fa lo spettacolo?
3: Queste sono le battute
0: che ho fatto fare io.
1: Ma mi fa ammazzare, ti prego, facci un personaggio.
0: Faccelo.
1: Ho scoperto chi mi fa ridere. Sai che se mi fa una barzelletta la ChatGPT rido?
2: Ma non fa ridere.
1: No. Ma a me tantissimo.
0: Vuoi un'altra? Vuoi
1: sì,
0: un'altra?
1: Sì, sì, sì.
0: Ho provato Tinder, disastro. Le donne mi scrivevano: cerco un uomo stabile. Io, signora, ho un alimentatore industriale da 200. 120 volte, ma non fa ridere.
2: Ma non fa ridere
3: niente,
2: mai.
3: Proprio,
0: ma no,
4: ma sai che proprio
1: bellissimo, cazzo,
0: ma Paolo, tu non ridi, ma tu non ridi mai.
1: Questa cosa mi fa morire, bellissimo.
2: No, ma non fa ridere mai.
1: Ma è bellissimo, è divertentissimo, cazzo.
0: Guarda,
2: cioè, è Gino Bramieri in digitale, cazzo.
0: Ma avete letto invece che si candida alle presidenze, alla presidenza l'autore dei Simpson, che
1: magari
0: da oltre 20 anni fa predizioni, si dice?
3: Previsioni.
0: Non predizioni, no?
2: No. Matt Groening, dice
3: che lui in realtà lui 20 anni fa predisse che
1: sarebbe lui
0: predisse predizioni, no?
3: Predisse la presidenza di Trump. Lui predisse.
0: Beh, comunque si candida.
1: Ma sai che è capace che lo votano pesantemente anche?
0: Ma sai che io lo voterei subito. Poi lui secondo me è una persona morigerata, preciso. Lui, l'autore dei Simpson.
2: Ma è Matt Groening?
0: Sì.
2: Ma anch'io lo voterei Matt Groening.
1: Appunto.
0: Cioè, fico.
2: No,
0: dai,
2: l'unica
0: cazzo.
2: Cosa che dovremmo essere... Passiamo dall'arancione al giallo. Non è proprio il massimo.
0: No, vabbè. Non credo.
3: 50 sfumature.
2: Cioè, un impoverimento cromatico.
0: Almeno poi, ragazzi, allora, non so se è già uscito I Man, ma credo che debba uscire a giorni.
2: Sì.
0: E adesso esce di nuovo Baywatch. Basta.
2: Ma con chi?
0: Fanno tutta la serie nuova. Fox ha speso un botto di soldi per fare la serie nuova e useranno. Ve lo ricordate il figlio di Mitch Buchanan?
2: Sì.
0: La faccia di cazzo.
2: Mitch Buchanan, no.
0: Sì, lui farà Mitch Buchanan perché
3: Stephen
0: è il figlio.
3: Amell.
0: Sì, che era il figlio di Mitch Buchanan nella serie. Ma
2: qui sono i figli degli affogati, i figli dei morti.
1: No, non è possibile.
2: Vabbè, ma qualcuno che arriva e dice: ah, qua è affogato mio padre nella scorsa stagione.
3: La sigla resta la stessa.
0: Sì, la sigla è la stessa. E Fox ha ordinato 12 episodi perché sai che Fox è molto repubblicana, no?
2: Cioè, sì.
0: E quindi vorrebbe ridare quei valori ai giovani. Sai, il lavoro del bagnino era sempre visto come una roba da sfigato. Poi è uscito Baywatch, tutti volevano fare il bagnino è diventato...
2: E tutti volevano affogare per farsi salvare
1: tutti,
2: da Pamela
1: Anderson. L'unico problema è che sono cambiati i tempi. Quindi la serie sarà un po' noiosa perché sulla spiaggia sono tutti al telefono. Il bagnino sta al telefono. La gente sta con l'acqua fino alle ginocchia al telefono. Cioè, una noia mortale.
3: Nessuno.
0: Ma ragazzi, visto che ci dicono sempre che siamo degli ignoranti di merda, siamo persone che diffondono volgarità, noi abbiamo questo collegamento con la RAI, dobbiamo collegarci con Quark Archivio, perché oggi il nostro amico Piero Angela ci parla dei faraoni, cazzo. L'hai voluto, Fabio?
2: Cazzo, proprio su misura me l'hai fatto?
0: Subito accontentato, pazzesco. Sentiamo, prego Pippo, vai.
4: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
5: Mezzi uomini, mezzi dei, totalmente stronzi.
0: Chi?
5: Stiamo parlando dei faraoni, i sovrani dell'antico Egitto, che vivevano in media quanto uno stronzo in un gabinetto.
0: Sì.
5: E disponevano di uno schiavo incaricato di regger loro il pisello sul naso quando dovevano pisciare.
0: Ma non è vero.
5: Ma chi erano in realtà i faraoni? E perché mi stanno profondamente sul cazzo, il mio cazzo già infiammato di suo, nonostante io non sappia quasi nulla su di loro? Ed è proprio a questi e altri quesiti infiorettati di bestemmie che cercheremo di dare risposta nella puntata di oggi. Dai su, stronzo, vai col servizio.
0: È nervoso.
6: I faraoni avevano davvero la sabbia nei risvoltini della cappella? I faraoni avevano davvero la sabbia nei risvoltini della cappella? Ci troviamo in Egitto, la patria dei pizzaioli che puzzeranno di kebab fino alla tomba. Quello davanti a noi è il deserto occidentale, un'immensa lettiera per gatti formatasi tantissimissime ore fa dallo schianto di una gigantesca clessidra spaziale.
2: Ma non è vero,
0: no.
6: Qui fra sabbia e scorpioni, ovvero gli scorpioni ricchioni, si ergono maestose come coni antitraffico le famose piramidi.
2: Sì.
6: Nel corso della storia, pochi ecomostri hanno acceso curiosità dei curiosi quanto le piramidi.
2: Come ecomostri?
6: C'è chi crede che siano opera degli alieni in collaborazione con la regione Puglia, chi frutto di un'antica sapienza magica stile X-Men, e chi invece le attribuisce direttamente al genio di Moana Puzzi. Tutte puttanate, ovviamente.
0: Sì.
6: Le piramidi furono costruite da un fottio di schiavi mezzi nudi con le chiappette belle sode, allo scopo di fungere da tombe per questi stronzi di faraoni.
5: Ok, fino adesso non troviamo alcuna differenza tra i faraoni e un amministratore delegato, figlio della merda infame dei nostri giorni.
2: Ecco.
5: Sì. La differenza però c'è, e sta tutta nella componente religiosa. I faraoni erano infatti considerati un'alternativa o avatar di Massimo Troisi, o incarnazioni viventi delle varie divinità del pantheon egiziano, come Bergamummi, il dio dei muratori, Bao Bao Arf Arf, il dio che si vede ballare la macarena col bastone intorno ai geroglifici, oppure Oscemonitis, il dio delle fesserie e dello sciampo.
6: Quando il faraone crepava, tutti i suoi merdosi schiavi personali venivano uccisi perché lo accompagnassero nel viaggio verso l'aldilà.
0: È vero.
6: Ciò era a causa di costanti apprensioni per i poveri schiavi. Accertata la morte del faraone, gli schiavi avevano due possibilità: accettare il loro destino e farsi ammazzare, oppure attingere all'infinita sapienza del film Weekend con il morto e fingere che il sovrano fosse ancora vivo.
5: Bene, direi che per oggi di cultura ne avete ricevuto abbastanza.
2: Sì,
5: cari miei schiavetti moderni, l'insegnamento che possiamo trarre da questa puntata è che la vita è breve e bisogna sbocchinare i propri cari finché si è in tempo. Capito, tesoro? Parlo con mia moglie, quella stronza che guarda che non me lo succhia più dall'84. E con questa perla di saggezza io vi saluto e vado a spaccare un sarcofago a martellate.
2: Ecco.
5: Così, perché mi girano i coglioni. Bene. Ciao, facce di culo. Ciao. Alla prossima puntata. Ciao, e tu, Alisei, non sai un cazzo, scemo.
2: Beh, se lo dice Piero, però. Se lo dice Piero, non si
0: era nervoso. Era gli mancavano quei 2 o 3 mesi alla pensione. Era nervoso. Nervoso. Sì.
7: Comunicazione di servizio: da questo momento in poi soltanto Basic Country. Grazie.
0: Che cazzo.
2: Addirittura. Ragazzi, ma a me mette di buon umore. Non so. Ho voglia di bere una birra e sparare un messicano.
0: Organizziamoci bene. Domani ci vestiamo tutti con cappello, camicia. Io ho gli stivali, ho tutto.
2: 36 gradi sono qua, come facciamo?
0: Ma scusa ragazzi, allora facciamo una roba. Quest'estate, una settimana prima, trasmettiamo da Las Vegas e ci facciamo tutto il viaggio vestiti da cowboy. Così almeno Paolo può dire di aver fatto un viaggio bello con noi, Fabio, dai.
2: Sì, almeno uno nella sua vita.
1: Allora, io se posso vorrei vestirmi da arancero messicano, giusto per essere in linea con le mie
0: fattezze. Sì, giusto. Ah, tu sei il messicano che teniamo dietro nel pick-up.
2: Esatto.
0: Con la balla
2: seduto,
0: di fieno.
2: Sai quello seduto dietro, con la faccia annoiata e scottata.
5: Secondo me dovremmo tenerlo nel bagagliaio come se lo stessimo contrabbandando.
0: Chiuso,
5: in silenzio. No.
1: Io preferisco seduto dietro nel pick-up e proprio massacrato
0: Puccioni,
1: dal sole.
0: Puccioni, allora, dimmi. Tu vestita tipo Daisy Duke e sei il troione del gruppo, sì, bellissimo.
3: Va bene.
5: Il bikini comunque, giallo.
0: Comunque attentata. è Greeny quello che si candida alle...
3: Greeny.
5: Quindi non Matt Groening.
0: No, Groening è Greeny.
3: Si chiama Greeny.
5: Ah, Matt Groening è quello che è metà di Simpson. E fin
3: allora
5: qua.
3: Non è lui.
0: Okay. Allora, questo qui è... Allora, aspetta un attimo. L'autore dei Simpson, che oltre 20 anni fa predisse la presidenza di Trump, si candida alla Casa Bianca. Quindi esatto. È Greeny.
3: Nelle file dei repubblicani.
0: Esatto, sì. Però lui è un repubblicano, dice... Cos'è? Aspetta.
3: Alla Lincoln, si è dato un tono.
2: Alla Lincoln nel senso che c'ha i denti di legno?
0: È un repubblicano progressista. Esatto. Che cazzo vuol dire?
2: Che cazzo è un repubblicano? Cioè, ma è esattamente il contrario di repubblicano.
0: È un repubblicano un po' culatone, ecco, così. Sì. Sai quelli che strizzano l'occhio?
1: È il repubblicano che ci dà una boccata sparando ai neri, capito? Cioè,
3: esatto. Che lo ammette, diciamo, che non lo nasconde.
0: È il repubblicano che ciuccia un cazzo, però spara a uno di colore.
2: Esatto, è un confusione, dai.
0: Sì, è uno un po' confuso. È
2: tra Vannacci e Nicky Vendola.
1: Esatto.
0: Sì, bravo, un miscuglio.
1: È un Nicky Vannacci.
0: Mamma. Comunque, ragazzi, oggi abbiamo realizzato una meravigliosa infameria telefonica. Sì, il titolo, dai, si può dire, razzista al volante, visto che si parla di questo. Perfetto, dai, ci colleghiamo. Vai, Pipuzzo, andiamo.

0: Ciao merde mutanti, fate uno scherzo al mio amico Francesco. Sì. Un paio di mesi fa ha fatto un piccolo incidente in autostrada con tre tizie di colore. Quando è arrivata la polizia stradale lo hanno trovato di poco positivo all'alcol test e quindi, tac, patente sequestrata. Già questa è stata una bella mazzata. Ma io ci aggiungerei anche una denuncia per insulti razzisti. Che ne dite? Fatelo soffrire tanto. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo la questura di Milano relativamente al sinistro in data 24 marzo 2026.
1: Sì, buongiorno.
2: Innanzitutto volevo sapere se lei ha provveduto al versamento di quanto dovuto in termini di multe e contravvenzioni.
1: No, non ancora in realtà, ha ragione, non l'ho ancora fatto.
2: Ma lei lo sa che passati 4 giorni c'è una maggiorazione del 12% e passati 60 giorni c'è una maggiorazione del 48%, questo lo sa?
1: Sì, ho letto il verbale, semplicemente non sono in una situazione economica, è mia intenzione pagarlo chiaramente, purtroppo no, a livello lavorativo non sanno.
2: Vabbè, no, questo,
1: non ne ho avuto
2: vabbè, ma questo, sì, ma non si preoccupi, questo diciamo non è di mio interesse. Io più che altro la chiamavo per quanto riguarda la denuncia sposta dalle tre persone con cui lei ha avuto il sinistro in data 24 marzo. Perché queste persone hanno depositato una denuncia nei suoi confronti per intimidazione e insulti su base razziale.
1: Sì, però c'era un'altra persona con me che ha chiaramente sì, le confermo che ha insultato, ma non ero, è stato io. Vabbè.
2: In questo momento io, prima di passare diciamo, il fascicolo all'autorità competente, voglio sapere da lei la sua versione dei fatti, perché noi qua abbiamo queste tre persone, queste tre signore che dicono che lei insomma ha usato epiteti razzisti. Sa che adesso diciamo su questo tipo di argomento ci sono, la legislatura è molto severa soprattutto in questo periodo storico.
1: Vorrei sapere... lo so benissimo, non sono assolutamente il tipo di persona che andrebbe a insultare delle signore in una situazione in cui io
2: ma qua però scusi, la signora Andur dice che lei ha usato epiteti come nera di merda attorno al tuo paese, leggo testualmente
1: No, lo so benissimo.
2: Però scusi, la signora Andur dice che lei ha usato epiteti come nera di merda attorno al tuo paese, leggo testualmente
1: No, lo so benissimo.

0: E quindi lei è A, è chiamata a deporre. B, noi per quanto riguarda tutto il corso delle indagini dobbiamo sospendere la sua patente di guida e sequestrare il veicolo. Questo è.
1: Aia.
0: Quindi lei si deve
2: sequestrare il veicolo?
0: E sequestrare il veicolo, esattamente. Però io vorrei sapere da lei qual è la sua versione dei fatti e mi prendo nota.
2: No, le racconto un po' quello che è ecco. Successo, da come è successo l'incidente.
0: Mi racconti.
2: Perché anche il verbale che è stato fatto non è proprio stato esattamente così. Nel senso che io percorrevo la corsia di sorpasso, loro dalla seconda corsia sono passate alla corsia di sorpasso, probabilmente senza nemmeno guardare gli specchietti, perché non hanno messo alcun indicatore di direzione. Quindi mi hanno tagliato la strada, io le ho evitate, sono rientrato nella corsia di sorpasso. Rientrando nella corsia di sorpasso ci siamo toccati. Mi sono fermato al casello di Agrate Brianza per chiaramente uscire dall'autostrada e capire un attimino cosa fosse successo. Loro lì in realtà ci hanno bloccato appunto in tre, io ero con un altro collega. Praticamente loro si sono messe davanti alla mia auto intimandomi di non scappare, non so, piuttosto sono state loro ad iniziare ad insultarsi. Io in macchina ho ancora i segnali dell'aggressione che abbiamo avuto noi da parte loro, fisica, perché erano in tre, la ragazza che guidava è venuta dalla mia parte, mi sono messo io a parlare con lei, la terza persona ha aperto volutamente lo sportello del passeggero dando continuamente pugni sul cofano della macchina e sul tetto, alla lanciato addosso, non so che tipo di bevanda avessero in mano, ma l'ha lanciato addosso al mio collega. Io non ho avuto il tempo di lavare la macchina perché chiaramente non potendo guidare, la macchina è ancora sporca e ci sono ancora i segnali dentro la macchina. Di conseguenza, vedendo quello che è stato il comportamento, poi il collega ha utilizzato termini pesanti.
0: Non stai in piedi, basta, non stai in piedi.
2: Consideri che siamo stati noi a chiamare le forze dell'ordine.
0: Sì, e questa è la sua versione dei fatti. Adesso consideri che la deposizione contenuta nella denuncia effettuata dalla signora Andur dall'altro col cognome che non si riesce a leggere è completamente diversa. Risulta che siete stati voi a uscire dal veicolo e iniziare a inveire con insulti razzisti, ed è su questo che poi la giustizia si muoverà. Lei ha sporto denuncia per aggressione contro le signore?
2: No, non ho sporto denuncia.
0: Perché non ha sporto denuncia?
2: Perché non mi è stato detto di sporre denuncia?
0: Scusi,
2: la prima volta che mi succedeva una cosa del genere.
0: Ma mi scusi,
2: ho seguito i consigli dei colleghi.
0: I colleghi non danno consigli, i colleghi svolgono il loro lavoro. Il collega non è né un prete né un rabbino, non dà consigli. Ok, allora io le sto dicendo che se lei è stato aggredito da tre persone e non ha sporto denuncia, chiaramente lei è l'aggressore e queste persone sono l'aggredito, aggiungendo gli epiteti razzisti, squallidi e tristi che lei ha proferito nei confronti delle signore. La sua situazione è chiara, lei è incensurata. Vedo.
2: Sì.
0: Ok, questo è buono perché diciamo la pena per questo tipo di reato è sotto i 2 anni e quindi non ci sarà la detenzione, però potrebbero esserci i domiciliari. Nel senso, le sto chiedendo se lei è consapevole del gesto.
2: No, non sono consapevole, ecco, allora, perché appunto io non sapevo nemmeno che loro avessero sporto denuncia.
0: Lo scenario peggiore è che lei prenda una condanna a 1 anno e 8 mesi. Questo prevede la sospensione del passaporto, limiti alla mobilità personale e la segnalazione al DASPO. Questo significa che se per caso lei va allo stadio a vedere una partita, non può entrare.
2: Sì, ho capito.
0: Ecco, lei non si deve permettere di dire certe cose. Lei le pensa queste cose, mi dica la verità.
2: No, non le penso, io faccio il lavoro col pubblico, sono un agente immobiliare.
0: Però lei è la persona denunciata, quindi lei deve controdenunciare il suo collega.
2: Ok.
0: Perché altrimenti, glielo dico fuori dai denti, altrimenti se la piglia nel culo lei.
2: Chiaro.
0: Vediamo se ha capito, mi riassuma brevemente che cosa deve fare.
2: No, ho capito, sto rischiando delle accuse per appunto intimidazioni razziali e determinate parole che mi potrebbero privare di libertà fino a quasi 2 anni da quello che può essere una condanna di reclusione alla privazione di libertà per mia dovrei andare in caserma dei carabinieri a denunciare il collega perché non sono stato io appunto a dire queste frasi, queste parole, ma appunto è stata un'altra persona.
0: Esatto, adesso lei deve fare 3 cose: A, trovi un avvocato; B, vada in caserma a Senso San Giovanni a denunciare il collega; C, alle 14 accenda la radio e ascolti lo Zoo di 105 perché l'abbiamo fatto uno scherzo. No, sono Fabio Alisei, sono lo Zoo di 105. Ma Francesco, ti azzuffi picchia con le destre di Child in mezzo alla strada, cazzo.
2: Ma che cazzo, ne lascia stare veramente, cazzo. Eri talmente tanto convincente che stavi ripetendo come cazzo era andato.
0: Tu ti spari le grappe e poi ti azzuffi con le nigeriane.

0: per strada, ma come stai? Io?
1: Erano birre.
0: Ma ripigliati.
1: Porca puttana.
0: Vabbè, comunque è uno scherzo di Giovanni.
1: Grande, grazie.
0: Grazie.
1: Un abbraccio a voi.
0: Razzista di merda. No. E ridi.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Sai perché ci riescono bene questi scherzi? Perché noi li abbiamo vissuti veramente sulla nostra pelle.
4: Siamo cioè,
3: una storia.
5: Mi picchio con gli extracomunitari tutte le sere per trarre ispirazione per gli scherzi. No, sai perché ci riescono questi scherzi qua? Perché l'italiano è ignorante,
4: stupido
5: in materia di educazione civica. Perché se uno, a parte che ti chiama uno dalla questura,
4: per una deposizione al telefono
5: e poi per un insulto razzista, 1 anno e 8 mesi di detenzione.
3: Però uno magari non è che può sapere tutto, ci può stare sto periodo woke del cazzo.
5: Quale woke? C'è la Meloni al governo, ti danno una medaglia se insulti tra nigeriani.
3: Ma arriva.
5: Ti danno 10 Kinder Bueno e una pacca sulla spalla.
3: A cagare, scemo. E ascolta un po' di musica country. Bellissima. Vai.
6: Lo zoo si ferma e va ad aiutare Mazzoli nella scelta della prossima canzone country che dovrà mettere nella sua nuova radio. Si
3: Aspetta,
6: sa
3: Pippo.
6: Che di country non capisce una minchia. E quindi ci pensiamo noi.
3: Aspetta Pippo, ti metto il jingle, vai. Aspetta.

0: porca troia.
1: Ma si possono tirare le birre contro la rete? Come...
0: No, si può tirare il cazzo, però.
1: Vabbè, quello è un problema vostro.
2: Dalla parte opposta, verso di te.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
6: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ma ce n'era veramente bisogno di queste due nane insieme? La nana che puzza e la nana vecchia. Anziana.
1: Magari, sì. Noi la nana anziana è più bello.
2: Loro sono le dwarf. Se un nuovo gruppo.
1: Dwarf, cioè, dwarfs. È dwarf. Dwarf, allora, dwarf, scusa, è irregolare.
3: Scusate, e allora cambiamo dica. Genere, scusa, no?
0: Che voglio dire. Questa è storica.
3: Ora tutti insieme.
0: Comunque, vai. Sai che cosa? Allora, rispetto alla musica country vecchia, quella classica, insomma, con autori famosi,
2: quella
0: eccetera.
2: Di merda, dai.
0: Quella moderna è molto più pop, più
4: meno
0: rock.
4: Country.
0: Sì, è meno country, sì. Cioè, c'è meno puzza di sterco di cavallo, speroni.
1: Però come gli Eagles non c'è niente, ragazzi. Vabbè, l'album doppio col Greatest Hits degli Eagles è stupendo.
0: Ma non è country.
1: Ma gli Eagles non sono country.
0: Ma è un mix, no? Non è puro country.
4: No, dai. Anche secondo
1: che
4: me
1: genere
4: è più Johnny Cash che
0: Willie Nelson. C'è un Willie Nelson?
1: Shania Twain?
0: Shania Twain, sì, sì.
1: La prima, sì. Shania Twain.
0: La prima, perché sì, poi è diventata morta, pop lei. No, ma anche messa... quella stronza di Taylor Swift.
4: Taylor
0: ha iniziato
4: Swift
0: con la country.
1: Poi si è messa le eliche sui capezzoli e ha iniziato a volare. Però.
4: Anche Beyoncé ha fatto country. No?
2: Però
4: è perché l'avete contestata per
2: perché non è cromaticamente corretta,
4: adatta, esatto.
0: Ma
4: sì,
0: non
4: sì.
0: È vero,
4: no, è vero l'hanno vero. Contestata per questo,
1: ma io
4: sì.
1: Penso che lei l'abbia fatta apposta proprio per certo. Cioè dimostrando io sono Beyoncé e posso perfino fare il country,
0: ma anche Drake ha fatto un album, vabbè, lui è sempre stato un rapper, ha fatto un album
1: anche
0: dance,
1: sempre stato nero.
0: È sempre stato nero. E poi per dimostrare che i neri possono fare tutto, come giusto che sia, ha fatto anche un album country.
1: Ed è affogato, cioè, però perché non sanno nuotare, no, lo ricordiamo.
4: Non è vero.
2: Al concerto gli lanciano i cappucci bianchi.
0: Ragazzi, ve l'ho dimostrato che avevo ragione su sta roba. Vi è rimasto impresso, vedo. Cioè, le persone di colore hanno le ossa più pesanti e quindi galleggiano meno, lo dice la scienza.
4: E poi vabbè, ci saranno delle eccezioni che sono anche campioni olimpionici.
0: Trovami un nuotatore di colore, trovamelo.
4: Un nuovo nuotatore di colore che c'ha pure le medaglie.
1: Quelli vincono perché fanno l'elica col pene.
2: Perché hanno tre gambe che spaccano.
4: Saltarello fa.
0: Però c'è da dire che i migliori giocatori di basket, di svariati sport, sono quelli di colore. Ballano molto meglio di noi, cantano meglio di noi.
1: Biliardo fanno cagare.
0: Vedi,
2: non è detto, con la stecca ci sanno fare. Ma
4: però. Meglio guarda di che noi quattro però.
0: Il buon signore ha pensato a tutto. Ha pensato a tutto tranne che per Paolo. Lì proprio non c'è
2: sì,
0: spiegazione.
2: Non sono di colore, non sono
0: no, niente,
2: bianco
0: niente.
2: Non sono niente.
0: Niente.
2: Troverò, però sotto un fungo col cazzo che mi prende Gargamella.
0: Vero, giusto. Comunque basta dai con queste basi country. Ma ha scritto Wender,
4: ma
0: adesso
4: vale.
0: Devo assumerlo, porca puttana.
1: Lui è il cavallo però, lui non si muove senza.
2: Sì.
0: Allora, stavo leggendo che hanno fatto troppi reel sui coglioni del toro che c'è in Galleria Vittorio Emanuele a Milano e hanno dovuto restaurarlo di nuovo. Cioè, c'è un restauratore, sì, lo sta sistemando. Sai che funziona così? Tu arrivi in Galleria Vittorio Emanuele e devi girare con il piedino sui coglioni del toro che
3: con
0: c'è
3: il
0: sul.
3: Ah,
0: con il tacco, è vero, non la punta, con il tacco.
4: Tallone, sì.
0: Che dicono e porti fortuna. Ah, il problema è che non è vero e a furia di farlo praticamente si sono consumate
1: le palle. Si sono rotti i coglioni, sì.
0: Si sono rotti i coglioni.
2: Devono rifare il mosaico.
1: Allora, avevano proposto di mettere una mucca. Così non c'era più niente su cui girare.
2: Le tette, ruoti sulle tette.
1: Ciucciavi le tette. Ti inginocchiavi, ciucciavi le tette della mucca e portava fortuna.
0: Scusa, dov'è c'è il toro a Wall Street, giusto?
1: Sì.
0: Però quello non riesce a mettergli il tacco sui coglioni.
1: No, però c'ha le palle tutte consumate.
0: Sì. È vero, perché gli toccano le palle anche lì.
2: Sì, ma non per fortuna.
1: Per golosità.
2: Sì, sì, sì.
1: Ah, io ho cedato una testata alle palle del toro.
2: Ah, sì?
1: Sì, mi sono alzato, sono un po' basse. L'anno scorso, quando sono venuto da te.
0: Cioè, scusa, tu eri sotto le palle del toro, non ho capito.
1: Tu fai la foto con la testa sotto i coglioni del toro, no?
0: Ma no,
2: questa
0: no,
2: è solo no. Tu credo che l'hai fatta.
1: Si fa davanti?
2: Sì,
1: ok, io l'ho fatta dietro per errore, c'era molta coda. Ho detto,
2: anche incularselo per fare la foto.
1: Ok, quando mi sono alzato, le palle del toro erano un po' penzolanti.
0: Ma non sono penzolanti, adesso non è che c'è il toro con i coglioni che penzolano.
1: Adesso ti mando la foto dei coglioni del toro.
0: Mandami la foto con i coglioni del toro.
1: Adesso scrivo a Maddalena che l'ho stampata, ce l'ho presa in camera da letto.
4: Sì, c'ha ragione Fabio,
1: sono coglioni, ma
2: hai un ricordo strano tu del toro.
0: Scusa, io velocemente volevo cambiare argomento perché io detesto queste notizie. Io non credo in queste classifiche. Sai che fanno le classifiche?
4: Sì.
0: Cioè, ma chi le stila? Ma come fai? È troppo generico. La classifica dei popoli più amichevoli. Ci sono anche gli italiani, quindi. Al primo posto i Greci. Ah no, scusa, al primo posto il Messico. Poi il Brasile, poi le Filippine. Poi questo sembra una bestemmia, io non so dove sia. Dov'è podio?
4: Togo.
0: Podio c'è scritto.
4: Ah, l'ha
0: podio.
4: Cambiato.
0: A me è arrivato podio.
4: Sì, sì, è vero, ma è Togo.
2: Che strano.
0: Podio. Infatti dicevo, boh, podio.
4: Scusa,
2: stava bestemmiando mentre scriveva. Allora
0: sì. Poi al quinto posto c'è il Vietnam. Uh-huh. Al sesto l'Oman. Settimo il nostro posto, Puccioni, la Costa Rica. Sì. Costa Rica, figa.
4: Sì, però solo settimo in realtà, non sono
0: settimo.
4: Così
0: Thailandia all'ottavo. Kenya al nono. E la Grecia al decimo. Noi invece italiani siamo in 29esima
4: posizione.
0: Ma allora, ragazzi, il nostro paese è troppo bello. Vengono tutti sti cazzo di turisti a rompere i coglioni. Come fai a essere gentile sempre? Dopo un po' dici, ma vattene un po' a fanculo.
1: Ah, oh, ti ho mandato la foto dei testicoli del toro e aggiungo che c'è anche il buco dell'ano.
4: Sì, sì,
2: ma adesso, non è
1: il buco dell'ano, no, spalancato con la codina invitante. Guarda,
2: anche due maniglie saldate.
1: Il toro di Wall Street è checca. Perché porca guarda troia. L'atteggiamento com'è provocante, vedi?
0: Figa, c'è il culo di Paolo Noyes. Hai visto? Col buco del culo spalato. C'hai ragione.
2: No, io non ho il buco del culo spalato e non ho il culo.
1: Vedi che c'è mia figlia che tocca le palle del toro insieme a mia moglie.
2: Sì, questo è inquietante. Sì.
1: Effettivamente sì. Non dovevo mandare questa foto.
0: No. Ecco, vedere favore, anche tua moglie e tua figlia che toccano i coglioni a un toro sì. Non è proprio.
2: Ma è lui che sta davanti con la bocca aperta, è il problema.
1: È un'abitudine familiare. Noi facciamo così per scambiarci affetto in casa.
0: Porca troia. Dai, ci colleghiamo con un grande esperto di cose. Lui sì. È il nostro amico di Mo Lo Provo.
5: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Mo Lo Provo. Sì, ancora qui live su YouTube. Oggi ragazzi entriamo nel mondo delle dipendenze che purtroppo riguardano un sacco di persone italiane e anche non italiane. In particolare ci focalizziamo su quello del fumo, la sigaretta. Io mi spacco un bacchetto e mezzo di Camel Light al giorno e ne ho bisogno. Ed ecco perché oggi mo lo proviamo questo Quackwos. Che cos'è Quackwos? Praticamente è un tostatore intelligente con l'intelligenza artificiale che ti aiuta a smettere di fumare ciucciando questo tostatore. Allora lo accendiamo.
6: Uh-huh. Ciao.
5: È sempre la stessa
0: sempre
5: voce.
0: Lui
5: questo Quackwos. Va bene. Allora la prima cosa che puoi fare con Quackwos il tostatore è che puoi selezionare le fragranze, diciamo, semplicemente con un command vocale. Ad esempio, tostatore, fammi una fragranza di vaniglia.
6: Vaniglia finita.
5: E come vaniglia finita? È nuovo il tostatore. E allora fammi, non so, lampone?
6: Finito.
5: Melone?
6: Finito.
5: Mo, fai tu allora, fammi la fragranza che dici tu.
6: Aspetta.
5: Aspetta cosa? Dovrebbe essere automatico.
7: Ragazza, hai toccato un essere quasi planta.
5: No, ma che delusione, ma cos'è sta roba?
7: Che adesso ci vuole l'uovo fritto sopra.
5: Ma quello uovo fritto? Io devo tostare per smettere di fumare. Ma che delusione. Che ci devo mettere pure la salsa di soia? Ma va a fare niente, scegli tu, fai tu. Ecco, dopo qualche piccolo problema di orientamento con il software cinese, assaggiamo la prima fragranza che dovrebbe essere riso cantonese con uova senza soia.
1: Buona.
5: Madonna. Ma scus Quackwos.
6: Ciao.
5: Ciao, già ci siamo salutati prima. Sei sicuro che questo è riscandonese con uova?
6: No, questo è Melda.
7: Cosa fa Melda cantonese con uovo fritto con salsa soia e merda?
5: Scusa, ma che state litigando? Dov'è che state litigando in un cosco così piccolo? Ma perché poi mi andate da tostare la merda? Scusa.
6: Così tu smettere di fumare.
5: Ho capito, smetti di fumare, ma mi riempio la bocca di merda però, scusa.
6: Meglio Melda in bocca che Melda nei polmoni, dice Confucio.
5: E se lo dici Confucio, io mi fido di Confucio. Bene ragazzi, allora diciamo la funzione gusti sapori non è proprio il massimo, no, va perfezionata, no. Però l'intelligenza artificiale ti dà tutti i dati di quando non stai fumando, che praticamente, no? Cioè tu, io adesso ho svapato tutto il giorno questa roba, vediamo quante sigarette non ho fumato. Quackwos, quante sigarette non ho fumato oggi? Ma combo! Ma che funzione che è? Non puoi chiedere alla signora che sta cucinando?
6: Vale!
7: Ah!
6: Quante sigarette non ha fumato lui?
7: Che cazzo ne so io?
5: Beh, non litigate però, ragazzi! Ma come fa a funzionare così male questa? Ma poi dove stanno questi? Madonna, che delusione, che prestapochismo!
6: Intelligenza artificiale!
5: A questa intelligenza artificiale. Sei più coglione di mio cognato. Allora, per quanto riguarda l'assunzione di sostanze e sigarette risparmiate, mi sembra che il software non è chiaro. Ma no, la funzione veramente più rivoluzionaria e innovativa di questo Quackwatch è che lui ti mette alla prova, capito? Cioè ti lo prova lui, no? In pratica ogni tanto ti manda dei messaggi per testare la tua capacità di resistere a non fumare. Giusto, okay. Quackwatch?
6: Fuma.
5: No, hai visto che ti fa la tentazione.
6: Non hai voglia di caffè?
5: Eh sì, un po' di voglia di caffè effettivamente ce l'ho, è anche il momento giusto. Un attimo che me lo faccio, eh. Vabbè, adesso qua ho bevuto il caffè, che devo fare?
6: Ah, una bella sigaletta.
5: Ma io resisto.
0: No, scusa.
6: No, vuoi mettere? Caffè e sigaletta, perfetto.
5: Effettivamente sì, però io non voglio, io, no, non fumo.
6: Whisky?
5: Che whisky, sono le 11:30 del mattino.
6: Da qualche parte nel mondo saranno le 6 di pomeriggio.
5: Questo pure è vero, dice Confucio questo?
6: No, questo dico io.
5: Dice lui, dice. No, io resisto, no. Ho bevuto il caffè, non sto fumando la sigaretta. Adesso tira una svapata di questo coso. Ah, buono questo. Che cos'è questo?
6: Sottopalla.
5: Sottopalla.
6: Sì, cazzo.
5: E che mi hai fatto giucciare un cazzo? Sai che però comincio a capire i gay. Il sapore non è male. Si può sapere il cazzo di chi?
6: Renatone.
5: Renatone no, ragazzi. Questo sta diventando un'associazione deli. Ancora sto Renatone che mi vuole fare il culo. Che delusione. Bene, ragazzi, diciamo che per essere eufemistici, l'esperimento con questo tostatore intelligente Quackwatch è un fallimento totale. Total. Sì, proprio non ho trovato neanche una cosa che va sopra il 2. Che fa?
6: Sosteggio whisky. Vuoi?
5: Vabbè, un ditino, dai, un ditino.
0: Scusa.
6: Campai.
5: Ecco, questo whisky è buono. Però caffè e whisky. Te la chiamano.
6: Un altro?
5: No, un altro no.
6: Ma sì, dai.
5: E che scusa, smetti di fumare e cominci a bere. Da tabagista diventa alcolizzato. E come mi riprendo poi dall'alcol, scusa?
6: Botta?
5: In che senso?
6: Cocaina.
5: Sì, dai, forza, dai. Ho capito, va, butta sto cazzo di tostatore, un'altra serata finita di merda. Ciao, che questo non lo posso far vedere. Ecco. Ah. Adesso ci vorrebbe proprio una bella sigaretta.
6: Qualche numero del pusher?
5: Sì, manda in privato. Ciao ragazzi, ciao.
0: Come?
5: Ah, come sono nervoso.
0: Io mi devo autodenunciare.
1: No, cosa hai fatto?
0: Perché questa scenetta mi ha ricordato un acquisto che ho fatto recentemente. Ho speso $67 per comprare questa sigaretta elettronica, non elettronica, che avrebbe dovuto farmi smettere di fumare. Mi è arrivato sto coso di plastica vuoto e praticamente tu devi tirare il nulla, non c'è neanche un gusto, un sapore.
2: Ma io sono sconvolto.
0: No, è grosso anche,
2: aria,
0: è grosso.
2: Aria devi
0: ce lo dirà, sì, tiri aria e secondo lui mi passava la voglia di fumare.
4: Certo.
0: È sulla mia scrivania con tutta una serie di bestemmie scritte intorno. Ho speso
2: 67 dollari per
0: adesso lo vado a prendere e lo porto.
1: Io sto usando questa botte vuota per smettere di bere.
2: Sì.
1: Mi ci infilo dentro e ho la sensazione di essere io il Jack Daniels.
0: Sei coglione.
8: Cari ascoltatori, si gioca. Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi. Noi siamo Rosa.
9: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Radio 105.

0: domenica.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro. E per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
16: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
17: Che storia!
18: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia!

0: Quanti ricordi legati a sta canzone. Uno in particolare, bellissimo. Ero sul mio Malaguti 50 Top. Ve lo ricordate, il cinquantino? Sì, sì. Mm-hmm. Avevo su le cuffiette il mio Sony Walkman. Ascoltavo questa canzone mentre andavo a manetta su queste strade della Brianza. A un certo punto non mi accorgo che c'è una curva a gomito, tiro dritto e finisco in un burrone. È stato bellissimo proprio. C'era questa canzone che suonava sotto con l'eco.
1: Io me la ricordo, il ricordo più nitido che ho di questa canzone è che era la sigla di Casa Vianello.
0: Vero, gli assomiglia però.
1: No, assomiglia, è uguale.
0: Effettivamente, isn't she lovely?
1: Aspetta, da qua.
2: Mai, proprio. Qui no.
1: Guarda qua.
2: Ma che?
1: Uguale.
2: Ma è
1: uguale.
2: Cioè, abbiamo sbagliato assomiglia. Completamente.
1: Marco ti ha detto, è vero.
3: Siamo uguale,
1: identica.
3: Ma no, ragazzi, no, ci stai imbarcando.
2: Cosa state dicendo?
1: Identica.
2: Ma falla finita,
1: senti,
2: dai.
1: Mettila a fianco una all'altra.
2: Oggi sulla musica vai. Sei lontano.
3: Guarda,
0: cioè. Is she lovely?
2: Cioè, is she lovely?
1: Adesso Vianello non era cieco.
0: Comunque vedi che noi alla fine avevamo ragione. Abbiamo sempre avuto ragione, ragazzi. Alla lunga abbiamo sempre ragione noi. Sì. Bestemmiare migliora gli esercizi in palestra.
1: Oh.
0: C'è uno studio dietro questa cosa. Non è una roba buttata lì, campata per aria. Alcuni ricercatori della Keeley University hanno pubblicato uno studio davvero curioso, secondo cui le imprecazioni pesanti aiuterebbero a svolgere meglio gli esercizi in palestra e non solo. Capisci? Capisci che
1: cioè,
0: noi siamo
1: Keeley
0: avanti.
1: University che fa un'inchiesta sulle palestre.
0: Cioè, addirittura c'era un video anche, vedi, questi,
1: ma Keeley,
0: questi
1: cioè
0: culturisti che orco puttana. Bellissimo.
1: Ma imparano a farlo in italiano anche se sono inglese.
0: Sì, certo.
1: Allora, aiuta anche sul fallo laterale quando giochi a pallone.
0: Sì, bravissimo.
1: La lancio più lontano, arrivi in mezzo all'aria, arrivi. Sì.
0: No, ma vedi, per esempio, l'America è una delusione. Non c'ha la bestemmia veneta, non c'ha quella virgola lì, è triste.
1: Con la Toscana, niente.
0: No, ogni tanto provi a spiegarglielo.
1: Ma è colpa
0: capisco
1: di Trump che ha messo i dazi sulle bestemmie. Una volta le esportavamo, adesso devi pagarci il 20% in più, i toscani se ne stanno a casa.
0: Non credo. E poi c'è questa cambia base, per favore, una roba un po' porno, se puoi. Sesso. Le donne hanno rapporti sessuali con altre donne. Le donne che hanno rapporti sessuali con altre donne riportano livelli più elevati di soddisfazione sessuale. Capito? La famosa sforbiciata alla fine potrebbe darti delle grandi soddisfazioni, cara pucciona.
2: Un giorno la proverò e ve lo dirò, va bene?
0: E dacci sta cazzo di soddisfazione.
3: Un giorno,
0: dai,
3: aspettare
0: su
3: troppo, perché sennò se la prendi a schiaffi.
2: No, Paolo, non ho questo problema io. Forse chi frequenti tu. Io
3: detto
2: non ho
3: un domani.
2: Nemmero,
0: tu non c'eri ieri, ma la Puccioni elegantemente ci ha spiegato che la sua vagina non è martoriata dalla fuoriuscita dei bimbi, perché
2: tra
0: ha fatto
2: l'altro
0: il cesareo. Quindi poi lei se la lava con l'acqua fredda.
2: Capisci?
1: Lei c'ha la passera antartica.
3: Però vedo che te ne vanti tanto della tua vagina.
2: Vorresti
3: veramente quel pantalone trasparente di plastica?
2: Assolutamente no.
3: Quella mutanda.
1: Il pantalone con lo sportello tipo stufa.
3: Lei dire che anche vai in spiaggia. Oh, mi si è spostato il costume.
2: No,
3: scuola, non è possibile.
2: No,
3: sei una donna.
2: Siccome ormai
0: Pujons,
2: fa freddo lavarsi.
0: Domanda tecnica, tecnica. Non che mi interessi o ci interessi. Ma quando tu indossi il costume da bagno, ti si vede l'albicocca? Cos'è?
2: Io non credo di avere la voglia di rispondere a questa domanda, vero?
3: Stai parlando mezz'ora della tua vagina, potrei rispondere a questa.
2: Ma siete voi che rompete le
1: palle. È una puntata di belve sulla tua vagina.
0: Esatto.
1: Signora Puccioni, la sua vagina che animale è?
2: Vabbè, se andiamo al mare insieme lo vedrete, che vi devo dire?
1: È una proposta, vedi che mette subito le mani avanti.
0: Madonna, è l'attesa. Allora, viviamo in un mondo dove tutto scorre velocemente.
2: Lo so.
0: A quest'ora dovevi tirarla fuori in davanti alla telecamera.
2: Questo non succederà mai.
0: Guarda come siamo noi. Abbiamo parlato di vagine di cazzo. Io mi spoglio nulla.
3: E fa vedere la sua vagina.
2: Dai, forza, tutti e tre, forza, tirateli fuori.
3: Vai,
2: vediamo.
3: Vagina di dietro, faccela vedere.
1: Vuoi vedere i miei 11 capezzoli in più?
2: 11?
1: Uno su ogni vertice.
3: Marco è saltato, ragazzi.
0: Si è vista la puntina.
3: Si è vista il cappellino. Si è vista
2: del folletto. Ma distratta dagli 11 capezzoli.
3: Ma non c'è problema, credo che te lo faccio vedere volentieri.
0: Anche tu lo vuoi vedere, Puccioni?
2: No, non me ne frega niente.
1: Il cappello di Memole non lo vuoi vedere?
3: E poi un plagio dei puffi.
0: Sì, certo.
4: No, di Casa Vianello.
0: Di Casa Vianello.
1: Sentiamo la sigla di Memole e quella di Casa Vianello sono uguali. Memole il nome mio.
3: Vianello.
0: Va bene.
1: Che un cazzo di
0: abbiamo 32 secondi di pubblicità, poi entra la pazza furiosa Lucilla, che tra l'altro ha preparato oggi un bravo di bocca. Incredibile. Andiamo, vai Pippo, fra poco, vai.

0: Lucy, scusa, leggo un po' di messaggi. Mazzoli, Matteo da Verona, faccio palestra e tiro di quelle granate, sempre parlando di... Poi, infatti io da buon Veneto, ogni ripetizione un bestemmione. Oscar da Verona. E poi ci segnalano che in realtà, parlando di nuotatori di colore, c'è una campionessa italiana che è di colore, però non è la figura indietro.
1: Però
0: indietro,
1: perché siamo scarsi noi.
0: La Curtis, credo, ignoranti, sì, non sapete chi è la Curtis.
1: Figlia di Totò.
2: C'è anche un uomo, ci sono atleti figlia di colore, campioni.
3: Madonna, ci sono.
2: La voglia.
0: Allora, Sara Curtis, campionessa italiana di nuoto di origine africana.
2: Esatto.
0: Vabbè, ma ho detto che avevamo interrogato anche l'intelligenza artificiale.
2: E quindi,
0: che le persone di colore normalmente hanno le ossa più pesanti e quindi galleggiano meno. È una roba che si dice da 2000 anni. Ma è ovvio che ci sono nuotatori. Non è che i neri non fanno il bagno.
2: Esatto, come...
0: Non è robe vere. Lo dice la scienza.
1: Io a Miami non li vedo mai nuotare comunque.
0: Infatti, sto sempre in spiaggia.
1: Lì ci mi passano la casa. Anna, io guardo i culi delle fidanzate, ma non li vedo mai nuotare.
0: È vero, facci caso, è vero, anche vero. In piscina sta sempre lì col drink sul bordo.
1: Mai visto un bagnino nero?
0: Mai.
1: Si butta e quello che affoga.
2: Ce l'avevo al mare, era senegalese e non aveva un dito. O due.
4: Quindi 22 morti al giorno faceva la spiaggia.
2: Sì, no, aveva una mano con tre dita sole, facendo il tre come si fa in
5: Era
2: Italia.
5: Era per galleggiare meglio, più leggero.
2: Sì, esatto.
0: Scusa, ma che spiagge vai, Lucia?
4: Ah, allora in acqua dicevano, hai visto, il bagnino ci fa tre con le dita, dice di stare ancora tre minuti in acqua.
2: Esatto.
4: In realtà lui dice uscite.
1: No, tre ore dopo che hai mangiato.
2: Esatto.
1: Una roba lì.
0: Pazzesco. Va bene, allora Lucilla, so che ti sei superata oggi, in brava di bocca, oggi hai voluto interpretare con la tua boccuccia santa Goldrake.
2: Sì, voglio farvi tornare bambini, diciamo.
0: Va bene, sentiamo cosa hai combinato, sentiamo, vai Pippo.
2: Brava di bocca.
6: Goldrake! Decollo da pista 7. Goldrake, avanti.
0: Cos'hai, 2 anni?
6: Goldrake,
2: va, distruggi il male, va.
6: Alla barda spaziale.
2: Va, fifi.
6: Lamero tanti.
2: Mille armi tu hai, non arrenderti mai, perché il bene tu sei con noi.
0: Brava, bravissima.
2: Grazie. Tre voci.
0: Anni, 27 anni di programma, siamo diventati i più grandi montatori di scenette, blocchi e poi arriva lei.
2: E infatti mi avete insegnato benissimo.
0: Sì. Malissimo. Malissimo.
2: Si sente, no?
0: Malissimo. Ma una volta dicevano, sì, lo zoo è sboccato, però ragazzi, mamma mia, che produzione, che scenetti, si sente proprio
1: neanche quello.
0: Vedi, la ricerca, adesso i suoni.
2: È il contrario, io non sono sboccata, ma...
4: Beh, insomma, dai.
2: Dai, il Goldrake qua...
0: No, qua no, però sei un po' maleducata anche tu.
1: Sì, comunque Marco, less is more.
2: Diciamolo.
0: Sì, vero, allora, senti, ti presento la concorrente di oggi, che è Liana D'Adesio.
2: Liana.
4: Ragazzi, ma veramente.
2: Sì, no, l'ho pensato anch'io, l'avrei fatto con la bocca.
4: Ma no.
2: Sì.
0: Liana?
7: Liana? Sì, ciao Marco, ciao ragazzi.
0: Perché
7: ciao.
0: Ti chiami Liana?
7: Grazie per il culo. Così hanno scelto i miei.
4: Ah, tuo padre viveva nella foresta?
7: Sì, guarda che... Sono passato... L'adolescenza si è presa per il culo, però...
1: Ma c'è ancora la vecchiaia per essere insultata, tranquilla.
4: Sì. Finirà i tuoi giorni così.
7: A voi vi perdono perché siete...
0: Delle merde,
4: lei
0: delle
4: è campionessa
0: merde.
4: Del mondo di non finisco le frasi.
2: Sì,
4: ha vinto la medaglia d'oro olimpica.
2: Lei
4: ha la maglia con i tre puntini qua sul petto. No, perché stavo dicendo che appunto io.
0: Va bene, senti, cosa fai nella vita?
4: No, deve essere cosa?
7: Sono disoccupata.
2: No,
7: a settembre.
4: Perché lei voleva fare la receptionist, però continuava a licenziarla.
0: Sì. Ma pronto, buongiorno. E poi silenzio.
1: Ma senti, prima Liana che.
0: Smettila.
7: Cosa?
0: Appunto, niente.
7: Ma se parlate tutte insieme non capisco niente.
0: Ah, sì. Hai ragione, sono dei maleducati.
4: Anche carattere di merda. Scusa se facciamo la radio, Liana, scusa.
0: Sì, mo è arrivato. Senti, Liana, ma sei figa almeno?
1: Ma va, è un rottame.
7: No, io mi rifiuto in una cessa.
0: Hai un nome di merda, non hai un lavoro e sei pure brutta. Vabbè, allora senti, ti meriti un orologio Fumagazzi, quindi concentrati, dai, così almeno oggi sorridi per un motivo.
4: Sì, ma coprilo quando vai in giro, non voglio farti da testimonial.
0: No, è lei. Lei che ci fa da testimone.
4: Appunto, non voglio che lo faccia.
0: Ah, ok. Allora, prego, Lucilla.
3: Bene, allora, prego. Cara Liana, ti dirò... una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate da noi per vincere il mitico orologio Fumagazzi. Dai, okay. Devi darmi sei risposte esatte, iniziamo. Le pillole contraccettive somministrate agli scoiattoli.
7: Manca.
3: Cielo. In Inghilterra un progetto sperimentale sta cercando di diminuire la presenza di scoiattoli grigi per preservare quelli rossi, quindi gli dà la pillola.
1: Avevano iniziato con le supposte, ma erano difficili da convincere.
3: Sì, no, non era un'altra domanda.
7: Scusa.
3: Non ti preoccupare,
4: stiamo tranquilla, tutti i nodi vengono al pettine.
7: Mi sento bene,
3: allora aspetta, parlo più forte.
0: Sì, vai.
3: Il koala ha il pene bifido.
7: Cielo!
3: E la femmina ha due canali vaginali apposta per questo.
4: Ma che spettacolo!
1: Sono tutte e due di stato, pensate. Non c'è il canale privato.
0: Fantastico. Vedi che subito però sa di cazzi. Questo è buono. Bene.
3: Un uomo morto di risate guardando un pesce di nome Wanda.
7: Cielo!
3: È il medico danese Ole Benson, morto di infarto nell'89 a 56 anni, proprio mentre guardava questo film al cinema.
0: Vabbè, ma non per colpa del film, sarà una casualità.
3: No, perché pare ridesse talmente forte che i battiti si sono alzati troppo, infarto, morto, ciao.
0: No,
4: fosse così divertente.
3: Lo era molto, non doveva esserlo.
1: Pensa che sono morto anch'io tutte le volte che lo guardo.
4: Sì. Dentro,
3: un albero che grida.
7: Manca,
3: me lo sono inventato. Se alzi le braccia verso il cielo e salti, non riuscirai ad atterrare su un piede solo.
7: Cielo.
3: Manca, ti pare.
4: Che cazzo dici?
3: Che vuol dire? Non vuol dire nulla. Forse lei non lo sa fare.
1: Tu hai la
4: 3 a 2.
1: Hai la coordinazione di uno sgabello, tu, Liana.
3: Ma perché lei si muove sulle liane, non salta?
4: Lei fa ginnastica da Ikea.
3: Siamo delle merda, hai ragione. Il drunk football, cioè il calcio da ubriachi.
7: Cielo!
3: È praticato in Norvegia.
0: Con Fabio.
4: Esatto, ragazzi, sì. È praticato tutti i giovedì in tutta Italia.
3: Sì, però soprattutto devi essere proprio ubriaco. Mi hai dato 4 risposte esatte. Dai. La regina della Norvegia ha una tiara fatta di lische di salmone.
7: Cielo!
3: Manca, ti pare, dai, che schifo. No. Va bene, dai, ce la puoi fare lo stesso, mi devi dare due risposte esatte. Il mestiere del bucaiolo, ovvero l'incaricato di creare i buchi nel groviera.
7: Manca
3: ovviamente.
0: Meno male.
3: Ovviamente.
0: Meno
3: male. Dai, una sola risposta esatta, forza! Wender parla greco.
7: Cielo!
3: Corretto! Hai vinto!
0: Ma sa due parole di greco,
1: Malaka e Kotopoulos, due parole sono.
0: Sì, Ricchioso. Zazziki dice, dai, Zazziki.
3: Comunque non ho detto che era madrelingua, ho detto che lo parla e un po' lo parla, è vero.
0: Lo parla, allora anch'io francese, voulez-vous coucher avec moi ce soir,
1: E Cordon Bleu, non dimenticare Cordon Bleu.
3: Anche Catherine Deneuve.
0: Renault, Peugeot, dai.
4: Ragazzi, basta, non vi capisco se parlate francese.
0: Senti tesoro, nonostante tu sia brutta, questo l'hai detto tu, hai un orribile nome e sei senza lavoro, ti porti a casa un orologio Fumagazzi! E stiamo parlando di un marchio ormai incredibile. Cioè ci chiama la Rolex tutti i giorni, vi prego chiudete.
3: Smettetela.
0: Noi
3: non
0: possiamo.
4: La Swatch vuole
7: Marco,
4: fare una parte.
7: Sì.
0: Dimmi amore, dimmi.
7: Marco.
0: Dimmi.
7: Ragazzi.
0: Dimmi.
7: Mi può salutare la mia nipotina che stasera, dopo più tardi, mi faccio sentire il pezzettino?
0: Come si chiama?
7: Alice.
0: Alice. Finalmente. Alice, mi dispiace tanto se tua zia ha un nome di merda.
3: Dai,
0: ma
3: sarà piccola, no, no. Dai,
5: okay. Rifaccio.
0: Ciao Alice, sono Marco Mazzoli dello Zoo e tua zia ha appena vinto un fantastico orologio Fumagazzi. Sì. Quando crescerai, adesso devi mentalizzare Fumagazzi. Zoo di 105. Quindi quando ti chiamano a casa dici sempre io ascolto lo Zoo di 105 e quando esci compri solo orologi Fumagazzi.
4: Sì, okay, mi raccomando, posso? Se ti danno le caramelle fuori dalla scuola, portale allo zio Paolo.
0: No, no.
1: Comunque
0: no.
1: Ricordati che tua zia si accoppia con gli asini.
4: Nel senso che vanno insieme da qualche parte.
0: Ciao Liana, ciao, un abbraccio.
7: Ciao,
0: ciao, ciao anche noi. Come se fossi normale, ciao.

0: Allora Marco, io ho avuto una visione per quello che noi facciamo alle persone il giorno che saremo così, proprio in quel reparto lì, che stiamo per arrivare alla fine dei nostri giorni. Ci sarà una persona che ride mentre ci apre il torace.
1: Sì,
0: e mi dici dai che stai solo crepando, pirla.
2: Vabbè, tu dovrai ridere per coerenza intellettuale.
0: No, io lo picchio quel bastardo.
3: Tu dovrai ridere, piangere e fare l'amore.
1: Paolo, il giorno in cui comparirai dinanzi al Signore, no? Se esiste.
0: Mai, non è possibile.
1: Se esiste. O il demonio, cosa gli diresti? La prima cosa che gli
0: dipende,
1: dici?
0: Dipende dalla parte. A parte che io non credo né nel demonio né nel barbuto. Sì.
1: In cosa credi? In cosa credi?
0: In Gaffalet.
1: Gaffalet, va bene.
3: Ha il nome di una roba per la cistite.
0: No, Gaffalet è il dio delle gaffe.
3: Ah,
0: infatti lui inciampa quando ti parla, cioè una divinità un po' così terra terra.
1: Vabbè, comunque, di fronte a Gaffalet, cosa diresti?
0: Che mi chiamerà frase. Franco subito. Mi chiamo Paolo. No, scusa, sono Gaffalet, sono che fa Gaffalet.
3: Scusami.
0: Scusa. Lui si chiede scusa lui a te.
1: Tu credi in Gaffalet?
0: Gaffalet.
1: È il tuo dio.
0: Di fronte a Gaffalet dirò: guarda, io ti chiedo scusa perché ho speso la mia vita cercando di fare quello che devo fare, poi alla fine, cioè sai com'è, lui cof, cosa? C'ho la tosse, così finisce male la discussione. Sì.
3: Poi lui dice: scusa, avevi detto, ero distratto, scusa la gaffa, ma
0: e scivola di nuovo. Niente, quindi ti manda
3: molto buffa da vedere. Ti manda in paradiso di default.
1: Fabio, se dovessi scoprire che in realtà esiste il Signore, no? Cioè l'uomo barbuto con suo figlio a fianco, sua moglie.
0: Ti aspettano tutti, tutti.
1: Ecco, dopo tutto quello che hai detto e pensato su di lui. Come ti comporteresti?
3: Ma cosa chiedo, a che ora si mangia? Okay, comunque l'importante è dare un ritmo alla giornata.
1: Ma non hai più lo stomaco nell'aldilà, sei anima.
3: Cazzo, ma scusa, posso immaginarmelo come voglio io l'aldilà?
1: Ah, giusto.
3: Allora, io ho nell'aldilà ho uno stomaco sopra un Iveco. Quella è la dimensione. A parte, cioè io non è che lo porto
0: dietro.
3: Tu guidi
0: il tuo stomaco.
3: Esatto. E io passo l'eternità a mangiare e bere birra.
1: Vabbè, cosa diresti? Cos'è? Tipo scusa, mi spiace.
3: Direi si fa per scherzare.
1: Si fa per scherzare.
3: E poi gli porgo il dito, faccio tira il dito. Così lui capisce che sono morto.
0: Ecco, allora, scegliamo un organo che comunque nell'aldilà vogliamo mantenere.
3: Io Emma.
1: Il cazzo.
0: Tu il cazzo vuoi tenere?
1: Sì.
0: Sai che in paradiso, cioè voglio dire, gli angeli sono assessuati, non hanno.
1: No, però mi piace gingillarlo.
0: Ma cioè, saresti l'unico che si sega sulla nuvola.
1: No, non mi voglio segare. Allora, infatti, io credo che molti ascoltatori condividano questa passione. Quando sei la sera stanco sul divano dopo una giornata di lavoro,
2: paura.
1: Io mi sdraio e mi massaggio i coglioni.
0: Sì, però io mi ricordo che tu durante la giornata invece tintilli l'ano.
1: Sì, anche. Quindi
0: passi
1: ano,
0: coli
1: sarebbe bello avere ano e cazzo tutto insieme.
0: Ma
1: però,
0: nel tuo caso spesso e volentieri succede. Dai.
3: Io vorrei.
0: Scusa, Marco, è una cosa ghiotta.
3: Vorrei salvare il fegato, ma non in paradiso, cioè dico nell'immediato.
1: Tu, Buccioni, cosa ti porteresti? Un solo organo? Quale?
2: Le tette.
1: Le tette?
3: Sì.
1: Sono belle?
2: No, però.
1: Faccele vedere.
2: Mi sono abituata.
0: Perché?
2: Non ce l'ho sempre avute. Mi dispiace.
0: Sarebbe strano senza.
2: Sì.
1: Saresti uno spirito con delle tettone enormi.
2: Sì, esatto.
1: E così la riconosciamo la bastaccia.
2: Non lo so, però sì.
1: Va bene. Pippo?
4: Ma anche un uccello, per forza, che devi fare?
1: Ma se non scopi, non ti piace? Allora, tu non ti masturbi.
4: No.
1: Te lo gingilli la sera, però.
4: Ma sei pazzo?
1: No, nel senso, guardando la TV.
0: Lui lo vuole in una teca. Lui vuole una teca trasparente sul pene. L'angelo stravagante.
4: Illuminato come le scarpe che ho a casa.
1: Con i LED, ho capito,
4: bravo.
1: Tipo vetrinetta, ho capito. Sì. Va bene, a posto così. Fabio l'abbiamo chiesto? Fabio,
3: no,
1: sì, Fabio,
3: detto, sì, fegato. Il fegato, fegato. Magari domani, cioè senza aspettare di arrivare in paradiso.
1: Ragazzi, andiamo a collegarci con Heidi. Oggi c'è una puntata molto interessante, quindi alzate il volume. Prego, Pippuzzo, andiamo. Vai.

0: In montagna, al contrario di quello che si possa pensare, in certe stagioni fa un caldo porchissimo. La nostra ciurma di merde umane sta squagliando dal caldo atroce e cerca refrigerio come può. Il nonno, in particolare, se già puzzava come una carogna normalmente, adesso sembra emanare un puzzo così intenso di formaggio, sudore e piscio che a confronto la fogna di Bombay è una spa.
1: Mamma mia santissima, ma che cazzo di caldo fa? Sembra di essere nel buco del culo di uno sporco messicano che si è ingoiato Satana piccante arrotolato in un tacos.
2: Ti prego, nonno, smetti di lamentarti anche tu, che già è difficile sopravvivere a questa afa di merda. Ma come cazzo è possibile che ci siano 30 gradi in montagna?
1: Ma che cazzo ti devo dire? Io vivo qui da una vita, a parte la parentesi in carcere. Non ho mai visto una roba del genere. Tutta colpa dei cambiamenti climatici del cazzo. Ho le pecore che si stanno autogrigliando nella stalla, porcaccia troia. Le mucche fanno il latte che sembra fatto al bar e pronto per essere macchiato. Speriamo che non parta qualche incendio, o siamo fottuti.
3: Ma perché vi lamentate così tanto del caldo? A parte la puzza di piedi del nonno che è insopportabile, in fondo preferisco il caldo al gelo dell'inverno. Anzi, ho scoperto un ruscello poco distante, che è fresco e ci si può mettere dentro sdraiati a godersi un po' di refrigerio. Se volete, ci trasferiamo lì per un po' e ci godiamo un po' di freschezza. Vi va?
2: Cazzo, Peter! Questa sì che è una idea della Madonna. Prepariamo un po' di viveri e andiamo a sto ruscello a farci rinfrescare un po'. Se rimango ancora a queste temperature infami, mi si blocca lo sviluppo e rimango nana per sempre.
1: Siete due poveri coglioni. Il ruscello di cui parla Peter è nella proprietà del vecchio Sebastian. Se ci becca a farci il bagno, ci spara le pallottole dritte in fronte.
3: Ma guarda che vado lì ogni giorno e faccio il bagno tutto nudo. E non mi ha mai detto niente, un cazzo di nessuno.
1: Semplicemente perché il vecchio Sebastian è un pederasta. Probabilmente è inquattato nelle frasche a segarsi l'uccello fissandoti il pisellino. Se andassimo lì anche io e Heidi, ci prenderebbe a revolverate. Io non mi rischio il piombo in culo per un po' di acqua fresca piena di piscio di capra.
2: Io mi fido dell'esperienza del nonno. Preferisco sudare sali piuttosto che il sangue del mio cranio aperto da un pallettone. Vacci tu, Peter!
3: Siete proprio due coglioni. Però per dimostrarvi che state dicendo cazzate, adesso vado e vi dimostro che se viene qualcuno con me, non succede un cazzo.
2: E con chi vai se noi non veniamo?
4: No.
5: Mamma mia, che caldo! Eccovi qui! Mi avete abbandonata dentro e fortunatamente sono riuscita a trovare il modo di uscire dalla stanza. Qualcuno mi aveva chiuso dentro.
1: Ma non dire cazzate, nessuno ti chiude dentro da nessuna parte. Sei solo una mezza sega che non sa girare una maniglia di merda.
5: Ma c'era una sedia che bloccava la maniglia dall'esterno e una cassapanca pesantissima messa come blocco della porta.
1: Stanotte c'è stato un terremoto, sarà colpa di quello.
6: Sì.
5: Tu sai che io so che non è vero. Vero?
3: Clara, vuoi venire con me al ruscello a rinfrescarti? Ti spingo io volentieri.
5: Grazie. Sei gentilissimo, Peter. Vengo super volentieri.
6: No.
2: Che figlio di troia.
3: Eccoci arrivati. Vedrai che fresco.
5: Ma è bellissimo, Peter! L'acqua è freschissima!
7: Perché? Ehi, Frocetto! Niente femmine nel mio cazzo di ruscello! E adesso spogliati e fammi vedere l'uccello che mi devo mungere il pene!
0: A quanto pare aveva ragione il nonno. Povero Peter, ora gli tocca anche fare da puttanella per un pastore pervertito. Cose da pazzi in questa serie fatta da disadattati. Al prossimo episodio e vaffanculo!
6: Oh,

0: Ormai non fa neanche più il verso quando le sparano. Senti solo il tonfo del corpo e basta.
1: Ma perché quello non se l'aspettava? Secondo me le spalle la prende.
0: E allora, aspetta un attimo che mi devo mettere qualcosa in bocca, così sembra che c'ho.
2: Sì.
0: Senti, collega.
3: Anche tu hai avuto un ictus?
0: Cioè, non so se sta penna me la son ficcata in culo, che potrebbe essere.
1: Assaggio.
3: Molto probabile, Frank.
0: Senti, Frank, vuoi venire con me a mungere le mucche?
3: Anche lui si chiama Frank, tu?
1: Io? Enrico.
3: Come?
1: Enrico.
3: Enrico?
1: Sono emigrato un po' tardi nel West, da Rovigo.
0: Senti, chi è quella sporca?
3: È l'infermiera, siamo tutti in coda per l'attacco, non vedi le nostre bocche?
1: Io sono per la Paresi, l'ho presa sul K2.
2: Mamma mia, come siete brutti, Fabio, non ti si può guardare.
0: Oh yeah. Scusa.
1: Penso che uno è rimasto così, ha sentito il suono della campana.
3: C'è il rischio, c'è il rischio.
0: Aspetta che...
3: Ah, ha leccato una figa.
0: Stavo masticando tabacco, Frank.
1: Sta mangiando i lupini.
0: Allora, senti, Daisy, Daisy Puccioni.
2: Dimmi.
0: Cosa ti monti oggi?
2: Nulla.
0: Mamma
2: la bicicletta.
1: Ma neanche l'interpretazione, provaci.
2: Ma non è il mio, ragazzi, allora, non è il mio.
1: Posso dirti una cosa,
2: mio,
1: Daisy?
2: Dimmi.
1: Allora, qualsiasi cosa tu dica genererà una battuta da me di Paolo.
2: Okay.
1: Se tu, l'unica cosa che non devi dire è nulla.
2: Nulla, ok.
1: Cioè, tu dici,
2: Daisy, dimmi.
1: Allora, qualsiasi cosa tu dica genererà una battuta da me di Paolo.
2: Okay.
1: Se tu, l'unica cosa che non devi dire è nulla.
2: Nulla, ok.
1: Cioè, tu dici, cosa ti

0: Johnny. Ciao Frank.
1: Ciao Johnny.
2: Ciao, sono Enrico.
0: Enrico non è un nome da cowboy.
2: Lo so, raga, lo sono immigrato tardi.
1: Avete visto che c'è una nuova baldracca nel saloon?
2: Ah, sì, è arrivata tua madre.
1: No, cazzo.
0: Ha detto nuova. Che cazzo.
2: È vero, tua madre è vecchia quella baldracca.
0: Ciao scudiera, come ti chiami?
3: Daisy.
2: Senti. Sei di Desio?
1: Io sono di Bocca Buona, me la faccio lo stesso anche se non è normale.
2: Io sono di Rovigo, me la scopo uguale.
0: Ma non parliamo di bocche perché le abbiamo tutte non proprio buone.
3: No, buone.
0: Senti,
3: no,
0: Daisy, allora cosa hai intenzione di cavalcare oggi?
3: Un fusto di mirra.
0: Oh.
3: Ma vedi che non c'è lo stesso la battuta?
2: No, scusa, stavo fumando il sigaro dalla parte accesa.
4: Ma cosa c'entra il generale lì? Daisy era un nome così.
0: Vabbè, così. Però ci sta, erano dei cowboy alla fine.
4: Generale lì, castello ululato.
3: Ma veramente, quando volete rompere i coglioni, Cioè,
0: assolutamente. Senti, Pippo Palmieri, metti la sella al cavallo e fai partire i turbo boomer. Vai, stronzo.
5: D'accordo, amico mio, rado.
0: Anche tu, Vito.
5: Gandalf, il nonno e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
6: Siamo nel merdoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove si stanno sfidando a colpi di indovinelli.
7: Allora, come si fa a creare una discoteca in Africa? Attacchi un pezzo di pane sul soffitto e vedi che iniziano a saltare tutti.
8: Nonno, dovevi dire un indovinello, non una barzelletta.
7: Ma io le barzellette le racconto solo alla fine.
9: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
10: Sua Maestà Lord Giolitti.
9: Ah, la scuola, che bei tempi. Ma ad oggi ci sono problemi su quel fronte, amici.
7: Quando andavo a scuola tutti mi prendevano in giro perché ero scemo.
11: Nonno, ti prendiamo ancora in giro perché sei scemo.
9: Abbiamo ricevuto delle segnalazioni dall'istituto elementare Terrence Hill. Andate ad investigare.
11: Forza vecchiacci, andiamo.
6: Turbo Boomer. E turbo rapidi, Turbo Boomer vanno nella turbo scuola pronti per turbo investigare su questi turbo problemi.
12: Allora ragazzi, che cosa significa sistema di numerazione decimale, che è quello che utilizziamo attualmente?
13: Io lo so, prof! Sistema numerico decimale. Il sistema di numerazione posizionale a base 10 che per rappresentare un numero utilizza 10 cifre da 0 a 9.
12: Molto bene, Luigina. Un'altra domanda. Di chi era musa Amanda Lear?
13: Io lo so, prof! Amanda Lear, cantante e modella, è stata la musa ispiratrice del celebre pittore surrealista Salvador Dalí, con il quale ha vissuto un profondo legame artistico e personale ispirando molte delle sue opere. Wow.
12: Sì, Luigina, brava, come sempre. Ma potresti anche lasciare spazio agli altri, no? Dai, altra domanda. Da dove proviene il personaggio di Gandalf?
14: Io lo so, prof!
13: Zitto, tu!
15: Capra ignorante.
14: Scusa, Luigina, vai tu.
13: Eccomi, prof, io lo so. Gandalf, la sua prima apparizione risale al 21 settembre 1937, data di pubblicazione dello Hobbit, romanzo di J.R.R. Tolkien.
12: Basta, Luigina, hai sfraganesciato la Wallar, però.
13: È lei che ha perso l'amore per la professione semplicemente perché dall'altra parte ha sempre trovato studenti negligenti e inetti. Io ho semplicemente un intelletto più sviluppato e mi piace studiare. Non me ne devo vergognare.
12: Luigina, ti sembra il modo di rivolgerti al tuo professore? Smettila o prendo la cinghia.
13: La cinghia, striscia flessibile generalmente di pelle che si porta per supporto alla vita. Il suo nome deriva dal termine latino cingulum ed è tornata in auge grazie alla scenetta dei potenti andata in onda nello Zoo di 105 a partire dall'8 aprile 2025.
11: Qualcuno ha detto la cinghia?
12: Eccoli, loro sono i potenti. Turbo
8: Boomer. Oh, ma quanti bei bambini. Salve, stelline belle.
14: Salve, Turbo Boomer. Ho fatto questo disegno per lei, signor nonno.
7: Ma cosa stracazzo? Un disegno coi pastelli a cera. E quindi?
14: Ho fatto la mia casa, lì c'è la mia mamma e lì c'è il sole che sorride.
7: Ma trovati un lavoro. Alla tua età in Vietnam i bambini fanno già le scarpe che stai indossando. Altro che pastelli a cera.
12: Scusate, signori, ma perché siete qui?
11: Tranquillo, prof. Tu sei un grande e stai facendo un ottimo lavoro.
7: Siamo qui per questa piccola secchiona gnegnegne.
13: Cosa? Io? Perché?
11: Perché a nessuno piacciono i professorini di sta ceppa piccola.
13: Ma io non voglio fare la professorina. Cerco semplicemente di fare un buon uso del mio dono.
7: E quale sarebbe questo dono? La stregonaggine?
13: No. L'intelligenza.
7: Se fossi davvero intelligente faresti silenzio. Altro che doni. Ai miei tempi gli unici doni che ricevevi erano una lippa ed una

0: grappa barricata a Natale e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
1: Secondo me dovreste smetterla di dire queste stupidaggini da medioevo. È colpa vostra se continua a fomentarsi lo stereotipo sull'Italia arretrata, il reddito di cittadinanza e la politica triste. La cultura è l'unico modo che abbiamo di essere realmente liberi e voi che siete anziani dovreste battervi per questo.
2: Brava bimba.
3: Che parole potenti, Sapientina.
4: Sai questo cosa significa?
1: Che sono una bambina molto intelligente?
3: No, Tusetta, che Tite è stata una astrologa.
0: Prendo la cinghia!
5: E con una cinghiata antistregoneria, i turbo boomer danno una grande lezione alla piccola demiurgo maga, così che la smetta di fare le sue cazzate da Harry Potter, Doctor Strange o qualche altro frocio magico.
1: Già, grazie turbo boomi! Che bello che mi avete trasformato in una bambina normale. Se io avrei studiato ancora, forse sarebbe stata diventata dottora. Ma però a me mi interessa poco. Io voglio sperare e basta.
6: E basta.
1: India, anche se ho 8 anni, mini con e top, vado in discoteca a ballare.
0: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Una turista americana va in un ristorante a Roma e viene servita da un cameriere pakistano che dice arigato e lei risponde gracias, capita, perché le americane non capiscono proprio niente. Ti chiedono spaghetti, cacipepi, cappuccino, per favore. Le americane, che ridere, l'America e l'americana, c'è cioè questa americana, questa americana è una puttana obesa e muore, porco
7: no, immotivatamente anche.
2: Il nonno, secondo me, sarà Paolo tra una ventina d'anni.
7: Minuti, cioè, una ventina di minuti, no, io domani praticamente. Esagerato.
2: Dai, torniamo tra poco che torna Tony Cazzo, che ha trovato delle vecchie bastarde, quindi a fra poco. Vai, Pippo.
8: Cari ascoltatori, facciamo la conta su chi si è ammalato in questi ultimi mesi e chi no. Pippo, sì. Lucilla, sì. Johnny, sì. Paolo, sì. Fabio, Wender, Maggioni, Letizia e Marco, no. Non va bene questa cosa, ragazzi. Riuscite ad essere inutilizzabili anche voi, per favore?
7: No. Contemporaneamente, please.
2: Puccioni, io e te mai.
9: Io, ragazzi, non mi riesco. No, te sei stato a casa.
2: Sì, sei stato a casa. Ragazzi,
10: non sono stato a casa.
9: No,
10: sei
9: stato, sei stato anche malato. Sei stato anche malato. Sì.
10: Ma no, ho fatto finta come Johnny.
9: Vabbè, però.
2: Che schifo che fai.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: Ma se hai il coraggio, allora spara, lacrime nella tua aranciata.
13: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: the sound, baby. I love you, Cicciottello.
1: Hai capito che Tiesto sta tornando a fare musica pesante, proprio bella, violenta, come ai vecchi tempi. E sto cazzo di Calvin Harris è diventato tutto frichettone, fa le canzoncine pop. Ma bastardo,
2: secondo me non sa neanche di averla fatta questa.
1: Ma va. Ma come David Guetta, ma tu hai mai tu ti immagini David Guetta che sta lì a fare le canzoni? Ma va, ci avrà una fila di gente che dice: oh, metti il tuo nome sulla mia canzone, ti prego, ti do l'80%.
2: Ma lui
1: cosa?
2: Non sa come si scrive, quindi no. Non riesce quasi mai a farlo.
1: Senti, invece hanno scovato il piccolo tesoretto di Matteo Messina Denaro.
3: Due spicci,
2: denaro di denaro.
1: Il tesoro della droga, maxi sequestro da oltre 200 milioni di euro in oltre 8 paesi. Figa, c'ha soldi in Andorra, in Gibilterra, le isole Cayman, Lussemburgo. Nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Spagna.
2: Sì, però sì, è il tremendo destino di chi fa il malandrino, che alla fine fa una vita di stenti, nascosto.
4: Non sa mai dove mettere i soldi.
2: Non gli servono un cazzo, perché tanto
1: non si ricordano mai. Infatti, mi sono sempre domandato: ma quando sei un boss mafioso, no? Che devi star nascosto, non puoi.
2: Volare
1: non puoi...
2: basso.
1: Sì, cioè, che cazzo serve sta roba?
2: Ma tutti quelli che sono mafiosi.
1: Ma forse è il gusto del potere, l'idea di essere chiamato, capito?
2: Ma infatti, io volevo consigliare a tutti i boss mafiosi che ci ascoltano, soprattutto. Tutti i più sanguinari.
1: Di darcene un po' a noi.
2: No, ma uscite da quel bunker scavato sotto la masseria. Diventate subito pentiti. Cioè, quando le cose vanno male, subito, il giorno dopo pentito.
4: Ma anche lì non te li puoi godere.
2: Sì, però le carceri d'oro, queste robe qua, alla fine trovi sempre
1: quella è la malattia mentale dell'essere umano, no? Perché una volta che tu c'hai i soldi, dici, vabbè, boh, adesso mi godo la vita. No, poi vuoi il potere.
2: No, poi apri 5 radio, così.
4: No, poi tutte queste pizzerie in Viale Montenero.
3: Comunque,
4: cioè,
3: sono veramente due spicci, perché secondo quanto riferisce anche
1: Gratteri. Molto di più.
3: Gratteri dice che l'Andrangheta adesso, che è, diciamo, ha il monopolio della coca, fa fattura, fra virgolette fattura, 50 miliardi di euro.
1: Porca
3: al mese, capito?
1: Al mese.
5: Ragazzi,
1: al
5: le
1: mese.
5: Posso dire, per la qualità se li merita tutti.
2: Allora io su Coca Advisor ho messo 5 palline.
5: Io se posso dire, il servizio è impeccabile, la struttura funziona bene. Tornerò.
2: Posso dirti le consegne puntuali.
3: Ragazzi.
2: Anche il taglio calibrato.
1: Beh, senti. È brutto da dire, ma va ammesso, cioè la mafia è molto più strutturata rispetto a qualsiasi governo, a qualsiasi partito politico.
2: Poi come si vestono bene, ma e vedi questi politici in televisione con questi completi brutti.
5: Ci fosse
1: ma poi perdonatemi, ma tutta sta droga, no, che fanno girare,
2: sì.
1: Se non ci fossero persone che l'acquistano, questi sarebbero dei morti di fame.
2: Non se fosse legale, come suggeriscono alcuni presidenti. Non si chiamano persone che l'acquistano, si chiamano amici
1: certo.
2: Che ci facciamo un favore.
5: Però non ho detto una cazzata, tra le tante che dico. Se determinate cose che sono l'afflusso di maggiore importanza per determinate organizzazioni
1: fossero legali
5: verrebbe meno tantissimo a queste organizzazioni,
3: ma ne troverebbero un'altra
5: tipo
2: ragazzi, ma con tutte le cose che si possono fare, le armi. Queste le armi, ma ci sono già gli stati che li fanno.
1: Ragazzi, ma è così. Ma cioè, allora, quelli che fanno le armi, ovviamente, cosa fanno? Tifano per le guerre, giusto? Gli ospedali e le case farmaceutiche sono un po' come. L'ospedale è un po' come l'albergo.
5: Allora,
1: no?
5: Bisogna legalizzare le guerre. Via.
1: Non nel caso italiano, dove la sanità è diciamo, è pubblica. Però nei paesi come gli Stati Uniti, gli ospedali sono privati e sono degli alberghi. E quindi cosa vuoi tu in un albergo? Le stanze piene e le case farmaceutiche cosa vogliono? Vendere farmaci. E quindi normale, è così.
2: Vedi che noi con la cocaina abbiamo risolto ogni problema. Ma mi levi la coca, che cosa faccio tutti i giorni? Le armi se le vendono da soli.
5: No, perché noi grazie alla cocaina foraggiamo guerre, persone stanno male.
2: Allora, è il mercato quello dei migranti, minchia, un casino, ti rompono i coglioni da una parte.
5: Riempiamoli di cocaina.
1: Comunque, tornando al discorso di prima, nessuno di voi crede in niente. Quello che vuoi, ma se esistesse un creatore, no? Uno che ha disegnato tutto questo, io credo che il più grande fallimento, quando va a cena con gli amici in paradiso, no? Va fuori con San Pietro, così dice: senti, ma qual è stato il più grande fallimento di tutte le tue creazioni? Secondo me lui dice: minchia, gli esseri umani, mamma mia, che merda. Fatti i dinosauri, sì, vabbè, si sono estinti dopo migliaia di anni, però quelli comunque rispettavano il pianeta. cioè avevano un loro equilibrio. Gli animali in generale comunque si fanno i cazzi loro, è vero che si scannano, si mangiano fra di loro, però... ma c'è un equilibrio, no? C'è proprio, è la natura che si autoequilibria.
3: Perché lui l'uomo ci ha lasciato il libero arbitrio.
1: Noi siamo delle noi siamo il virus di questo pianeta.
2: Per lui non potrebbe mai fare un discorso di questo genere, perché noi siamo l'unica specie che lui ha fatto a sua immagine e somiglianza.
1: Questo è quello che ti racconta il prete.
2: Questo è quello che ha detto lui.
1: No, lui
2: l'ha detto.
1: Ma
2: lui
1: lo
2: l'ha
1: sappiamo.
2: Detto.
1: Lo
2: io
1: lo
2: ho
1: sappiamo.
2: Sentito il primo messaggio vocale della Bibbia che si chiamava Genesi 1:1. E dice: scusa, è una settimana che faccio la luce.
5: Ma l'ha ascoltata per due, dai.
1: Ma poi va interpretata quella frase lì. Cosa vuol dire? Cioè, va interpretata. Scusa, allora io tu sei bianco, caucasico e occidentale. E come fai a essere a sua immagine e somiglianza?
2: All'inizio eravamo tutti neri, Marco, comunque. Quindi lui è nero.
1: No, ma può darsi.
2: All'inizio eravamo tutti neri e eritrei, ragazzi. Su questo allora, non ci sono dubbi.
1: Allora, quindi io e te non
2: lui
1: siamo
2: praticamente, lui praticamente è Aziz, quello dei ragazzi della terza C.
1: Sì. Ma pensa se scopriamo che invece ce l'ha tutte proprio, capito?
2: Poi è ebreo. Quindi sì. Ebreo, nero.
1: Omosessuale?
2: È un compagno perché.
1: Perché è un compagno? No.
5: È capitalista.
1: No,
2: figurati, i poveri, il regno dei cieli.
1: Ma che cazzo di scoccia la Ferrari?
3: No, lui amava l'amore, quindi qualunque esso fosse.
1: Quindi è bisessuale allora, bisessuale.
2: È maggioide.
3: Amante.
1: Dobbiamo tagliare, è tardi, c'è Tony cazzo, comunque vedi che alla fine si
2: ma
1: torna.
2: Ma forse è meglio che tagliamo, qualcosa me lo dice. Ma dentro mi sta
5: non sapete niente. Sì, mettiamolo.
1: Anche tu senti una mano sulla testa.
6: Sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony cazzo. Il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
7: Mi hanno dato il numero di questa nonna da chiamare, ma se non mi date i nomi io come faccio a chiamarla? Bastardo, mi ha scritto mia nonna analfabeta mangiatopi, età 85 anni. Vabbè, vediamo se risponde. La chiamerò analfabeta. Pronto?
8: Pronto.
7: Analfabeta?
8: Pronto.
7: Ciao, come stai? Sono Tony. Sei analfabeta?
8: Vaffanculo!
7: Mi sa che non lo sei allora.
5: Era un sì, secondo me.
7: Ma mi sa che sei leggermente volgare. Ciao analfabeta! Sono Tony, Antonio! Mi hai mandato a quel paese!
8: Devi smettere di molestare. Io non lo so niente, non ti conosco e non ti voglio sentire.
7: No, basta. Aspetta, intanto togli quei cazzo di elastici dalla linea.
8: Non devi smettere, vai a lavorare se non c'hai lavoro.
7: Ma no, ce l'ho lavoro. Ma no, ma fammi parlare, sono Tony, Antonio.
8: Allora?
7: Ma sono Antonio, ti ricordi di me?
8: Vaffanculo.
7: Oh. Migliaia mangiacazzi! Ma pensa a te, pensa a te.
1: Scatman John!
5: Al contrario!
7: Che bello! Mamma mia, mamma! Lo vorrei stringere, veramente!
1: Forte al collo!
3: Vendetta
1: di che?
7: Eccoti! Ma non ti arrabbiare, possiamo parlare un attimo?
8: Vaffanculo!
7: Ragazzi, sono le vecchie fiamme degli anni 90. Questa era, mi pare, 98-99, quando c'era Stardust. Ti ricordi quello che faceva? Baby!
1: Ah, senti.
7: Music sounds very weird.

0: Pronto?
1: Ciao Anna!
0: Pronto?
1: Anna, mi senti?
0: Pronto?
1: Mi senti Anna? Anna?
0: Pronto?
1: Mi senti? Pronto Anna?
0: Pronto?
1: Sono Tony!
2: Aia!
3: Vendetta, vendetta!
0: Pronto?
1: Anna, mi senti adesso?
0: Adesso sì!
1: Ah, mi scusi perché l'ho chiamata prima! Ma non si sentiva al telefono, mi sente meglio?
0: Parli più forte, non riesco a un momento che abbasso la televisione.
1: Sì, va bene signora.
0: Un momento.
3: Va c'è bene. Caricatore di cancri lì di fianco.
0: Scusi, mi dica.
1: Ah, ok. Senta, sono Tony, Antonio. Tony Cazzo, il DJ.
0: Ma chi sei?
1: Porco. Sono Antonio!
3: No.
0: Beh, non ti conosco e non so chi sei, e allora vaffanculo, non so chi sei,
1: no.
0: Vaffanculo! Rompimi i coglioni!
1: Ma mi fai parlare? Pronto? Provo a richiamarla, perché devo scadarla bene.

0: Che sigla.
1: Pronto?
2: Adesso mi senti?
1: Ti sento, oh, ma che cosa, chi sei?
2: Come stai? Sono Antonio, Tony, DJ, come stai? Tanto tempo fa ci eravamo conosciuti, ti ricordi in discoteca?
1: No, mi ricordo niente, tu ti svali con un'altra persona.
2: No, che venivi...
1: Non sono io.
2: Ascolta,
1: non
2: venivi...
1: sono io.
2: Ma facevi la vocal.
1: Ti svali con un'altra persona.
2: Ma facevi...
1: Smetti di chiamarmi.
2: Ma
1: fammi... capito?
2: Ma mi fai parlare, così almeno ti spiego. Ti ricordi che venivi, facevi la vocalist, che sparavi i cancri, no, ti ricordi?
1: No, cosa?
3: Però anche tu, Ender.
4: Insisto.
3: Si accanisce.
1: Fatelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato. Quella brutta troia di tua madre. Una grande puttana.
2: Sì, ma non esagerare.
1: Un tifoso maledetto. Guarda che il mio telefono è controllato dai carabinieri della polizia. E vatelo far mettere in culo. Chissà che te
2: vedi
1: il più grande canto che c'è sulla terra. Su quel cazzo schifoso che hai in mezzo alle gambe. Così non potrei neanche pisciare.
2: Pronto? Pronto, signora? Questa qua l'avevo limonata talmente tanto che era svenuta, me lo ricordo. Poi l'ho lasciata lì in un parco fuori dalla discoteca.
5: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre l'ha scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Quante ferite da cazzo.
4: No, no, a Wender gli ho detto smettila, perché si è rovinato tutti i pantaloni, c'è sempre tutta la parte consumata davanti alle palle.
6: Come il toro di Wall
3: Street. Allora, devono restaurargli il cazzo.
4: Se lo sta strizzando come il dentifricio.
3: Mamma mia. Però vedi che è perverso, poi chiama.
4: Arrappato.
3: Arrappato. Ci sentiamo domani, bambini. Sì. Grazie a tutti, grazie a Pippo, grazie alla Puccioni, grazie alla Chicca, grazie a Fabio Lisei, Paolo Nois,
4: Marco Mazzoli.
3: Fatemi ringraziare Vincenzo e Matt, che sono quelli che insomma ci seguono i social siti.
6: Anche la Re Chiara, allora, dai.
3: Tutti. Anche tua figlia, tuo nonno e quella baldracca di tua sorella. C'è una sorella?
6: Sì, baldracca.
3: Oh, scusa. fratello. C'è un fratello.
6: Anche lui,
4: baldracca anche lui.
3: Ciao. Chi è che non è più? Il nonno? Quel baldracco
6: non
3: di
6: ho
3: tuo
6: più
3: nonno.
6: Il nonno, il babbo, la mamma, la nonna, il nonno, la nonna, voglia di
3: insultare. Faccio la lista domani, allora.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Amici, come state? Ho una chat aperta proprio in questo momento. Se qualcuno ci guarda in televisione al 66 del digitale terrestre può proprio vedermi. Ho una chat aperta con un'intelligenza artificiale, quindi stavo dialogando con l'intelligenza artificiale e ho chiesto, ma proprio un secondo prima di entrare in onda, quanto dura l'allergia. Perché sono abbastanza distrutto, devastato, non ne posso più. Mi sembra di essere sotto da mesi e mesi con l'antistaminico. E la risposta è questa: possono durare giorni, non è il mio caso. Settimane, non è il mio caso. Oppure tutta la stagione pollinica. Bella la stagione pollinica, non lo sapevo. Per esempio, pollini primaverili, marzo, maggio, e io ce l'ho sicuro perché è da marzo che sto male. Graminace fino all'estate. Cosa vuol dire fino all'estate, però, secondo voi?
1: Beh, che in estate finisce.
0: E cosa vuol dire? Cioè, finisce quando? Fino all'estate? Fino all'inizio dell'estate?
2: Eh sì.
0: Quindi che cos'è? Il 20 giugno, il 21, sì. Il 22?
2: Ci sei quasi, 21, sì, ci sei quasi.
0: Forse sono le mie ultime due settimane?
2: Secondo me sì.
0: Poi...
1: anche se con questo caldo...
0: che cosa?
1: Magari smette
0: prima.
1: Prima.
0: Sì.
1: No?
0: Forse. Raffreddore allergico, li stavo vedendo tutti. Sì, ma sono veramente distrutto in sti giorni, poi malissimo. Oggi una di quelle giornate, se mi addormento in onda è perché ho preso due antistaminici. C'era scritto uno e c'era anche scritto che metteva parecchia sonnolenza. Ne ho presi due.
1: Hai fatto bene a prenderli prima dell'onda.
0: Però ragazzi, tutto bene. Tutto a posto, cioè siamo proprio sereni. Voi come state?
1: Ma io non soffro di...
0: Che culo non essere
1: allergici.
0: Pollinameli,
1: come si chiama, e della stagione
0: che
1: del polline.
0: Che fortuna.
1: Quindi sto decisamente bene, mi alleno anche all'aria aperta con grande serenità.
0: Sì, non è che mi
1: devi
0: sbeffeggiare. Nadia, come stai tu? Dire.
2: Guarda, io sono, sai, piena di malattie e di problemi, ma questo non ce l'ho nemmeno
0: niente. Poi si dice che sono tantissime le persone allergiche, no?
2: Sì,
0: ed è probabilmente vero. Ma sapete che nel mio giro di amici, persone che frequento, non c'è nessuno allergico. Quindi ogni volta mi sento da solo. Cioè, tutti che... Ah, anch'io. In radio adesso tutti scriveranno: anch'io, Max, sono allergico, sto soffrendo anch'io. Io prendo questo antistaminico, io ne prendo 2, 3, 10. Prova le gocce, prova i fiori di Bach. So tutto a memoria di quello che sta per arrivare. E sembra che siamo tantissimi. Poi io nella mia cerchia non c'è nessuno. Sto male io, mio fratello e poche altre persone. Vabbè, ma meglio così è, non che voglia augurare il male a nessuno. Amici, non parleremo di allergia.
1: No.
0: Parleremo di una notizia che ricorderai, Simo. Noi abbiamo trattato in privato, in redazione, secondo me una settimana fa almeno, che ha scatenato anche un po' di tensione all'interno della redazione.
1: Un
0: perché
1: po' paura, in verità, perché no, ma... in redazione di solito le notizie sono un po'...
0: È una notizia,
1: cioè, non per dicibili.
0: Per esempio, se state in macchina adesso e state viaggiando col vostro compagno o la vostra compagna, è una tematica che potrebbe mettere un po' di quella sensazione che definirei perfetti sconosciuti. Come quando uno è andato al cinema a vedere Perfetti Sconosciuti, che ha detto: ah, che bello, dai, andiamo a vedere un bel film italiano con Giallini, c'è Giallini dentro, no? Pensa che bello, andiamo a vederlo. E quando esci da lì ti lascia un po' di...
1: non è stata una grande decisione,
0: no,
1: secondo me.
0: No, quanti si saranno lasciati dopo Perfetti Sconosciuti?
2: Molti, moltissimi.
0: Una marea. Ora, noi non faremo proprio la stessa cosa, però la notizia è una di quelle un po' divisive, oppure di quelle che può far partire una discussione. Ve lo diciamo adesso, al primo intervento, poi mettiamo una bella canzoncina, dal secondo iniziamo a parlarne. Per cui decidete voi che cosa fare, ok? Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Il pezzo di Tyla, la prima canzone di questa sera qui a 105 in casa con Max Brigante. Leggevo i vostri messaggi al 342 41 15 105 un po' sull'allergia, inevitabilmente, perché abbiamo parlato di quello. Grazie per tutti i consigli che mi state dando, soprattutto quelli omeopatici. Io sono un disastro, sono un casino, perché per quei consigli ci vuole un po' di programmazione, cioè tu devi partire prima della stagione allergica, che si chiamava pollinica, abbiamo detto prima, sì. Io incredibilmente riesco a dimenticarmi ogni anno di essere allergico, per poi a marzo, con le prime fioriture, cascarci dentro in pieno. Lo so, però bisogna migliorare, devo migliorare e devo partire prima con tutta una serie di cure. Grazie per questi messaggi e grazie per tutti quelli che hanno deciso, nonostante il nostro avvertimento, di rimanere con noi in questa puntata difficile, dove insomma l'argomento è abbastanza tosto. Mi accingo, ecco, a leggere la notizia.
1: Vai.
0: L'82% delle persone ammette di aver spiato i dispositivi altrui. Ve lo ripeto, l'82% ammette di aver spiato. Vuol dire che c'è un'altra percentuale che non lo ammette. Se l'82% ammette di aver spiato, chissà che percentuale abbiamo di spioni. Secondo un sondaggio, l'82% delle persone ha ammesso di aver curiosato nei dispositivi digitali altrui. Il 53% ha trovato qualcosa di incriminante o preoccupante, tra cui su tutti il tradimento. Uno su due, il 53%, più di uno su due. L'81% infatti è certo di non essere mai stato scoperto mentre curiosava. Quindi dell'82% che spia, l'81% è sereno, è convinto che nessuno se ne sia accorto. Le donne sono più propense ad ammettere di ficcanasare, che non è detto che sono più propense a ficcanasare, però sono più propense ad ammetterlo. È anche meno probabile che si pentano di averlo fatto. Quindi, attenzione che avete vicino, dato che una nuova ricerca ha rivelato che più di 4 persone su 5 ammettono di aver curiosato nei dispositivi digitali altrui. Oh ragazzi, 4 su 5. Adesso non voglio creare tensione lì nella vostra macchina, però io devo leggere quello che le ricerche ci riportano. Chiaramente si è più propensi a curiosare il proprio partner o il proprio ex. Secondo un sondaggio condotto su un campione di oltre 1000 persone, commissionato da bla bla bla, coloro i quali ficcano il naso in giro potrebbero avere un motivo per essere sempre così sospettosi. Infatti uno scioccante 53% ha dichiarato di aver trovato qualcosa di incriminante o preoccupante, quello che vi dicevo prima. I numeri sono abbastanza imbarazzanti. Mi guardate con quelle facce da pesce lessi voi.
2: Ma io non sono affatto stupita.
0: Simo mi sembrava di sì. Intanto parto col chiederti: sei un curiosone tu?
1: No.
0: Sei uno spione?
1: No, no.
0: Fai parte dell'82 o del 18%?
1: No, faccio parte del 18%.
0: Di quelli che non ammette. O di quelli che non hanno spiato.
1: No, ma è a livello materiale, cioè nel senso, hanno proprio preso il telefono o il computer del compagno per guardare.
0: Eh sì.
2: Ci hanno sbattuto contro involontariamente.
0: O sono inciampati in corridoio.
1: Aspetta, no.
0: E la faccia è finita su un messaggio.
2: Che proprio non volevano leggere.
0: Che belle tette che hai. E non era diretto alla ragazza che è inciampata.
1: O l'hanno fatto da remoto, che ne so, magari con app particolari.
2: Vabbè, l'importante è che l'abbiano fatto. Tu l'hai fatto o non l'hai fatto?
1: No, non
2: divagare.
0: Da remoto o non da remoto? L'hai fatto o
1: non
0: l'hai
1: fatto? No.
0: Nadia, ho paura e vorrei che oggi tu non ci fossi, come molte volte avviene. Invece questa sera sei
2: presente. E invece ci sono.
0: Te la metto così, fai parte dell'82% o del 18%?
2: Allora, io senza paura ammetto di far parte dell'82% e ne vado anche molto fiera.
0: Ma perché? Ma perché? Ma non è una cosa bella? Ma non perché sei fiera?
1: Non hai citato la fonte, ma sei sicura che non sì, è la fonte della ricerca?
0: No, a meno
1: non è
0: che...
1: qua a fianco.
0: No.
2: Allora, se volete faccio anche un discorso serio, richiesto. Allora, io faccio parte dell'82, ne vado fiera, probabilmente tornassi indietro lo farei e lo rifarei altre 1000 volte.
0: Nadia, mi sembra una premessa un po' aggressiva, sì.
2: Ok, è un po' aggressiva la premessa, ma tutto insegna, no? E quindi io ho capito e ho deciso, se fino a qualche tempo fa io, cioè, volevo assolutamente sapere tutto perché sentirmi nella posizione di quella che ha, diciamo, ha tutto sotto controllo e sa, perché tanto, cioè, la cosa non è che se uno fa bene o se uno fa male, tanto qualcuno qualcosa combina sempre, chiunque, anche solo magari un messaggio scritto male che può magari suscitare in te una sensazione e poi alla fine non c'è niente di così grave, però qualcosa trovi sempre. Allora è più importante sapere comunque e tenere la cosa sotto controllo e sentirti più furba dell'altro oppure vivere nell'ignoranza? Devo dire che alla mia veneranda età forse ho imparato che è meglio vivere nell'ignoranza.
0: Ah, adesso vuoi passare nella parte dei 18?
2: Adesso.
0: Allora,
2: sì.
0: E questo è un cambio di scena.
2: È un cambio di scena, però devo dire che nel mio 82% ci sono stata proprio bene fino adesso,
0: certo,
2: perché comunque
0: alla fine
2: mi è sempre un po' piaciuto scoprire.
0: Allora, gli argomenti qui sarebbero tanti e li tratteremo con voi. Scriveteci 342 41 15 105.

Devo dire che abbiamo un numero di messaggi e una qualità di messaggi che ci consentirebbero di tenere questo tema per, secondo me, una decina di puntate almeno. Il tema è di quelli tosti, perché una ricerca dice che l'82% delle persone spiano l'altra persona o altre persone attraverso i dispositivi digitali. Ne parleremo meglio dopo la pubblicità. Vorrei però così proprio sottolineare colui che per me è già un campione, che scrive, non si firma purtroppo, ma stasera secondo me sono in tanti a non firmarsi. Sì, l'ho fatto, quindi sì, ho spiato in un dispositivo digitale non mio. E ho trovato una nota sul telefono di mia moglie con scritto cose che mi danno fastidio di lui. Ragazzi, erano 47 punti. Con questo andiamo in pubblicità.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

0: Si discute questa sera qui a 105 Mi Casa, si discute tra di noi, quindi discutiamo io, Simo e Nadia mentre vanno i dischi. Mi immagino che magari si sia aperta qualche discussione tra coloro che ci stanno ascoltando e si discute anche al 342 41 15 105. L'argomento è un po' pesantino perché chiaramente finisce a parlare di fiducia, dove finisce la libertà altrui e dove inizia invece... Mi sono perso in una massima marzulliana, però ci siamo capiti, no? Dentro una coppia, il tema del controllo è un tema molto difficile. Poi noi lo stiamo trattando con grande leggerezza e ironia. Un sondaggio ci dice che l'82% delle persone ammette di aver spiato il dispositivo digitale altrui, soprattutto all'interno di una relazione di coppia. Direi che potremmo dividere i messaggi in due grandi filoni. Quelli che hanno guardato il telefono, il computer, il social media del partner e non hanno trovato dentro un tradimento, magari hanno trovato altre cose ma non un tradimento, e quelli che invece, guardando appunto il dispositivo digitale altrui, ci hanno trovato dentro qualcosa per cui piangere, stare male e magari concludere una relazione. Partiamo dalle cose positive, dai, ci sono anche dei messaggi che mi hanno fatto molto ridere. Vado qui, allora: il mio compagno mi ha beccata mentre cercavo di sbloccare il Face ID col suo viso mentre dormiva. Momento bassissimo della mia vita.
1: Vabbè, ma anche meno, cioè.
0: Cazzo, non abbiamo una firma, non sappiamo chi è. Però è bellissimo. Cioè, Nadia, ci hai mai provato? Perché tu secondo me saresti capace, magari ce l'hai anche fatta.
2: No, allora no, però l'ho visto in tantissime serie che questa cosa fanno.
0: Come si fa?
2: Sì, sai anche cosa? Adesso magari è un po', perché adesso c'è il Face ID, però una volta che si sbloccava con l'impronta digitale, nelle serie c'è sempre uno che dorme e la fidanzata che gli mette il dito. Sì.
0: Io ho il sonno leggero, quello c'è, se tu mi prendi il Face ID, secondo me mi accorgo, perché sento se c'è qualcosa davanti a me, però magari invece mi è stato preso. Io cercavo prove di tradimento e invece ho trovato un file Excel con tutte le spese della casa aggiornate al centesimo, mi sono sentita io quella tossica. E vabbè, sì, quel senso di colpa se non trovi nulla, è chiaro che lo provi, perché tu... Quando fai quella cosa sai che stai facendo una cosa sbagliata e sai che ti salvi solo se trovi una motivazione che poi ti fa dire: ho sbagliato, ma mi sentivo che lo dovevo fare. Cioè, lo sapevo che mi stavi nascondendo qualcosa. Se non trovi niente, è brutta. Allora, una volta ho aperto Instagram del mio fidanzato, ci scrive Chiara, e i messaggi erano pulitissimi, troppo puliti. Quella è stata la vera paura. Eh sì, anche quello. Anche quello non è il massimo.
1: Eh sì, magari sai, ci sono le cartelle, quelle che nascondono. No, scherzo.
0: Su Instagram.
1: Le ricontrollerei.
0: No, però in effetti se tu hai tutto pulito...
1: Un po' troppo pulito.
0: Ragazzi, può anche quello destare un po' di sospetto. Altri messaggi. Mai spiato niente fino a una sera in cui il mio compagno lascia WhatsApp aperto sul PC. Ho scoperto che mandava vocali motivazionali ai suoi amici tipo guru di vita, peggio di un tradimento.
1: No.
0: Magari ti sei sentita un po' imbarazzata perché hai detto: ma questo cosa fa? Però anche sollevata,
1: però
0: secondo
1: meglio,
0: me.
1: Sì.
0: Mai più ho guardato nelle chat archiviate e ho scoperto che il mio ragazzo scriveva alla madre ogni volta che litigavamo. Più che gelosia, ho provato imbarazzo, Monica. Sì, capisco, un po' di disagio, però anche lì meglio quello che non un'altra chat. Ma dopo questa canzone apriremo invece il filone di quelli che dentro ci hanno trovato qualcosa che era meglio non trovare. Sono il 53% delle persone secondo il sondaggio.

0: gioco si fa pesante, perché apriamo il filone di quelli che quando hanno spiato hanno trovato dentro qualcosa. E la sensazione è un po' riassunta da questo messaggio che ci manda Antonella. Mai più nella vita ho spiato e ho scoperto cose che avrei preferito ignorare. Avevo torto nel metodo, ma ragione nel sospetto. Questo, secondo me, è un po' la chiusa di tutti quelli che spiano, trovano qualcosa e il senso di colpa di aver spiato in qualche modo trova una giustificazione in ciò che hanno trovato. Vado avanti? Come mai sta base, Simo?
1: È quella.
0: Io ho trovato un secondo profilo Instagram, non fake, proprio seconda vita. Interessante, no? Doloroso. No, ho detto interessante, Nadia mi ha detto, beh, insomma... La mia ex aveva cancellato tutta la chat. Peccato che arrivassero ancora le notifiche sullo smartwatch. Perché poi la tecnologia è un casino, è un casino. Tu pensi di aver fatto tutto giusto, ma qualcosa ti può sempre fregare. Ho aperto Instagram e nei preferiti c'era una ragazza che metteva solo foto coi cavalli. Ancora oggi non capisco.
1: Beh, un appassionato di ippica adesso non può...
0: Però... È una prova? È una prova, cioè boh.
2: No, secondo me no, è la prova di un magari di un'amica speciale, ma non è che è una prova di un tradimento sui preferiti, un profilo.
0: Ma scusate, i preferiti di Instagram quali sono? Quelli che vedi in alto nelle storie? No.
2: Allora, secondo me preferiti li intende quelli con cui hai maggiore interazione, almeno per come la vedo io.
0: Che sono quelli che ti metti in alto.
1: Sì.
0: Ma io vedo, per esempio, spesso a me, cioè, ho sempre gli stessi, ma che non sono per forza quelli con cui interagisco di più.
2: E forse loro interagiscono con te.
1: Però non te ne rendi conto.
0: Ah, boh,
2: magari
0: forse
2: ti commentano le stories in continuazione.
0: Vabbè, io lo uso un po' in un modo... Esatto. Cioè, lo uso e non lo uso. Cioè, non è che proprio ci capisca tanto. Però era per dire che non volevo scagionare questo amico dei cavalli.
2: Sì,
0: però...
2: ma non mi sembra una grande prova questa, comunque.
0: Questa invece è peggio. Io ho scoperto il tradimento perché il mio ragazzo aveva condiviso per sbaglio la posizione live mentre era teoricamente a calcetto. E il calcetto è un casino, Il calcetto, se ci vai ci devi andare, perché se no poi viene fuori un casino. L'ho fatto e ho trovato una conversazione con una ragazza in cui lui copiava identici messaggi che mandava a me. Sembrava un call center sentimentale. Nadia ha fatto una faccia schifata, guarda.
1: Questa è brutta.
2: Perché comunque posso dire, io ce li ho degli amici che mandano gli stessi messaggi a più persone. Credo che sia la cosa peggiore.
0: Questa fa schifo. Sì. Questa fa schifo. Ho preso il telefono del mio compagno e ho letto: lei sospetta qualcosa? Vi giuro, mi si è gelato il sangue. Eh sì. No, adesso noi cazzeggiamo, però quel momento lì ti si gela il sangue, cioè è brutto, è una delle cose forse più brutte che ti possono capitare emotivamente parlando.
2: Amici, posso darvi un consiglio? Piuttosto che continuare a leggere e farvi il sangue amaro, prendete il numero di telefono di quella persona, chiamatela, vi sentirete sollevati, perché quando è capitato a me era talmente basica la situazione che faceva più ridere che piangere.
0: No, ma Massimo, ma non puoi intervenire che ce l'hai di fianco?
1: Ma che ne so, figlia,
2: do consigli.
0: Insomma, vabbè.
1: Fatti una trasmissione sui podcast.
0: Sentite questa: ho spiato e ho scoperto che il mio fidanzato aveva Tinder, tra virgolette, solo per curiosità. Vabbè, magari era curioso delle dinamiche dei social media. Tu, per esempio, quando l'hai aperto, cioè, che giustificazione hai dato?
1: Non ce l'ho io.
0: No, vabbè, chiedo.
1: Magari
0: chiedo.
1: Ci penso.
0: Io ho trovato un selfie di una ragazza che non conoscevo. Lui mi disse, è la cugina. Ragazzi, viveva in Brasile. E vabbè, uno non può avere cugine in Brasile.
1: Ma
0: non ho capito. Mai spiato niente fino al giorno in cui ho visto arrivare un messaggio con scritto: sei ancora profumato di me. Vabbè, magari un pezzo di una poesia. No. Niente, vi ho visto gelati sul sei ancora cazzo, profumato.
1: Sì.
0: Non è che tu lo mandi un po' in giro il sei ancora profumato di me.
1: No.
0: Anche questo è interessante. Io ho scoperto tutto da Uber. Questo, a Nadia questo piace. Senti qua: corse strane, orari strani, destinazioni strane. Scoperto da Uber. Sono tante le possibilità, sono
2: molte. Posso dire, una notizia che ho letto recentemente.
1: Come la mia amica. Sì,
0: dai, vabbè. No. Poi chiudiamo, sentiamo la notizia.
2: No, purtroppo a me non è successo perché ci ho provato ma non ci sono riuscita. Sì. Però sapete quel dispositivo, tu dici, accendi la luce? Avete presente quell'affarino? Ecco, ho letto che, non nel nostro paese, ma in America, una ragazza ha chiesto a quell'affarino: mi leggi l'ultimo messaggio ricevuto che era collegato al telefono? E gliel'ha letto. Così.
0: L'ha letto su un giornale.
2: L'ha letto, m'han detto.
0: Sì, c'era un articolo su un giornale l'altro giorno e parlava proprio di questo. E Nadia l'ha letto. E quindi è un altro consiglio che diamo sia ai traditori per non farsi beccare che agli Sherlock Holmes per sgamare i tradimenti.
3: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio nascosto. Chissà se sopra il cielo è

0: In effetti, come dare torto ai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo che questa di oggi è stata la puntata più angosciante della storia di 105 in casa. Non me ne ricordo tutte, però sì, ci può stare. Questa è stata particolarmente complicata, angosciante. Se ci fossimo stati solo io e Simo, secondo me
1: un po' più easy. Ah,
0: esatto, sarebbe comunque stata più easy. Nadia ha voluto mettere sempre il carico da 90 su ogni messaggio, cioè proprio
2: regalo la mia esperienza.
0: Sì, sì, sì, ti ringraziamo. Qualcuno non so se stasera torna a casa così sereno o meno, ma va bene. Kanye West con All the Love qui su 105.

Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105.
7: 105.
8: Che storia!
9: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia!

0: Nell'anno dei mondiali, il 1982, l'anno in cui insomma l'Italia vinceva i mondiali, Simple Minds cantavano New Gold Dream, canzone con la quale chiudiamo questa bella puntata di 105 in casa, un po' pesantina dal punto di vista dei messaggi ricevuti, dell'argomento trattato, ma ci sta, a me comunque è piaciuta, a me è stata una puntata che credo possa essere anche utile a qualcuno. In tutti i sensi.
1: Sì, ma poi bisogna anche riderci su, drammatizzare.
0: Allora, è più facile ridere dopo un po'. Dopo un po' di mesi o dopo qualche anno uno ride delle proprie tragedie. Effettivamente quando questa cosa succede, cioè il tradimento è qualcosa di molto profondo, sia che ti arriva dal partner, da un amico, da un socio di lavoro. Insomma, il tradimento è qualcosa che destabilizza molto, no? Perché vedi proprio la fiducia cadere in un burrone. E non è facile riprendersi, però se questa puntata può in qualche modo chiudere con un sorriso l'esperienza di ognuno di noi, che non siamo più proprio dei ragazzini, dice che si torna a sorridere di ogni cosa, cioè anche di quelle che quando ti capitano, come diceva una nostra amica prima nei messaggi, ti fanno gelare il sangue. Poi insomma capisci che tutto fa parte della vita, non che sia giusto, ma fa parte della vita, e soprattutto che se uno si comportava male con te o se una si comportava male con te, paradossalmente è meglio così, meglio perderla o meglio perderlo e essere pronti per situazioni invece più sane, più virtuose, più giuste.
1: E soprattutto cancellate le prove, alla base c'è questo.
0: Ecco, per chiudere bene, vi lasciamo al 105 Night Express.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Guarda, mi piace il ritmo, guarda, capito? Mi mette di buon umore.
1: Se rinasco, voglio essere Manola, perché secondo me ha una bella vita, frequenta salotti, gente. Capito?
2: Sai che ieri ho avuto una folgorazione, ho capito come tipo di persone, di personaggio che mi ricordi. Non lo dirò in onda perché è una celebrity come te, quindi no.
0: È una porno diva?
1: No.
0: No, dimmelo subito.
1: Però
0: perché
1: si
0: tanto
1: credi.
0: Guarda che
2: No. Posso dirtelo un po'?
0: Sì, no, ok. Va bene.
1: Buongiorno, che tempo c'è a Roma, tanto che mi informos?
0: Allora, oggi fa un gran caldo, come nel resto d'Italia, però diciamo che il tempo è un po' così e così. Ci sono nuvolette strane.
1: Avevano detto che oggi sarebbe cambiata un po' la temperatura, vero Lidia? Buongiorno Lidia,
3: buongiorno.
1: Mi confermi, mi conforti?
3: Allora, oggi ho più caldo di ieri, però forse è un problema mio.
0: È partita male la sigla.
1: Sarà un problema tuo? Oggi dovrebbe rinfrescare un pochino,
3: speriamo,
1: no? Sapevo che
2: sto caldo gonfia.
0: Oh, si trattengono i liquidi questo caldo.
2: Due giorni fa ho postato una foto mia, cioè con me Tony in mezzo, come si chiama, Samurai Jay.
1: Sì.
2: Una follower ha scritto: quando ordini Jake La Furia, Chef Barbieri e Gali su Temu
1: e arrivano invece la copia di uno, dell'altro e dell'altro ancora,
2: tutti un po' più
1: così
2: grossi.
0: Sono simpatici i nostri ascoltatori.
2: Sì, buongiorno, ha fatto ridere.
1: Buongiorno Marco.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Allora,
4: buongiorno a voi.
1: Siamo tutti proni. Tony Ross da Milano, siamo tutti proni oggi.
0: Dai.
4: Oggi fa caldo.
2: Celebra tua moglie, la persona
1: vero,
2: che ti ha reso felice.
1: No, stavo dicendo di mia figlia, tutta una parentela oggi, tutta roba di...
2: Celebra la donna che ti ha dato un po' un briciolo
1: che mi ha dato la vita.
2: Equilibrio.
1: Si è alzata stamattina, non ha manco aspettato che mi voltassi, già urlava dal corridoio: nessuno mi ha fatto gli auguri.
0: Ha ragione.
1: Non ti ho visto ancora, stavi ancora dormendo. Cioè, ti rendi conto? Comunque,
0: io la mattina del mio compleanno mi sveglio tipo mummia con gli occhi spalancati aspettando che qualcuno mi faccia gli auguri, quindi ha ragione lei.
1: E da lì in poi non mi fai complimenti per quanto sono giovane, non mi fai complimenti per quanto sono bello, non mi fai complimenti.
0: Ha ragione, è il suo giorno, punto.
2: Sì.
0: Comunque, e allora cosa Chicca ha scritto una cosa bellissima
1: cosa
0: sui social per la mamma.
2: È vero, l'ho letta stamattina in metropolitana. Mi sono un po' commosso, sai?
0: Sì, poi bella.
1: Siete delle frignone.
4: Poi io ho il messaggio audio della Chicca.
2: La mamma le ha risposto, poi lei ha scritto ancora. Alla fine era un romanzo.
1: Cosa le ha detto? Guarda, cosa le ha scritto? Abbiamo il messaggio.
4: Aspetta, che faccio sentire il messaggio audio.
2: Fai partire, Marco.
4: Senti?
5: No, allora, tantissime auguri.